0: Del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta comune alla volatilità dei mercati con il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. Il presidente americano Trump ha elogiato l'Europa per aver messo a disposizione diesel dalle proprie riserve, definendola eccezionale. Come risposta, ha poi escluso un divieto all'export americano di carburanti, precisando che la misura non sarebbe mai stata realmente presa in considerazione, e chiude definendo il rapporto con Giorgia Meloni molto buono. Mi è sempre piaciuta, ha detto Trump. La politica, scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Hailey Schlein. Dalla direzione del PD, la Schlein invita la Meloni ad andare a casa. In questi 4 anni il nulla, prima si vota, meglio è. E a proposito di elezioni, la segretaria Dem lancia un messaggio a Giuseppe Conte sulle alleanze. Uno non vale uno. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte. Noi, dice la Schlein, sempre generosi ma avverte mai ingenui. Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica del 5 Stelle Giuseppe Conte che insiste: affronterò le primarie con spirito unitario. La cronaca con la nuova inchiesta sul presunto giro di corruzione in Sicilia. Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione, è indagato per corruzione insieme ad altre 8 persone.
1: Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto in un comunicato Armao, ex vicepresidente della regione autonoma siciliana. Fino allo scorso mese di agosto, presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza appunto della regione. Fra una decina di giorni, intanto, sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Palermo per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo l'accusa, avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro. Un avvocato avrebbe ricevuto denaro come compenso per consulenze mai effettuate e poi lo avrebbe girato allo stesso Armao. Agli atti ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto. Gaetano Armao, che si è anche dimesso dall'incarico di consigliere giuridico del presidente della regione siciliana Schifani, è marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del Guardasigilli Nordio Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
0: Il giallo di Pietracatella in Molise. Si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore 2 donne sentite in questura come persone informate sui fatti, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Meteo in tutta Italia, ancora un weekend dal sapore quasi estivo. Il punto con Alessandro Cioccolanti, luogotenente dell'Aeronautica Militare.
2: Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serate fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto.

Quando viene l'amore, fatti trovare preparato. Non dire sciocchezze, parole sbagliate. Non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027, e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028. Per il ministro dell'Economia Giorgetti sarà una manovra prudente. Intanto la Commissione UE conferma che esaminerà le richieste di Giorgia Meloni. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
3: Condivide con i leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgia Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa, per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh, al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Con i leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e, insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei, firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
2: Nella notte raid israeliano su Gaza, ha colpito un condominio che poi è andato a fuoco, 5 le vittime, tra cui 4 donne. Nelle stesse ore la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, lo ha annunciato Seoul, che ha aggiunto come il razzo abbia percorso 700 chilometri per poi cadere nel Mar del Giappone, ma al di fuori della zona economica esclusiva di Tokyo. E dalla stampa americana abbiamo nuovi particolari sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il copilota che ha accoltellato il comandante era stato sospeso dal volo in Oman per timori legati alla sua radicalizzazione, lo rivela il Wall Street Journal, nonostante il divieto era stato assunto e impiegato sulla rotta tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele. La politica, scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Elly Schlein. Dalla direzione del PD, Schlein invita Meloni ad andare a casa. In questi 4 anni il nulla, prima si vota, meglio è. E a proposito di elezioni e coalizioni, la segretaria Dem lancia un messaggio al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: uno non vale uno. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte. Noi, dice la Schlein, sempre generosi, ma avverte, mai ingenui. Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte, che aggiunge: affronterò le primarie con spirito unitario. La cronaca con il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare in TV.
4: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo.
5: Andrea Sempio, su Quarto Grado, su Rete4, è scettico sulle indagini della Procura di Pavia, per la quale è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Ancora Sempio.
4: Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
5: Uno degli elementi da chiarire è se i test effettuati nel 2007 sul cucchiaino di Chiara Poggi e sui pedali della bici di Stasi sono stati scambiati. Il dubbio arriva anche dal fatto che si sono riscontrati gli stessi valori al millesimo del DNA di Chiara sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza sia sui pedali della bici di Stasi, 2,78 nanogrammi. Inverosimile per gli investigatori, per loro si tratterebbe di uno scambio accidentale, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. L'ex consulente della difesa di Alberto Stasi, Francesco Maria Avato, ha affermato di non essere stato messo a conoscenza dei due esiti nulli delle analisi ottenuti da Risse di Parma il 20 settembre del 2007, dove non si trovavano tracce del DNA di Chiara.
0: RAI, Radio 1 Sport.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi, via libera al documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027 alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-28, lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza. E sul fronte caro energia, ARERA comunica che il prezzo del gas a settembre è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili. Quanto alla luce, qualche giorno fa sempre ARERA aveva annunciato che nel quarto trimestre di quest'anno la bolletta per i più vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi, un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel e poi è tornato anche sui rapporti con la premier Meloni.
3: L'Europa è stata fantastica, ha fatto un ottimo lavoro. E il plauso di Trump all'Unione dopo la decisione dei paesi del G7 di attingere alle loro riserve di emergenza di diesel e greggio. Un via libera arrivato dietro le forti pressioni statunitensi sulle capitali europee, Parigi e Berlino in testa, per far fronte così all'impennata dei prezzi del carburante trainata dalla guerra in Medio Oriente e rivendicata via social dal capo della Casa Bianca, che prima di partire per un appuntamento elettorale in Alabama, parlando con i giornalisti, ha anche smentito di voler autorizzare un divieto all'esportazione di diesel, come invece minacciato il mese scorso e di recente confermato dal segretario al tesoro Bessent. Una misura che non è mai stata realmente sul tavolo, ha detto Trump. Disinnescato dunque un nuovo motivo di scontro con gli alleati, tra questi anche l'Italia, la cui presidente del Consiglio Meloni è stata più volte bersaglio di attacchi frontali da parte dello stesso Trump, l'ultimo per la foto insieme scattata al G7 di Evian. Mi ha implorato di fare una foto con lei, aveva detto il presidente americano, ma ora assicura, con Meloni ho buoni rapporti, mi è sempre piaciuta. Valentina Isa, GR1.
2: Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Maidazun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono state uccise, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un altro raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E nella notte la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, lo ha annunciato Seul, che ha aggiunto come razzo abbia percorso 700 km per poi cadere nel Mar del Giappone, ma al di fuori della zona esclusiva di Tokyo. In Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre, la decisione entro lunedì. E situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste di studenti, scuole chiuse, ferite e disordini in tutto il paese, annunciata per martedì invece una grande manifestazione nazionale. La corrispondente da Parigi.
4: Que les élus lycéens puissent être entendus non seulement dans les instances consultatives.
5: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Joffré ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
6: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1.600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
5: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E torniamo in Italia con la politica. Scontro aperto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sul programma e sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito.
0: RAI. Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in due anni nel biennio 2027-2028. Lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza.
3: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: Così il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, quest'anno dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel ed è poi tornato sui rapporti con la Premier Meloni elogiandola. E intanto Trump ha assicurato che il conflitto con l'Iran si concluderà presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Dall'Alabama il presidente americano ha dichiarato che i prezzi del petrolio crolleranno e ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, definendo il governo iraniano incapace di intendere. Intanto la tensione nella regione resta altissima. Nella notte registrati nuovi attacchi a due petroliere vicino allo stretto di Hormuz. E rimaniamo in Medio Oriente. Nel sud del Libano caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansuri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Mahid al-Zun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi. Altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa.
5: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
6: La storia les juzgará antes de lo que creen.
5: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginate. Un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i 2 decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Marie Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica e scontro aperto tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito sul programma, uno non vale uno. Conte replica difendendo la pari dignità e rilanciando le primarie di coalizione, mentre incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare. Sul fronte interno la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, mentre dalla Leopolda Matteo Renzi annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. Scende in campo anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli con i comitati più uno di Ruffini. La cronaca, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse. Intervistato da Quarto Grado, sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La procura di
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in due anni nel biennio 27-28. Lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. E per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza. Ma prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, ha concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. Scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
3: Condivide con i leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgia Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa, per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh, al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Con i leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e, insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei, firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
2: Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Maidazun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre, la decisione entro lunedì. E situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste di studenti, scuole chiuse, feriti e disordini in tutto il paese, annunciata per martedì una grande manifestazione nazionale. La corrispondente da Parigi.
4: Que les élus lycéens puissent être entendus non seulement dans les instances consultatives.
5: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'educazione nazionale Laurent Joffre ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
6: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
5: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno.

0: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E torniamo in Italia con la politica. Scontro aperto tra Schlein e Conte sul programma, ma anche sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito sul programma. Uno non vale uno. Conte replica difendendo la pari dignità e rilanciando le primarie di coalizione, mentre incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare. Sul fronte interno, la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, mentre dalla Leopolda Matteo Renzi annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. Scende in campo anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli con i comitati più uno di Ruffini. La cronaca: la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto e ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione.
2: Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto in un comunicato Armao, ex vicepresidente della regione autonoma siciliana. Fino allo scorso mese di agosto, presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, di competenza appunto della regione. Fra una decina di giorni, intanto, sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla procura di Palermo per il reato di corruzione.
3: Radio 1 Sport.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il Consiglio dei Ministri sulla finanza pubblica. Via libera al documento programmatico e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in 2 anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti invita comunque alla cautela sulla manovra.
3: Arriva in un contesto particolarmente complesso, fare previsioni diventa sempre più complicato.
4: Così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento improntato alla prudenza, prevista una crescita dell'1% quest'anno che poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia, uno scostamento pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno, meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il Ministero intanto esamina con attenzione la situazione dei tassi e l'inflazione e prepara le misure principali della manovra. Tra queste l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordando le iniziative messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. E prima di partire per un comizio in Alabama, Donald Trump è tornato a parlare del suo rapporto con Giorgia Meloni. È molto buono, mi è sempre piaciuta, ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti ha poi elogiato l'Europa che ha accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel. Sull'Iran, il capo della Casa Bianca ha poi assicurato che il conflitto si concluderà presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. E siamo alla politica, torniamo alla politica italiana. Scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. La premier qualche giorno fa aveva sfidato Schlein: dica una cosa vera contro di noi. Ieri nella direzione del PD la risposta della segretaria sull'economia. In 4 anni pressione fiscale record e salari bassi. La presidente del Consiglio Meloni ha risposto ironizzando: con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Poi la controreplica: vada a casa, prima si vota e meglio è. Ma Schlein nella direzione ha rivendicato anche la guida dell'alleanza di centrosinistra e ha parlato a Giuseppe Conte. Uno non vale uno, dice. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, siamo sempre generosi ma non ingenui. E siamo alla cronaca con il caso Garlasco. La Procura di Pavia ha trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Intanto Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, intervistato a quarto grado, respinge le accuse, contestando l'impronta 33 e l'ipotesi di una ossessione per la vittima. Lo ascoltiamo.
5: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
2: E siamo al meteo. Fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale, temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Siamo allo sport con il calcio, Nations League, ancora un passo avanti per gli azzurri.
6: Prosegue bene il nuovo corso della nazionale di calcio. Dopo la vittoria in Turchia arriva il pareggio di Saint-Denis contro la Francia, vicecampione del mondo. 1-1 il finale, primo tempo con opportunità di sbloccare il risultato ma nulla di fatto all'intervallo. Dopo 10 minuti di ripresa vantaggio francese con la rete di Olise su calcio di punizione, meritato pareggio al 68esimo grazie alla caparbietà di Bastoni che approfitta di una incertezza della difesa dei Blues e segna il secondo gol personale in due partite. Si chiude con i padroni di casa in 10 per l'espulsione di Upamecano e alcuni interventi pregevoli del portiere azzurro Donnarumma, l'ultimo importante su una conclusione angolata di Camavinga. Soddisfatto il commissario tecnico Mancini. Partita dura, ha commentato, ma abbiamo ottenuto il passo avanti desiderato. Le attenzioni vanno però da subito al futuro. Lunedì la sfida con la Turchia, partita da non sbagliare. Giorgio Germano, GR1.
2: Motori, Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si corre per ragioni geopolitiche in Malesia, fra mezz'ora terza prova di libere, poi le qualifiche. MotoGP, in Giappone pole dei leader del mondiale Jorge Martin, in prima fila anche Marc Marquez.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Lei, mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Crisi energetica, dal G7 ok al rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Trump elogia la decisione. Il presidente torna a parlare della Premier Meloni. Con lei rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. Manovra, dal Consiglio dei Ministri via libera al documento programmatico e allo scostamento di bilancio di 29 miliardi nei prossimi 2 anni. Il ministro Giorgetti, momento complesso, occorre prudenza. Garlasco, non ci sono elementi per mandarmi a processo. Andrea Sempio respinge le accuse. Sulle analisi del DNA sui pedali della bici, l'ipotesi di uno scambio delle provette. Calcio, Nations League, ottima Italia a Parigi, fermata sul pareggio la Francia. Il CT Mancini, ho visto i progressi desiderati. Motori in Oriente, alle 10 qualifiche per il Gran Premio del Bahrain. Formula 1, alle 8 la gara sprint del Gran Premio MotoGP in Giappone, in diretta su questa rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump, che torna con parole di apprezzamento sui suoi rapporti con la Premier Meloni e affronta il tema della crisi energetica dopo le decisioni del G7 sulle scorte. Il corrispondente.
3: Trump ha elogiato la decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Il presidente ha dichiarato che dunque non autorizzerà un divieto delle esportazioni di diesel americano, scenario che la Casa Bianca aveva minacciato nelle settimane precedenti. Ha aggiunto anzi che una decisione simile in realtà non sarebbe mai stata presa, lasciando intendere fosse solo uno strumento di pressione sugli alleati. L'Europa è stata grandiosa, chiosa Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato e Trump è direttamente impegnato in queste ore a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi. Ieri, prima di partire per un comizio in Alabama, Trump ha risposto anche a una domanda sullo stato del suo rapporto con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, dopo alcuni attacchi che le aveva riservato negli scorsi mesi. Il rapporto è molto buono, ha replicato il presidente, mi è sempre piaciuta. Ho concluso. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica che, lo sentivamo, ha sbloccato 100 milioni in barili di petrolio e prodotti raffinati, parte della strategia per contenere i prezzi.
4: Giorgia Meloni condivide con il G7 le iniziative messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere. Sostiene un'azione coordinata sulle scorte, mirata sul gasolio, rilancia l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la Premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh al vertice di cooperazione Europa-Golfo. Coi leader del G7 Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina e la condanna a Teheran, l'appoggio agli sforzi degli Stati Uniti a Hormuz e insieme al presidente della Romania e ad altri paesi firma una lettera al primo ministro irlandese, presidenza di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola nel prossimo quadro finanziario. Federica Ionta, GR1.
2: Il prossimo quadro finanziario per l'Italia è stato al centro del Consiglio dei Ministri. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che sarà di circa 29 miliardi in 2 anni.
5: Il documento che farà da cornice alla legge di bilancio arriva in un momento complesso che rende più difficili le previsioni, afferma il ministro dell'economia Giorgetti.
6: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
5: La crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà discuterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Le decisioni del governo sull'economia rivendicate dal centrodestra e dall'opposizione Elly Schlein manda un chiaro messaggio agli alleati, in particolare al 5 Stelle Giuseppe Conte, e attacca Giorgia Meloni.
0: Lo premette lei stessa. Ho qualche sassolino da togliermi, scandisce dal palco della direzione PD la segretaria Elly Schlein. Inevitabili le accuse alla premier Giorgia Meloni. Vada a casa, in questi 4 anni non ha fatto nulla, dice. Prima si vota, meglio è, ed elenca ciò che, dati alla mano, sottolinea, non va. Sanità, caro energia, inflazione e salari poveri. Poi è la volta degli alleati. Uno non vale uno. Il messaggio stavolta è per Giuseppe Conte. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, sottolinea la segretaria. Noi, dice, sempre generosi, ma avverte, mai ingenui.
1: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
0: Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte, che insiste: affronterò le primarie con spirito unitario. Tiene il punto sul buon lavoro del governo e il centrodestra da Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
7: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva.
0: Ceto medio prioritario per Forza Italia, con il segretario Antonio Tajani che riunisce i suoi per fare il punto della manovra e serrare i ranghi in vista dell'anno elettorale. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Elly Schlein era iniziato diversi giorni fa, quando la premier, dal palco dei giovani di Fratelli d'Italia, aveva sfidato la leader PD: dica una cosa vera contro di noi. Ieri le parole della segretaria Dem, a cui la presidente del Consiglio ha replicato: con questi ritmi vedo bene Schlein a rispondere ai problemi degli italiani. La visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Alla cena di Stato il presidente ha parlato di un mondo attraversato da forti crisi e dal ritorno di dinamiche di dominio che ritenevamo appartenere al passato. Il capo dello Stato ha indicato nella convivenza pacifica, nella difesa dello Stato di diritto, la risposta alle tensioni internazionali. E sul Mediterraneo, segnato da conflitti, violenze, crisi migratorie, l'auspicio che torni a essere un mare di pace e cooperazione. Medio Oriente, 5 persone uccise a Gaza nel raid israeliano su un condominio, e altri bombardamenti in violazione del cessate il fuoco vengono denunciati anche nel sud del Libano, a Mansouri, mentre in altre località meridionali proseguono le esplosioni controllate dell'esercito israeliano per demolire abitazioni. La guerra in Ucraina, Kiev ancora sotto attacco. I droni russi colpiscono un importante ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi un altro ponte della capitale era stato bersaglio dei raid. In Spagna, possibile la fine anticipata della legislatura dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti casa.
8: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
9: La storia les juzgará antes de lo que creen.
8: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginiate. Un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i 2 decreti che, negli intendimenti del governo di centrodestra, sinistra, dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Marie Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
2: La cronaca con il caso Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini in attesa di un possibile rinvio a giudizio, Andrea Sempio ribatte agli indizi della procura di Pavia. Riguardo alle vecchie indagini emerge la possibilità di uno scambio di provette riguardo alle analisi su 2 reperti.
10: 2,78 nanogrammi è la quantità di DNA di Chiara trovato sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza la mattina del suo omicidio, sia sui pedali della bici di Stasi. Per gli investigatori è improbabile avere la stessa identica quantità su due reperti. Si tratterebbe quindi di uno scambio accidentale delle provette, oppure una contaminazione, seguita però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi di nuove analisi che non evidenziavano le tracce del DNA sui pedali della bici, analisi negative di cui i legali di Stasi non sapevano nulla. Intanto i PM di Pavia hanno inviato alla Procura Generale di Milano gli atti della chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. In un'intervista a Quarto Grado su Rete 4, Sempio appare scettico sulle indagini della Procura.
11: Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
10: Elena Paba, GR1.
2: Il giallo di Pietracatella in Molise. Si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore due donne sentite in questura come persone informate sui fatti. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito di Giusy Bartolozzi, ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Armao è accusato di corruzione. Al centro dell'inchiesta l'attività svolta come presidente della Commissione Tecnica per le autorizzazioni ambientali. Dimostrerò l'infondatezza delle accuse, ha fatto sapere. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Sono sempre di più i medici che lasciano gli ospedali, un numero che supera per la prima volta quello dei pensionamenti, stipendi bassi e turni logoranti alla base delle dimissioni.
12: Un sorpasso che segna uno spartiacque. In un solo anno, 2025, le dimissioni dei camici bianchi sono schizzate del 150% rispetto alle già molte, oltre 1500, dell'anno precedente. Una soglia mai registrata neppure nei mesi più critici della pandemia. Il dato, contenuto in uno studio del sindacato Anao Assomed, riguarda il 3,5% dei medici della sanità pubblica e tira in ballo retribuzioni poco competitive, burocrazia e condizioni di lavoro difficili. Il segretario nazionale Pierino Di Silverio.
13: Professionista oggi nell'ambiente di lavoro è sottoposto a una pressione enorme, denunciato, violentato, sottopagato e non ha più tempo né per sé né per la cura. Disinvestimenti che risiedono almeno in 15 anni fa.
12: Una fotografia allarmante che tuttavia mette in luce almeno un dato positivo.
13: Quasi la metà dei medici neoassunti sono specializzandi grazie al decreto Calabria che inserisce nel mondo del lavoro i giovani specializzandi a completare il proprio iter formativo. Anche lì bisogna renderlo strutturale, ma implementarlo dando dei diritti agli specializzandi sicuramente si crea una maggiore appetibilità anche nei più giovani.
12: Mauro Zanda, GR1.
2: Alla vigilia della festa nazionale di San Francesco, tantissimi i pellegrini di tutte le età, molti anche stranieri, che arrivano ad Assisi. Ascoltiamo alcune voci al microfono dell'inviato Federico Mello.
14: Bello cammino per la persona, di bello cammino per i paesaggi.
15: Siamo ad Assisi finalmente. Tanti che come me sono partiti dalla Verna e sono arrivati qui per onorare il santo, ma probabilmente per onorare ogni singola spiritualità.
16: Per me, anche per chi non è particolarmente religioso, è una grande figura di riferimento attualissima.
2: Calcio, Nations League, l'Italia c'è. A Parigi la nazionale di Mancini e un Donnarumma strepitoso tengono testa alla Francia dei super talenti.
17: Ancora progressi in chiave azzurra. Dopo il 4-1 in casa della Turchia ieri è arrivato il prestigioso pareggio sul campo della Francia. Nella ripresa le reti che hanno sancito l'1-1 finale al 55esimo avanti. La squadra di Zidane, che rinunciava all'infortunato Mbappé, centro di Olise su calcio di punizione. Immediata la reazione azzurra, premiata al 68esimo dal gol di Bastoni, secondo in due partite. Il difensore intuisce l'incertezza di Da Cunha, intercetta il pallone e poi è freddo a battere Maignan. Decisivo anche Donnarumma, che in modo spettacolare si oppone alle conclusioni di Dembélé, Rabiot e a quella insidiosissima di Camavinga nel finale. Italia momentaneamente al terzo posto nel girone a quota 4 alle spalle del Belgio, che ieri ha piegato 3-0 la Turchia portandosi a 6 punti, e della Francia prima con 7 punti. Soddisfatto il commissario tecnico Mancini. Siamo stati bravi a concedere poco, ha detto. Volevo un altro passo nella direzione direzione giusta e la risposta è stata positiva. Giorgio Germanò, GR1.
2: Motori Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia sulla pista di Sepang a causa dei conflitti in Medio Oriente. Qualifiche dalle 10. MotoGP in Giappone. Jorge Martin, attuale leader del mondiale, partirà in pole. In prima fila anche Marc Marquez e Acosta. Quarto Bezzecchi. Alle 8 la partenza della gara sprint che seguiremo qui su Radio 1. All'Aquila, la serata conclusiva del Prix Italia.
18: So the winner is Techegram by Rai Italy.
2: Techegram dunque si è aggiudicato il premio nella categoria Digita per aver avvicinato in modo accattivante e contemporaneo il pubblico dei ragazzi al grande materiale d'archivio della Rai. Il programma, che tornerà su Rai Play e Rai 2 a dicembre, nasce proprio dalla collaborazione tra la direzione contenuti digitali e le Teche Rai. Il commento del conduttore del Social Talk, Fabrizio Biggio.
19: Che soddisfazione essere premiati per un'idea, è il premio più bello.
2: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi una riflessione sul ruolo dell'Europa in un mondo in rapido cambiamento, con le considerazioni di tanti ospiti. Anche un'intervista al ministro degli esteri tedesco Wadephul in occasione del 3 ottobre, giornata della riunificazione della Germania. Prossimo GR1 alle 8.
20: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
21: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
20: Oggi alle 8 la sprint, domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Il G7 sulla crisi energetica, l'Europa libera le scorte di gasolio, il plauso di Trump che elogia la Premier Meloni. Dal Consiglio dei Ministri 29 miliardi di extra deficit per energia e difesa, Giorgetti sulla manovra, serve prudenza. La sfida di Schlein a Conte, noi abbiamo molti più voti, uno non vale uno, la replica del leader 5 Stelle, primarie inevitabili, decideranno gli elettori. In Spagna, governo battuto sulla casa, il governo Sanchez in bilico, possibili elezioni anticipate. Garlasco, Andrea Sempio respinge le accuse, non ci sono elementi per mandarmi a processo, ipotesi scambio provette nell'analisi del DNA sui pedali della bici. Sul cammino di San Francesco, alla vigilia della festa, ad Assisi migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Calcio, Nations League, l'Italia mette paura alla Francia, 1-1 a Parigi con un super Donnarumma. MotoGP, tra poco in diretta la partenza della gara sprint in Giappone, alle 10 le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1. In studio Sabrina Baldetti, subito la MotoGP a Motegi, in Giappone è in partenza la gara sprint, partenza che ci racconta Luca Cesaretti, buongiorno.
3: Buongiorno, si sta per completare il giro di riscaldamento, poi sarà il via dei 12 giri della sprint del Gran Premio del Giappone. In pole position Jorge Martin con l'Aprilia, al suo fianco Marc Marquez e Pedro Acosta, Ducati e KTM, poi Marco Bezzecchi con la seconda Aprilia ad aprire la seconda fila del lo schieramento. Questo è il risultato delle qualifiche che si sono svolte nella notte italiana, qualifiche a ritmo di record con, pensate, otto tutti che sono scesi sotto quello che era il vecchio record della pista fatto segnare ieri mattina. Però lo schieramento è composto, la bandiera rossa in testa alla griglia tra pochi istanti si andrà a spostare, poi si accenderanno le luci e sarà il via dello sprint del Gran Premio del Giappone. Martin, Marc Marquez, Acosta, Bezzecchi in seconda posizione, luci rosse accese che si spengono, la partenza parte molto bene, Marc Marquez dalla seconda posizione va ad attaccare la testa, Marc Marquez, parte anche bene Bezzecchi che è l'unico che ha messo la media al posteriore, va largo Martin, prova ad attaccarlo Bezzecchi, non ci riesce. Allora alla staccata di curva 3 Marc Marquez in testa, Jorge Martin è secondo, Marco Bezzecchi è terzo, sono anche i primi tre del mondiale. C'è una caduta nelle retrovie che coinvolge Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta. Studio.
2: Allora, dopo Luca Cesaretti, ora parliamo della crisi energetica, argomento centrale nell'agenda dei paesi europei, con il G7 che libera parte delle scorte di diesel e greggio, scelta lodata dal presidente degli Stati Uniti Trump, che torna poi a esprimere apprezzamento anche per la Premier Meloni. Il corrispondente.
4: È in partenza per un comizio in Alabama, Trump, quando gli viene chiesto di come sia oggi il suo rapporto con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. È buono, molto buono, replica il presidente che negli scorsi mesi le aveva riservato alcuni attacchi a distanza. Mi è sempre piaciuta, conclude. L'inquilino della Casa Bianca appare entusiasta della decisione dei paesi del G7 di immettere sul mercato una parte delle proprie riserve strategiche di petrolio per cercare di calmierare i prezzi globali. Fa sapere che quindi non vieterà l'export di diesel americano, come invece minacciato nelle settimane precedenti. L'Europa è stata grandiosa, prosegue Trump, perché ha scelto di attingere alle proprie riserve di gasolio. Il rincaro del diesel e in generale dei carburanti è tra le principali preoccupazioni degli elettori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, quando si vota per rinnovare tutta la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Trump, direttamente impegnato da giorni a sostegno del suo partito repubblicano che è indietro nei sondaggi, vuole dare un segnale sui prezzi al distributore e allo stesso tempo ribadisce: daremo un bonus di $5,000 a ogni americano se vinceremo le elezioni. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Torniamo al G7, allo sblocco di 100 milioni di barili di petrolio e prodotti raffinati, parte della strategia per contenere i prezzi. Per l'Italia, la Premier Meloni.
5: Serve una risposta coordinata alla volatilità dei mercati energetici, un'azione mirata sul gasolio e un dialogo strutturato con i paesi del Golfo. Giorgia Meloni lo ribadisce al tavolo virtuale del G7, occasione per soffermarsi sulle iniziative messe in campo dal governo in casa, taglio delle accise ma soprattutto una moral suasion che ha portato le principali aziende petrolifere a mettere un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori. L'esecutivo lavora per contenere l'impatto dei rincari impari su famiglie e imprese, ribadisce la Presidente del Consiglio, confermando sul fronte internazionale l'impegno a sostegno dell'Ucraina e degli sforzi degli Stati Uniti per riaprire Hormuz. La libertà di navigazione resta fondamentale, sottolinea Giorgia Meloni. Insieme al Presidente della Romania e ad altri paesi, la Premier firma una lettera al Primo Ministro irlandese, Presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune. Lunedì la Premier riceverà a Palazzo Chigi il Primo Ministro sloveno, il Presidente della Lituania martedì. Federica Ionta, GR1.
2: La prossima manovra, ieri il via libera alla cornice, il documento programmatico che prevede uno scostamento di bilancio di 29 miliardi di euro in 2 anni per difesa ed energia. Ed è arrivato anche l'appello del ministro Giorgetti alla cautela.
0: Arriva in un contesto particolarmente complesso, quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
1: Il ministro dell'economia Giorgetti indica il sentiero su cui prenderà forma la prossima legge di bilancio, un percorso stretto tra inflazione e tassi elevati che dunque impone maggiore cautela sulle spese. A fare da cornice alla manovra un quadro macroeconomico che rivede comunque la crescita al rialzo dallo 0,6% all'1% quest'anno e allo 0,8 e 0,9 nei 2 anni successivi. Il deficit dovrebbe portarsi sotto la soglia del 3% a fine 2026, aprendo così per il Paese la strada verso l'uscita dalla procedura di infrazione. Nel biennio 2027-2028 dal deficit andrà invece scorporato l'aggravio dello 0,6% per la flessibilità concessa dall'Europa sulle spese in energia e difesa, grazie a uno scostamento di bilancio da 29 miliardi equamente ripartiti, meno dei 36 annunciati per il taglio degli investimenti sulla difesa. Slitta ancora l'avvio verso il percorso di discesa del debito che, zavorrato dal super bonus, raggiungerà un picco del 138,5% nel 2027 per poi iniziare gradualmente a scendere. Francesca Capannolo, GR1.
2: Non solo energia e conti pubblici, è stata una giornata molto intensa per la politica, ce ne parla in studio Vasco Pirri.
6: È così, Sabrina, è stato un venerdì caldo, quasi possiamo dire un venerdì di campagna elettorale. Partiamo dallo scontro Schlein-Meloni, lo ricorderete, alcuni giorni fa la Premier dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia aveva punzecchiato la leader PD dicendo dica qualcosa contro il governo che sia vera. Ebbene, nella direzione PD di ieri le parole di Schlein, 4 anni di governo Meloni, pressione fiscale record e salari bassi, a stretto giro la replica ironica della Presidente del Consiglio Meloni, 10 giorni per una risposta con 10 falsità. Con questi ritmi ce la vedo bene Schlein a rispondere ai problemi degli italiani. È arrivata poi la controreplica di Schlein, la Premier va da casa, prima si vota, meglio è. Ma la leader PD nella direzione del partito ha anche rivendicato la guida del centrosinistra. Uno non vale uno, le sue parole evidentemente dirette a Giuseppe Conte. In tutti i paesi europei ha detto a guidare l'alleanza è il partito più forte. Siamo generosi ma non ingenui. Ascoltiamo Schlein.
7: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
6: La replica di Conte, primarie inevitabili, le affronterò con spirito unitario. Sentiamo.
8: Per me uno vale uno significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60 e 70%, dice basta a questa escalation militare e a son di armi.
6: Dalla Leopolda, che ha preso il via ieri e si chiude domani a Firenze, Matteo Renzi da Manforte alla segretaria è generosa, il PD è il partito più forte. Su Repubblica oggi l'intervista di Igor Taruffi, responsabile dell'organizzazione PD, che dice sul programma l'intesa c'è, le primarie a inizio 2027. Andiamo al centrodestra dove si dibatte di economia e manovra. Fratelli d'Italia sottolinea il buon lavoro svolto dal governo. Ascoltiamo Nicola Procaccini.
9: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea. Ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva tra i leader europei. C'è bisogno di intervenire a livello continentale e c'è bisogno di farlo subito.
6: Per Forza Italia, priorità al ceto medio, il segretario Antonio Tajani ha riunito i suoi per fare il punto sulla prossima legge di bilancio. Nella Lega si ribadisce il concetto già espresso da Matteo Salvini, non si può spendere in armi quello che non si può spendere in pensioni. Sentiamo Alberto Gusmeroli.
10: Sulla manovra si sta lavorando un provvedimento che riduca l'età pensionabile e ampli il livello di flat tax a 100.000 euro.
6: Vediamo oggi, tra oggi e domani, cosa ci riserva la politica, anche perché sono diversi gli appuntamenti questo fine settimana dei leader politici. A te, Sabrina.
2: La visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, ieri nuovo richiamo al rispetto del diritto internazionale, oggi attenzione puntata in particolare su un'altra emergenza, la salute del pianeta. Il nostro inviato.
11: Sarà dedicata in gran parte alla tutela dell'ambiente, la seconda e ultima giornata della visita di Stato del presidente Mattarella, perché proprio i temi ecologici e ambientali sono stati al centro del colloquio tra il capo dello Stato e il principe Alberto II. Torneranno a discuterne in mattinata all'Istituto Oceanografico, che si adopera quotidianamente per la protezione del Mediterraneo. Quel mare nostrum, ha detto Mattarella aprendo ieri sera il pranzo ufficiale, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie, e che noi aspiriamo far tornare un mare di pace, fonte di civiltà e di cooperazione tra i popoli. Non l'unico punto di contatto tra i due paesi, a partire dalla stessa fondazione del Principato, ad opera del genovese Grimaldi, quasi 1000 anni fa, e poi nel presente, con la costante ricerca del dialogo a livello internazionale. Monaco, ha detto ancora Mattarella, rappresenta un esempio virtuoso in un mondo segnato da dinamiche di dominio che si riteneva appartenenti al passato. Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Le 8:11 minuti in Spagna, il governo Sanchez è in crisi dopo la doppia pesante sconfitta in Parlamento sulle misure per la casa. Lunedì il possibile annuncio del Premier sul ritorno alle urne, mentre le proteste in piazza continuano.
12: Invocano lo sciopero generale e promettono di restare accampati a Plaza del Sol, gli indignados della crisi abitativa, il popolo che ieri il Premier Sanchez ha chiesto di difendere nel suo accorato appello in Parlamento prima del voto.
13: Si olviden por un momento del calcolo.
12: Per un momento dimenticate il calcolo politico, pensate alle famiglie che vivono in angoscia perché continuano ad aumentare gli affitti. La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate. Appello che però non persuade i popolari, l'estrema destra di Vox e nemmeno Junts, gli indipendentisti catalani di centrodestra. Il loro no affonda i due decreti varati per rispondere al caro affitti, tesi nelle intenzioni del governo a colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili, inquilini come Mari Carmen Abascal, l'87enne invalida al 50%, sfrattata in barella dall'appartamento dove viveva da 70 anni. È iniziata davanti alla sua casa la protesta che ora scuote la politica spagnola e rischia di far tramontare il governo Sanchez. Il primo ministro socialista sta valutando l'ipotesi di indire elezioni anticipate. La sua decisione è attesa per lunedì. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Le proteste studentesche in Francia, degenerate in disordini in varie parti del paese. 5.000 gli arresti in questa settimana. Da Parigi la corrispondente.
14: Non ci sono lezioni il sabato nei licei di Francia. Il weekend rispetto agli ultimi due giorni sarà certamente più tranquillo nelle piazze. Il ministro dell'educazione nazionale, Geoffrey, dopo l'incontro con i rappresentanti sindacali degli studenti, ha accolto le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Si è messo subito al lavoro per cercare di riportare la normalità degli istituti superiori chiusi e occupati. Dagli studenti, il cui sindacato ha preso le distanze dalle violenze definendole abiette. Incendi e scontri con la polizia ci sono stati a Parigi, Nantes, Tolone e Lione, episodi quelli di ieri meno intensi però rispetto a quelli definiti dal governo, violenze urbane dietro alle quali l'istigatore sarebbe Jean-Luc Mélenchon. Su questo ha risposto Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
15: C'est d'abord du fait de la politique macroniste qui a été fait depuis plus de 10 ans.
16: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
14: Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Proseguono le indagini sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal, il copilota, che ha accoltellato il comandante, era stato interdetto al volo dall'Oman, suo paese di origine, proprio per il timore che si fosse radicalizzato. Sui suoi social media trovate immagini di matrice terroristica. Non è chiaro però se le autorità omanite avessero condiviso queste informazioni. Rai Radio 1, la cronaca, il caso Garlasco. Dopo la chiusura delle indagini, in attesa di un possibile rinvio a giudizio, Andrea Sempio ribatte agli indizi della procura di Pavia, che lo accusa dell'omicidio di Chiara Poggi, nella nuova inchiesta sul delitto.
17: L'impronta 33 non è mia, non avevo il numero di cellulare della 26enne e non ho mai visto dei suoi filmati intimi. Queste le dichiarazioni di Andrea Sempio ieri su Rete 4, a quarto grado.
18: Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
17: Uno dei nodi da sciogliere di questo rompicapo Garlasco riguarda anche il probabile scambio o contaminazione delle provette di due reperti, il cucchiaino che utilizzò Chiara Poggi la mattina del suo omicidio e i pedali della bici di Stasi. Entrambi i reperti hanno la stessa identica quantità di DNA della ragazza, 2.78 nanogrammi. Improbabile per gli investigatori. Si tratterebbe quindi di uno scambio accidentale delle provette, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi di nuove analisi che non evidenziavano le tracce del DNA sui pedali della bici. Analisi negative che i legali di Stasi non conoscevano e che avrebbero potuto cambiare la storia di Stasi. Elena Pabba, GR1.
2: Nel cellulare e in altri dispositivi aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato un anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'uomo deve rispondere anche di lesioni aggravate, di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per avere ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Alla vigilia della festa di San Francesco, tantissimi pellegrini che dopo aver percorso centinaia di chilometri sul cammino del Santo arrivano ad Assisi e raccontano le loro esperienze. L'inviato.
19: De Francia, de mi casa, la montagna Jura.
20: Quanti giorni?
21: 58 giorni.
20: Siete in cammino da 58 giorni, partite dalla Francia, arrivati in questo momento ad Assisi.
21: Sì, sì, sì, sì. Bello cammino per la persona, il bello cammino per i paesaggi.
20: Il piazzale davanti alla Basilica Maggiore di San Francesco ad Assisi è l'arrivo magico e speciale per chi si è messo in cammino tra sentieri, boschi, eremi, dormendo e mangiando insieme in chiese od ostelli. Tanti da lontano, anche dall'estero, e tanti italiani partiti in particolare dal santuario di Laverna, in provincia di Arezzo.
22: Siamo ad Assisi finalmente. Tanti che come me sono partiti da Laverna e sono arrivati qui per onorare il santo, ma probabilmente per onorare ogni singola spiritualità.
20: Cosa rappresenta per voi San Francesco?
23: Per me, anche per chi non è particolarmente religioso, è una grande figura di riferimento attualissima.
24: Un punto di riferimento, un punto di partenza forse, più che di arrivo.
20: Dalla Basilica di San Francesco, Assisi, Federico Mello, GR1.
2: Si è concluso ieri all'Aquila il Prix Italia, 78esima edizione, vittoria della RAI con Techegram, il social talk condotto da Fabrizio Biggio, un programma che trasforma l'immenso patrimonio delle teche, ha commentato la D-RAI Giampaolo Rossi, in un'esperienza digitale originale, inclusiva e vicina alle nuove generazioni. Erano 226 programmi in concorso da 52 paesi del mondo. La nostra inviata.
25: So the winner is Techegram by RAI Italy.
26: Due i riconoscimenti per l'Italia. Il premio in onore del Presidente della Repubblica va alla serie TV M, il figlio del secolo, mentre la RAI vince nella sezione digital con Techegram condotto da Fabrizio Biggio.
27: Che soddisfazione essere premiati per un'idea. È il premio più bello.
26: Per la segretaria generale del Prix Italia, Chiara Longo Bifano, un premio che racconta il passato con un linguaggio contemporaneo.
28: E quindi anche la nostra opera vincitrice rappresenta questa idea di andare a recuperare un nostro passato e andarlo a declinare con linguaggi nuovi e usando anche un personaggio, come nel caso di Biggio, in grado di declinare le teche come fosse un karaoke.
26: Da vedere su Rai Play alcuni dei premiati: Il canto degli alberi, il documentario sudcoreano racconta la storia di una donna di 88 anni che acquista una foresta per piantare 1 milione di alberi, e dalla Francia Il lato nascosto di TikTok sulle insidie che si celano dietro le piattaforme social. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Si chiama Parafulmine, il singolo appena pubblicato da Giorgia, che stasera chiude il suo tour a Milano. Un concerto evento con diversi ospiti che arriva dopo 2 anni di live, durante i quali ha anche pubblicato un album. G torna in una nuova versione il 16 ottobre, arricchita dagli inediti presentati proprio durante i concerti. Sono le 8:19 minuti dopo il GR inviato speciale. Tra i temi, la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione che si celebra oggi a 13 anni dal naufragio di Lampedusa, una delle più gravi tragedie del Mediterraneo, con il racconto di chi cerca di restituire un nome ai migranti morti in mare. Qui su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Stefano Siani, Sabrina Baldetti al microfono. La linea va ora alla pagina sportiva con la nazionale di Mancini che ieri ha pareggiato in Francia e l'arrivo in diretta della gara sprint di MotoGP. Buona giornata.
0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
29: Amore, la vasca?
30: Leviamo.
29: Le piastrelle?
30: Leviamo.
29: Anche i mobili del bagno?
30: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
29: E i lavori?
30: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
29: Mi hai levato le parole di bocca.
30: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
31: Iperceramica.
32: GR1 Sport.
33: 8:22, buongiorno da Giorgio Germano. Motomondiale in apertura, Gran Premio del Giappone, gara sprint. In apertura di giornale avete ascoltato in diretta la partenza. Torniamo a collegarci per le fasi finali con Luca Cesaretti.
34: Le ultime curve della sprint del Giappone, non è cambiato chi era in testa rispetto alle prime tornate, anzi alla prima tornata. Marc Marquez con un secondo e sette di margine su Jorge Martin, terzo è Enea Bastianini con la KTM che sta cercando di tenere a distanza uno scatenato Diogo Moreira, ma Bastianini adesso va a sua volta ad acciuffare Jorge Martin. Forse sarà lotta all'ultima curva, ci sono punti pesanti lì in ballo per la lotta mondiale. Chi non c'è nelle prime posizioni tra quelli che si lotta al mondiale è Marco Bezzecchi, scivolato in sesta posizione perché la scelta della gomma media non ha pagato, anzi occhio a Bastianini attaccato a Jorge Martin per la seconda posizione, due punti che ballano per la classifica mondiale, ma Marquez vince la settima sprint stagionale, secondo è Jorge Martin, terzo Enea Bastianini che arriva a 42 millesimi dal madrileno dell'Aprilia, quindi Ducati, Aprilia, KTM sul podio, quarto Diogo Moreira, miglior risultato in carriera, solo sesto Marco Bezzecchi. La scelta della gomma media al posteriore è stata davvero sbagliata. La nuova classifica mondiale 315, rimane in testa Jorge Martin, Marc Marquez accorcia, si porta però a meno 9, Bezzecchi rimane terzo, sì, ma scivola a meno 47. Domani mattina alle 7 il Gran Premio del Giappone. Giorgio.
33: Grazie a Luca Cesaretti. Dalle moto alla calcio, Nations League, ieri ottima prova della nazionale azzurra che ha fermato la Francia a Parigi.
6: Nessuna sofferenza nel primo tempo, la difesa degli azzurri è organizzata, anzi è proprio la squadra di Roberto Mancini che rischia di andare a segno due volte, prima Ken, poi Frattesi, zero conclusioni invece dei Blé verso la porta di Donnarumma, che nel secondo tempo però deve esaltarsi sulle conclusioni degli avversari prima di capitolare per la rete di Olise su calcio di punizione. Sembra tutto finito, ma siamo solo al decimo minuto. 12 più tardi arriva il break di Alessandro Bastoni, che ruba palla ad Acuña nella tre quarti campo degli avversari e poi deposita alle spalle di Magnan. Fa 1-1. L'espulsione nel finale, doppia ammonizione di Upamecano, ancora parata di Donnarumma, ma altre opportunità per gli azzurri, un percorso verso quello stato che pretende di raggiungere Roberto Mancini, che si sta comunque accorciando.
11: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. È un percorso dove ci saranno dei momenti belli, dei momenti meno belli, dei momenti dove ci sarà un po' da soffrire, però credo che sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
6: Adesso la Turchia, che ne ha presi altri tre dal Belgio, situazione difficile per Vincenzo Montella. La bellezza di questo sport sta anche nell'aver rovinato la festa alla Francia proprio in casa sua. Parigi, collaborazione tecnica Massimo Vasciaveo, Francesco Repice, GR1.
33: E ricordiamo velocemente la classifica: Francia al comando con 7 punti, poi il Belgio con 6, Italia 4, Turchia a 0 punti. Torniamo ai motori, Gran Premio del Bahrain, Formula 1, sulla pista però di Sepang in Malesia per ragioni geopolitiche legate alla guerra in Medio Oriente. Chiuse poco fa le libere 3, torna a brillare Kimi Antonelli.
12: La notte ha evidentemente portato consiglio in casa Mercedes, le difficoltà di ieri svanite e nella fornace di Sepang, temperature dell'asfalto oltre i 50 gradi, il leader del mondiale Antonelli torna a volare. Nell'ultima sessione di libere è il bolognese a primeggiare, abbassando il limite di ieri di 1,2 secondi e tenendosi dietro le due Red Bull di Verstappen e Hajar, combattive, e il compagno di squadra Russell, quarto a 6 decimi, tanti. Un tempo anche e soprattutto di guida, perché Kimi riesce a far la differenza nel secondo settore, quello delle curve veloci, dove conta saper impostare le traiettorie giuste. Ferrari e McLaren più indietro, Leclerc quinto a 7 decimi, Hamilton sesto, Norris e Piastri inseguono in settima e ottava posizione. L'impressione è che ci sia ancora un po' di margine per tutti, perché la pista si sta velocizzando, ma che la pole sarà un affare tra Mercedes e Red Bull. Manuel Codignoni, GR1.
33: È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri...
13: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, subito l'arresto a Roma di un anarchico con l'accusa di terrorismo e altri gravi reati.
3: Istruzioni su come preparare ordigni o sabotare istituti penitenziari e servizi essenziali come la circolazione ferroviaria. La polizia le ha scovate nel suo cellulare e in altri dispositivi elettronici durante una perquisizione. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, è finito in manette un anarchico italiano. L'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della procura. L'indagato deve rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso, nonché di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Lo scorso 18 aprile ferì un funzionario della Digos durante la manifestazione nella capitale a sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis. Proprio da questo episodio è partita la complessa attività d'indagine coordinata dagli inquirenti capitolini. Elena Baiocco, GR1.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Il governo rivede al rialzo la crescita dallo 0,6 all'1% per quest'anno, mentre il deficit atteso sotto il 3% nel 2026 guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea. Nel biennio successivo, dal valore complessivo verrebbe scomputato lo 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia pari a 29 miliardi di euro equamente ripartiti. Crisi energetica, i paesi del G7 liberano parte delle riserve strategiche, immetteranno nel mercato sino a 100 milioni di barili di greggio e gasolio dalle scorte nell'arco di 4 anni. Decisione lodata da Donald Trump, che aveva minacciato in caso contrario di bloccare l'export di petrolio per abbassare i prezzi negli Stati Uniti. Il presidente torna ad elogiare anche la premier Giorgia Meloni, rapporti molto buoni, mi è sempre piaciuta. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv si definisce meglio il profilo del copilota omanita che ha coltellato il comandante prima di essere bloccato da alcuni passeggeri. Per il Wall Street Journal gli era stato vietato di volare nel suo paese proprio per sospetta radicalizzazione. Media internazionali riportano anche il suo nome e il fatto che nei suoi profili social siano state trovate immagini con richiami al terrorismo e a Israele. Le autorità emiratine ora descrivono apertamente le sue azioni come un tentativo di attacco terroristico. È stato fissato per il 13 ottobre l'interrogatorio di garanzia dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, accusato di corruzione assieme ad altre 8 persone. Servizio.
4: Ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto agli atti dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha portato all'emissione di avvisi di garanzia richiesto di arresto per 9 persone per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione. Tra queste spicca l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, il quale respinge le accuse definite come prive di fondamento. Secondo l'accusa, Armao avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro versatogli da un avvocato, il quale a sua volta lo avrebbe ricevuto come compenso per consulenze mai effettuate dagli imprenditori coinvolti. Una prima verifica delle accuse ci sarà il 13 ottobre, quando il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere sulla richiesta di arresto per Armao, che è il marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio, Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Fine settimana l'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi sino a 28 gradi. Siamo allo sport, a partire dalla sprint race della MotoGP che si è conclusa da poco. In studio c'è Giorgio Germanò.
5: Buongiorno, appannaggio di Marc Marquez, secondo una sorpresa il brasiliano Diogo Moreira su Honda e il suo primo podio in carriera, il leader del mondiale Jorge Martin terzo, sesto Bezzecchi, ci sono anche i motori a 4 ruote, allora miglior tempo per Kimi Antonelli nell'ultima sessione di prove libere a Sepang, ricordiamo però si tratta del Gran Premio del Bahrain. L'italiano su Mercedes si è piazzato.
6: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco, nuovo allarme ai confini orientali dell'Europa e della NATO per lo sconfinamento di un drone. Il velivolo senza pilota ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il governo di Vilnius, invitando la popolazione nella parte orientale del paese a cercare riparo in un rifugio, in un luogo sicuro. In Ucraina intanto Kiev ancora sotto attacco, droni russi hanno colpito un importante ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi un altro ponte della capitale era stato bersaglio dei raid. Si definisce meglio il profilo del copilota umanita che ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Per il Wall Street Journal gli era stato vietato di volare nel suo paese proprio per sospetta radicalizzazione. Sui suoi profili social trovate immagini con richiami al terrorismo, a Israele. Le autorità emiratine ora descrivono apertamente le sue azioni come un tentativo di attacco terroristico. Arrestato a Roma un anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo nel cellulare e in altri suoi dispositivi aveva istruzioni su come preparare ordigni, sabotare servizi pubblici essenziali. Deve ora rispondere di lesioni, violenza, resistenza aggravata, pubblico ufficiale, anche per aver ferito un funzionario della Digos durante la manifestazione dello scorso aprile a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. Caso Garlasco, la Procura di Pavia ha trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Intanto Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, intervistato a quarto grado, respinge le accuse contestando l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per la vittima. Lo ascoltiamo.
3: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
2: Giornata della memoria e dell'accoglienza. È il 13° anniversario del naufragio di Lampedusa in cui morirono 368 migranti, una ventina i dispersi. Sull'isola, alla presenza di sopravvissuti, soccorritori e familiari, la commemorazione. Oltre 35.000 migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo negli ultimi 12 anni, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Medici, sempre di più quelli che lasciano gli ospedali. Nel 2025 sono stati oltre 3.700, in aumento del 150% rispetto al 2024, superati i pensionamenti per la prima volta. Non era accaduto neanche durante la pandemia. I dati contenuti nello studio del sindacato Assomed. Tra le cause, retribuzioni poco competitive, burocrazia, lavoro con turni e condizioni spesso logoranti, cresce il numero dei neoassunti soltanto tra gli specializzandi. Il meteo sarà un weekend dal sapore quasi estivo. Le previsioni con il luogotenente Alessandro Cioccolanti.
4: Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
2: Lo sport, Formula 1, appena partite le qualifiche del Gran Premio del Bahrain che si recupera in Malesia per il conflitto in Medio Oriente. Kimi Antonelli è il più veloce nell'ultima prova di libere. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la sprint del Gran Premio del Giappone, ora è a 7 punti dal leader della classifica, Martin, che chiude al terzo posto, secondo il brasiliano Moreira su Honda al primo podio in carriera, solo sesto Bezzecchi. Calcio, brillante pareggio dell'Italia in Nations League in casa della Francia, 1-1 il finale, in gol Bastoni, ma decisivo Donnarumma, autore di almeno tre parate spettacolari. Sentiamo il portiere azzurro a fine gara.
5: Abbiamo dimostrato di avere personalità, venire qui a giocare una partita importante come quella di questa sera non è da tutte le squadre, e quindi la dimostrazione che siamo forti e vogliamo competere contro tutti e che dobbiamo continuare su questa strada.
2: Ed ora gli spettacoli.
6: C'è un mondo fatto di piccole cose. È il mondo di Amélie, trasportato in un musical che porta in scena la magia e la poesia della celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Protagonista, Giulia Ottonello.
7: Amélie è un personaggio iconico nel cuore di tantissimi, di tutta quella generazione che si è sentita un po' meno sola osservando la grande solitudine di Amélie che l'ha portata appunto a sviluppare questo mondo interno coloratissimo, pieno di poesia e di voglia di aggrapparsi comunque a una scelta che riguarda l'amore e la gentilezza, ed è una cosa bellissima.
6: Uno dei piccoli piaceri che si concedeva a Amélie era rompere con il cucchiaino la crosticina bruciacchiata della crème brûlée. Qual è uno dei piccoli piaceri di Giulia Ottonello?
7: Sentire dei profumi che mi piacciono, ascoltare della musica, vedere un buon film, cose così, coccolare il mio cane. Sono piccole cose quotidiane che rendono appunto le giornate più morbide.
6: Marcella Sullo, GR1.
2: Le 10:05 minuti, la linea radio di bordo con Germana Brizzolari, oggi in diretta dal Salone Nautico di Genova.
0: Rai Radio 1 Sport.
8: Speciale Formula 1.
9: Gran Premio del Bahrain, Malesia, circuito di Sepang. È così, cari amici radioascoltatori, ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport e Rai Play Sound. È in pieno corso di svolgimento la prima parte della qualifica del Q1 per quello che riguarda il Gran Premio del Bahrain. Danilo Giunta in regia, Gennaro Strassullo alla parte tecnica a mandarci in onda, ma soprattutto le 22 vetture sul tracciato. Nella terza sessione di prove libere questa mattina il più veloce è tornato ad essere un pilota della Mercedes, ovvero sia Kimi Antonelli, 1:36.302, il tempo del leader del mondiale, che ha abbassato di 1,2 secondi il limite che era stato stabilito ieri da Max Verstappen, segno che adesso si inizia ad andare più forte, la pista si sta gommando. Questo è un asfalto che è molto, diciamo, i piloti hanno trovato molto sporco quando si sono presentati su questo tracciato, dove non si corre peraltro come Formula 1 dal 2017, dunque ci sarà una track evolution importante e fondamentale nel corso dell'intero fine settimana, e questo significa anche un'ottima scelta del timing, soprattutto per il giro di qualifica, sarà fondamentale soprattutto nel corso della Q3. È in corso, dicevamo, il Q1, 11 minuti e 20 al calare della bandiera a scacchi, pochi fino a questo momento i tempi cronometrati, praticamente solamente quello dei due dei piloti della Haas, Esteban Ocon, che al termine della stagione lascerà la Formula 1, lo ha annunciato, e Olli Berman, che lo insegue a 115 millesimi. Il tempo di Esteban Ocon, 1:38.8, è un tempo molto alto, 2,5 secondi più alto rispetto al limite stabilito questa mattina da Kimi Antonelli, che è sul tracciato al pari di George Russell e al pari di Max Verstappen. E allora che aspettiamo la chiusura del giro di questi tre piloti, che presumibilmente saranno gli attori che si giocheranno la pole position, visto come sono andate anche le prove libere di questa mattina, ma mai dire mai, never say never. Kimi Antonelli sul rettilineo del traguardo, il tempo del leader del mondiale è 1:37.041, si mette tutti quanti alle spalle, tocca a Russell adesso arrivare, che paga 223 millesimi, dunque Antonelli, Russell, ma attenzione a Verstappen che sta andando decisamente più forte rispetto ai due Mercedes, e infatti abbassa notevolmente il limite, 1:36.4, si porta al comando Verstappen con 564 millesimi di vantaggio su Antonelli. Arriva anche a Jarre con l'altra Red Bull, che si piazza in seconda posizione, Red Bull decisamente in palla, tutti con gomme soft. Le Ferrari invece stanno effettuando il loro giro con gomme medie, e anche questa è un po', diciamo, una notizia, un po' anche il tema tattico e tecnico del Gran Premio sarà anche un po' questo, la scelta degli pneumatici, l'usura degli pneumatici con le temperature usualmente molto alte che si trovano a Sepang. Sarà una corsa sulle due soste, potrebbero essere anche tre. Arriva lungo Leclerc all'ultima curva, anche un leggero bloccaggio della gomma anteriore sinistra, arriva adesso sul traguardo il pilota monegasco della Ferrari, che nonostante quell'errorino si piazza in seconda posizione, 1:36.7, dunque Verstappen, Leclerc, Jarre, Antonelli, Russell. Aspettiamo adesso anche la chiusura del giro di Lewis Hamilton, che con la sua Ferrari è sul rettilineo del traguardo, uno dei quelli che ci hanno corso e vinto a Sepang nella precedente, diciamo, riga di corse che sono state corse. In seconda posizione Lewis Hamilton, davanti anche a Leclerc, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Jarre, questi i primi quattro, con Antonelli in quinta posizione e Russell in settima posizione, a dividere le due Mercedes anche Gasly con l'Alpina. Aspettiamo adesso anche la chiusura del giro delle due McLaren, che mancano ancora all'appello, prima di fare un recap e di chiamare in causa il nostro ospite. Lando Norris è nell'ultimo tratto del tracciato, la curva verso destra molto insidiosa, perché non c'è un vero e proprio punto di riferimento per quella staccata che conduce al rettilineo opposto. Da lì in poi staccatona, curva verso sinistra e rettilineo del traguardo per il campione del mondo in carica, che ha avuto un grande picco di forma a cavallo dell'estate, complice anche delle piste che ben si sposavano alla sua McLaren. Adesso sembra un po' più di rincorsa alla scuderia di Woking. Lando Norris sta per arrivare sul traguardo, sesto a 6 decimi. Aspettiamo anche la chiusura del giro di Oscar Piastri per avere la fotografia. Lando Norris a sesto, alle spalle anche di Kimi Antonelli, che in questo momento prende la via dei box. Piastri quarto, fa meglio Piastri. E dunque Verstappen 1:36.4, Hamilton a un decimo in seconda posizione, Leclerc terzo a due decimi, poi Piastri, Ajar, Antonelli, Norris, Gasly e Russell. Questi i primi nove piloti eliminati al momento: Albon, Ocon, Berman, Stroll, Bottas, Perez. Non è eliminato, anzi è più che mai dentro, il nostro ospite di quest'oggi, Mario Donnini. Buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
9: Mario Donnini, giornalista storico di Formula 1, penna diciamo vintage ma soprattutto penna prestigiosa della settimanale Autosprint, anche scrittore, ha scritto tanti libri, è in tour con il suo ultimo libro, lo chiamavano Jack O'Malley, una specie di biografia del grandissimo Bruno Giacomelli. È chiaro, è un automobilismo diverso quello che ci troviamo a raccontare quest'oggi rispetto a quello di Giacomelli, rispetto anche a quello che stai respirando in queste giornate, poi ne parleremo nella pausa tra le varie qualifiche. Però questa pista è una pista che piace, è una pista vecchio stile, la pista malese, è una pista insomma che ci ha fatto vedere anche un po' che conta tanto anche il pilota, no? Abbiamo visto Kimi Antonelli questa mattina fare tanto la differenza nel secondo settore, adesso c'è un bloccaggio importante da parte di una Haas che tira dritto, quella di Olli Berman che spiattella gli pneumatici. È bello ritornare su queste piste, Mario.
8: Sì, questa in particolare è, se posso dirlo, l'unica che mette tutti d'accordo, progettata da Herman Tilke, perché è un meraviglioso compromesso tra pista tecnica veloce, moderna, sinuosa, ma nello stesso tempo molto, molto open per quanto riguarda la sfida e anche la l'ampiezza della sede stradale. Quindi qui c'è la possibilità veramente di una sfida interessante, molto tecnica, molto abrasiva, e anche con la possibilità di un meteo che può dare sorprese. Quindi c'è, sembra proprio una specie di videogioco con tante opzioni, la più importante della quale è la sfida pura all'interno di una trama che ha una sicurezza ottimale. Quindi Sepang è stato veramente un grande peccato essersela persa per 10 anni consecutivi praticamente, e meno male che è tornata, anche se la premessa, cioè una guerra da altre parti, ovviamente non è né allegra né auspicabile, però insomma come effetto collaterale diciamo tutt'altro che augurabile, però diventa accettabile perché la pista che è tornata in ballo è bella.
9: È una pista molto tecnica, come diceva Mario Donnini, dove ci sono dei lunghi rettilinei che consentono delle possibilità di sorpasso, ma c'è un tratto misto micidiale, le curve 5, 6, 7, 8 e poi anche insomma 10, 11, 12, 13 sono curve in cui il pilota riesce ancora a fare la differenza, dove viene messo a dura prova anche il bilancio aerodinamico e meccanico delle vetture. Ma è una pista che piace. Ieri George Russell nel corso dell'FP1 a un certo punto è stato trasmesso un team radio che ha detto: questa pista è veramente figa, the track is cool, e capita di rado insomma sentire parlare i piloti in questa maniera nel corso di una sessione. Tra l'altro in 10 dei 22 sulla griglia ci avevano già corso su questa pista, che aveva abbandonato la Formula 1 nel 2017, e in 3 tra quelli che corrono adesso ci avevano già vinto Lewis Hamilton, Max Verstappen e Fernando Alonso. E tra l'altro c'è anche un aspetto molto interessante che mi piace ricordare, l'ho fatto diverse volte nel corso di questo weekend, ma per dare un'idea anche diciamo di quanto tempo è passato, ma della longevità agonistica di un pilota che ha rinnovato peraltro anche per il prossimo anno e che dunque sarà ancora in Formula 1. L'ultima volta che la Formula 1 correva a Sepang, facciamo un po' di diciamo salotto anche perché non c'è attività in pista in questo momento, Max Verstappen aveva vinto una sola gara, Lewis Hamilton aveva solo 3 titoli mondiali, adesso ne ha 7, Leclerc stava per vincere la Formula 2, Norris stava per vincere l'Europeo di Formula 3 e Russell era in lotta per vincere il campionato di GP3, Piastri era in Formula 4, Mario Donnini, Fernando Alonso aveva già 36 anni e il prossimo anno correrà ancora. Sembra incredibile non mettere assieme tutti quanti questi aspetti.
8: Sì, specialmente il discorso di Alonso, che sta diventando, ricorda insomma il titolo di un fortunato, il bello il libro di Enzo Biagi, testimone del tempo, cioè oramai sta diventando veramente una specie di pietra miliare della Formula 1, un sacerdote della presenza esasperata che è proporzionale alla sua immensa passione, cioè un uomo oramai che si abbia perso i 46 anni e non riesce a cambiare vita, non vuole, quella è la sua vita e vuole continuarla sfidando il tempo oramai. E addirittura supererà la soglia dei 440 Gran Premi, arriverà al quarto di secolo, c'è già arrivato, ma lo supererà l'anno prossimo e soprattutto batterà i 46 anni d'età in cui Grémil correva mezzo secolo fa. Grémil è stato un altro bicampione del mondo che non riusciva a smettere e poi alla fine ci è riuscito solo perché ha affrontato l'avventura da pilota costruttore, diventando poi solo costruttore, e soltanto un incidente aereo l'ha poi tolto dalla Formula 1. Alonso è una di quelle figure romantiche, ma anche, per carità, insomma, con un caratterino tutto suo, quindi non creiamo il santino laddove non c'è soltanto un santino e tantomeno un santo, però rappresenta proprio questa figura di un uomo che non riesce a staccarsi, che non riesce a chiudere con la parte più bella della sua vita. Diciamo un Cristiano Ronaldo che fortunatamente non ha una nazionale che rischia di escluderlo, e quindi decide lui se firma il contratto. Noi l'ha firmato e lo vedremo anche l'anno prossimo, e questa è una cosa molto bella perché rappresenta la continuità, rappresenta in una Formula 1 di bambini e di piloti bambini, ma io lo dico con molto rispetto perché sono dei bambini prodigio, però rappresenta insomma la figura dell'uomo di mezza età che non ha voglia di mettersi a vestire di beige, direbbe sempre Enzo Biagi, ecco.
9: E tra l'altro, diciamo, per me che sono coetaneo di Fernando Alonso, questa è un'osservazione personale, anche un po', diciamo, una ventata di ottimismo, no? Vederlo ancora star lì a sbattersi significa che c'è una speranza per tutti quanti i classe 81. Citavi tra l'altro Grémil, i geni non mentono, perché suo figlio Damon Hill è diventato campione del mondo a 36 anni nel 96, ed è comunque un'età importante, e ha smesso di correre alla soglia dei 40, a 39 anni, segno che la passione anche in quel caso era più che mai di famiglia. E mi permetto anche di aggiungere, prima di gettarsi nel rush finale della Q1, che a differenza di Cristiano Ronaldo non solo non c'è una nazionale dietro che lo vuole far smettere, ma c'è un cronometro che dice ben venga la tua continuazione, perché Fernando Alonso in questo momento con una derelitta Aston Martin è dodicesimo ed è ben dentro il passaggio da Q1 a Q2. Volendo parafrasare, l'Aston Martin ha rinnovato entrambi i piloti, Stroll e Alonso. Hai un pilota che ha troppa voglia, Fernando Alonso, un pilota che di voglia invece ne ha sempre avuta abbastanza poca, come Lance Stroll, che però è il figlio del padrone e dunque ha il posto garantito. 13 secondi al calare della bandiera a scacchi nel Q1, davanti a tutti c'è Verstappen a 36,4, che guida la classifica davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, la McLaren di Piastri quarta, la Red Bull di Ajar quinto, che comunque va dalla qualifica, pagherà 5 posizioni di penalità per la sostituzione del motore endotermico, il settimo se non sbaglio. Poi la Mercedes di Antonelli, leader del mondiale, in sesta posizione, Norris, Gasly, Russell nono e Lawson decimo. Gli eliminati al momento sono Ocon e Berman con le due Haas, Albon con la Williams, Stroll con l'Aston Martin appunto, e le due Cadillac di Bottas e Perez. Ma ci sono tanti piloti che sono in pista e la pista si sta velocizzando, l'abbiamo detto, e dunque ci possono essere colpi di scena, a partire da Bortoleto, che fa segnare addirittura il parziale record nel primo settore. Bortoleto che al momento occupa con la sua Audi la 14ª posizione, comunque più veloce del suo compagno di squadra Nico Hülkenberg, che al momento è il pilota a rischio. Stroll si porta in 11ª posizione, mettendo fuori per l'appunto Hülkenberg. Perez taglia il traguardo, non migliora, prende bandiera a scacchi e sarà eliminato, al pari di Valtteri Bottas con l'altra Cadillac, e di Ocon con la Haas, anche lui prende bandiera a scacchi e dunque non riuscirà a migliorare il proprio tempo. Si migliora Alonso invece, che si rimette davanti a Stroll, come dire qui comando io anche se tu sei il figlio del padrone. Aspettiamo la chiusura del giro di Sainz, che al momento è eliminato ma sta migliorando i propri parziali sia nel primo che nel secondo settore. C'è anche Nico Hülkenberg che deve ancora prendere bandiera a scacchi, c'è Bortoleto a rischio. Sainz 11° tempo, mette fuori Bortoleto, tocca ad Albon adesso arrivare sul traguardo. Albon che al momento è 20°, non si migliora ed è fuori Albon, mentre Sainz al momento sembra essere dentro. Arriva anche Nico Hülkenberg, che si mette in 17ª posizione, messo fuori da Bortoleto che però fa un tempo clamoroso. Bortoleto è ottavo, mette fuori il proprio compagno di squadra. E allora, nell'attesa della chiusura del giro di Franco Colapinto, che si porta in 10ª posizione, ecco la lista degli eliminati: Nico Hülkenberg con la Audi, messo fuori dal compagno di squadra, le due Haas di Berman e Ocon, la Williams di Alex Albon e le due Cadillac di Bottas e Perez. Così, a guardare la classifica dei tempi, diciamo, l'unica notizia clamorosa, se così vogliamo, più che altro per il distacco, è l'eliminazione di Nico Hülkenberg, che ci potrebbe anche stare, ma col compagno di squadra Bortoleto, Mario Donnini, che si è piazzato ottavo e gli ha rifilato 8 decimi. Quello che avete sentito in sottofondo, il bip, era la parolaccia di Nico Hülkenberg. C'è sfida generazionale, no? Hülkenberg ha dimostrato di poterci stare ancora in questa Formula 1, ma sul giro secco forse Bortoleto gli è superiore.
8: Sì, e poi a Sepang, insomma, gli ha dato una bella coltellata, proprio perché l'ha costretto, insomma, nella Cayenne degli esclusi. L'altra notizia di carattere contrario è il segno di vitalità della Aston Martin, che sinceramente, insomma, non vedevamo cose così belle da un po'. Insomma, dal punto preso in Olanda grazie a uno stint da maratoneta keniota che fece in gara Alonso, insomma, adesso è un altro bel segnale, è un segnale interessante, tutte e due, che poi è corroborato dal fatto che c'è anche Stroll, perché se fosse soltanto una prudenza di Alonso, sarebbe il solito Alonso che va oltre la Aston Martin, invece stavolta, visto che c'è anche Stroll, vuol dire che la macchina ha dato un segnale di vitalità nella stagione più comatosa del marchio, in quella tra l'altro nella quale si aspettava a colpo d'ala, garantito dalla prima macchina fatta da Newey. Quindi vuol dire che la stanno mettendo a posto, anche se oramai la stagione è andata, però insomma, vedere un trend di ripresa, anche perché quest'uomo l'anno prossimo, 46 anni, magari potrebbe avere finalmente una macchina più performante e adeguata al suo lignaggio. Peccato per le Haas, perché anche, insomma, a Baku avevano dimostrato belle cose e qui invece sembrano, insomma, non gradire le caratteristiche della pista, che comunque sono anche loro tra quelli che conoscono, che c'erano 10 anni fa. Peccato, ma comunque poi in gara avranno altre chance, evidentemente.
9: Anche perché questa è una pista dove la qualifica conta un po' meno rispetto ad altre corse, sì. Se comparata con il discorso della gara, perché appunto ci sono punti di sorpasso, ma soprattutto perché qui la differenza la farà il ritmo, no? Abbiamo parlato in precedenza con Mario Donnini di questo asfalto molto abrasivo che distrugge le gomme, si parla di una corsa sulle due soste, probabilmente anche sulle tre soste, e dunque alla fine la posizione di partenza conta relativamente, conterà molto di più la gestione degli pneumatici e il saperli gestire al meglio anche dal punto di vista della scelta tattica, no? Ovvero sia attaccare subito, fare una corsa aggressiva, oppure magari essere più formichini all'inizio per cercare di allungare gli stint. Sarà un quadro strategico decisamente interessante, dove abbiamo visto che gomma da gara può essere sia la soft, ieri la Ferrari ha girato tanto con le soft, che la media, mentre la dura praticamente non l'ha provata quasi nessuno, se non brevemente questa mattina la McLaren. Una McLaren, Mario Donnini, che sta avendo una stagione un po' da montagne russe. In questo momento Piastri è quarto, Norris è settimo, è partita malissimo, ha vinto poi due gare consecutive con Lando Norris su piste dove, diciamo, il passo corto della vettura di Woking poteva avere la meglio. Adesso sembra di essere tornata in una situazione di maggiore difficoltà. C'è da dire che probabilmente la scuderia del nostro corregionale Andrea Stella paga tanto l'aver dovuto spingere l'anno scorso fino all'ultimo per vincere il mondiale, e quindi, diciamo, è arrivata un po' con il fiato corto alla progettazione di questa vettura completamente nuova.
8: Sì, la sensazione, oltre a quello che hai detto, è anche che la Mercedes stavolta non l'abbia messi nella da buon fornitore, non l'abbia messi nella condizione migliore per sfruttare le immense potenzialità della power unit tedesca. Quindi la battuta che qualcuno dice che gli abbiano dato la power unit buona subito, ma il libretto di istruzioni dopo qualche gran premio. È una battuta, però c'è una sensazione di una difficoltà all'adattamento e soprattutto all'amalgama tra parte motoristica e parte telaistica e componentistica. Cioè, che ci sia stato qualcosa di ritardato in questa fusione delicata e necessaria lo dimostrano i risultati, perché nelle prime due gare facevano fatica ad accendere, facevano fatica addirittura a partire. Quindi insomma c'è stato un problema anomalo. Poi pian piano, quando tutto faticosamente è riuscito ad avviarsi nel modo migliore, a procedere, e lo sviluppo è iniziato, poi sono arrivate anche le grandi soddisfazioni. Però, come dicevi giustamente tu, sempre con un up and down, un su e giù strano, quasi che, e questo, in questo caso la Mercedes però non ha più colpa, quasi che comunque la prestazionalità della macchina dipenda molto, sia track sensitive, cioè proprio dipenda molto dal circuito. Per esempio a Monza sono arrivati nel momento migliore, reduci dal trionfo di Norris stupendo in Olanda, e a Monza, come sempre quando si tratta di correre sulle autostrade, la McLaren qualche problemino ce l'ha. Questo è un circuito sicuramente veloce, è un tecnico veloce, non è un'autostrada, e anche qui insomma non è che per ora stiano tirando delle coltellate terribili, anche se non escludiamo che poi insomma, ma quando ci sarà da contare i posti davanti in Q3 magari può darsi, esce fuori qualcosa. Però insomma la bella notizia, e l'aggiungo al discorso della McLaren, è che questo è un circuito a sede stradale ampia e sorpassi garantiti, quindi significa che anche se non parti davanti, ma ne hai, ne prendi poi in gara. Quindi questa è una bella notizia. Ecco, non è il classico tilcodromo alla Hockenheim aggiustato, nel quale è una specie di Monte Carlo senza cave. Qui insomma ci riesci a sorpassare senza nessun problema, che poi passi anche a Hockenheim, però insomma sono sorpassi da frenata a tornantino. Qui invece hai dei bei sorpassi anche in accelerazione, in frenata, e insomma c'è, tira un'aria più da automobilismo normale,
9: che di questi tempi è un valore aggiunto. Dio, sembra strano poi dirlo, ma è così,
8: che è la grande incognita di questa gara, perché potrebbe... all'improvviso arriva Monzone e cambia la storia, cioè come nei film di Tarzan, che quando sei lì che la trama latita, all'improvviso arriva il leone, e qui arriva chiaramente il fortunale, che è un'altra bella storia all'interno della trama dei Gran Premi a Sepang, oltre all'umidità devastante e torturante sempre presente. Insomma, non manca la carne al fuoco.
9: Gli ingredienti ce ne sono veramente tanti, e aggiungevo al ragionamento che faceva il nostro Mario Donnini circa l'ampiezza della sede stradale, ci sono diverse curve che si prestano a delle interpretazioni particolari anche per quello che riguarda la traiettoria. L'ultima, ad esempio, abbiamo visto alcuni piloti come Fernando Alonso cercare di stare stretti al punto di corda, ed altri come Charles Leclerc invece staccare molto lungo per portare velocità, proprio perché questa curva molto larga ti dà la possibilità di fare un tempo anche andando largo, perché quello che tu perdi in percorrenza perché fai più strada lo riesci a guadagnare, perché comunque hai staccato più lungo e quindi hai tenuto una velocità più alta nel corso del rettilineo, e l'uscita di curva non ti penalizza. Tutti i ragionamenti per dire che lo spettacolo sarà importante e il pilota avrà più che mai il suo ruolo. È iniziato il Q2, non ci sono ancora tempi, ma il primo a lanciarsi per quello che riguarda i big sarà Isaac Hadjar con la Red Bull, che pagherà 5 posizioni di penalità in griglia comunque vada questa qualifica, per la sostituzione del motore endotermico, ma perché ci sta facendo vedere delle cose molto importanti anche dal rientro dall'infortunio. Anche a Baku è andato molto forte Hadjar, ha fatto da scudiero di Verstappen, ha dimostrato un aziendalismo peraltro notevolissimo quando il suo ingegnere di pista gli chiese, era alle spalle di Verstappen, ma potresti andare più veloce di Verstappen? e lui disse: ma forse anche sì, ma sto benissimo qui, non disturbiamo il mio caposquadra. Ragazzo intelligente il Franco Algerino più che mai. È proprio lui adesso che è nel tratto centrale della pista, quello dei curvoni da interpretare, dei curvoni difficili anche insomma da poter prendere, perché ce ne sono almeno un paio, e parlo della curva 11 ma soprattutto di curva 14, dove non ci sono proprio dei riferimenti perché sono frenate abbastanza storte, dove si entra molto veloce, già storti, non ci sono le tabelle che indicano i 50, 100, 150 metri, dove bisogna inventarselo il riferimento per il punto di staccata, e nel corso del weekend abbiamo visto tanti errori da parte dei piloti anche in questo. Arriva proprio adesso Ajar in tra curva 13 e curva 14, la staccata che conduce al rettilineo di ritorno, riesce a far scorrere bene la macchina all'esterno verso la sinistra per portare fuori velocità, sta facendo parziali record Verstappen, che lo sta battendo sia nel primo che nel secondo settore, sta essendo più veloce anche di Kimi Antonelli. Ajar, ultima curva, va a chiudere il proprio giro, sarà importante vedere più che il posizionamento, sarà primo perché è il primo a chiudere il giro, il tempo per capire quanto si sta velocizzando la pista. 1:36.1 è un grande andare, perché questa mattina il più veloce era Savantonelli con 36.3, ma Verstappen a 35.6, abbassa di mezzo secondo il limite del proprio compagno di squadra, e adesso si comincia veramente ad andare forte. Non sembra essere su quel livello la Mercedes, con Kimi Antonelli che adesso arriva sul traguardo e fa segnare il tempo di 1:36.0, 4 decimi da Verstappen. Verstappen sta facendo la differenza. Russell, anche lui sul traguardo, 36.2, si becca 2 decimi da Antonelli ed è quarto alle spalle anche di Isaac Ajar. Leclerc, attenzione, parziale record per il monegasco nel secondo settore, ma il terzo è quello dove potrebbe soffrire di più la Ferrari, perché ci sono questi lunghi rettilinei. Arriva adesso in prossimità appunto del termine del giro Leclerc, che è secondo, si mette anche davanti a Kimi Antonelli. Ottimo il tempo di Leclerc. Lando Norris adesso, toccherà lui chiudere il giro al campione del mondo in carica, quarto a 4 decimi. Verstappen, Leclerc, Antonelli, Norris, Ajar, questi primi 5, con Russell in sesta posizione. Mancano solamente Hamilton e Piastri per quello che riguarda i 4 top team. Hamilton è terzo alle spalle di Leclerc, ma davanti a Kimi Antonelli per una trentina di millesimi. Piastri paga 2 decimi al secondo rilievo cronometrico, scoda leggermente la sua McLaren in uscita da curva 11, adesso è nel tratto dei curvoni veloci che conducono poi all'ultimo effettivamente settore. Adesso la curva 14 che porta al rettilineo di ritorno, si apre l'ala, lo straight mod o aerodinamica attiva se preferite la definizione italiana per il campione, per il pilota australiano che l'anno scorso è stato in lizza per il mondiale per tante gare, salvo poi perdersi nel finale a favore del proprio compagno di squadra.

0: necessariamente fare un altro tempo e non avrà possibilità di sbagliare. Piastri si piazza in terza posizione a 7 minuti e 45 dal traguardo. Guida Verstappen 1:35.6, grande tempo per il pilota della Red Bull. Leclerc è secondo a 2 decimi, Piastri con la McLaren terzo a 3 decimi, poi Hamilton anche lui a 3 decimi in quarta posizione. Seguono Norris, Hajar, Russell, Gasly, Bortoleto, Lawson per quello che riguarda i primi 10, poi Stroll, Sainz, Antonelli e così via. Adesso abbiamo la possibilità di rivedere anche laddove è arrivato largo. Kimi Antonelli, ascoltiamolo.
1: Wait what?
0: Come? Cosa? Ad Antonelli viene comunicato che c'è stata questa infrazione dei track limits a curva 6. Non è il massimo per Antonelli adesso doversi rilanciare per fare un giro buono, no, a Mario Donnini, perché è vero, c'è tutto il tempo per poterlo fare, ma da un lato gli spettri di Baku potrebbero riaffacciarsi nella mente del ventenne bolognese e non ce lo auguriamo. Dall'altro lato è anche vero che questo tempo se lo deve comunque sudare Kimi, perché la Mercedes ha fatto vedere di non essere dominante come ci si aspettava. Ascoltiamo ancora un attimo Antonelli. Antonelli dice: ma siamo veramente sicuri? Sì, Pete Bonington gli dice sì. Non è il massimo per Antonelli in questa fase?
2: Ma no, perché è una cosa che disturba, no? Cioè, è una cosa fastidiosa. Cioè, se è andato bene, però ti dicono ok, devi rifarlo. È chiaro che, insomma, è il grande attore che è costretto a dire ok, hai recitato, però è venuta male la scena, bisogna che la rifacciamo. Quindi ti dà un po' fastidio, però in questo momento non è comunque un problema. Direi che c'è un aspetto che mi fa ragionare, cioè vedo una Mercedes che coperta, ecco, come minimo, insomma, quindi e soprattutto mi sembra che gli altri siano molto più presenti che altrove in questa giornata così importante, perché credo che la pole diventerà una cosa, una sfida un po' più open del solito, no? Se a Baku avevamo Russell che doveva solo decidere il tempo con quale avrebbe umiliato gli avversari, oggi mi sembra un discorsino un po' più aperto.
0: E ci colpisce anche vedere la Ferrari là davanti, tra l'altro.
2: L'aspetto della monumentalità del circuito di Sepang è monumentale, è grande. Cioè, a differenza, questo si chiama tra l'altro Gran Premio del Bahrain perché recupera appunto il Bahrain. Mentre il Bahrain, che è stato fatto da Tilke, è una cosa stranissima perché hanno fatto in mezzo al deserto e angusto, tormentato e tormentoso come circuito, dall'andamento veramente cunicolare. Poi erano in mezzo al deserto, potevano costruire un'autostrada del sole e non avevano problemi con i campi dei vicinati, del vicinato. Qua invece hanno fatto veramente il lavoro, lo stesso sotto Hermann Tilke, l'architetto tedesco, il suo studio sotto Eccleston tra l'altro, ha fatto veramente un lavoro da monumento, tirato fuori un circuito imponente. Va bene, tutto questo per dire e per dare anche la giustificazione alle cose che spiegavi prima, cioè la possibilità addirittura la multitraiettoria d'approccio, che è un aspetto molto interessante in una Formula 1 che invece va sui binari in altri circuiti, qui no. Comunque Verstappen oggi ha veramente voglia di essere Verstappen.
0: E lo sta facendo nel migliore dei modi. Kimi Antonelli è pronto a lanciarsi, si è già ributtato in pista con gomme soft nuove, segno che intende avere la pista libera e diciamo non è interessato, per così dire, alla Track Evolution, anche perché, ripetiamo, pur non essendo dominante la Mercedes ha tutte le possibilità di ottenere una posizione nei primi 10 a patto di non commettere errori. Si è lanciato Kimi Antonelli, curva 1, questa curva che si arrotola un po' su se stessa verso destra, che poi porta al rampino verso sinistra, curva 2 e poi l'allungo, curva 3 e curva 4 con un altro punto di staccata. E adesso appunto proprio verso il rettilineo che conduce verso curva 4, Kimi Antonelli 488 millesimi meglio del decimo tempo, che è quello di Liam Lawson, che in questo momento chiude la classifica. Non si è migliorato Antonelli nel primo settore settore, ma immagino che stia cercando di fare un giro veloce, ma un giro in sicurezza per non andare a commettere errori. E ripassa sul luogo del delitto, curva 6, e sta strettissimo in questo caso.

0: il leader del mondiale per cercare di non commettere errori. Ancora un'uscita un po' al limite da una curva verso destra per il bolognese, che adesso affronta questa curva strana in salita, curva 9, dove bisogna cercare poi di portare bene fuori velocità in accelerazione verso curva 10 a destra. Bisogna avere pazienza di andare sul gas perché la pista si restringe e va, diciamo, ad essere una specie di trabocchetto, appunto, dove tu sei tentato di accelerare ma invece devi aspettare fino all'ultimo perché altrimenti finisci fuori strada. Curva 13, curva 14 e siamo già sul rettilineo opposto con Kimi Antonelli, che non migliora il tempo di se stesso neanche nel secondo settore, ma è comunque ampiamente dentro i limiti per passare tra i primi 10. L'ultima curva, vedremo se sceglierà la linea larga o la linea stretta. Linea larga per Kimi Antonelli, che fa scorrere la vettura verso l'esterno per cercare di portare poi fuori velocità in accelerazione e si porta in seconda posizione. E questo è un gran tempo, 1:35.9, con una magia nel terzo settore. Mario Donnini, pur non essendosi migliorato né nel primo che nel secondo, migliora anche quello che era il suo tempo precedente portandosi in seconda posizione. Prova di maturità per il bolognese.
1: Sì, questo è un bellissimo segnale, primo perché rispetto a se stesso ha messo le cose a posto e ha dato un segnale di ottima forma, e poi perché anche rispetto agli altri sta dicendo attenzione, perché non dominiamo come a Baku di macchina, però siamo lì, siamo sempre lì. D'altronde questa è una pista che non ha nulla per essere contro le caratteristiche della Mercedes, che praticamente va bene dappertutto, però insomma già avere la dimostrazione che possono dare vita a una sfida entusiasmante. Cioè, aspettiamo una Q3 in realtà con l'acquolina in bocca, perché non riusciamo a escludere nessuno. Cioè, qui ci sono almeno quattro macchine che potrebbero tirare la stoccata e otto piloti pure, quindi è molto bella questa cosa. Adesso magari toccherebbe a Russell far vedere, battere un colpo, e non abbiamo dubbi che ciò avverrà.
0: Tra l'altro Russell in questo momento è ottavo, è ancora ai box, mancano 30 secondi alla bandiera scacchi, non rientrerà in pista. Evidentemente i Mercedes hanno fatto i loro calcoli, ma se tre piloti gli si piazzano davanti rischia di essere eliminato. Lo vedo improbabile perché alle sue spalle ci sono Gasly, Bortoleto, Lawson, Stroll, Sainz, Colapinto, Alonso e Lindblad. Difficilmente, anche in presenza di una track evolution importante, riusciranno insomma a prendere la posizione su Russell, perché insomma Russell, per darvi un'idea, è ottavo a mezzo secondo da Verstappen, il decimo Bortoleto è un secondo e quattro, il che vuol dire che, e l'undicesimo è da due secondi in su, quindi dovrebbero, in tre piloti dovrebbero togliere un secondo e mezzo ai loro tempi, ed è effettivamente improbabile. Analizzando quelle che sono le tabelline dei tempi, ci pare insomma evidente che non è possibile che questo possa succedere. Intanto c'è Lawson, a cui Lindblad tira una scia monumentale nel rettilineo opposto, è undicesimo al momento il pilota della Racing Bulls e si porta in decima posizione. Lindblad ha effettuato questo tipo di lavoro perché comunque vada partirà dal fondo, dovendo sostituire il motore endotermico, il turbo e lo scarico. Dunque gioco di squadra che lo ha portato in decima posizione, vedremo se basterà e sarà sufficiente tutto questo per fargli passare il taglio. Prende bandiera scacchi Stroll, dodicesimo eliminato. Eliminato lo stesso Lindblad. Alonso si migliora ma resta in dodicesima posizione. Il pericolo potrebbe arrivare da Bortoleto. Ci sono anche Sainz e Colapinto in pista. Anche Colapinto in realtà potrebbe cercare di portarsi davanti. Aspettiamo la chiusura del giro di Sainz, che è tredicesimo. Mancano solamente Bortoleto e Colapinto. Entrambi si stanno migliorando. Colapinto prende però la via dei box, evidentemente ha commesso un errore. Bortoleto al momento è undicesimo, si lotta per l'ultimo posto per il passaggio al Q3. Aspettiamo la chiusura del giro ed è decimo. Bortoleto si butta dentro all'ultimo momento eliminando Lawson. E allora gli eliminati al termine del Q2: Lawson Racing Bulls, Lindblad con l'altra Racing Bulls, Alonso, Sainz, Stroll e Colapinto. Colapinto abortisce il giro anche perché pure lui paga 15 posizioni di penalità, 10 per la sostituzione del motore, 5 per il patatrack alla ripartenza di Baku. A giocarsi la pole position nell'ordine: Verstappen, Antonelli, Leclerc, Piastri, Hamilton, Norris, Ajar, Russell, Gasly e Bortoleto. Lindblad ringrazia via radio, o meglio il box ringrazia Lindblad per il lavoro diciamo effettuato di tiraggio di scia quasi ciclistico, diciamo, nei confronti di Lawson, che comunque non è servito a fargli passare il taglio. la classifica ci dice che Verstappen è stato il più veloce, Mario Donnini, la classifica ci dice che tu parlavi di quattro macchine, io cerco di mettere in fila un po' quelli che possono essere i protagonisti che si giocheranno la pole. Io dico che se la giocheranno Verstappen, Antonelli, Leclerc, Hamilton e Russell, perché secondo me questi cinque hanno la possibilità di giocarsi, se non la pole, quantomeno la prima fila.
1: Concordo, sono d'accordo, abbiamo i quattro top team più un Alpine e un Audi, alla fine niente di nuovo sotto il sole umido.
0: Sole umidissimo, diciamo, perché il tasso di umidità è importante. Sentiamo Sainz.
2: Amazing. Good job, guys.
3: Well done, Carlos. Really great lap in Q1 as well. Impressive.
0: Sainz, tredicesimo, viene ringraziato dal suo ingegnere di pista per il lavoro, nonostante non abbia passato il taglio. Giova a ricordare che Albon, il suo compagno di squadra, in questo momento è ventesimo. Si toglie il casco Franco Colapinto, che partirà comunque decisamente indietro per via anche dei postumi dell'incidente di Baku. Ci aspetta un Q3 da vivere assolutamente al fulmicotone, ci aspetta un Q3, Mario Donnini, in cui ci immaginiamo il grande traffico dell'ora di punta nel finale, proprio per quel ragionamento che si faceva in precedenza sulla track evolution, sulla velocizzazione della pista. Asfalto molto sporco, asfalto molto abrasivo, questo significa che più gommatura c'è, più si va forte, bisognerà scegliere anche proprio l'ultimo momento utile per andare in pista.
1: Sì, poi girano 5 secondi e mezzo più lenti che non le Formula 1 di 9 anni fa, e anche questa è una cosa che insomma salta un po' all'occhio, però nello stesso tempo stanno abbassando tantissimo, stanno limando di continuo, come dicevi il circuito in realtà non è un asfalto morto ma è un essere vivente, quasi ha una forma organica perché migliora e deperisce allo stesso tempo. Non è stata riasfaltata la pista proprio perché non aspettavano di fare la gara, quindi è deteriorabile per certi versi, però nello stesso tempo cambia di continuo perché si sta gommando, quindi è un essere vivente molto diverso dai tracciati che siamo solitamente diciamo costretti ad analizzare con termini e condizioni differenti. Qui la stessa temperatura importante, la deperibilità, proprio perché è un po' impreparata la pista a questo tipo di sfida, insomma sono tutte, e poi il fatto che si sta gommando, sono tutte cose che rendono abbastanza un'incognita quella che sarà il comportamento della pista stessa e la sua capacità di incidere sulle prestazioni. Comunque è una bella sfida perché insomma siamo di fronte, sembra quasi una discesa libera, no? Cioè ci sono, come giustamente accennavi, almeno 5 campioni che a secondo della loro discesa potrebbero sul filo del millesimo riuscire a battere un l'altro, e questo è l'aspetto affascinante di un open challenge, di una sfida apertissima che insomma potrebbe dare qualche sorpresa. Russell lo vedo, insomma, pensiamo quanto è diverso l'approccio di Russell stavolta rispetto a Baku, perché stavolta è proprio in coda al gruppo, se posso utilizzare un termine, al drappello di testa, non è nella pancia del gruppo in senso negativo, sta quasi aspettando in scia, insomma, di dire la sua. Comunque Antonelli c'è, eh? Antonelli c'è.
0: Diciamo che se vogliamo dirla tutta, Russell ha conservato un set di gomme in più nei confronti di Antonelli, che è stato forzato a fare il secondo tentativo per via dei track limits, mentre Russell con il primo tempo si è salvato, in una corsa dove ci aspettiamo tante soste, anche diciamo conservare un set di gomme in più in vista della gara, ancorché soft, potrebbe essere un aiuto importante in ottica strategica. Nell'attesa dell'inizio del Q3 invece, Mario Donnini, io volevo coinvolgerti sul ragionamento sulla Ferrari. Allora, si è parlato tanto nel corso di queste giornate del futuro della direzione anche della Ferrari, no? Le parole su Vasseur, la Ferrari che smentisce le voci su Chris Horner, l'improvvida, anche se vogliamo, anche con destra comunicazione di Chris Horner che si è detto disponibile ad andare in Ferrari. Di certo c'è una stagione dove i risultati non sono stati all'altezza di quello che ci si poteva aspettare, ma abbiamo una Ferrari che comunque sia è in seconda posizione nel mondiale costruttori, il che potrebbe sembrare un passo avanti rispetto al quarto dell'anno scorso, però si partiva tutti quanti da zero. La macchina telaisticamente è molto buona, la power unit è stata sbagliata, sembra sempre che manchi il famoso centesimo per fare una lira, no? a Maranello.
1: Sì, poi cioè io quando sento dire ma comunque il secondo posto utilizzato come elemento giustificativo o risarcitorio, io ricordo le parole di Gian Todd, una volta lo sentì dire: guarda, non esiste piazzamento peggiore nella storia dello sport del secondo posto. Todd diceva: preferisco arrivare ultimo, ma secondo no, perché secondo è la cosa più terribile, che ti fa venire i rimpianti, che ti fa star male, perché poi il secondo viene dimenticato e più dell'ultimo. Quindi non brandirei il secondo posto come motivo di consolazione. Aggiungo che in questo momento questa era la macchina che Vasseur voleva, questa è tutta sua, questa è frutto degli uomini che ha portato e del progetto che ha sviluppato, quindi non ci sono particolari scusanti, questa è, e questa doveva essere per vincere, perché eravamo d'accordo che si andava per vincere, quindi se arrivi secondo, arrivi ultimo è uguale, non vinci. Nello stesso tempo c'è il libero, il team principal più forte di tutti tra quelli a piedi, è evidente che se poi non è che cioè così non è che l'Araldo di Sant'Antonio lo scrive, ma insomma lo scrive il Times in un'intervista virgolettata che lui sarebbe disponibile a venire, vabbè che sta presentando un libro, che aveva voglia di avere luci su di sé, però è chiaro che è destabilizzante l'intervista, il comunicato che ha seguito ha rassicurato l'ambiente, però noi conosciamo che statisticamente a fine stagione, quando arriva a stagione intensa iniziata, arrivano i comunicati rassicuranti della Ferrari, c'è tutta un'incidenza statistica letale dei comunicati rassicuranti della Ferrari, quindi da una parte giornalisticamente vanno accettati come autorevoli e nello stesso tempo dirimenti, però insomma se facciamo un po' una battuta, non c'è niente di più mortale di un comunicato Ferrari che vorrebbe allungarti la vita. Quindi diciamo che in questo momento mangia e vive bene Vasseur in Malesia, però che poi arrivi tranquillo al panettone lo scopriremo soltanto correndo.
0: Un po' come dire: Fred, stai sereno, per parafrasare diciamo un adagio di qualche anno fa, che poi effettivamente ha fatto la storia. Nel frattempo siamo nuovamente in pista, è iniziato il Q3, tutti quanti sul tracciato tranne Kimi Antonelli, che proprio per il motivo che immaginavo in precedenza, ovvero l'aver dovuto utilizzare un set di gomme in più per passare il taglio del Q2, farà un solo tentativo, così almeno immagino. C'è Russell in pista, c'è Ajar e c'è Leclerc, il più veloce di tutti sembra essere Ajar, che fa il parziale record nel primo settore, ma Ajar che poi comunque vada sconterà 5 posizioni di penalità. Il primo a chiudere il giro sarà George Russell, uno sguardo al monitor del GPS ci dice effettivamente proprio questo, saranno nell'ordine Russell, Ajar, Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri e Verstappen, questi l'ordine dei passaggi sul traguardo. Russell parziale record nel secondo settore, Ajar non lo batte, dunque sarà una lotta sul filo dei centesimi tra i due, nell'attesa però di questi lunghi rettilinei che tendenzialmente sono un po' sempre stati il feudo della Mercedes in tutta quanta la stagione. Russell è nel rettilineo di ritorno in questo momento, si sposta verso la destra, staccata ben oltre i 100 metri, curva verso sinistra, linea larga anche per lui che fa scorrere poi la macchina verso destra per arrivare all'apertura dell'ala mobile e lanciarsi sul rettilineo del traguardo scaricando a terra tutta quanta la potenza della sua power unit Mercedes. 1:36:032 è un tempo così così, Verstappen aveva fatto 35:06 nel corso del Q1 e del Q2, infatti Ajar va più veloce, 1:36:032 35.5 tempone da parte di Ajari, miglior tempo del fine settimana. Leclerc non gli sta dietro, pH 3 decimi del secondo, comunque davanti a George Russell. Lewis Hamilton, parziale record nel secondo settore per il pilota della Ferrari, arriva adesso sul traguardo il 7 volte campione del mondo, che è secondo a 187 millesimi. Ajari, Hamilton, Leclerc, Russell, ma c'è Verstappen e ci sono le McLaren in pista. Il primo di questi ad arrivare sarà Lando Norris, che ha già l'ultima staccata, curva verso sinistra, linea larga anche per Norris, che lascia scorrere la vettura cercando di non far abbassare la velocità. Deve un po' remare con il volante però per mantenere una buona linea, potrebbe aver perso qualche centesimo lì, ed è quarto infatti a 4 decimi, a Jarre, Hamilton, Leclerc e Norris. Attenzione a Verstappen però, che sta volando, ma c'è prima Piastri da aspettare per la chiusura del proprio giro. Il pilota della McLaren è terzo, gran tempo di Piastri che si mette anche davanti a Leclerc, ma c'è Verstappen che scala la classifica con un tempo mostre, 1:35.250. Prima fila tutta Red Bull al momento, anche se Ajar, anche se dovesse finire secondo, partirà settimo. Verstappen e Ajar, 35.2, a 3 decimi Ajar, poi Hamilton terzo a 4 decimi, anzi a mezzo secondo, Piastri, Leclerc, Norris e poi Russell, Gasly e Bortoleto in settima e ottava posizione. Alfa e Omega, Mario Donnini, Verstappen tempo clamoroso, Russell una sveglia importante.
1: Sì, direi che c'è una crescita Red Bull, perché poi sono quelli che da Baku ad oggi in realtà sono sempre là davanti. Oltretutto è una crescita che riguarda due tracciati profondamente diversi, con entrambi i piloti e in maniera corale e significativa. Quindi direi che per ora il segnale è proprio questa Red Bull che sembra veramente rinata. Adesso poi abbiamo anche il piacere di vedere Antonelli che cosa dirà.
0: E tra l'altro su Kimi Antonelli c'è da fare un ragionamento: scende in pista adesso e io credo che a questo punto lui farà un solo tentativo, perché non credo che ci sia tempo per farne due, e questo è un doppio svantaggio. È uno svantaggio perché è solo un tentativo banalmente, ma è uno svantaggio anche perché insomma, se la parola chiave è evoluzione e velocizzazione del tracciato, lui scendendo in pista adesso per non trovare traffico non potrà giovarsi di questa velocizzazione finale, che magari potrà valere qualche centesimo ma che comunque varrà qualcosa, e quindi quell'errore in Q2 gli ha praticamente condizionato la qualifica sotto tanti punti di vista, un tentativo in meno e il non poter sfruttare la Track Evolution. Vedremo che giro sarà in grado di fare il pilota bolognese, lo abbiamo visto nel Q2, è stato un cecchino assoluto, perché io non so se ci sarà poi tempo per fare un altro tentativo, perché si tratta di fare un cool down lap, rientrare ai box, cambiare le gomme e poi rientrare e fare anche un altro giro di riscaldamento. In 5 minuti e 10 non credo che ce ne sia il tempo, quindi questa è la cartuccia che il leader del mondiale dovrà giocarsi, a 66 punti di vantaggio nei confronti di Russell, ne ha persi 15 nell'ultimo appuntamento. Aveva detto: dalla Malesia cercherò di rimettere le cose a posto, tanto del destino di questo fine settimana dipende proprio dal giro che Kimi Antonelli va ad iniziare adesso. Ultima curva, allora, radio cronaca diretta in macchina con Kimi Antonelli, rettilineo del traguardo, gas spalancato, ala mobile aperta, ci si sposta adesso verso la sinistra per andare a staccare anche in questo caso intorno ai 100 metri, forse anche ai 90 per la prima curva molto sinuosa verso destra, si arrotola un po' su se stesso in discesa, il rampino verso sinistra che conduce al primo allungo in velocità di curva 2, 3 fino alla staccata di curva 4, verso destra in pieno, qui non si rallenta, si arriva poi alla staccata di curva 4, staccata dritta, 409 millesimi di ritardo nei confronti di Verstappen, un tempo molto alto quello di Kimi Antonelli nel primo settore. Vedremo se però riuscirà a migliorarsi nel secondo settore, laddove nell'FP3 ha fatto molto bene, e nel terzo settore dove ha fatto veramente una magia nel corso del Q2. La staccata adesso verso le curve 7-8 molto veloci, che ricordano un po' alla lontana le due Degner di Suzuka, ma volendogli molto bene a queste due curve. Adesso curva 9, la staccata verso sinistra e in salita verso curva 10, quella famosa accelerazione che vi parlavo in precedenza, in cui bisogna avere pazienza. 408 millesimi, resta stazionario il distacco da Verstappen anche nel secondo settore, un tempo che comunque gli consentirebbe di stare davanti al compagno di squadra, ma è comunque un tempo alto rispetto a quelli che sono gli standard a cui ci è abituato la Mercedes. Adesso siamo già in curva 13 e 14, l'accelerazione verso il rettilineo di ritorno per Kimi Antonelli, qui deve sfruttare il massimo della batteria della sua vettura, non deve sbagliare l'ultima staccata, deve cercare di portare avanti velocità il nostro furetto bolognese per cercare di strappare un buon tempo. Siamo all'ultima curva, traiettoria larga anche in questo caso per Antonelli, Antonelli, retterino del traguardo, alla spalancata, 35-250 il tempo di Verstappen, gli recupera un decimo e si porta in terza posizione, 381 millesimi di distacco da Verstappen, terza posizione, virtualmente secondo, perché Ajar, abbiamo detto, pagherà penalità, però Mario Donnini adesso tocca agli altri.
1: Guarda, io arrivo a dirti che l'Antonelli che dobbiamo vedere nelle ultime gare del mondiale non è quello che deve stare davanti a tutti, a tutti i costi. Adesso faccio un ragionamento un po' da braccino che lui non ha, però che io auspico, non ha importanza vederlo primo. Adesso bisogna guardare il compagno di squadra, cioè lui non si deve far staccare dal compagno, dopodiché dove sta. Quindi non vedo una Mercedes devastante,
0: nonostante gli aggiornamenti, tra l'altro,
1: e mettersi terzo lì va già bene, perché in qualche modo, insomma, l'importante è che non fai fuggire Russell
0: che
1: non
0: al
1: mi sembra
0: momento...
1: che Russell oggi abbia al momento il missile addosso.
0: Russell al momento è ottavo, però bisogna dire che proprio per questo motivo sarà il penultimo a chiudere il giro. Ha scelto di restare proprio là dietro con Lando Norris, con la McLaren, il campione del mondo in carica, che sarà l'ultimo ad effettuare la sua fatica. I primi invece ad iniziare e poi successivamente a chiudere il giro saranno Isaac Ajar e Max Verstappen con le due Red Bull, una strategia che spesso fanno i piloti della Red Bull, a partire là davanti perché preferiscono avere la sicurezza di trovarsi pista libera piuttosto che scegliere la velocizzazione del tracciato. Inizia il giro Ajar, 1 minuto e 25 al calare della bandiera scacchi. Al momento in pole c'è Verstappen proprio davanti al compagno di squadra Ajar, poi Antonelli terzo a 3 decimi, Hamilton, Piastri e Leclerc in quarta, quinta e sesta posizione, poi Norris e Russell che al momento è ottavo. In macchina con Isaac Ajar, curva 2 verso destra, accelerazione in pieno fino alla staccata di curva 4, qui non si parzializza perché c'è tempo e modo di arrivare praticamente full gas fino alla staccata, ben oltre i 100 metri la staccata di Isaac Ajar verso destra, 350 millesimi di ritardo nei confronti di Verstappen, ma soprattutto non si è migliorato nel primo settore il pilota franco-algerino, non si migliora neanche Verstappen che paga 105 millesimi nei confronti di se stesso, sta a vedere che la pista invece di velocizzarsi si rallenta. Butto un occhio anche alle temperature, no, sono stazionari, si resta sempre intorno ai 54 gradi per quello che riguarda la temperatura dell'asfalto, dunque a meno che non ci sia un po' di vento le condizioni dovrebbero essere le stesse. Siamo già in pieno secondo settore adesso con Isaac Ajar, si migliora invece Leclerc che al momento è sesto nel primo parziale, tira giù qualche millesimo rispetto al suo rilievo cronometrico, 368 millesimi di ritardo di Ajar nel secondo rilievo cronometrico invece, il che vuol dire che non si sta migliorando, così come non si è migliorato neanche Verstappen che continua a pagare sempre quel decimino e mezzo nei confronti di se stesso. Ajar è sul rettilineo opposto adesso, il pilota franco-algerino è pronto ad andare a chiudere la sua fatica, sta per calare la bandiera a scacchi, ma questo è l'ultimo shot per tutti ad eccezione di Antonelli che il suo ultimo shot l'ha già effettuato ed è praticamente già ai box. Isaac Ajar, ultima curva, Skoda sovrasterza la sua Red Bull in uscita dall'ultima curva, quasi fosse una vettura di rally, parziale record nel terzo settore, ma non gli vale il miglioramento né del tempo né della posizione, resta al secondo posto. Tocca a Verstappen adesso andare a chiudere il giro, attenzione a Hamilton che sta andando molto forte, Verstappen magia nel terzo settore, abbassa ancora il tempo, 1:35:1, segno che il tempo si può ancora fare. Tocca adesso alla Ferrari di Leclerc, Leclerc arriva sul traguardo, al momento è sesto e si porta in quarta posizione alle spalle di Kimi Antonelli che salva dunque il suo terzo posto, ma c'è Hamilton che ha fatto segnare il record nel secondo settore, si porta in seconda posizione, Hamilton è secondo a 2 decimi da Verstappen, prima fila che si annuncia caldissima domani, al netto che qualcosa non cambi perché adesso mancano ancora le due McLaren e manca George Russell. Piastri non sta facendo un grande tempo nel primo e nel secondo settore, vedremo se con una magia nel terzo e ultimo settore riuscirà a scalare posizione, al momento è sesto l'australiano e sesto resta perché non ha la possibilità di migliorare. Tocca a Russell adesso, il rivale più pericoloso per Kimi Antonelli, al momento è ottavo ed è settimo, comunque alle spalle di Kimi Antonelli. Tocca a Lando Norris che è ottavo, poi avremo la classifica definitiva di questa pole position del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Norris è ottavo e il migliore si porta in sesta posizione e fa un favore ad Antonelli facendo scalare indietro Russell. E allora pole position di Max Verstappen 1:35:1, in prima fila con lui Lewis Hamilton, entrambi hanno già corso e vinto a Sepang, mi immagino una prima curva da batticuore. Terzo è Ajar che però partirà indietro e dunque in terza posizione ci sarà Kimi Antonelli. Kimi Antonelli terzo, Leclerc che è quinto partirà quarto, Norris e Piastri in quinta e sesta posizione. con Ajar che sarà ottavo, e credo che Ajar riuscirà a partire davanti comunque a George Russell. Bisognerà aspettare la griglia di partenza definitiva. Di certo, al momento Kimi Antonelli è terzo, Russell è in quarta fila. Io credo che Max Verstappen sia l'MVP di giornata, ma che Kimi Antonelli non abbia assolutamente da lamentarsi, proprio come dicevi tu, Mario, ha fatto esattamente quello che gli chiedevi.
1: Guarda, è chiaro che adesso bisogna cominciare a diventare superstiziosi e essere cauti, però non è un brutto scenario questo, perché alla fine se davanti fa il cinema e fa la gara per Verstappen, Hamilton non dovrebbe aggredire Verstappen, non dovrebbe avere né la macchina e né l'indole per farlo. Se fanno la gara loro e Antonelli fa la sua con un Russell comunque che parte dietro, e bene che va non può andare a prendere gli altri due, chiaramente in uno scenario del genere non si sta mettendo male, per chi
0: non si sta assolutamente
1: mettendo
0: male, al netto
1: del meteo e al netto delle stranezze della gara. Diciamo che non usciamo dalle qualifiche con un Verstappen e una Red Bull favolosi, meglio ancora che a Baku. Usciamo con un Antonelli che gestisce e con una Mercedes che non è dominante come altrove. Sembrano aver trovato la classica pista in cui se la giocano e devono stare un po' più in difesa. È strano perché è quella del loro sponsor storico, Petronas, che non a caso sembra aver aumentato la livrea per l'occasione. Quindi una Mercedes che non dovrebbe uccidere la gara come ha fatto tante volte quest'anno, e un Verstappen che rischia di vincere. Questo è lo shot più importante che ha durante l'anno, direi, al momento.
0: E non se lo lascerà assolutamente scappare. Intanto abbiamo fatto i conti con tranquillità e possiamo dirvi che Russell partirà settimo in quarta fila, con Ajara che scatterà dall'ottava posizione, anche lui in quarta fila. Antonelli terzo, Russell settimo, è assolutamente un bel andare. Però Mario Donnini, insomma, si è fatto un gran parlare di tante squadre alla vigilia di questo Gran Premio, di una Mercedes che portava l'aggiornamento che nelle loro intenzioni avrebbe dovuto ammazzare la concorrenza, e invece probabilmente è stato troppo ambizioso portarlo su una pista dove non si corre dal 2017, di una Red Bull che è andata molto forte a Baku, di una McLaren indecifrabile. Zitto zitto, Hamilton parte dalla prima fila comunque, e è vero, non sappiamo come sarà l'atteggiamento di Hamilton alla prima curva, però sappiamo che la Ferrari storicamente ha un grosso limite in qualifica, ovvero l'essere gentili con le gomme, non riuscire ad accenderle, che però diventa un vantaggio in gara. E in una gara come questa, dove le gomme, diciamo, vengono tritate in una sorta di all you can eat gommistico da parte dell'asfalto, insomma, la Ferrari forse può avere un'opportunità di vincerla questa gara.
1: La Ferrari è una grande opportunità, dipenderà molto dalle vicissitudini della prima curva che sta diventando, o comunque del primo giro, però la possibilità c'è. È bello vedere un Hamilton che non ha impicci, che sta davanti e che può veramente raccontare la sua gara. È un aspetto molto bello per il mondiale, per Hamilton e per la Ferrari. Io mi auguro per tutti e tre che sia effettivamente così,
0: e sarà una gara decisamente da vivere quella in Malesia. Intanto il pubblico adesso va ad inneggiare a Max Verstappen, che è stato, l'abbiamo detto, senza dubbio l'MVP di giornata. Per quello che riguarda il pilota olandese, è una pole position importante, lui che quest'anno peraltro non ha mai vinto, pole position numero 49 in carriera per Verstappen, lui che si pensava anche che, insomma, volesse lasciare la Formula 1, è stato molto critico nei confronti di questo regolamento, poi però alla fine di fronte alle possibilità di un rinnovo milionario con la Red Bull ha detto no, ok, va bene, non mi piacciono queste macchine ma resto fino al 2030. Ma io credo che, oltre Mario Donnini al potere del dio dollaro, del dio euro, chiamatelo come volete, c'entra anche che se un campione se ne va non da vincente, sembra un po' gettare la spugna, e non è nell'indole di Max Verstappen.
4: Max,
0: non so come la pensi tu.
1: No, guarda, sinceramente Verstappen è il pilota più bravo della Formula 1 in questo momento, nella classifica pound for pound, per dirla in senso pugilistico, è sicuramente il numero uno. Quello che non ha di numero uno è la macchina, e noi sappiamo che, a differenza del tennis, è la racchetta che ti mette in classifica, non è il manico. In Formula 1, se non hai il manico, pazienza, l'importante è che hai la racchetta giusta. Quest'anno per la prima volta ha la racchetta che funziona, dopo la gara di Baku, nella quale c'era stato qualche bel segnale. Non è il tipo che vuole chiudere una stagione senza una vittoria, per lui sarebbe chiaramente uno sgarro questo, e sta facendo di tutto per farcela. Quanto al discorso del possibile addio, è uno che non ha 30 anni, cioè, voglio dire,
0: è incredibile pensare che non abbia ancora 30 anni.
1: E poi a me i suoi propositi di mettersi da parte mi ricordano quelli che da ragazzo erano gli annunci di possibile ritiro di Andreotti, che poi insomma ha finito la sua settantennale carriera da senatore a vita. Mi dimetto, non funziona, ha detto da Verstappen. Verstappen sarà lì finché ne avrà, finché avrà voglia, e ne ha tanta, ha una passione infinita e una classe infinita quanto la passione. È soltanto un gesto politico, un disappunto che esprime nei confronti del regolamento, del sistema, ma niente a che vedere con col calo della motivazione o della prestazionalità. Quindi Verstappen è nella sua posizione, è davanti. Questa forse è la qualifica più sincera di tutto il campionato del mondo.
0: E questa qualifica così sincera, mentre intanto sta parlando Lewis Hamilton, ci dice, tra le altre cose, che questo è un altro ragazzino, insomma, che qualche primavera sulle spalle ce l'ha. L'anno scorso sembrava veramente il crepuscolo degli dèi. Quest'anno ci ha fatto vedere che, al pari di Fernando Alonso, la classe tutto sommato non ha età, non ha perso quello che è il suo tocco, potrà non avere la velocità dei giorni migliori, ma quando c'è un'opportunità è in grado di coglierla. Ha vinto quest'anno a Barcellona, e stare davanti a Leclerc, come è successo diverse volte quest'anno, non è una cosa facile, visto che tutti quanti, insomma, consideriamo Leclerc un artista del giro secco, no? Anche quest'oggi gli ha rifilato una paga comunque importante, perché gli ha rifilato 3 decimi, 298 contro 536, 2,5 decimi su una pista vera. Insomma, tanta roba anche per Hamilton. Ne abbiamo parlato forse poco in questo sabato, Mario, ma è giusto spendere due parole anche per lui.
1: Ma sicuramente 41enne più veloce del mondo, cioè, voglio dire, siamo di fronte a uno che l'anno scorso ha guidato veramente male. L'anno scorso non si adattava alla macchina, ha avuto, a parte la sprint della Cina, ha avuto un anno veramente brutto, nel quale ha sfigurato al confronto con Leclerc, non è riuscito ad essere l'uomo guida, diciamo la punta di lancia della Ferrari, e ha messo in dubbio tutto. Quest'anno, incredibilmente, i campioni lo fanno, ha smentito se stesso, è tornato nel luogo in cui doveva essere, e soprattutto sta dimostrando una generosità e una capacità di essere squadra. E poi il fatto che, come giustamente dicevi, il fatto di stare davanti a uno staccatore in qualifica come Leclerc è un aspetto commovente. Cioè, se noi guardiamo al microscopio l'Hamilton anche di Sepang, ci viene da commuovere, da commuoverci, perché vediamo un uomo che riesce a sfidare non solo i 21 che stanno in pista, ma soprattutto il tempo che passa. Se io penso che a 2 o 3 anni di meno Prost aveva già per certi versi rinunciato, nel senso che stava ben più calmo e ben più tranquillo, invece lui si butta nel giro della morte con coltello tra i denti, senza problemi, cioè il tempo non è passato. Io vedo che c'è tutta una generazione di campioni. Tu hai citato prima Alonso, giustamente, eccetera. Questi non hanno problemi, arrivano a 40, 50, cioè è gente che ha un DNA diverso dagli altri, e da questo punto di vista c'è veramente da sentirsi felici per il privilegio di assistere a una generazione di campioni così inscalfibili.
0: Ed è bellissimo vedere anche la sfida generazionale, perché abbiamo detto Fernando Alonso, classe 1981, Lewis Hamilton, classe 1985, Kimi Antonelli, classe 2006. Quindi sono due che potrebbero tranquillamente essere i genitori di Kimi Antonelli. Quanto è bello vederli lottare ad armi pari. È forse uno degli aspetti più belli del motorsport, se così vogliamo parlare, no?
1: È bellissimo vedere dei ultra quarantenni che si comportano come dei ragazzini, e un ragazzino che riesce ad avere la maturità dell'ultra quarantenne. Quindi questa versatilità che rende l'età di ciascuno tutto sommato pantografabile nei pregi della fascia anagrafica dell'altro, e questo ti dimostra che le persone intelligenti e valide sanno essere elastiche.
0: E questo è un complimento che facciamo ad entrambe le generazioni appena citate. Ribadisco, Gran Premio del Bahrain in Malesia, la pole position di Max Verstappen, in prima fila a fianco a lui domani partirà alle 9 ore italiane, la gara ve la trasmetteremo diretta su Rai Radio 1 Sport, ovviamente per non perdere neanche un centimetro di tutte quante le emozioni. Ci sarà Hamilton, Verstappen, Hamilton, seconda fila Antonelli, Mercedes il leader del mondiale, Leclerc quarto con l'altra Ferrari, terza fila tutta McLaren, Norris e Piastri, quarta fila Russell settimo con la Mercedes, Ajar Red Bull che si era piazzato secondo, ma anzi terzo scusate, ma che comunque perde posizioni per via del cambio del motore. A chiudere la top 10 Gasly e Bortoleto. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi Mario Donnini, un Mario Donnini che quest'oggi si è dedicato all'automobilismo di oggi, ma che in questi mesi, in queste settimane è molto impegnato, oltre che con Autosprint, anche con questa bellissima mostra che ho avuto l'onore di visitare in anteprima quando è stata aperta al Mauto di Torino, I nemici del Drake, Enzo Ferrari e le scuderie inglesi, che è aperta ancora per qualche giorno. Consigli per gli acquisti, andateci a vederla, non ve ne pentirete, perché oltre alle vetture è stato, diciamo, c'è stato in cartello anche una serie di incontri importanti. E ieri Mario Donnini, raccontaci un po' di questo incontro con due signori che la storia della Formula 1 l'hanno fatta, no? Patrick Head, lo storico, diciamo, vice e direttore tecnico della Williams, ai tempi di Frank Williams, e John Barnard, uno che insomma ha fatto la storia della tecnica in Formula 1, McLaren, Ferrari, uno che è riuscito addirittura, Mario Donnini, a costringere Enzo Ferrari a fare un'antenna tecnologica in Inghilterra pur di averlo.
1: Sì, diciamo che per me è stata una grande sorpresa, un po' per tutti, perché erano i due meno approcciabili tra i geni degli anni 80 e 90, quindi sono arrivati con le rispettive consorti come dei visitatori comuni e hanno detto di aver sentito parlare di questa mostra, e erano curiosi, erano contenti e hanno avuto un approccio meraviglioso, perché si sono seduti con noi e abbiamo parlato insieme dalla mattina al pomeriggio pranzando in mezzo. Quindi è stato diciamo tutto quello che avrei sognato e avremmo sognato da giornalisti, cioè riuscire a approcciare gli inapprocciabili e ad avere da loro tutte le confidenze che avevamo sognato e non avevamo mai avuto la possibilità di ottenere. Quindi scoprendo in loro una passione, una voglia di confrontarsi, di dialogare, di raccontare, che ha reso l'incontro da interessante e incantevole.
0: Altri uomini, altre generazioni,
1: ci deve far capire che la cosa più importante che ci accomuna e che prima o poi viene fuori è la passione.
0: Una passione che abbiamo cercato di trasmettervi, cari amici radioascoltatori, con Mario Donnini che ci ha accompagnato nel racconto di questa qualifica del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Mario, come sempre, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie di cuore di questa opportunità, un caro saluto a tutti.
0: Ribadiamo la pole position di Verstappen per il Gran Premio del Bahrain in Malesia, prima fila con Hamilton, seconda fila Antonelli, Leclerc, il via della gara domani a partire dalle 8.55 all'interno di Extra Time su Rai Radio 1 Sport, ve la racconteremo. Grazie a Danilo Giunta in regia, a Gennaro Strazzullo alla console, linea adesso alla rete.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Arrestato con l'accusa di terrorismo l'uomo che il 18 aprile scorso a Roma ha ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
3: Nel telefono e negli altri dispositivi elettronici sequestrati aveva un manuale con le istruzioni per costruire bombe e sabotare i servizi pubblici. Le ferrovie e le carceri erano solo alcuni degli obiettivi. L'uomo, italiano appartenente ad ambienti anarchici, è stato arrestato per terrorismo ed è accusato anche di aver ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma, nel corso di una manifestazione organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico sottoposto al carcere duro dal 2021. Condannato per aver gambizzato il dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per un attentato alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano in provincia di Cuneo nel 2006. Durante il corteo il vice dirigente della Digos era stato colpito con una bottiglia alla testa che gli aveva procurato lesioni permanenti al volto. L'uomo arrestato nelle scorse ore è stato individuato anche grazie ai filmati raccolti durante la manifestazione. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Il copilota del volo Fly Dubai pianificava un atto terroristico, lo sostiene il procuratore degli Emirati Arabi che indaga su quanto accaduto sul volo partito da Dubai diretto a Tel Aviv. Il pilota omanita avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante e tentare di prendere i comandi dell'aereo. Per il Wall Street Journal, inoltre, gli era stato vietato di volare nel suo paese per sospetta radicalizzazione. In Ucraina due morti nella regione del Lugansk a causa di un drone russo. A Kiev è stato distrutto un ponte, una vittima anche nella regione russa di Belgorod. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo da parte di un drone nella zona di Vilnius. L'aeroporto era stato temporaneamente chiuso, i cittadini erano stati invitati a individuare i rifugi e i jet NATO si erano alzati in volo. Seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che questa mattina ha incontrato la comunità italiana e poco fa ha rilasciato dichiarazioni insieme al principe Alberto II, soffermandosi sull'importanza del multilateralismo in un momento difficile per i tanti conflitti globali.
4: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirata a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: In Russia allarme in un laboratorio siberiano per una ricercatrice deceduta dopo aver contratto la peste polmonare. La corrispondente da Mosca.
5: Aveva solo 28 anni e lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk in Siberia. Daria Shipilova, questo è il suo nome, è morta secondo media indipendenti locali per avere contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Era stata ricoverata martedì scorso con i sintomi di una polmonite grave, giovedì si è spenta. Il reparto ospedaliero è stato isolato, quasi 200 persone che potrebbero aver avuto contatti con la donna sono state messe in quarantena, riferiscono media indipendenti, senza fornire ulteriori dettagli. A Irkutsk, per cautela, sarebbero stati cancellati gli eventi pubblici e avviato un'indagine sulle procedure di sicurezza impiegate nell'ospedale interessato. Nessuna dichiarazione da parte del Ministero della Salute russo, diverse le ricostruzioni. Solo il governatore della regione russa della vicina Buriazia, in un post sui social media, ha scritto che una donna nella regione di Irkutsk è morta di peste, specificando che negli ultimi tempi non si era recata in Buriazia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio prepara una memoria mentre gli atti sono stati trasmessi alla Procura Generale di Milano per la possibile revisione del processo di Alberto Stasi e si profila una guerra di perizie.
6: Gli atti, comprese le ultime consulenze rese pubbliche pochi giorni fa, sono sul tavolo della Procura Generale di Milano. Un passaggio obbligato, quello dei magistrati di Pavia, affinché venga valutata un'eventuale revisione del processo contro Alberto Stasi. Contemporaneamente, quegli stessi atti sono anche in mano alla difesa di Andrea Sempio, che sta preparando le proprie memorie e controdeduzioni. E ormai l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco si trasforma in una guerra di perizie. La Procura pavese è convinta di aver dimostrato l'assenza dell'allora fidanzato di Chiara Poggi dalla scena del crimine. Non solo i pedali della famosa bicicletta, tutti gli elementi che portarono alla sua condanna, l'alibi, l'orario della morte, il dispenser di sapone nel bagno, le scarpe che sarebbero rimaste pulite, il racconto della scoperta del corpo, sarebbero stati smontati punto per punto, chiamando anche in causa le analisi dei RIS dell'epoca. Dall'altro lato, la difesa di Sempio sicura di poter dare una spiegazione agli indizi contro di lui. Lo stesso Sempio ieri ha ribadito che non ci sono a suo parere elementi tali da portarlo a processo. L'impronta del piede non sarebbe la sua perché troppo piccola, quella della mano, la famosa impronta 33, giustificabile dato che frequentava la villetta di Via Pascoli. Spetterà tra poco ai giudici sciogliere sciogliere i nodi e decidere su un eventuale rinvio a giudizio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Arezzo, la città da cui cacciò i diavoli, dedica una mostra a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte. In 80 opere racconta qual è stata l'immagine del poverello di Assisi nell'arte negli anni immediatamente successivi alla sua scomparsa fino al Novecento. Alla Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea nell'ex chiesa di Sant'Ignazio. L'inviato.
0: Il saio marrone con cappuccio e cordone con tre nodi, la tonsura e la barba, così ci appare San Francesco nelle prime opere, sono di metà 200 in mostra. La curatrice Cristina Cidini, sono ritratti fedeli?
1: Sono presumibilmente abbastanza fedeli perché i pittori potevano contare su testimonianze dirette di chi il santo lo aveva conosciuto.
0: E che cosa aggiungono gli artisti?
1: Gli artisti si diffondono anche molto nel narrare attraverso le immagini le storie della sua vita e i miracoli dopo la morte.
0: Ogni epoca poi ha il suo San Francesco e gli artisti così lo rappresentano, come la sua immagine durante il barocco che vediamo nelle grandi pale di quell'epoca riunite nella ex chiesa di Sant'Ignazio.
1: Nel Seicento sono accentuati due aspetti, quello del misticismo solitario che mostra Francesco in preghiera o in estasi in luoghi aspri e selvaggi e quello invece del trionfo per cui attraverso la sua visione Francesco sale in paradiso.
0: E qual è l'immagine di San Francesco negli artisti del Novecento?
1: Nel Novecento si torna ad accentuare il suo ascetismo, la sua rinuncia ai beni materiali, la povertà e il suo dialogo con la natura.
0: Da Arezzo, Federico Pietranera, GR1.
2: Ora lo sport con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1.
7: Chi aveva già corso e vinto nel 2017, una volta avuta finalmente a disposizione una Red Bull competitiva, non ha fallito. La pole a Sepang se la prende Verstappen con un giro clamoroso davanti a un altro che sulla Malesia ne ha di storie da raccontare, Hamilton con la Ferrari. Prima fila caldissima, i due, eufemismo, non si amano. In seconda fila, stante la penalizzazione di Ajar che si era piazzato terzo, sale Antonelli, il leader del mondiale, bravissimo a non sbagliare l'unico tentativo a disposizione in Q3, e Leclerc con l'altra Ferrari. Brivido per Kimi, a cui cancellano il tempo per track limits in Q2 e può dunque fare un solo giro nella caccia alla pole per non sprecare gomme in ottica gara, ma non lo sbaglia. Peggio va infatti a Russell con l'altra Mercedes che prenderà il via dalla quarta fila, settimo, e dovrà dunque rincorrere. Saggio, Kimi, nel nostro affare, il tema della gara, domani il via alle 9, sarà l'usura delle gomme per via del gran caldo, ma paradossalmente anche il rischio pioggia. La giornata Mercedes fatica a mettere assieme tutti i pezzi, per cui per gli altri sarà una grande opportunità da non sprecare, Ferrari in primis, ma occhio a Verstappen che parte dalla pole e soprattutto non ha mai vinto quest'anno e forse un'opportunità così non ce l'avrà più. Manuel Codignoni, GR1.
2: In Giappone la gara sprint della MotoGP vinta da Marc Marquez con la Ducati davanti alla Honda di Moreira e all'Aprilia di Martin Bezzecchi sesto. Tennis, Sinner salterà anche Shanghai, è assente da Wimbledon, ancora non si sa quando rientrerà nel circuito. Intanto a Tokyo fuori agli ottavi sia Arnaldi che Berrettini. Fine settimana l'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature su.
8: Rai Radio 1 Sport.

giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: 13.
1: GR1.
0: Mattarella a Monaco, multilateralismo indispensabile per pace e libertà. Il capo dello Stato plaude alla cooperazione con il Principato sulla lotta alla criminalità economica. Caro Energia, governo in sintonia con il G7 sulle scorte di petrolio, cantiere manovra, dai 29 miliardi dello scostamento di bilancio, misure per difesa, famiglie e imprese. Volo Fly Dubai, la procura emiratina, il copilota pianificava un atto terroristico, ha usato l'ascia per aggredire il comandante e prendere il controllo dell'aereo. Le istruzioni per bombe e sabotaggi ai treni. Nel cellulare arrestato a Roma un anarchico aveva ferito un funzionario della Digos durante un corteo in sostegno di Cospito. La RAI per San Francesco, programmazione dedicata sui canali radio e TV, contenuti multimediali sulle piattaforme per l'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. La prima volta di Vinicio Capossela debutta stasera nella capitale e La morte non avrà dominio, l'opera ballad del cantautore con nuovi brani tratti dal prossimo album. Sport, Verstappen fa la pole nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1, Marc Marquez vince la sprint MotoGP in Giappone. Tennis a Tokyo, fuori Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner ufficializza il forfait anche a Shanghai, non gioca da Wimbledon. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che questa mattina ha incontrato la comunità italiana. Ambiente e multilateralismo nelle dichiarazioni insieme al principe Alberto II.
2: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del presidente Mattarella nel Principato. Al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca, nel campo della protezione marina, il capo dello Stato torna a incontrarsi con il principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
3: Concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
2: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato, bene la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria. Prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
3: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
0: Donald Trump è tornato a parlare del suo rapporto con Giorgia Meloni, è molto buono, ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti, mi è sempre piaciuta. Il presidente americano ha partecipato al vertice straordinario del G7 sull'energia assieme alla Premier.
4: Il lavoro di un solo paese non può bastare per affrontare una crisi diventata globale. Parte da questo assunto la riflessione di Giorgia Meloni, che collegata al tavolo virtuale del G7 ha sostenuto con forza la necessità di una risposta coordinata per contrastare la volatilità dei mercati energetici. Un'azione che deve cominciare dalle scorte, in particolare da quelle di gasolio, e da un dialogo strutturato con i paesi del Golfo. Accanto a questo, i sette leader hanno ribadito il pieno sostegno agli sforzi statunitensi per riaprire lo stretto di Hormuz e per garantire la libertà di navigazione. Nel suo intervento poi, la Premier ha sottolineato le iniziative del governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Dal tetto ai carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere al taglio delle accise fino alle proposte presentate dall'Italia a Bruxelles. A cui la Presidente del Consiglio, in vista del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, ha inviato una lettera condivisa da altri 16 partner per chiedere di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola e i fondi di coesione. Daniele Petraroli, GR1.
0: Il caro energia e le spese per la difesa sono i capitoli cui sarà destinato l'extra deficit previsto dal documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della manovra approvata ieri dal governo e inviato al Parlamento.
5: Lo scostamento di bilancio vale nel complesso circa 29 miliardi, divisi equamente tra energia e difesa. Circa 14 miliardi saranno destinati a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, e per le imprese, in particolare, gli interventi saranno rivolti a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi tutelare le aziende energivore. Prioritario l'efficientamento energetico nelle strutture pubbliche come ospedali e scuole. Per la difesa si prevede invece un progresso progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche come stabilito in ambito NATO. Sul fronte dei conti, il documento di finanza pubblica prevede il rientro del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, favorendo così l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. L'elevata incertezza del quadro internazionale, si legge nel documento, terrà alti prezzi di petrolio e gas, con un conseguente lieve peggioramento delle prospettive di inflazione. Secondo uno degli scenari ipotizzati, lo shock energetico potrebbe far perdere fino a 0,3 punti di PIL nella biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
0: E il centrodestra guarda la prossima manovra, mentre nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie.
6: A giorni si chiuderà sul programma le primarie a inizio 2027, sarà sfida Schlein, Conte e chi perde rispetterà il risultato. Lo assicura il responsabile dell'organizzazione del PD, Igor Taruffi, che spiega: troveremo l'intesa anche sull'Ucraina. Meloni deve solo dirci quando si vota, da lei solo fallimenti. L'ha incalzata ieri dalla direzione del PD la segretaria Elly Schlein. Salari bassi, niente sulla sanità e inflazioni alle stelle, quindi il guanto di sfida a Giuseppe Conte. Uno non vale uno. Noi generosi, ma avverte, mai ingenui. Primarie inevitabili per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che su Renzi dice sia Schlein a garantire. Non ho bisogno di garanti, ribatte lui dalla Leopolda. In casa centrodestra, partiti tutti a sostegno delle politiche contro il caro energia portate avanti negli ultimi mesi dalla premier Giorgia Meloni, con l'azzurro Antonio Tajani che in vista della prossima manovra finanziaria riunisce i suoi per serrare i ranghi e punta su più sostegni per il ceto medio. Mentre la Lega critica sulla spesa per le armi, rilancia sulle pensioni e sull'ampliamento della flat tax. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Questa è Radio 1, sono le 13:06. Siamo alle indagini sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 persone a bordo. Lina, l'inviata della RAI.
7: Rientrano a Tel Aviv dagli Emirati Arabi i primi cittadini israeliani in patria dopo lo stop dei voli per l'incidente di Fly Dubai, mentre emergono le prime indiscrezioni sul copilota omanita che, secondo Wall Street Journal, aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman per le sue posizioni ideologiche radicali. Il pilota 29enne Hamam al-Hamami lavorava per Fly Dubai da soli 8 mesi. Le prime indagini mostrano che ha attaccato il pilota indiano usando l'ascia di emergenza, cercando di prendere il controllo della cabina di pilotaggio dell'aereo. Non è ancora chiaro come il copilota, attualmente ad Abu Dhabi, sia riuscito a ottenere l'autorizzazione a volare su un aereo diretto a Tel Aviv, dato che tra Oman e Israele non vi sono relazioni diplomatiche. L'indagine prosegue negli Emirati Arabi e a breve parteciperà anche un team degli investigatori israeliani grazie ai rapporti diplomatici con Abu Dhabi. Per il momento la pista iraniana è stata esclusa, ma la procura emiratina ha annunciato che sta trattando l'incidente come un tentativo di attacco terroristico. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
0: In Spagna continuano le proteste per la crisi abitativa dopo che ieri il Parlamento ha bocciato la conversione in legge dei 2 decreti sulla casa del governo Sanchez. Nel fine settimana attese manifestazioni in oltre 50 città per chiedere la riduzione degli affitti, lo stop agli sfratti e argini ai fondi speculativi. Corteo a Madrid, da dove è partita la protesta dopo lo sfratto di una 87enne. Il premier Sanchez deciderà in queste ore se convocare o meno le elezioni anticipate. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue, l'offensiva di Mosca che lancia un nuovo avvertimento su Kiev. In diretta Carla Frogheri.
8: Raccomandiamo cittadini e diplomatici stranieri a lasciare Kiev e a non viaggiare in Ucraina, avverte il Ministero degli Esteri russo. Mosca alza nuovamente la temperatura dopo aver colpito un ponte nella zona nord oggi e nei giorni scorsi un altro nella zona sud. Continua ad avere nel mirino la capitale, soprattutto le infrastrutture civili, e le forze armate russe avvertono: continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia anche sui siti militari in altre città. Di fronte alla Russia non è possibile un ingenuo pacifismo, commenta l'alto commissario per la politica estera dell'Europa Callas. Il riarmo è necessario, ribadisce, e Bruxelles stima che l'Ucraina potrebbe aver bisogno sino a 70 miliardi di euro in più di quanto previsto per l'anno prossimo, proprio per continuare a resistere. Guerra alle porte dell'Europa, ma anche all'interno un prime concrete azioni preventive. Dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo lituano, il governo di Vilnius ha infatti invitato la popolazione a stare attenta e a individuare i rifugi più vicini dove correre in caso di necessità.
0: A Gaza, 5 persone, di cui 4 donne, sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro un appartamento di Gaza City. Secondo la stampa israeliana, il raid mirava a colpire un capo di Hamas nella striscia, ma il suo nome non figura tra quello delle vittime. Vigilia di elezioni presidenziali in Brasile, la sfida tra l'attuale capo di Stato Lula da Silva e il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro, sostenuto apertamente da Trump.
9: Il Brasile arriva al voto dopo una campagna elettorale aspra, segnata da pesanti scandali giudiziari. I candidati sono in tutto 13, ma il testa a testa sarà tra l'attuale presidente Lula da Silva, 80 anni, del Partito dei Lavoratori, che aspira al quarto mandato non consecutivo, e il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, espressione del Partito Liberale ultraconservatore e primogenito dell'ex presidente Jair. Domani si giocherà il primo turno delle elezioni che, oltre al capo del Palacio do Planalto, dovranno indicare il vicepresidente e i membri del Congresso. L'eventuale probabile ballottaggio si terrà il 25 ottobre, un voto su cui aleggia la figura di Daniel Vorcaro, banchiere disinvolto, responsabile del più grosso crack finanziario della storia brasiliana, ma ancora in grado di influenzare l'establishment del paese. Ci sono poi le pressioni di Washington, con Trump che tifa apertamente per Bolsonaro, puntando al ribaltone politico sulla scia degli altri stati sudamericani come Venezuela e Colombia, che garantirebbe all'America un'influenza politico, militare ed economica senza precedenti sul continente. Valentina Isa, GR1.
0: È stato arrestato l'uomo accusato di avere ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma durante un corteo in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
10: Istruzioni su come preparare esplosivi, ma anche tecniche per sabotare treni e carceri. Un vero e proprio manuale scoperto nel telefono di un uomo appartenente ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. 36 anni, originario del Napoletano, è accusato anche di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e di aver ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma, nel corso di una manifestazione organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico sottoposto al regime di carcere duro dal 2022, condannato per aver gambizzato il dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e per un attentato alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo. Durante il corteo, il vice dirigente della Digos di Roma era stato colpito da una bottiglia che gli aveva procurato lesioni al volto. Determinanti per le indagini, i filmati acquisiti durante la manifestazione e le perquisizioni che hanno portato al sequestro del cellulare. Fabrizia Ralla, GR1.
0: Oggi, primo sabato di ottobre, è la giornata nazionale dei locali storici. In Italia se ne contano oltre 200, tra alberghi, ristoranti e caffè letterari. Da nord a sud, tante le iniziative per scoprirli.
11: L'albergo di Sorrento, amato da Wagner e in cui Lucio Dalla compose Caruso, o quelli che hanno ospitato le vacanze di Savoia e i viaggiatori del Grand Tour, ma anche il caffè di Torino dove nacquero i tramezzini, quello di Napoli in cui Matilde Serao ed Edoardo Scarfoglio fondarono Il Mattino, e poi pasticcerie, osterie, distillerie che custodiscono tra architetture e ambienti raffinati il gusto e la tradizione dell'ospitalità italiana. Oggi dal Piemonte al Veneto, dalla Campania alla Sicilia, sono protagonisti di iniziative speciali. Enrico Magenes Vigoni, presidente dell'Associazione Locali Storici d'Italia.
12: Noi che siamo gli inventori della torta paradiso proponiamo una visita guidata su 3 turni, al termine della quale facciamo la degustazione. Ma in Italia abbiamo molte diverse proposte, per esempio a Lezzeno c'è un'osteria molto famosa che propone una merenda letteraria, a Padova abbiamo un caffè antichissimo, tempio del neoclassicismo, che apre le porte alle scoperte delle sue sale, ad Andrea una confetteria che propone una visita guidata accompagnata da una degustazione finale.
11: Daniele Morgera, GR1.
0: In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, la RAI propone una programmazione articolata su tutti i suoi canali TV e radio, oltre ai contenuti multimediali su Rai Play e Rai Play Sound, approfondimenti culturali e religiosi, cinema e tanti appuntamenti in diretta.
13: Da Assisi, cuore del francescanesimo, lo speciale sul transito di San Francesco su Rai News alle 17.15 e domattina su Rai 1, in A Sua Immagine, la messa celebrata dal Cardinal Zuppi. Alle 21 Roberto Benigni narrerà San Francesco il cantico prima della serata evento in diretta da Perugia.
14: Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Francesco non è il poverello di Assisi, Francesco ha uno sguardo di fuoco sul mondo.
13: Lunedì su Rai 3 Paolo Mieli racconterà Francesco prima di diventare santo, mentre Gheo approfondirà iconografia e aneddoti francescani. Programmazione dedicata anche su Rai Storia. Si comincia alle 21 con Chiara, film di Susanna Nicchiarelli.
15: Non volevo che mi chiamano santo, non volevo. Io volevo solo stare con la gente, Francesco.
13: E domani su Radio 1 la finestra su San Pietro seguirà le celebrazioni francescane, mentre Ascolta si fa sera proporrà le meditazioni legate al poverello di Assisi. Francesco Riccardi, GR1.
0: Al Roma Europa Festival stasera il debutto di E la morte non avrà dominio, prima opera ballad di Vinicio Capossela, durante la quale il musicista presenterà anche i brani del prossimo album in uscita a gennaio. Lo abbiamo intervistato.
16: E morte non avrà dominio e gli amanti si perderanno, ma non l'amore.
17: La musica, la voce, il nuovo progetto di Vinicio Capossela, la sua prima opera ballad.
18: Una specie di opera, canzoni animate, ecco, è un'opera un po' corale, ci sono tanti personaggi che sono ispirati a un, peraltro un radioracconto di Dylan Thomas che si chiama Sotto il Bosco di Latte, quindi c'è un piano di narrazione che riguarda proprio la vita.
17: Un lavoro su Dylan Thomas, lasciato incompiuto da un amico scomparso, Renato Struglia, nato in radio e che diventa ora E morte non avrà dominio, con le canzoni che faranno parte del prossimo album, e sul palco con Capossela anche Pierpaolo Capovilla, uno degli antieroi del fortunato film Città di pianura.
18: In effetti è proprio dalla visione di Città di pianura che ho riconosciuto quel mondo a cui apparteneva anche Renato, a cui sono, diciamo, antieroe del perdente alle proprie condizioni, no? Quello che può dire i vincitori non sa quello che si perde.
17: Stasera e domani al Roma Europa, poi in tournée fino al 21 dicembre e a gennaio l'uscita del nuovo album. Miriam Mauti, GR1.
16: Nella notte bendata.
0: Per lo sport in studio Nico Forletta.
19: Eccoci qua, noi iniziamo dalla Formula 1 in pista a Sepang in Malesia per il Gran Premio del Bahrain. Le note vicende geopolitiche all'origine dello spostamento di sede, caccia alla pole terminata un paio d'ore fa.
20: Le tigri della Malesia al sabato hanno gli sguardi famelici e determinati di chi ne ha già viste tante ma non ha per niente la pancia piena, e anzi proprio per questo quando sente l'odore del sangue sa che è il momento di attaccare. La pole a Sepang se la prende Verstappen, la prima quest'anno, quando finalmente la sua Red Bull gli consente di star davanti, lui non sbaglia. E di fianco a lui Hamilton, che se la Ferrari è competitiva sa ancora tirar fuori dal cilindro il numero magico. Prima fila calda, i due eufemisticamente non si amano, seconda fila, stante la penalizzazione di Ajara che si era piazzato terzo, con Antonelli, bravissimo il leader del mondiale a non sbagliare, l'unico tentativo a disposizione in Q3, e Leclerc con l'altra Ferrari. Brivido per Kimi, a cui cancellano il tempo per track limits in Q2 e può dunque fare un solo giro nella caccia alla pole, ma non lo sbaglia. Male invece il compagno rivale Russell, che prenderà il via dalla quarta fila, solo settimo. Il via della corsa alle 9, col gran caldo, l'incognita tenuta delle gomme e pure il rischio pioggia. Manuel Codignoni, GR1.
19: E la radiocronaca del Gran Premio domani mattina alle 9, come diceva Codignoni, sul nostro canale tematico digitale Radio 1 Sport, esclusivamente su Radio 1 Sport, sul DAB web, anche attraverso la piattaforma Rai Play Sound. Per rimanere ai motori passiamo alla MotoGP, a Motegi in Giappone la sprint.
21: Nella confusione del sabato giapponese spunta Marc Marquez, che a differenza degli avversari massimizza il suo potenziale e passa all'incasso degli errori altrui. In una qualifica da record con 7 piloti sotto il vecchio primato, Martin lo brucia per la pole, ma il via è l'asso di Cervera a prendersi la prima posizione e non guardarsi più indietro. Il fratello Alex falcia la terza curva di Gian Antonio Acosta e allora all'inseguimento ci sono solo le Aprilia, ma Bezzecchi, quarto al via, paga l'azzardo della media al posteriore. Non si accende mai, scivola indietro e chiude sesto. Martin insegue a lungo Mark, poi cede nella seconda metà di gara e nel finale deve difendersi dagli assalti di Bastianini. Nella lotta vanno entrambi oltre i track limits e vengono penalizzati. Secondo, incredibilmente, il rookie Moreira con la Honda di Lucio Cecchinello. Terzo Martin Etor e quarta la bestia. Mark ringrazia e si porta a meno 7 da Jorge nel mondiale. Bez scivola a meno 45. Luca Cesaretti, GR1.
19: Siamo al calcio, al confortante pari della nazionale a Parigi con la Francia di Zidane. Gigio Donnarumma, il paratutto al microfono di Daniele Fortuna.
22: L'Italia è più avanti di quello che ti aspettavi dal punto di vista dell'identità di gioco, della personalità?
23: Sì, perché abbiamo dimostrato di avere personalità, la dimostrazione che siamo forti, vogliamo competere contro tutti e abbiamo aperto un nuovo percorso, dobbiamo dimostrare che siamo questi sempre, lavorare, lavorare, lavorare.
22: E siccome ci sono giovani interessanti e Caiode sembra già un veterano di questa nazionale, a questo punto ti chiedo, si può pensare al secondo posto ed andare avanti? favoriti in Nations League?
23: Ma perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
22: Bisogna crederci.
23: Bisogna crederci, sempre.
19: Il tennis, Jannik Sinner sui suoi canali social ha ufficializzato il forfait già ampiamente annunciato anche per il torneo di Shanghai. L'alto atesino non gioca da Wimbledon dal 12 di luglio. Quanto ci vorrà per il rientro ancora non si sa, il clima di incertezza naturalmente alimenta la preoccupazione. Intanto a Tokyo fuori Arnaldi e Berrettini agli ottavi di finale. Per lo sport per questa edizione direi proprio che è tutto.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Carlo Boninsegna e Stefano Siani, adesso il meteo, poi tutti in sala, da tutti noi buon ascolto, buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: No, è mio! Papà, papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
24: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
25: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
27: No, non mi basta.
26: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo. Ti basta?
27: No, non mi basta.
26: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
28: Il mondo non basta.
27: Luoghi, scoperte, avventure.
26: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
27: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
29: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
30: Sì, è di là sul divano.
29: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
30: E che fa? È uguale, no?
31: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
29: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
32: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
33: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
34: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
35: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
36: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
33: tutti in sala.
5: Saluto da Miriam Mauti e bentrovati all'ascolto di Tutti in Sala, la rubrica di spettacolo e cultura del giornale radio che in questa puntata vi presenterà il nuovo album di Biagio Antonacci, incontreremo Luca Argentero che torna protagonista di Doc, vi porteremo alla mostra sulla Statua della Libertà aperta a Parigi, ma per cominciare, musica! Malika Ayane presenta il nuovo album Cicale, un disco nato senza fretta, ci dice. Uno sguardo sul mondo, sulle cose da tenere e su quelle da lasciare andare. Malika, ai nostri microfoni, racconta la genesi lenta di questo progetto, le emozioni, il tour che verrà a partire dal 1 novembre. L'intervista è di Marcella Sullo.

0: a 5 anni dall'ultimo lavoro, il ritorno di Malika Ayane con questo album Cicale, che già nel titolo ha una dichiarazione di intenti. Ci sono un po' di pregiudizi sulla cicala.
1: La cicala è, secondo me, un animale con un pessimo marketing. Questo l'ho capito anche perché già è bruttina, se ci pensi. Però se la guardi da vicino, pensi non è più brutta di altri insetti. E in più, appunto, vive pochissimo alla luce, per essere poi giudicata come superficiale perché canta, perché quella stagione di luce e di passione se la vive intensamente. E quindi, ecco, quando ho pensato a dare un titolo a questo disco, mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione, perché c'è una tendenza sempre più spiccata a giudicare le cose solamente dalla parte che si vede, quando invece c'è il grosso della vita per le cicale che stanno sottoterra fino a 17 anni, ma anche per noi tutti esseri umani il grosso della vita è quello che non si vede.
0: Di solito un disco fotografa l'artista. E invece da questo lavoro a me sembra che sia semplicemente lo sguardo di Malika sulle cose.
1: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché ultimamente, cioè dove ultimamente vuol dire anni, in cui comunque ho fatto un sacco di altre cose, no? Oltre a scrivere canzoni, ma ho proprio capito che le persone che sono connesse con le proprie emozioni, a volte io che sono una sensibilona, a volte fino a quasi a subirle, non smetteranno mai di sentirsi e di fotografarsi. Ma la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose. Quindi invece di sentirsi, sentire, essere esattamente in quello che si sta vivendo, distaccandosi completamente da sé, che sembra una cosa facile, ma non lo è per niente.
2: Le parole che ho detto sono quelle che sai.
0: Infinalmente scrivi: scegliere, raccogliere e non conservare niente.
1: Sì, esattamente. Sì, che è quella la massima forma di libertà, forse. Mi avranno aiutato tutti i traslochi degli ultimi tempi, e sicuramente, ma proprio sì, di base, diciamo che così come impariamo a non essere giudiconi su quello che possiamo vedere, impariamo anche che tante volte lo sguardo che viene messo su di noi, l'attenzione e il giudizio stesso lascia il tempo che trova, non è così importante. Quindi sì, a rimbalzare, vivere tutto con intensità, ma per quello che serve, per quello che merita.
0: Tanti traslochi, tanti scatoloni, questo disco di quale delle tue città ha sentito più l'influenza?
1: Paradossalmente ha sentito meno Berlino rispetto ad altre volte.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Siete all'ascolto di...
1: Ore 14.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli, guerra tra Russia e Ucraina, Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città dove un drone russo stamane ha distrutto un ponte, una vittima nella regione di Lugansk, un morto anche nella regione russa di Belgorod. In Arabia Saudita, incendi in una raffineria a Riyadh, diversi video mostrano una densa colonna di fumo nero. I media parlano di un attacco degli Houthi. A loro volta i ribelli yemeniti filo-iraniani avevano denunciato raid aerei sauditi in diverse città. Spagna, decine di migliaia di persone in piazza Madrid e in diverse altre città per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Scontri tra polizia e manifestanti a Valencia, dove si sta svolgendo un congresso sugli investimenti immobiliari. Il premier socialista Sanchez deciderà questo fine settimana se portare il paese al voto già il 29 novembre. Verso la manovra, nella relazione al Parlamento del documento di programmazione di finanza, il governo spiega che lo scostamento di bilancio da 29 miliardi sarà impiegato per energia e difesa, 14,4 miliardi per ognuno dei due capitoli. Tra gli interventi, misure per famiglie, trasporti pubblici per gli studenti e fondi per la decarbonizzazione delle imprese. È accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo l'anarchico arrestato a Roma, che aveva nel cellulare e in altri suoi dispositivi istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali. Deve rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per avere ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione pro-cospito lo scorso aprile nella capitale. Infine lo sport, il tennis, Sinner ufficializza il forfait anche a Shanghai, stop di 3 mesi. Per il problema al ginocchio, non gioca da Wimbledon. Per la Formula 1, Verstappen conquista la pole nel Gran Premio del Bahrain e nella MotoGP, Marc Marquez vince la sprint in Giappone. E ora la linea va proprio a Sabato Sport.
4: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
5: Ti ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa?
6: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
7: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
8: Che ci pensa a fermarsi?
6: Una serie di Michele Placido.
9: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
6: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
12: Sì?
11: Giura che non lo dirai.
13: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
14: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
15: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
16: Danny, svegliati!
17: Non possiamo farci beccare qui dentro.
18: Smettila di prendermi a calcio.
17: Fermati, Bourne.
15: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Sabato Sport.
1: Ed eccoci a voi, anche quest'anno in diretta da Trento, il Festival dello Sport, l'evento targato Gazzetta, Rai Radio 1 c'è, media partner, Sabato Sport comincia alle 14:04, naturalmente in diretta dalla nostra postazione di Piazza Cesare Battisti. Un saluto, Guido Ardoni al microfono, e in poche battute lasciatemi subito ringraziare chi ci permette di andare in onda: Massimiliano Malizia, Mario Leonardi, e poi ovviamente da Roma salutiamo Nando Conti, Ombretta Conti regia, e Andrea Pistorio in redazione, con voi fino alle 19 per avere i nostri microfoni campioni e campionesse del nostro sport. Però vi dico subito che non avevo mai iniziato una puntata di Sabato Sport con accanto a me in persona, in carne ed ossa, il nostro designatore Daniele Orsato. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, buonasera a tutti.
1: Benvenuto davvero, è stato fino a pochi minuti fa, credo, no, protagonista dell'incontro al Palazzo della Regione, professione arbitro, e questa è una parola che già dice tanto. Siamo nel cuore della sosta, il campionato ha espresso un suo prologo, insomma abbastanza corposo, di 5 giornate, è una delle piccole grandi novità di quest'anno anche per voi arbitri. Io la includo ancora nella categoria, poi nel fuori onda mi ha detto, insomma, rispetto allo stare in campo magari dopo le chiedo qualcosa. Poi lei ha sempre detto, io mi sento, mi corregga se sbaglio, io mi sento un po' l'allenatore degli arbitri. E allora in questa fase gli allenatori, con i pochi che hanno a disposizione, studiano, cercano un po' di sistemare le cose. Noi giornalisti ci occupiamo di nazionale, di mercato, di tante cose. E voi invece come vivete questa piccola grande novità stagionale?
2: Allora, noi stiamo lavorando come lavorano gli allenatori, quindi tutti i giorni sentiamo i nostri arbitri, quelli che non sono impegnati nelle competizioni Nations League, quindi tutti i miei arbitri che non sono internazionali, lavoriamo sulle partite arbitrate, su quelle che andremo ad arbitrare, e soprattutto cerchiamo di lavorare sugli errori fatti per non ripeterli. E questo è un po' l'obiettivo che abbiamo quest'anno, è non sbaglieremo gli errori che abbiamo fatti, cerchiamo di non ripeterli, cerchiamo di non sbagliare le stesse situazioni, perché vuol dire che allora non stiamo lavorando bene.
1: No, anche perché però una cosa enormemente positiva c'è, anzi più di una. La prima è che Daniele Orsato in queste settimane, con molta trasparenza, ma come aveva fatto anche già in passato, ci ha messo la faccia, il nome e tutto il resto nell'analizzare quelle poche cose, a dire il vero, che possono non aver funzionato all'inizio di stagione. Poi però c'è tutto il resto che secondo me è di positivo, perché un po' per le linee guida dell'IFAB, come lei mi insegna, un po' perché l'interpretazione dei fischietti che lei dirige è stata di un certo tipo, lei però ha detto io non voglio sentir parlare di linea Orsato, qualcosina però è cambiata in positivo, il gioco è più fluido, si fischia un po' di meno, insomma ci stiamo abituando a qualcosa che negli ultimi anni non avevamo visto, no?
2: Sì, non c'è una linea Orsato, lo confermo, cioè Orsato non conta nulla in questo momento, contano solo i miei arbitri che effettivamente stanno facendo un buon lavoro. Ovviamente ci sono degli errori, come lo fanno i calciatori, gli allenatori, sbagliamo anche noi, e io sono soddisfatto per questo fino a questo momento dell'impegno, gli sguardi e gli occhi dei miei ragazzi mi fanno intravedere che faremo un buon lavoro.
1: Anche perché poi non vogliamo chiamarla linea, non vogliamo chiamarlo protocollo, è chiaro che c'è, si va verso, e forse questa è una cosa che era stata sollecitata a lungo negli anni precedenti, una maggiore responsabilizzazione. Il fischietto in campo può essere sì aiutato, ma la responsabilità in primis è sua, perché forse al di là della definizione dell'applicazione del VAR, questo è un po' il tema di questi anni, capiamo bene dove inizia e dove finisce, in generale però chi corre in campo con i giocatori assieme alla squadra arbitrale ovviamente deve avere il pallino in mano, il boccino in mano. Questo è il concetto, credo.
2: Ed è la priorità che ci siamo dati dall'inizio di questo campionato, insieme con la linea tecnica data dal direttore tecnico Domenico Messina. Noi abbiamo tutta l'intenzione che l'arbitro torni al centro della decisione. Deve decidere l'arbitro. Nel momento in cui c'è un chiaro ed evidente errore, il VAR deve assolutamente intervenire.
1: Intanto, visto che la radio è rappresentata dai suoni, e poi Daniele Orsato so che è un nostro ascoltatore, quindi conosce, no, il linguaggio radiofonico, e Trento è vita, a volte sentite in sottofondo, forse vi arrivano insomma degli effetti particolari, qui ogni tanto passa un campione, una campionissima, quindi la gente si affolla, molti vengono anche nel nostro stand in piazza Cesare Battisti. Io prima parlavo di concetto, mi perdonerà l'accostamento, concetto Lobello, mitologico, è l'unico che la precede nella classifica di partite in Serie A arbitrate, tanto per ricordarlo ai pochissimi che non dovessero saperlo, 20 anni di Serie A, 15 anni internazionale, una finale di Champions, una semifinale credo mondiale, Poi io fuori onda, perché mi piace sempre chiacchierare con gli ospiti, non mi faccio mai fatti miei, le ho detto, ma signor Orsato di Schio, ma le manca il campo? Lo possiamo dire anche ora a microfoni aperti?
2: No, no, il campo non mi manca.
1: È stato lapidario proprio, sì, mi ha fulminato.
2: No, non mi manca, non mi è mai mancato dal giorno che ho deciso di smettere, solo perché ho deciso che l'esperienza accumulata in questi anni e gli insegnamenti ricevuti da maestri grandi come ho avuto in passato, partendo da Pierluigi Collina, Stefano Farina, Roberto Rosetti, Nicola Rizzoli, mi portano a oggi passarlo e trasmetterlo ai miei arbitri. Oggi io non cerco Daniele Orsato negli arbitri, assolutamente, cerco di trasmettere la mentalità e gli insegnamenti che ha ricevuto Daniele Orsato.
1: Quindi la domanda sul nuovo Orsato io non gliela devo proprio fare, minimamente, sarebbe superflua.
2: No, perché non c'è, e ognuno ha la propria filosofia, ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha la propria personalità. Io cerco solamente dei ragazzi che abbiano fiducia in se stessi, coraggio di decidere e senso di responsabilità. Poi ovviamente gli errori, quelli ci saranno sempre.
1: Quelli li fanno, banalmente li facciamo noi al microfono, li fanno i giocatori in campo e quindi a cascata tutti gli altri. Non cerchiamo nuovi Orsato, era ovviamente anche un po' uno scherzo, però tra i nomi in particolare, ecco, della B, le CAN sono l'organico unificato, tra qualche fischietto emergente di cui sentiremo particolarmente parlare, vuole mettere un segno di nota su un paio di nomi oppure preferisce osservare con...
2: No, perché io il mio obiettivo è alzare il livello di tutti. Quindi i più bravi diventeranno ancora più bravi e i meno bravi devono diventare bravi. Questo è l'obiettivo che mi sono messo dal primo giorno che ho indossato la divisa da allenatore, per cui spero di riuscire con la mia commissione di alzare il livello di tutti gli arbitri.
1: Dipendesse da lei, le chiedo solo un paio di cose perché poi era una giornata molto fitta, prima abbiamo trattato sulla sua permanenza, però vedo che naturalmente insomma il piacere della chiacchiera e l'interesse dei nostri ascoltatori, lei mi insegna che c'è un board internazionale che ovviamente deve sovrintendere a tutti gli eventuali cambiamenti regolamentari. Allora se per ipotesi, per assurdo, dipendesse soltanto da Daniele Orsato in un mondo ideale, la prima cosa sulla quale andrebbe a incidere o a cambiare anche radicalmente, faccio un esempio ma non voglio, come dire, suggerire la risposta. Si discute molto del fuorigioco, in questi anni è cambiato. Adesso in questo momento lei soltanto per la punta del ginocchio in fuorigioco rispetto a me difensore. In passato sappiamo benissimo c'era o il concetto di luce, c'era un'interpretazione diversa. Adesso è davvero a volte beffardo. Poi la regola è quella, va applicata, abbiamo tutti gli strumenti perché lì la tecnologia dà una grossa mano, quindi che cosa vuoi dire? Nulla, è oggettivo assolutamente. Questo o altre fattispecie di campo che Daniele Orsato con un colpo di penna cambierebbe così dall'oggi al domani?
2: Ma guarda, per quanto riguarda il discorso del fuorigioco, ha detto bene lei, è oggettivo, adesso abbiamo il fuorigioco automatico in Serie A, per cui lì non si sbaglia, è oggettivo, quindi io non lo toccherei proprio il discorso del fuorigioco. Quello che abbiamo visto in questo mese e mezzo di campionato sulla velocità e la fluidità del gioco, io credo che basti e avanzi. Io non toccherei assolutamente nulla, perché non stiamo vedendo capannelli intorno agli arbitri, parla solo il capitano, non stiamo vedendo, le simulazioni negli ultimi anni sono già ridotte al minimo o quasi sono sparite. Io credo che stiamo vivendo veramente un momento dove il calcio italiano, l'avete visto ieri sera,
1: come no, poi ci arrivo, come no, sì.
2: La gioia di vedere una squadra che lotta per il risultato è stato veramente importante. Io credo che anche i miei arbitri devono seguire quello che è stato lo spirito che ieri sera i nostri ragazzi della nazionale hanno mostrato sul terreno di gioco.
1: Tra l'altro nei numeri, e anzi ne chiedo conferma, credo uno a un field review rispetto alle due, lo stesso periodo dello scorso campionato,
2: guardi,
1: non è paragonabile, no, le dice, come
2: è,
1: mai? Perché?
2: No, non è paragonabile perché non si fanno paragoni col passato, ci sono delle on-field review che mancano da noi, quindi voglio dire io non guardo, non faccio mai paragoni col passato, io sto cercando solamente di fare del nostro meglio.
1: E mi ha suggerito lei inevitabilmente la domanda, noi ieri sera abbiamo seguito ovviamente su Rai Radio 1 la nostra nazionale, quello di ieri è stato un pareggio di grande maturità, poi c'è chi dice pragmatismo, c'è chi dice capacità di soffrire, c'è chi dice che potevamo addirittura vincerla. Si parla di percorso, che nel calcio può significare tutto e niente, per me significa, perché poi sono cose che sperimenta anche lei con la squadra che lei dirige. Diciamo che rispetto a una settimana fa ci sentiamo un po' meglio, questo lo possiamo dire dopo la gara dell'Olimpico, dai.
2: Io le posso dire che l'entusiasmo che è stato trasmesso ieri sera porterà benefici a tutti, a tutto il movimento. C'è stato proprio entusiasmo e lo stiamo vedendo in queste settimane. Io direi che la cosa più bella è cavalcare questo entusiasmo. Abbiamo bisogno nella vita di tutti i giorni di avere un po' di entusiasmo.
1: L'entusiasmo viene meno, qui non le chiedo di entrare nel merito, intendiamoci, sono temi delicati, particolari. Sensazione, la nazionale cerca di ricostruire, voi cercate di fare la vostra parte, E nel frattempo nei palazzi succede quello che succede. Martedì sapremo insomma che cosa accadrà relativamente alla posizione di Malagò, che è un dirigente insomma di lunghissimo corso, che si riproponeva, ecco, di rilanciare anche la Federcalcio. C'è questo problema del mancato tesseramento, non nel merito, perché sicuramente lei mi dirà non mi compete, e sono anche d'accordo. La sensazione però è che manca sempre una cosa per avere il quadro insomma tutto disteso, tutto regolare. Ma perché?
2: Ma io mi auguro che ci sia serenità, però le posso anche dire che in questo momento la mia preoccupazione principale è la violenza che sta colpendo i nostri ragazzi più piccoli.
1: Nelle serie cosiddetti minori, certo, assolutamente.
2: Questo è un aspetto che mi compete e voglio intervenire dicendo che è inaccettabile. È inaccettabile che un genitore che manda e che ha il figlio che pratica lo sport di arbitro di calcio possa vedere il figlio tornare a casa oppure dover andare in ospedale a soccorrere il proprio figlio che è stato fatto oggetto di aggressioni.
1: Assolutamente.
2: È inaccettabile e noi non dobbiamo assolutamente non sottolineare questo aspetto, perché non ne possiamo più, basta. Gli arbitri sono veramente stanchi di queste cose.
1: Non ci stancheremo noi mai di farlo, visto che il talk, il panel, se vogliamo essere un po' più sofisticati, a cui Daniele Orsato ha partecipato, è professione arbitro. Allora io vado un po' per associazione di idee, ci metto un pizzico di vita personale. Io dicevo concetto Lobello, quando ero ragazzino io e seguivo il calcio già da bambino, c'era ovviamente Rosario Lobello, e ai tempi, fine anni 80, inizio 90, ma perché non facciamo il professionismo arbitrale? Oggi io non sono più un ragazzino, lei mi vede, mio malgrado, sono un po' più cresciutello, e ancora non dico che non sia cambiato nulla, però non abbiamo definito in maniera ultimativa questo fronte. C'è una forma di professionismo? Si arriverà a una definizione assoluta di questo concetto, secondo lei?
2: Allora, le posso assicurare che tutti quegli aspetti che porteranno in futuro a migliorare la classe arbitrale è ben accetta, però attenzione, il professionismo è importante, però non dimentichiamoci che noi siamo un movimento, quindi dobbiamo garantire il movimento. Il movimento è che gli arbitri debbano avere il ricambio, quindi ogni anno un arbitro dalla Serie A smette e arriverà un ragazzo dalla Serie C arriverà dalla Serie D. Noi dobbiamo garantire che i nostri arbitri abbiano il ricambio generazionale, perché è fondamentale per la crescita dei nostri arbitri, perché un ragazzino come me, che quando ha cominciato il corso arbitri sognava un giorno di indossare la divisa che Gigi Agnolin indossava,
1: o che Paolo Casarini, per restare appunto, alla nostra famiglia Casarini, di Radio 1
2: è ancora oggi come dirigente un mito e come arbitro è stato un mito per tutti noi, continui ad essere il sogno di ogni arbitro. Noi non dobbiamo permetterci di scherzare con i sogni dei nostri arbitri più giovani.
1: Certo di aver abusato del suo tempo e della sua pazienza. Prima di beccarmi un rosso, mi passi la battuta che era facilissima, chiudo, altro tema importante, ma anche qui le chiedo un auspicio, facciamo così: se la FIGC non ride in questi giorni, l'Associazione Italiana Arbitri deve voltare pagina. Anche qui siamo a pochi giorni insomma da un importante appuntamento, il caso, chiamiamolo così, il caso Zappi ormai alle spalle, bisogna rifondare. E Daniele Orsato vuole dire ai nostri microfoni, puntini sospensivi,
2: che lo sguardo che hanno i miei ragazzi e tutti gli arbitri quando li vedono andare in campo è la mia più grande soddisfazione. Io mi preoccupo solamente di questo.
1: Poi gli aspetti dirigenziali, lei è un dirigente a sua volta, però quelli di altro profilo li lascia ad altri.
2: Lascia ad altri, non mi compete, sono un allenatore del campo.
1: Allora noi lasciamo Daniele Orsato la sua giornata a Trento, qui al Festival di Trento. Intanto le persone sono un po' aumentate, mi sembra, davanti a noi in postazione in piazza Cesare Battisti. Con un grande applauso possiamo salutare il nostro designatore Daniele Orsato. Grazie davvero.
2: Grazie.
1: Conosceva solo la voce, adesso purtroppo ha visto anche il viso. Mi dispiace, mi scuso per questo. Grazie davvero. Marrakesh Gepeghegno, perché anche la musica ci accompagnerà nel corso di questa giornata. E poi riapriremo un paio di capitoli mattutini, perché è stata un inizio di giornata denso sia per la MotoGP sia per la Formula 1, quindi a tra pochissimo su Rai Radio 1.

0: È informale, colloquiale, quanto volete, però è proprio Casini il titolo, come avrete intuito, del brano di Marrakech e Gue, che peghegno una volta. Come anticipavo poco fa, ovviamente sarà una lunga diretta, abbiamo alle spalle la gara della nostra nazionale ieri sera e torneremo più avanti a parlare degli azzurri, di questo prezioso pari in Francia-Parigi con uno dei nostri inviati al seguito dell'Italia. E poi i protagonisti, le protagoniste di tantissime discipline fioccheranno, titoli mondiali, ori olimpici, insomma vi preannuncio poco e scoprirete tutto via via. Ma naturalmente è stata una mattinata molto molto interessante su un doppio fronte per quanto riguarda i motori. Noi partiamo dal lontano oriente, dal Giappone, Motegi, la motomondiale, la MotoGP, ma non soltanto, con la gara sprint del sabato, aspettando poi quello che sarà l'appuntamento di domattina, ovviamente a rimettere insieme tutti i pezzi e la nostra voce delle due ruote a motore, non soltanto, come dico sempre. Luca Cesaretti, buon pomeriggio anche da Trento, ciao.
1: Buon pomeriggio Guido, a te, ai nostri ascoltatori e chi è lì a Trento. Beh, mi verrebbe da dire che a Motegi è stato un sabato incasinato, citando Marrakech e Gue Pequeno, e rischia di esserlo anche la domenica, perché per motivazioni di asfalto e gomme che sono state decisive oggi e lo saranno ancora di più domani. Asfalto nuovo a Motegi rispetto all'anno scorso, mai provato. Oggi tutti con la soft e Bezzecchi e Miller con la media. Fatto sta che la media non ha funzionato a Bezzecchi, che quindi dalla terza posizione della prima curva è scivolato in sesta piazza. La soft ha funzionato ad alcuni, Marc Marquez molto bene, che è partito secondo, si è portato subito in testa e poi ha vinto la sprint, molto meno ad altri, ad esempio Jorge Martin secondo con questa gomma che nel finale si stava sfaldando, Bagnaia addirittura si è dovuto ritirare con la gomma sostanzialmente scoppiata, sfaldata. Fatto sta che domani la soft non potrà essere utilizzata per decisione del promoter e del fornitore unico di gomme, quindi ci sarà a disposizione la media, che però sulla moto di Miller ha dato già problemi oggi, non l'ha dato su quella di Bezzecchi, quindi è a rischio. E poi c'è la hard, che è stata portata proprio per questa occasione da Michelin, ma che nessuno ha provato. Quindi domani mattina, nella notte italiana, warm up allungato, anzi raddoppiato da 10 a 20 minuti, tutti dovranno provare questa gomma hard che nessuno fin qui ha utilizzato. Sarà una gara un po' al buio e vedremo chi la spunterà. Oggi appunto la vittoria di Marc Marquez, il secondo posto di Diogo Moreira, perché Martina alla fine sì, ha tagliato il traguardo in seconda posizione ma ha pizzicato il verde nell'ultimo giro e quindi è stato retrocesso di una posizione lui ed Enea Bastianini che lo seguiva. Quindi Moreira secondo, rookie brasiliano della Honda sul circuito di proprietà della Honda, al primo podio in carriera anche se solo sprint. Terzo Martin, quarto Enea Bastianini, sesto l'abbiamo detto Bezzecchi. In classifica a questo punto Martin è sempre in testa sì, ma con soli 7 punti di vantaggio su Marc Marquez, a meno 45 c'è Bezzecchi e c'è questa grande incognita per domani alle 7 italiane, il Gran Premio. Lo racconteremo come sempre su Radio 1, Radio 1 Sport e Replay Sound.
0: E infatti l'incognita c'è, ma c'è la certezza che ritroveremo Luca Cesaretti domani mattina alle 7, la partenza nel GR e poi lo speciale per seguire la gara classica domenicale Gran Premio del Giappone a Motegi. Grazie Luca, appuntamento a domani. Appuntamento a tra poco invece per gli appassionati anche di Formula 1, perché faremo un adeguato riepilogo anche in quell'ottica, Bahrain ma Malesia, perché sapete che si trattava di un recupero di un Gran Premio che fu rinviato tempo fa. Arriviamo invece tra pochissimo a un mini break della mezz'ora con Onda Verde, poi ripartiamo in diretta da Piazza Cesare Battisti. Per chi fosse in zona, venite a vedere la postazione di Rai Radio 1, Sabato Sport con voi fino alle 19, con i nostri ospiti, con informazioni anche superflue. Per esempio, mi piace davvero tantissimo questa Pure Morning dei Placebo. A tra pochissimo, ripartiamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Non solo parole, proprio così con Noemi.
4: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
5: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
3: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
4: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
3: Un pezzo fortissimo.
4: Quanto l'amo.
2: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14.30 e 14 secondi. Traffico intenso per il primo fine settimana di ottobre, in particolare in uscita dalle grandi città. I flussi più sostenuti sulle direttrici verso le aree turistiche, verso i poli fieristici ed eventi locali. Rallentamenti e valichi di confine con Francia, Svizzera e Austria. Al momento poi delle criticità a Milano in tangenziale est a causa di un incidente con conseguenti code per 3 km. E tra lo svincolo viale Rubattino e Gobba in direzione di Lecco. In A4 tratto Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Ancora delle criticità in A14, Ancona Pescara tratto Abruzzese tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atripineto in direzione di Ancona in seguito ad un incidente, al momento ancora 3 km di code. Chiudiamo in Sicilia, Catania in tangenziale, code tra Mister Bianco e San Giorgio in direzione dello svincolo Colosimeto. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
9: Sabato Sport.
10: E rieccoci a voi su Rai Radio 1, sempre in diretta a 14.31 minuti da Trento Festival dello Sport, questa nona edizione dedicata agli invincibili o comunque ai campioni e ai campionissimi che saranno anche con noi nella nostra postazione, gli specialisti delle discipline invernali, perché questo resta e resterà anche e soprattutto l'anno di Milano Cortina, delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, poi le nuove discipline olimpiche. Faccio un po', come dire, una minima anticipazione, i giovani direbbero spoiler, di quello che racconteremo nelle prossime ore. A metà pomeriggio uno spazio anche ampliato e partecipato su una delle più importanti e dei più importanti appuntamenti del ciclismo, del cicloturismo, ormai un appuntamento storico che in provincia di Siena richiama tantissimi appassionati. E poi andremo sull'atletica, che mille gioie ci sta regalando, sull'atletica paralimpica, e possiamo dire altrettanto con due super protagonisti, super anche in senso di velocità. Ma a proposito di velocità, come annunciavo poco fa, andiamo anche un po' a ricucire il racconto fatto già nel corso della mattinata. Abbiamo parlato delle due ruote a motore del motomondiale, adesso spostiamoci sulla Formula 1 con le qualifiche del mattino. Il Gran Premio sì, formalmente resta del Bahrain, ma il centro di tutto è Sepang in Malesia, per i motivi che abbiamo mille volte illustrato. Formula 1 aspettando la gara di domani, il resoconto. Formula 1 vuol dire Manuel Codignoni. Manuel, buon pomeriggio anche a te.
11: Buon pomeriggio Guido, a te e a tutti quelli che ci ascoltano anche dal vivo a Trento, città che mi è assolutamente molto cara. Per quello che riguarda la qualifica del Gran Premio del Bahrain, è stata una bella qualifica, è stata una qualifica dove fino a un certo punto si pensava che in 5 addirittura potessero giocarsi la pole. Alla fine la spuntata Verstappen, prima pole stagionale, pole numero 49 in carriera per il 4 volte campione del mondo olandese, che un po' come la tigre della Malesia, la proverbiale tigre della Malesia, quando ha sentito l'odore del sangue, ovvero il fatto che poteva riuscire ad ottenere questa pole per la prima volta quest'anno perché la Red Bull finalmente funzionava, non si è lasciato scappare con un giro magico, 35-1, ha rifilato 3 decimi al primo degli inseguitori, e non è un primo degli inseguitori banali, perché si tratta di Lewis Hamilton, che con la prima delle due Ferrari si è portato in prima fila, 1.35.428, a meno di 3 decimi l'inglese, che ha saputo sfruttare bene una Ferrari rivitalizzata da una pista, quella malese, dove ci sono sì dei rettilinei che sono il tallone d'Achille del cavallino, ma ci sono anche tante curve guidate dove il telaio della scuderia di Maranello può fare la differenza. Hamilton non ha sbagliato il suo giro e domani partirà in prima fila a fianco a Max Verstappen. I due non si amano, giova ricordarlo, e quindi ci immaginiamo una prima curva che è anche abbastanza particolare, è una curva che si arrotola un po' su se stessa verso destra, andandosi a restringere e dando la possibilità di avere diverse traiettorie. Sarà veramente interessante vedere quello

0: Fianco ci sarà Leclerc. Ha avuto una qualifica Antonelli con il brivido, ha commesso un errore di quelli che spesso e volentieri inducano il papà Marco Antonelli a dargli del somaro, ovvero sia ha ecceduto nello sfruttamento della pista track limits e gli è stato cancellato il primo tentativo nel Q2, per cui ha dovuto effettuare gioco forza un secondo tentativo e per conservare un treno di gomme come i suoi rivali in ottica gara ha avuto a disposizione un solo sparo, un solo shot nel Q3, non lo ha sbagliato ed è riuscito a portarsi in quarta posizione che poi diventa una terza ed è un risultato tutto sommato buono se consideriamo che chi ha davanti Verstappen e Hamilton non sono dei rivali veri e propri per la lotta al mondiale, il rivale principe ovvero sia George Russell, il compagno di squadra, partirà settimo alle spalle anche di Leclerc e delle due McLaren di Norris e Piastri che si andranno a schierare dalla quinta e dalla sesta posizione. Russell imperfetto su una Mercedes che portava un aggiornamento importante in Malesia ma che non è stata in grado di farlo funzionare, quantomeno non al massimo se consideriamo che nell'ultimo appuntamento la Mercedes era stata dominante a Baku vincendo proprio con Russell, e dunque questa partenza indietro dell'inglese potrebbe favorire Kimi Antonelli nel cercare di riallungare nella classifica del mondiale. Antonelli guida, lo ricordiamo, con 66 punti di vantaggio nei confronti di Russell. Chi vince una gara di Formula 1 ne prende 25, il che vuol dire che a spanne sono due gare e mezzo di bonus che ha Antonelli, che vuole però cercare di allungare per far sì che la matematica il prima possibile gli conceda il conforto che merita, considerato che proprio in queste ore è arrivata anche la conferma da parte del patron della Formula 1 Stefano Domenicali che si disputeranno le due gare negli Emirati, le ultime due gare, dunque come da calendario originale, in Qatar e ad Abu Dhabi. Sfuma il sogno di una chiusura a Imola, si arriverà dunque di fatto a 23 gare per quello che riguarda questo mondiale e dunque l'allungamento del mondiale fa sì che Antonelli abbia più che mai bisogno di punti. Il via della gara domani alle 9 ora italiana, tanti temi sul tavolo, il grande caldo, la temperatura dell'asfalto che supera abbondantemente i 50 gradi, l'umidità, 33 gradi di temperatura dell'atmosfera e un tasso d'umidità importante, l'usura degli pneumatici, si parla di una corsa sulle due soste, forse anche sulle tre soste, a meno che il monsone non ci metta lo zampino e non arrivi un acquazzone che è sempre probabile, non in Bahrain che dà il nome al Gran Premio, ma in Malesia dove effettivamente si andrà a correre. La pole di Verstappen, il terzo posto di Antonelli, le Ferrari in seconda e quarta posizione. Guido, a te.
1: Grazie a Manuel Codignoni, appuntamento a domani, lo dicevi, dalle 8.55 il collegamento all'interno di Extra Time che sarà condotto proprio qui da Trento dal nostro Massimiliano Graziani, come sempre puntata speciale dedicata proprio a questo Gran Premio del Bahrain in Malesia, e ci potrete seguire su Rai Radio 1 Sport, sul nostro canale digitale, siamo sul DAB, la nostra applicazione gratuita ovviamente scaricabile Rai Play Sound, quindi mille modi per seguire questo appuntamento stagionale Gran Premio del Bahrain in Malesia con Manuel Codignoni al microfono all'interno di Extra Time, e saremo sempre qui da Trento al Festival dello Sport, e tra pochissimo parleremo proprio del Festival dello Sport che ormai alla nona edizione cresce sempre di più e noi ci siamo, tra poco.

0: È brano simbolo del synth pop britannico degli anni 80, anzi correva proprio il 1980 per questa Fade to Grey. Adesso invece siamo banalmente, lo ricordo, nel 2026, il che vuol dire nona edizione del Festival dello Sport, l'evento targato Gazzetta, con Trento che apre le sue porte e abbraccia decine di migliaia di visitatori. Ormai è tradizione consolidata, noi abbiamo la fortuna e il piacere di essere qui come radio partner, come Rai Radio 1, già da qualche anno. Splende il sole, c'è un bel passeggio, e allora benvenuto all'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, che mi ha raggiunto in postazione.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato.
1: Ben arrivati anche a voi.
0: Grazie, infatti questa gag la dobbiamo fare sempre. Io le do il benvenuto, ma poi un po' lei il padrone di casa, e vedo che ha mille appunti, ha il programma che stava consultando freneticamente. Diciamo che sono giorni piacevolmente intensi, però questa è una bella abitudine ormai, dai.
1: No, bella, bella, sta diventando un'abitudine per moltissime persone. Quest'anno, nell'eccezionalità del festival, più di 200 grandi campioni sono qui con noi. Giovedì, domenica, 150 e oltre appuntamenti per raccontarci il grande sport attraverso le storie dei grandi campioni, storie che sono fatte di grandi successi ma anche di momenti molto, molto difficili. Prendere tutta l'energia per ripartire. In questo lo sport è molto vicino alla vita poi di tutti i giorni di tutti noi.
0: E sono storie che racconteremo anche noi nel corso della nostra diretta su Rai Radio 1, sabato sport fino alle 19. Poi, a proposito di ciò che diceva, io l'ho spiegato, tra virgolette, a chi ci ascolta. Se ogni tanto sentite un boato, sentite delle persone, vuol dire che è passato, non so, un pato, un boban. Quindi vuol dire la città è molto animata, noi siamo in una posizione centrale di grande passaggio. E poi, a proposito delle presenze, i numeri danno la misura, poi sono da confermare, lei ci dirà qualcosa in più. Leggevo che proprio in questi giorni, nei giorni dell'inaugurazione, le ha fatto un'osservazione tra le tante che mi pareva più interessante, perché 50.000, se è questo grosso modo, se è questa la stima, è il numero giusto, perché poi il festival bisogna anche goderselo, perché Trento è una città che io, da visitatore, una volta all'anno, mi permetto di dire, conserva quella misura d'uomo, no? Che ci fa sentire poi anche in un luogo. Quindi, voglio dire, bisogna trovare il giusto punto di caduta, altrimenti qui diventa complicato anche andare in giro poi.
1: È proprio così, ah. Proprio così. Noi pensiamo che questi siano i numeri corretti per una piccola città come Trento, molto bella, molto raccolta, e questo fa parte del crea il successo, insomma, di questo grande festival, perché ci si sposta tra i 9 teatri e grandi sale, ma davvero spostandoci di 50 metri, di 100 metri, quindi muovendoci sempre, sempre a piedi. 5 grandi piazze nelle quali lo sport non viene solo raccontato ma viene praticato, perché ricordiamo che abbiamo i camp gestiti dalle nostre associazioni sportive, il tennis, il paddle, il ping pong, l'arrampicata, quest'anno il ciclismo, la box, il sollevamento pesi, il ciclismo, dove non solo si può praticare magari per la prima volta una certa disciplina sportiva, ma dove i campioni amano poi passare, dare un piccolo suggerimento, e anche questo crea l'atmosfera un po' di questo festival. Credo che la dimensione che abbiamo raggiunto è una dimensione corretta, che permette ai nostri grandi campioni di vivere il festival un po' a modo loro, magari sedendosi anche a un tavolino del bar o in un ristorante, incontrando campioni di altre discipline. E per quanto riguarda i nostri ospiti, potersi godere il centro storico della città. 50.000 presenze in questi 4 giorni sono un numero davvero importante, e quindi da qualche anno stiamo lavorando più sulla qualità dell'ospitalità, degli incontri, dei contenuti, e in questa direzione
0: che non in assoluto sui livelli qualitativi che non sempre, quantitativi, pardon, che non sempre possono essere accompagnati da quelli qualitativi. L'atmosfera è questa rispetto a quello che ha detto istituzionalmente per il suo ruolo, no? fino a pochi istanti fa l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini. Io scendo dal treno, incontro Yuri Chechi, esci dalla stazione, già c'è, insomma, c'è una serie di spazi proprio che attendono il pubblico per la pratica sportiva. Poi poco fa parlavamo con persone vicine alla squadra paralimpica di hockey, che è proprio da queste parti, che insomma ha fatto cose anche interessanti alle ultime paralimpiadi, e molti atleti vengono proprio da qui. Due protagonisti della staffetta d'oro nello short track, non aggiungo altro, magari tra un po' saranno seduti al posto suo, caro Rossini.
1: Bellissimo.
0: E sono trentini anche loro. E in tutto questo c'è una città che, al di là dei nomi che abbiamo fatto, poi, come molte altre zone del nostro paese, per carità, però qui si vive di sport tutto l'anno. La parola magica di questa epoca, perché dobbiamo essere moderni, è l'outdoor, sì. Soprattutto, ma non solo quello, sì. E quindi ogni stagione è buona, detto forse un po' banalmente da parte mia, ma è la verità.
1: No, è vero, ci sentiamo da questo punto di vista anche un po' fortunati, perché passiamo dallo sci durante i 4 mesi invernali e le altre discipline appunto legate alla neve, legate al freddo, per arrivare poi alle grandi discipline collegate all'acqua e soprattutto al vento, la vela, il windsurf sul Garda e poi la bicicletta che ormai ci accompagna da febbraio-marzo fino a novembre. Ecco, questa è la ragione per cui siamo un po' la provincia più sportiva d'Italia, nel senso che lo sport viene praticato dai ragazzi durante tutti i 12 mesi. Poi ci è venuto quasi naturale offrire questo contesto ai tanti amici che amano lo sport outdoor e ormai ci frequentano in questi mesi, trovando infrastrutture, trovando servizi e quindi potendo trovare appunto alcune giornate anche per rigenerarsi con lo sport e la disciplina più amata.
0: Allora, lei ne ha citate tante, Maurizio Rossini, discipline, però una volta mi dice ciclismo, mi dice bicicletta, io a questo punto ci vado a capofitto, perché ovviamente quello che si celebrerà qui Trento, in Trentino, tra 5 anni, 2031, sarà un super mondiale di ciclismo. Non è un'esaltazione nostra, come dire, di sciovinismo, è un fatto anche tecnico, perché qui ci saranno, ricordiamolo a chi ci ascolta, praticamente tutte le specialità raggruppate ovviamente su un territorio sparso diffuso. E proprio 2 giorni fa, giovedì, dico bene, è stata fatta la presentazione più dettagliata nell'ambito degli eventi del Festival dello Sport. C'era un ragazzo interessante in collegamento, credo, un prospetto da seguire in futuro, no? Un cannibale che divora tutto. Adesso è fermo perché si è fatto Tadej Pogačar, ovviamente, e ha partecipato anche lui a questa presentazione.
1: Sì. Ci è stata assegnata esattamente un anno fa l'organizzazione, come Italia e come Trentino, dei Super Mondiali 2031. 200 maglie iridate saranno assegnate in quell'edizione. Avremo 20 discipline, quindi per capirci andiamo dalla strada,
0: la pista,
1: e per strada intendiamo ovviamente dalla cronometro,
0: crono in linea, tutto quello che c'è.
1: Bravissimo. Alla mountain bike, certo. Alla BMX, alla pista,
0: i paralimpici e anche i master, che sono una realtà da non sottovalutare. Perfetto. Questo lo dico in maniera, come dire, personale, di ogni disciplina sportiva. Ci sarà
1: maschile,
0: tutto,
1: femminile, olimpico, paralimpico, quindi un'organizzazione davvero molto importante che vedrà lavorare insieme la federazione con il governo italiano, con la provincia di Trento e qui tutte le associazioni, per un comitato organizzatore davvero molto importante. È un'occasione, credo, unica per l'Italia, per il Trentino, per comunicare al mondo quanto nel nostro DNA ci sia la bicicletta. La bicicletta da tanti punti di vista, dal punto di vista dello sport, e quindi un qualcosa che fa bene non solo dal punto di vista agonistico, ma anche fa bene dal punto di vista della salute, dei valori che i ragazzi interpretano facendo sport. Ma la bicicletta è anche sostenibilità, quindi non solo sport ma anche mobilità. Lo spostarsi con la bicicletta vuol dire lasciare la macchina magari un po' più ferma e contribuire quindi ad una qualità di vita più elevata. Ma la bicicletta è anche industria in Italia. Abbiamo davvero dei marchi straordinari e questo super mondiale vuole essere una vetrina per le nostre industrie e per affermarsi ulteriormente nel mondo. E quindi, insomma, credo sarà un'occasione importante. Abbiamo 5 anni per lavorare tutti insieme, anche il mondo dei media, a partire proprio dalla RAI, sarà un alleato prezioso ed importante, perché credo sarà un'occasione speciale.
0: Io utilizzo Rossini come assist man, perché poi lui dice un sacco di cose che ascoltiamo, aggiungo qualcosa: storia, tradizione rispetto alla bicicletta. In questo weekend c'è l'Eroica in provincia di Siena, noi ce ne occuperemo più tardi, anche quello è un filone importante, assolutamente. Poi ci arriviamo al 2031, si passa per il 28, perché lì giochi olimpici in invernali giovanili, Dolomiti Valtellina l'edizione, però nei giochi che ormai sappiamo essere diffusi, perché così vanno organizzati, Milano Cortina l'ha dimostrato, ci sarà anche il Trentino. E poi magari, se prima di salutarla mi dà una fotografia, perché per me l'anno olimpico è olimpico fino alla fine, allora qualcosa che le rimane dei dolci giorni, possiamo dirlo, dal punto di vista agonistico, organizzativo, mediatico di Milano Cortina, ovviamente con Tesero Predazzo, con il cuore di questa zona presente.
1: Adesso l'Olimpiadi giovanile vedrà Pinè protagonista per quanto riguarda il ghiaccio, e poi abbiamo la Val di Fiemme che torna ad essere protagonista dopo le Olimpiadi, con una comunità che davvero ha fatto dello sport e dello sci nordico un qualcosa davvero di fortemente integrato. Un'Olimpiade che ci ha lasciato davvero non solo dei ricordi bellissimi, non solo delle immagini che sono andate in tutti i paesi del mondo,
0: non solo una trentina di medaglie, scusi, io sono un po' venale, mi perdoni,
1: anche delle medaglie importanti, ma ci ha lasciato anche degli investimenti produttivi per il futuro, perché grazie alle Olimpiadi abbiamo ripristinato le nostre infrastrutture sportive, dai trampolini al villaggio, all'area diciamo dello stadio dello sci nordico, ma non solo, anche il grande villaggio a Predazzo della Guardia di Finanza, che sarà utilizzato da oggi potenziando ulteriormente le nostre squadre che lì fanno tutta la loro preparazione e quindi offrendo delle opportunità in più. E non solo, anche per quanto riguarda la mobilità, le Olimpiadi hanno portato davvero investimenti significativi sia sulla Val Sugana che sulla Val di Fiemme di Fassa. Quindi, insomma, i grandi eventi vanno davvero utilizzati anche per una legacy importante poi.
0: A me piace più spiegato così che non con legacy, però questo è il termine che ormai stiamo adoperando, il lascito di un grande evento su un territorio,
1: l'eredità.
0: E quando si riesce a organizzare, ben venga. Ci rivediamo e ci risentiamo, visto che siamo in radio, anche se siamo qui di persona, l'anno prossimo. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, ce l'auguriamo.
1: L'anno prossimo festeggiamo i 10 anni del Festival dello Sport di Trento, quindi ci rivediamo sicuramente qui.
0: Grazie, insieme. Grazie davvero a Maurizio Rossini che ci ha accompagnato in questo terzo giorno, poi si va avanti fino a domani, grazie davvero. Noi tra un po' ci fermiamo e avremo tanti ospiti ovviamente qui in postazione, però c'è anche il nostro battitore libero per le vie di Trento, per questo Festival dello Sport di Trento, che è Emanuele Granelli, che intercetta i tanti protagonisti anche sui temi principali del momento. E allora io comincerei proprio con le dichiarazione al suo microfono di Massimo Sartori, decano ovviamente del tennis dei coach, scopritore di Jannik Sinner. E allora, visto che siamo tutti un po' preoccupati per Jannik, ma lo aspettiamo in campo ben presto, andiamo a sentire cosa ha detto Sartori al microfono di Emanuele Granelli.
2: Massimo Sartori, che idea si è fatto sull'infortunio di Jannik Sinner e soprattutto sulle sue tempistiche di recupero? Ha saltato l'ultimo torneo di Pechino, ha detto ancora non sono in grado di competere.
3: Sì, allora diciamo che tanto è tanto tempo che fuori, perché da Wimbledon non ha più giocato. Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto. Conoscendo Jannik, però, che è un perfezionista, se diciamo non è al 100%, quindi non si presenta a un torneo se sa che non lo può vincere. Quindi le sue condizioni fisiche per lui sono la cosa più importante e da lì parti. Quando starà bene rientrerà. Adesso sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, per capirci, che così riuscirà a giocare un po' di tornei, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per diciamo, sistemare questo infortunio.
2: È un 2026 abbastanza strano, con Alcaraz e Sinner che hanno saltato comunque gran parte, buona parte quantomeno della stagione. È un tennis sempre più logorante, bisognerebbe in qualche modo ripensarlo nel calendario, quantomeno qualcuno dice addirittura nel format.
3: Io penso che questa sia una discussione grande da fare e anche giusta. Il format sarebbe da rivedere, ma più per lo spettacolo, io penso, più che per quanto riguarda la gestione dell'anno del calendario. Il calendario oggi è veramente difficile perché si cambia continente 5 volte all'anno, sei obbligato comunque a fare determinati tornei perché se sei un giocatore di prima scelta devi farli. Io penso che questo sia il mondo moderno, sarà difficile cambiare questa idea. Di sicuro Jannik e anche Alcaraz sono due giocatori che hanno modificato la qualità di quello che vuol dire il gareggiamento per loro e l'hanno diminuito. Magari hanno messo qualche esibizione in più, però fanno qualche torneo in meno. Sono bravi a prendersi i tempi di recupero. Diciamo che nell'ultimo periodo però c'è stato, per chi guardava i tornei, con la scusa che Jannik e Alcaraz non c'erano, c'era più suspense per chi poteva vincere il torneo e quindi è stato anche seguito un po' di più il tennis, perché comunque quest'anno abbiamo Zverev che ha vinto due slam e loro ne hanno vinto uno a testa, no? Quindi è una roba un po' strana, negli ultimi anni non poteva succedere, però anche questo mette più vita diciamo a tutti i tornei. Il gareggiamento è tanto, si sposterà ancora, io penso, perché io vedo le mosse che stanno facendo, si sta andando verso Asia, Cina, tutta questa parte qua, quindi cambierà ancora. Però ho visto che stanno togliendo dei tornei, l'ATP sta comprando dei tornei, quindi cercherà di ridurre sicuramente la parte più bassa e alzerà il livello dei tornei perché se siano meno, ma siano molto più competitivi.
0: La gestione delle risorse e delle energie da parte dei campioni e dei campionissime è uno dei temi nel tennis, ma anche in altre discipline per la verità, così come i calendari affollati, ingolfati, e ne ha parlato appunto, come avete appena sentito, Massimo Sartori al microfono di Emanuele Granelli, che è qui con noi a Trento, parte della squadra di Rai Radio 1, intercettando protagonisti dello sport nel corso del pomeriggio. Vi assicuro e vi preannuncio che ascolteremo altre voci al suo microfono, le voci della musica che ci accompagnano, perché sono quasi le 15 e dunque quasi il momento di andare a Roma per il GR1. Noi ripartiremo, seconda ora di trasmissione, tra ghiaccio e neve, vogliamo dire così, in modo che vi diamo un'idea, con record e medaglie d'oro olimpiche e non solo. Il quadro è questo. Intanto c'è La mia ragazza, intesa ovviamente come brano di Francesca Michelin, e noi ripartiamo subito dopo il giornale radio in diretta da Trento, il Festival dello Sport di Trento, della Gazzetta dello Sport, a tra poco su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la guerra in Ucraina. La guerra fra Russia e Ucraina prosegue, l'offensiva di Mosca che lancia un nuovo avvertimento.
3: Raccomandiamo cittadini e diplomatici stranieri a lasciare Kiev e a non viaggiare in Ucraina, avverte il Ministero degli Esteri russo. Mosca alza nuovamente la temperatura dopo aver colpito un ponte nella zona nord oggi e nei giorni scorsi un altro nella zona sud. Continua ad avere nel mirino la capitale, soprattutto le infrastrutture civili, e le forze armate russe avvertono: continueremo a compiere massicci attacchi di rappresaglia anche su siti militari in altre città.
4: There is no room for a naive pacifism.
3: Di fronte alla Russia non è possibile un ingenuo pacifismo, commenta l'alto commissario per la politica estera dell'Europa Callas. Il riarmo è necessario, ribadisce, e Bruxelles stima che l'Ucraina potrebbe aver bisogno sino a 70 miliardi di euro in più di quanto previsto per l'anno prossimo, proprio per continuare a resistere. Guerra alle porte dell'Europa, ma anche all'interno concrete azioni preventive. Dopo che un drone russo ha violato lo spazio aereo lituano, il governo di Vilnius ha invitato la popolazione a stare attenta e individuare i rifugi più vicini, dove correre in caso di necessità. Carla Frogheri, GR1.
2: Ora dall'estero, Yemen, forti esplosioni nella capitale Sana'a, mentre i ribelli Houthi hanno segnalato raid aerei condotti dalle forze saudite. Secondo i media, legati proprio ai ribelli sostenuti dall'Iran, sarebbe stata colpita la rete di telecomunicazioni nella loro roccaforte. In precedenza, in Arabia Saudita, era stato attribuito ad un attacco degli Houthi un incendio in una raffineria di Riyadh. Si è conclusa al Museo Oceanografico di Monte Carlo la visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Stamane l'incontro con la comunità italiana. Nelle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II, il presidente della Repubblica si è soffermato in particolare sull'importanza del multilateralismo in un momento difficile per i tanti conflitti globali. Ascoltiamo il capo dello Stato.
5: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento della vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: In Spagna continuano le proteste per la crisi abitativa, manifestazioni in oltre 50 città, decine di migliaia di persone in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e lo stop agli sfratti. Scontri fra la polizia e manifestanti a Valencia, sede di un congresso sugli investimenti immobiliari. Corteo anche a Madrid, da dove è partita la protesta dopo lo sfratto di un'87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato la conversione in legge dei due decreti sulla casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se convocare o meno le elezioni anticipate. A Roma ha arrestato un anarchico di 36 anni, conosciuto nell'ambiente come Ivan, per gli scontri ad un corteo dello scorso aprile.
6: Istruzione per costruire ordigni e sabotare le linee del trasporto pubblico. La Digos di Roma le ha trovate nel cellulare di un anarchico finito in carcere per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie. Il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia proprio dall'arresto. Stato, le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista a poche settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano nel crollo di un casale al Parco degli Acquedotti mentre fabbricavano una bomba artigianale. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, riporta l'ordinanza anche nel telefonino del 36enne. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Il Papa mette mano alla Curia Vaticana. Dopo una serie di indiscrezioni che si sono rincorse per mesi, il cardinale Mauro Gambetti, finora vicario generale per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale e presidente della Fabbrica di San Pietro, prenderà il posto di Monsignor Bruno Forte, teologo e arcivescovo che lascia la diocesi di Chieti Vasto. Gambetti farà il suo ingresso nella diocesi abruzzese a fine novembre, dopo le celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Archivi e biblioteche aperte questo fine settimana con visite guidate, mostre e incontri. Si parte oggi con l'iniziativa Carte in dimora, che apre al pubblico le biblioteche private all'interno di castelli, palazzi e appunto dimore storiche. Domani invece tocca alle istituzioni pubbliche con Domenica di Carta. Noi ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR alle 16.
0: Sabato Sport.
1: Ancora ben trovati in diretta da Trento, piazza Cesare Battisti, il Festival dello Sport della Gazzetta di Trento. Rai Radio 1 c'è con Sabato Sport, con voi fino alle 19. Guido Ardone al microfono. Ancora un saluto anche da chi ci permette di andare in onda: Massimiliano Malizia e Mario Leonardi. E naturalmente ci assistono anche quelli di famiglia da Roma, per così dire. C'è Stefano Belli che nel mentre è subentrato alla parte tecnica, ovviamente la regia di Ombretta Conti, e Andrea Pistorio, che ringraziamo e salutiamo per il lavoro fatto e che continua a fare per una scaletta che è in continuo movimento, perché così è il festival fino a domani. Noi saremo ancora qui fino a domani, prima dicevo di Extra Time domattina, con la puntata dedicata esclusivamente al Gran Premio di Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, ma in Malesia. Adesso la nostra postazione tornerà ad animarsi, in realtà è già abbastanza animata, perché accanto a me ho la fisicità imponente di Filippo Corsini, che però tra poco farà spazio ai campioni dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Sarà un'ora all'insegna della neve, del ghiaccio, della velocità. Andremo di corsa, andranno velocissimi i protagonisti accanto a noi, e li saluteremo tra pochissimo dopo Beyoncé e questa Irreplaceable.

0: L'avevo detto e lo ribadisco che saremo andati veloci, velocissimi in questa ora di trasmissione, ma non perché abbiamo fretta, perché saremo velocissimi in pista e più tardi saremo velocissimi anche sulla neve, un ghiaccio che non si scioglie. Ho la fortuna di avere qui accanto a me non uno ma due olimpionici degli ultimi giochi invernali di Milano Cortina in rappresentanza di una più ampia squadra dei sogni, anzi delle meraviglie, e poi ci arriviamo. Allora, perché spendere parole quando abbiamo, tra, come dire, nel cassetto dei ricordi preziosi, la voce nello specifico di uno dei nostri inviati, Diego Carmignani, 10 febbraio 2026, dite soltanto sì, confermate, era quello il giorno dei sogni, delle meraviglie. Sentiamo un attimo e poi vi saluto, ragazzi, sentiamo.
1: Con Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Siegel, i quattro che stanno battagliando. Cina avanti, Italia immediatamente dietro, con Canada e Belgio ad inseguire. Italia in questo momento d'argento, Italia che prova con la spinta di Pietro Siegel, Elisa Confortola a lanciare una rincorsa al primato cinese. L'Italia che con un ottimo cambio balza in testa, Italia avanti di due lunghezze rispetto al secondo posto, battagliano per inseguire una medaglia e un podio. Canada, Belgio, Cina. È un'Italia che sta portando a casa la medaglia d'oro, è l'ultimo giro e la medaglia vince d'oro dell'Italia, oro italiano.
0: Diego Carmignani in sottofondo, l'esultanza di Daniele Masala, che in questi casi non lo teniamo davvero. E allora, in ordine tra virgolette di apparizione, al mio fianco Thomas Nadalini, benvenuto, buon pomeriggio, ciao.
2: Buon pomeriggio, grazie per averci qui.
0: Grazie, grazie a voi, a te Pietro Siegel, benvenuto.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Padroni di casa, trentini entrambi, la staffetta delle meraviglie ovviamente, all'evento erano presenti anche Chiara Betti, Elisa Confortola, la squadra, Arianna Fontana, come non nominarla, Luca Speckenhauser, bravo. Io adesso sono molto molto, come dire, a traino di Pietro Siegel, perché intanto mi dà una mano coi nomi, poi ho detto tu hai gli occhiali da sole perché qui ci stiamo fondendo. Thomas è l'unico, no, quasi all'ombra,
2: ma sono in penombra.
0: Sei in penombra. Un anno fa la stessa bellissima divisa delle Fiamme Oro ce l'aveva Simone Cerasuolo, olimpionico nel nuoto, ed era sudatissimo perché il sole bacia Trento e il sole bacia gli olimpionici e non c'è caldo che tenga, perché i brividi ci sono stati lo stesso. Thomas, parto da te nel riascoltare quel giorno.
2: Diciamo che viverlo sia a livello visivo, quindi a vedere i video, ma anche sentire la telecronaca, è un qualcosa che mi farà sempre venire la pelle d'oca e i brividi, perché qualsiasi sia lo stimolo e il senso sollecitato, quindi acustico visivo, mi porta a quel giorno,
0: alla dolcezza di quei giorni. Poi ovviamente in quei giorni accaddero tante cose diverse e poi ci arriviamo, e soprattutto, ma non solo per te Pietro, poi la radio è fatta di parole, di suoni, io lo dico sempre, di immagini, perché tu tagli il traguardo in una posizione che poi qualcuno ha voluto un po' ricamarci su. Io non sono d'accordo, era un gesto di esultanza, insomma eravate in casa. E allora cosa è successo? Un 180 gradi, una giravolta, e si è arrivato così, con quell'oro in tasca.
3: Esatto, abbiamo vinto con tanto spazio e quindi volevo lasciare un po' il segno per far riconoscere il nostro sport, perché è molto molto bello da vedere, e quindi mi è venuta in mente quella cosa lì e l'ho fatta, mi è venuta e spero abbia lasciato il segno, insomma, e qualcuno si sia incuriosito per capire cos'è lo short track e magari è andato a vedersi una gara.
0: Lo short track è uno sport adrenalinico spettacolare in cui tutto cambia nel bene o nel male, a volte in una frazione di secondo, ovviamente rispetto a quello che è definito il pattinaggio di velocità. Intanto aiutatemi a fare un po' di divulgazione, non la pista classica, interrogo Thomas, vediamo che lui lo vedo, no scherzo,
2: non
0: la pista da 400, 111,12, vedi, sa tutto Thomas Nadalini. Garanzia l'anello corto, e poi c'è la strategia, e poi c'è il posizionamento, e poi ci sono le scie, bisogna mettere il pattino davanti agli altri. Il tempo sì è un fattore, ma tra virgolette relativo, secondario quasi, no?
2: Sì, diciamo che la differenza con la pista lunga è prettamente che loro gareggiano contro il tempo, mentre noi gareggiamo contro gli avversari.
0: Da due, voi siete tutti contro tutti, e lì se ne vedono delle belle o delle brutte.
2: Se loro è più una gara fisica, da nel nostro sport, oltre al fisico, ci devi mettere un sacco di tattica, quindi tu puoi essere anche il più forte fisicamente sulla carta, ma il risultato potrebbe non rispecchiare quelle che sono le tue qualità, quindi bisogna essere furbi, non solo forti.
0: Poi si arriva a questo sport anche in maniera differente, ovviamente Pietro Siegel di famiglia, da papà Roberto, anche Arianna, naturalmente Arianna Siegel, e tutto è nato praticamente, no, in famiglia. Tu ci sei arrivato, Thomas, cominciavi dall'hockey, poi non
2: sì,
0: so, giochi ancora, sempre ghiaccio, va bene.
2: Sì,
0: però
2: sempre da ghiaccio, diciamo che qua in Trentino sei spinto a fare più sport invernali forse. sarà forse l'ambiente in cui mi sono trovato io, però c'era una regola nella mia famiglia che era: bisogna fare sport, poi non importa il livello, non importa per quanto, però lo sport è sempre stata una parte della mia vita, per fortuna.
0: Naturalmente, ed è poi quello che contraddistingue i protagonisti che sono qui e che sono anche nella nostra postazione. Pietro, però, papà Roberto ha nobilitato ovviamente il pattinaggio appunto di velocità. Tu hai fatto una piccola variazione, hai cambiato pattini, ecco.
3: Sì, esatto, sono andato a fare la disciplina di short track, come ha appena detto Nada, ha detto le differenze, diciamo. Per riassumere, anche lo short track sono un po' delle MotoGP sul ghiaccio, no? Inclinazioni, curve, tanti sorpassi, tanti contatti e anche cadute. Quindi io ho scelto quella disciplina lì perché in quel momento era la cosa migliore e niente, è andata bene.
0: E direi che è andata molto bene con questo anno baciato dai giochi olimpici invernali. E poi, Nada, vorrei chiamarti anch'io così, è una prerogativa di Pietro, no, posso?
2: No, chiunque giusto, può giusto, chiamarmi Nada.
0: Fissato dal successo a Montreal ai mondiali poco dopo, poche settimane dopo, no Thomas?
2: Sì, è stato un po' quello il bello, perché noi ovviamente eravamo, quando ci siamo presentati alle Olimpiadi, eravamo un po' gli sfavoriti, nel senso che si sapeva che l'Italia nello short track potesse dire il suo, però il ranking non rispecchiava le nostre qualità, quindi ci siamo presentati alle Olimpiadi, se non erro, in sesta posizione mondiale nella staffetta mista, e quindi vincer l'oro alle Olimpiadi è stato qualcosa di bello. Dimostrare ai mondiali che, vincendo l'oro di nuovo ai mondiali, abbiamo dimostrato che non è che abbiamo avuto fortuna alle Olimpiadi, abbiamo dimostrato che abbiamo raggiunto il tetto del mondo, e poi abbiamo difeso quello che abbiamo dimostrato alle Olimpiadi e ci siamo presi un titolo mondiale che speriamo ovviamente di difendere nella prossima stagione, però abbiamo dimostrato che non eravamo lì per caso.
0: E tra l'altro poi una ulteriore comunque conferma è arrivata alla fine del percorso di gare dello short track, perché qui parlavamo, io poi a volte do le cose un po' per scontate, la staffetta mista sui 2000, in quella maschile sui 5000 è arrivata comunque una medaglia di bronzo, il medagliere è comunque lì che ha un peso con record assoluto complessivo di medaglie per l'Italia. Non essere lì per caso, Pietro, è anche un fatto legato al giocare tra virgolette in casa, al vivere poi il villaggio olimpico, all'immergersi? Voi eravate a Milano, le Olimpiadi diffuse, tu eri già stato ovviamente, a differenza di Thomas Nadalini, con un'altra partecipazione alle Olimpiadi. Quanto è stato diverso, per esempio, non avere tutti gli atleti raggruppati, necessità? Poi l'organizzazione è stata più che positiva per noi, e dal vostro punto di vista, dal tuo?
3: Ma sì, due Olimpiadi completamente diverse, diciamo che la prima, a parte essendo la prima
0: Pechino,
3: esperienza,
0: esatto,
3: Pechino, quindi molto diversa, perché la prima esperienza è sempre particolare rispetto alle altre, ma era sotto Covid, quindi tante limitazioni, mascherine, controlli tutti i giorni, zero pubblico, ognuno sta per i fatti suoi, cercava di stare isolato il più possibile, perché se ti trovavano positivo al tampone giornaliero perdevi tutte le gare, quindi insomma c'era un'attenzione diversa e si è vissuta in modo diverso. Invece quella in casa è stata tutta un'emozione, una più bella dell'altra, più passavano i giorni più era bello, perché c'era un calore, poi l'esperienza in gara, l'entrata a San Siro con la cerimonia d'apertura,
0: fantastico,
3: la cerimonia di chiusura, tutte le gare, insomma un altro tipo di calore, un altro tipo di esperienza, non c'è paragone. Poi noi siamo riusciti abbiamo avuto fra virgolette pure la fortuna o la bravura di vincere in casa, quindi una cosa di più non potevamo chiedere.
0: Una serata leggermente bagnata, umidiccia, quella dell'inaugurazione, però felicissima. Poi eravate a San Siro, all'Arco della Pace, che era vicinissimo ai nostri,
3: esatto,
0: studi, il calderone, guarda, emozioni davvero indelebili. Poi ovviamente il libro olimpico è fatto di tante pagine. La prima l'abbiamo ascoltata, l'oro nella staffetta mista, eccezionale. Il bronzo io lo metto comunque nel cassetto dei ricordi positivi, una medaglia, un podio olimpico nei 5000. In mezzo, Pietro, è successo, parlo a te personalmente, insomma, soprattutto, ma non solo a te, un po' di tutto. Ora noi su Rai Radio 1 siamo rigorosi nel linguaggio, siamo servizio pubblico, io penso, mi prendo la responsabilità, la parola sfiga stavolta la possiamo dire, credo,
3: sì,
0: anche quella, perché c'è una componente anche di quella, più qualche giudice che non lo so.
3: Purtroppo sì, è andata malino l'individuale, io però non ho rimorsi, perché sono sempre entrato in pista cercando di combattere, e ho dato il 100%, quello che potevo fare l'ho fatto, e poi se qualcuno non è stato professionale non so cosa farci.
0: D'altra parte, anche per spiegare a chi ci ascolta, ma come dicevate entrambi giustamente, poi in questi momenti la popolarità di una disciplina così balza in primo piano, i contatti possono esserci, sono abbastanza frequenti. Allora, è come l'incidente stradale, se c'è una colpa precisa c'è la squalifica e chi è stato danneggiato viene, si dice, avanzato, esatto, tra virgolette. Sì. Tu sei stato danneggiato ma non è stata riconosciuta, insomma è stato stabilito un concorso di colpa e quindi hai pagato anche tu. Esatto. Ho riassunto in maniera un po' ruvida,
3: sì,
0: però...
3: Sì. Tu stai riassumendo, presumo, l'ultima giornata delle distanze individuali, 500 metri,
0: sì,
3: il contatto col canadese. Sì, è andata così, però... Non sono io, facevo l'atleta e ho cercato di dare il meglio di me, ho subito un fallo, purtroppo non l'hanno riconosciuto come tale, anche se abbastanza palese, però questo fa parte dello sport, non è l'unico esempio, si vede anche nel calcio, tante volte le scelte sono un po' discutibili,
0: e non c'è
3: anche
0: bar
3: se palese,
0: venga, sì, anche se
3: esatto,
0: chiare.
3: Anche se chiare, anche se con tutti i mezzi disponibili per riguardare il momento, come il VAR nel calcio, ma che abbiamo anche noi, e quindi va accettata malincuore, però va accettata e si guarda avanti.
0: Thomas, il tuo invece guardare indietro a quei giochi complessivamente, abbiamo sottolineato ovviamente i momenti principali, i momenti di grande gloria e quello che ti sei portato, insomma, come lascito personale, professionale, sportivo, agonistico. Ora con un po' di mesi di distanza uno mette, insomma, appunto un po' di spazio e ci ragiona in maniera più a mente fredda.
2: Sì, al di là delle medaglie e di quelli che sono stati i risultati, che ovviamente sono quelli un po' più fisici e materiali, mi porterò per sempre dietro le esperienze e i ricordi e le emozioni che mi hanno fatto provare questa.
0: Era la prima, aggiungo,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Sì,
0: quindi...
2: Diciamo che non posso lamentarmi come sia andata, avrei preferito fare qualcosa a livello individuale, qualcosa di più. Penso che potessi dire un po' la mia nei 1500 metri. Anche lì scelta discutibile, però l'ultima parola aspetta sempre agli arbitri. Però vabbè, ho cercato
0: poi
2: di non farmi scoraggiare.
0: Sì, per quanto Pietro, per ti resta un po', ma si accetta.
2: Purtroppo, per quanto amaro sia il boccone, bisogna mandarlo giù. Le gare, cioè, c'erano ancora molte gare, sapevo che non doveva incidere sulle mie prestazioni in altre distanze e poi nei 5000 metri, essendo poi una gara di squadre, devi cercare di lasciare i problemi, chiamiamoli problemi personali, al di fuori di quello che è la gara di squadra.
0: Anche perché poi io non voglio dire che 4 anni passano in fretta, perché è giusto che passino con il giusto ritmo. Però Alpi Francesi arriva e arriva anche un bel sole qui, perché giustamente Pietro, gli occhiali li abbiamo messi, il resto, oh, cioè, un ventilatore veramente. Ci vorrebbe,
3: batte
0: una giornata splendida, batte davvero forte. E in tutto questo poi il medagliere complessivo, no? Il record di medaglie 30, con un enorme contributo arrivato dallo short track, dal pattinaggio di velocità. L'Italia chiude al quarto posto nel medagliere, ma è terza come numero di medaglie. Dove voglio arrivare? Che davanti a noi, per gli ori conquistati, e quello è il parametro, lo sapete meglio di me, c'è l'Olanda, e lì tra velocità e short track hanno preso soltanto da quelle due discipline. Perché sono così? Sport nazionale assoluto. C'entrano i canali ghiacciati, c'entra qualcosa del genere, insomma, voi come la leggete questo dominio olandese in queste discipline, se vi siete mai posti, perché hanno fatto man bassa?
3: Sì, allora diciamo che forse nello short track ci si aspettava di meno questo dominio e anche come storia hanno sempre dominato la pista lunga. Quest'anno, cioè non incredibilmente, perché gli atleti hanno tutte le qualità per vincere, però insomma, per vincere così tanto sia nella maschile che nella femminile ci vuole la bravura, però ci vuole anche che vada tutto dritto, no? Perché a volte non basta fare la gara bene, però bisogna che tutte le cose vadano nel verso giusto, un po' come nelle moto, no? Cioè, uno può essere davanti e dominare la gara, ma a un certo punto può cadere perché perde la moto. E nella pista lunga è la classica, cioè si aspetta che loro siano così forti. Però sì, il loro sport è nazionale, quindi investono tanto, hanno tanti atleti, hanno un vivaio enorme, quindi statisticamente i campioni arrivano.
0: E lo dimostra il fatto che Alpi Francesi, anche lì giochi diffusi, non lo short track ma il pattinaggio di velocità, sarà in Olanda sostanzialmente, almeno secondo, poi insomma,
3: sì,
0: il tempo, la pista lunga,
3: esatto.
0: Ancora il tempo c'è, però lo diamo come programma praticamente ufficiale. E Thomas, e poi il quadriennio è già iniziato ampiamente, diciamo, ci lasceremo alle spalle tra poco il 2026, è fatto di tappe e poi si riparte tra poco per voi, credo, no? Con i primi appuntamenti agonistici.
2: Sì, noi partiremo a cavallo tra ottobre e novembre con il primo, lo chiamiamo blocco americano, perché è in quella parte del mondo.
0: Vancouver,
2: in realtà è canadese,
0: sì. Tour, sì.
2: Sarà la prima tappa a Vancouver e la seconda a Montreal. e da lì comincerà la stagione dei World Tour, ovvero delle Coppe del Mondo. Quest'anno saranno 7 Coppe del Mondo, poi ci avremo campionati europei e campionati mondiali. E...
0: Dresda a gennaio e Seul a marzo, se i miei appunti non mi tradiscono.
2: Esattamente, sì.
0: E sono lì poi europei e mondiali rispettivamente, sì. Come ovvio. E lì si tratta di fare una cosa che è un po' complicata, cioè confermarsi, perché chiaramente no, il successo non è casuale, non è mai casuale. Poi rivincere o riprovare a farlo, Thomas, perché già vedo che Pietro annuisce
2: in maniera... Tenere la corona è più...
0: tenere la corona, bravo,
2: sì,
0: mi piace.
2: È più difficile che... No, sì, io a livello individuale in realtà c'ho ancora da prendere qualcosa da difendere, diciamo. Quindi sì, proveremo sicuramente a difendere. Per ora abbiamo, penso, il titolo nei 5.000 maschili da difendere. E poi cioè, abbiamo tutto il resto è ancora da conquistare. Quindi una volta che si arriva al top, dopo bisogna cercare di rimanerci.
0: Nada guardava Pietro Sigel, che lui ha la contabilità dei successi. Cos'è? Se tu hai no, tu il registro.
2: Ne ha vinto più di me, quindi è più probabile che...
0: Vabbè, sfrutta una minima differenza anagrafica, diciamo, in suo favore, da 3 anni di differenza, vede, grosso modo. Quindi.
2: Ah, dice che c'ho tempo allora.
0: Beh, assolutamente, devi avere tempo.
3: In questo quadriennio Thomas Nadalini arricchirà il suo palmares senza ombra di dubbio.
2: Ci proviamo.
3: È una bestia, quindi.
0: Stamattina a Palazzo Geremia, chi era il più, tra virgolette, no? Il più istrione col pubblico, perché poi torniamo al discorso di prima, si parla dello short track nei giochi, nelle altre circostanze importanti, poi, ed è anche colpa nostra di chi fa questo lavoro, inevitabilmente magari vi si mette ingiustamente un po' in secondo piano, allora si è meno abituati alle luci della ribalta, ai riflettori, i riflettori solari ce l'ha tutti addosso il povero Pietro, e quindi poi incontrare il pubblico, la gente, in un momento così bello, così partecipato, che sensazione ti dà? Quanto ci si scopre, come dire, a contatto con le persone?
3: Beh, questa mattina è stato un momento molto bello, emozionante, perché sinceramente è stato colto in positivo dalla presenza al nostro evento e abbiamo fatto una chiacchierata tutti e quattro della staffetta.
0: Ricordo ovviamente Chiara Betti, esatto. Risa Confortola, poi organico da 6, squadra da 6, tra i turni preliminari, insomma è qua il quartetto, esatto. Che poi va in gara, giusto per dare...
3: Presenti a quell'evento eravamo in 4, abbiamo fatto una chiacchierata con il pubblico che era veramente... veramente gremito e è stato colpito in modo piacevole, perché vuol dire che quello che abbiamo fatto a Milano ha lasciato un po' nella mente qualcosa, perché vuol dire perché sono venuti a vederci oggi, quindi questo vuol dire che forse qualche ricordo positivo l'abbiamo lasciato.
0: Beh, infatti ti immagino non solo con il pass bellissimo del Festival dello Sport, ma ancora con quell'oro. Faccio una cosa un po' una furbata, lo chiedo a Thomas Nadalini, perché tu potresti essere stato coinvolto più in prima persona, a proposito della responsabilità di noi giornalisti. In quei giorni festosi qualcuno, non dico che ha provato a rovinare un po' la festa, però c'è stato un po' di chiacchiera, perché qualcuno magari ha interpretato male delle frasi, delle cose. Poi arrivo anche da te, perché è una cosa che ti ha riguardato un po' più in prima persona. La squadra come l'ha vissuta? Qualche... non dico tensione interna, poi ragazzi si può essere uno squadrone in pista, in gara, in campo, fate voi la disciplina, non è detto che si debba essere, penso, no, diciamo, i migliori amici del mondo anche fuori dall'attività agonistica, questa è legge di tutti i giorni. Thomas, preparami il terreno, poi interroghiamo il Sigel.
2: Ma diciamo che purtroppo è brutto da dire, ma a livello giornalistico il dramma fa sempre un po' più notizia, quindi ovviamente io l'ho vissuta da fuori, quindi non mi enuncio al riguardo, però diciamo che fa sempre più notizia, quindi potrebbero essersi ingigantite le cose. Dico purtroppo, perché ovviamente va un po' a coprire quello che, certo, che è stato
0: l'oro luccicante.
2: Però vabbè, a me è dispiaciuto più che altro perché i giornalisti, facendo così, hanno creato un po' di tensione a livello di squadra, però alla fine succedono anche queste cose, quindi non ci si può fare nulla.
0: Pietro, tutto archiviato per te?
3: Ma sì, ma da parte mia non c'è mai stato nulla, semplicemente prima si pretendono i successi dei ragazzi e dopo si fa di tutto per mettere i pali tra le ruote inventandosi le cose.
0: O tra, no? I pattini per restare proprio, esatto. No? Appunto.
3: Quindi se qualcuno non è stato rispettoso nel proprio lavoro e inventandosi di sana pianta le cose,
0: ingigantendo, travisando, mettiamola un po' come vi pare, però
3: non so che dire, io quello che ho detto lo so, quello che è stato scritto poi non è così, però cosa vuoi fare, fa parte anche delle dinamiche. Se però questo non lo reputo molto corretto, non reputo corretto rovinare l'ambiente. Il nostro secondo me non è stato l'unico rovinato durante le Olimpiadi, soprattutto in casa, perché secondo me se i media sono dalla nostra parte, almeno tutto il periodo...
0: Sì, va tutti nella stessa direzione, no?
3: Poi le accuse si possono fare dopo, invece non solo nel nostro caso, visto che qualche situazione si poteva evitare per tenere più ambienti tranquilli, e questo mi è dispiaciuto, perché invece di essere uniti ci si provava pur di fare due clic in più a...
0: Ma il giochino è tutto quello poi alla fine, purtroppo.
3: Però quindi fa parte di anche questo fa parte dello sport, dell'essere un atleta che va alle Olimpiadi e va accettato.
0: Devi farti carico, inevitabilmente, tuo malgrado, anche di questo neanch'io volevo rovinare questa bella chiacchierata, questa bella sauna che per voi è finita. Thomas Nadalini, Pietro Siegel, ovviamente la staffetta delle meraviglie, Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Luca Speckenhauser. Hai visto che progressi che faccio? Oro olimpico nello short track, velocissimi nella staffetta mista sui 2000 metri. Ragazzi, siete grandiosi e ovviamente in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Vi seguiremo e vi aspettiamo sempre su Rai Radio 1. Un abbraccio a voi e un applauso. Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie.

0: Larry Rappen su Rai Radio 1. Questo è Sabato Sport in diretta dal Festival dello Sport di Trento, l'evento targato Gazzetta. L'avevo detto e lo ripeto, saremo andati veloci, velocissimi. Lasciamo la pista dello short track perché al posto di Thomas Nadalini e Pietro Siegele, gli olimpionici che ci hanno accompagnato fino a pochi minuti fa, al loro posto è arrivato una donna che però vale per mille, perché la donna più veloce del pianeta sugli sci. Intanto Valentina Greggio, benvenuta, buon pomeriggio,
1: grazie
0: davvero.
1: Mille. Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie a te per essere con noi. E di cosa parliamo prima? Di record assoluti in termini di vittorie o di velocità? Intanto parliamo di quello che fino a pochi tempo fa si chiamava il chilometro lanciato, lo sci di velocità, disciplina pazzesca, assolutamente unica, peculiare. E poi magari ci racconti qualcosa in più. E che cosa è successo in questo meraviglioso 2026 per te, tra le altre cose? Che hai toccato la velocità di, qua prendo un respiro e mi concentro, 248,270 km orari. Noi abbiamo fatto il collegamento con la Formula 1 una mezz'ora fa, okay, e praticamente siamo lì. Tu non hai le ruote, non hai il motore, sei tu, c'hai cioè gli sci.
1: Esatto.
0: È incredibile.
1: Poi vabbè, in realtà in velocità assoluta vanno di più loro, la cosa impressionante è che probabilmente io accelero più veloce di loro, perché noi facciamo 0-200 in meno di 6 secondi.
0: E non c'è, ora non cito marche, non c'è auto X che tenga rispetto a questo tipo,
1: no,
0: di...
1: No, cioè sì, devono essere delle supercars, altrimenti io accelero più velocemente.
0: O delle super donne, tra l'altro anche...

0: 7,083. Sì.
1: Siamo lì praticamente, ti sei superata
0: di
1: poco.
0: Un chilometro, esatto.
1: E poi ovviamente l'atleta più vincente nella storia della disciplina, il record di vittorie in Coppa del Mondo, sia come tappe che come trofei, campionati mondiali, un anno che poi ovviamente si apre alla nuova stagione e che per il momento puoi mettere in bacheca così. Raccontiamo anche una cosa, che la stagione era finita. Nell'ultima gara, condizioni meteo non ideali per tentare il record, ma la federazione dice, o forse tu hai suggerito alla me,
0: no,
1: voglio provarci, e quindi realtà, che cosa succede?
0: No, in realtà è andata così, fino all'anno passato, ormai era qualche anno che si tentava il record in concomitanza con i mondiali, quindi mondiali gara super veloce, e si parte dalla cima, ovviamente solo chi è qualificato, chi può partire dalla cima. Il problema vero è che io ai mondiali quest'anno non andavo bene, anche se sembra strano dirlo, perché poi comunque ho fatto 242, ho vinto la gara con molto margine, ma avevo dei problemi con i materiali, quindi non riuscivo a stare in posizione, e come se mi sollevassero da terra, no? Un po' troppa portanza, e tentavo il decollo. Perciò io vedevo...
1: Quello è il salto con gli sci, insomma,
0: esatto.
1: Ci assomiglia, però
0: sì,
1: poi è uno sviluppo
0: confuso,
1: diverso.
0: Ho confuso le due discipline. E, no, vedevo un po' sfumata questa chance, perché era comunque un anno particolare nel quale c'era abbastanza neve e c'erano delle buonissime condizioni per poter partire dalla cima, cosa che ormai erano 3-4 anni che non si verificavano più. Quindi lì per lì si era abbastanza disperata, non tanto per la gara in sé, ma per il fatto che avevo perso una chance, chissà per quanti altri anni, magari no, però...
1: Poteva esserci come non poteva esserci,
0: esatto,
1: questa possibilità, no?
0: E la mia fortuna, come sempre più o meno, è che anche gli uomini non sono riusciti a batterlo. Questo era un anno veramente pazzesco, era un anno in cui volevano spingere al massimo, volevano accelerare al massimo, per cui l'organizzatore della gara ha proposto di fare il tentativo di record. Quindi io mi trovavo un pochettino... dei fastidi, perché assolutamente volevo partecipare, una cosa alla quale ambisco da anni, lo sto inseguendo da tantissimo tempo, ormai sono anni che collaboro anche con Dall'Aero sullo sviluppo e la ricerca per quanto riguarda l'aerodinamica, e quindi ci tenevo veramente veramente tanto, ma con quei materiali, con i materiali dei mondiali non sarei potuta andare, perché ovviamente avevo un problema. Quindi ho passato una settimana anche con gli ingegneri a cercare una soluzione alternativa e cercare di fare qualcosa, perché in realtà bene non avevamo ancora capito cosa stesse succedendo, perché ormai erano tanti anni che non andavamo più con le velocità, fino a 220-228 tutto andava bene.
1: Robetta, diciamo.
0: Sì, era abbastanza per tutti, da lì in poi si fa sul serio. E lì iniziavo ad avere dei problemi, per cui... Sì, è stato doppiamente pazzesco, perché io sono arrivata a fare il tentativo di record e non sapevo neanche se sarei rimasta lì fino alla fine o se magari fossi tornata a casa prima, perché se non funzionavano le cose ovviamente sarei tornata a casa prima. Con mia grande sorpresa poi, vabbè, ci sono stati tantissimi problemi, perché il meteo non era favorevole, hanno fatto vento fortissimo per 2 giorni, quindi stazione chiusa completa, noi non possiamo avere vento in pista. Abbiamo fatto un giorno un giro da 220 km all'ora, poi si è alzato di nuovo vento, quindi interrotto tutto. E il giorno dopo hanno detto, va bene, domani tentate, così, pronti via. Io non sapevo se i materiali funzionavano, non sapevo niente, però ero lì per quello, lo inseguivo da troppo tempo e non potevo lasciarmelo scappare, quindi sì, ho preso tantissimo coraggio inizialmente, perché proprio non sapevo cosa aspettarmi. Quando ho fatto il primo giro ho capito che comunque con i materiali andava tutto bene, ho fatto 244 poco sotto la cima, ho detto
1: ci siamo qua,
0: ok,
1: sì,
0: ci siamo. Posso farcela. Siamo tornati in partenza, il problema è che Billy, il ragazzo maschio che attualmente è il record del mondo,
1: sta
0: quindi,
1: dominando le scene,
0: esatto, era il mio riferimento, quando ho saputo che lui ha fatto 2:50-2:51, io ero in partenza, ho detto no. Beh, io non,
1: sto non punto ce la tocca, faccio. No, ha detto a sto punto tocca a me anche,
0: tocca
1: vuol
0: a
1: dire
0: me
1: che...
0: però lì per lì ho detto no, cavolo, ha fatto troppo poco, vuol dire che non riesco a fare più di 2:47. E invece poi vedi che
1: è arrivato e resta lì in attesa di ulteriori tocchi, perché 248 è parente abbastanza prossimo poi della cifra anche simbolica 2:50, a quello ci arriviamo, perché ovviamente la stagione andrà avanti. Valentina Greggio, detentrice del record del mondo di velocità nello sci di velocità, parla, spiega, racconta. Io intanto mentalmente prendo appunti, perché tu hai puntato molto sui materiali. Qui secondo me c'è un doppio fronte che possiamo provare a raccontare, ma la protagonista sei tu, quindi ci dai tu l'interpretazione.

0: Simone Origone, il nome in questione era lui ovviamente, l'anno scorso, poiché lui è stato anche un po' un pioniere di questa disciplina, credo che la definizione sia giusta, ci ha spiegato anche un po' un aspetto, non voglio dire artigianale, ma quasi di ricerca personale proprio. Quello c'è, e poi c'è anche la tecnologia, anche qui espressione molto ampia. Tu mi parli di Galleria del Vento e del c'è il dettaglio ovviamente. Ricordiamo, anzi se posso, che poi c'è lo Speed One, in cui siete un po', come dire, quelli di Kubrick, Odissea nello spazio, diciamo, tuta plastificata. E invece l'altra specialità, il downhill, che permette di utilizzare, anzi prevede l'utilizzo di materiali quasi canonici, praticamente da sci alpino, anche perché poi tu da ragazzina, da bambina, arrivavi da lì. Un giorno hai detto no, tra, niente pali, porte, discesa libera, io vado dritto per dritto.
1: È che sai cosa, non avendo memoria non mi ricordavo il tracciato, così è facile, tutto dritto.
0: Non, quando dice sì, vai sempre dritto, esatto, non puoi sbagliare.
1: Sempre dritto, quando vedi la linea ti alzi a posto, fai due curve giusto per
0: fermare un po'.
1: No, detto così sembra facile. Sì, hai detto bene, adesso la categoria, quella con i materiali di serie, si chiama S2, se hanno preso un po' dall'automobilismo, S1, S2. E nella categoria S1 prevede l'utilizzo di materiali speciali, quindi sì, sono molto artigianali, non c'è nessuna azienda che produce quei materiali, quindi c'è tutta una ricerca e uno sviluppo che ogni atleta fa personalmente o tramite l'aiuto di qualche ingegnere. Io fino al... in realtà anche dopo, fino al 2016, quando ho battuto il mio primo record, era completamente tutto artigianale, ovviamente scopiazzato qua e là, come dici tu, da Simone o da altri campioni pionieri.
0: Che hanno un po' aperto la strada, eh?
1: Esatto. E però io sono arrivata nel 2023 che vedevo tutti progredire, avevo questa rivale molto forte, svedese, andava veramente forte, però vabbè, anche una struttura fisica diversa dalla mia, era paragonabile a un uomo, per, insomma, era molto grossa, pesante, e anche la sua posizione aerodinamica era molto più simile a quella di un uomo, ma vedevo che lei sviluppava molto, studiava, faceva un sacco di cambiamenti. Io mi trovavo ferma e in quel momento mi sentivo come se fossi in una stazione dei treni, passavano tutti i treni, ma io non potevo mai salire su nessuno.
0: Non era mai quello giusto.
1: Non era mai il mio, quindi vedevo tutti andare avanti e io ero ferma e con le mie sole capacità non ero più in grado di studiare qualcosa di nuovo, perché qualche anno prima avevo anche studiato un casco nuovo, facendomi aiutare qua e là un po' a mia immaginazione. Il problema è che non avendo qualcuno che ti dice fermamente questo è il corretto, questo è sbagliato, ho fatto un mischione di cose che alla fine non so più veramente che cosa potesse funzionare e che cosa no.
0: Poi lì però è scattato una cosa, un incontro, un incrocio che ha cambiato
1: poi
0: la tua storia agonistica.
1: A quel punto, in quell'occasione era Vars e ho detto no, così non mi piace più, ma non perché per il fatto non vinco non gioco più come i bambini, però davvero mi sentivo,
0: se non posso più andare avanti,
1: mi sentivo in una posizione di stallo, ero lì ferma. Alla fine a me piace o potermela giocare veramente, comunque ovvio a tutti piace vincere, ma io sapevo benissimo che per le mie capacità tecniche potevo essere anch'io lì a quel punto, ma avevo bisogno di qualcuno che mi desse una mano a livello aerodinamico, a livello di studi. E quindi sì, ho provato a contattare l'azienda leader nel mondo, ma che poi è italiana, quindi io sai, punto molto sul Made in Italy, sul territorio, e ho cercato di convincerli a farmi aiutare, cioè ad aiutarmi quantomeno nello studio. Poi in realtà da lì, da cosa nasce cosa, è diventato che oltre allo studio mi sviluppano proprio loro i materiali, quindi mi trovo con i materiali veramente super fighi.
0: E quei treni iniziano a passare adesso, tornando alla metafora di
1: prima. È passato,
0: proprio...
1: non lo so veramente cosa ho scritto in quella mail, ma evidentemente l'ho scritta bene.
0: Avrà
1: perché
0: funzionato, Non hai chiesto aiuto all'intelligenza artificiale,
1: no,
0: di tuo pugno.
1: Sì, si vede che per quello che ha funzionato, sai, proprio di sentimento.
0: Era genuina, brava, di sentimento.
1: Insomma, voi siete italiani, io italiana, supportiamo gli italiani.
0: Anche perché all'Italia, a proposito, visto che parlavi di territorio, può mancare qualcosa rispetto a questa disciplina così peculiare, rispetto allo sci di velocità. Tu come dicevi Vars in Francia, perché poi questo record straordinario è arrivato da lì, e non ci sono proprio piste da noi o sono pochissime, comunque non sono adatte per puntare all'impresa. Il circuito è Francia, Svezia, Finlandia, Andorra, io ho dato un'occhiata, dimenticherò qualcosa. Mancano letteralmente i tracciati per quel tipo di disciplina.
1: Sì, purtroppo sono sempre meno le piste e ormai si punta tanto sulla velocità pura, quindi attualmente la pista veloce è una, quella di Vars. Quindi il circuito si è molto ridotto perché puntiamo all'evento principale, che è quello lì. La cosa va un po' dispiacere perché ovviamente c'è anche un circuito di Coppa del Mondo alle spalle e sarebbe bello poter avere qualche pista in più, qualche gara in più. In Italia non abbiamo piste, non di quel calibro, ci potrebbe essere una pista Cervinia, però comunque è una pista molto lenta, una pista che posso dire, ok, fai un circuito di Coppa del Mondo, ma non può competere per un tentativo di record. Attualmente per battere il record del mondo c'è solo quella di Varz.
0: Quel tipo di omologazione, quel tipo
1: sì,
0: di
1: sì, ma
0: di
1: se non è tanto l'omologazione quanto il fatto che ci serve una pista veramente lunga, possibilmente dritta, ma la cosa difficile è anche trovare una pista lunga, pendente e che abbia un'area per fermarsi. Perché comunque quando andiamo con le velocità noi abbiamo bisogno più o meno 400 metri di rettilineo, comunque di una zona bella ampia per potersi fermare.
0: Dove poter effettuare.
1: Sembra poco,
0: la
1: 400 metri tutto il giro di una pista di atletica.
0: Assolutamente sì, o di pattinaggio di velocità, visto, per tornare ai nostri amici che ci sono venuti a trovare dello short track fino a pochi istanti fa. A proposito di dispiacere, così esauriamo tutte le cose per così dire negative in un unico pacchetto, e anche qui costruisco un filo con quello che dicevamo con Simone Origone un anno fa. C'era ancora, credo, 12 mesi fa il pensiero, l'ipotesi, l'ingresso olimpico, potremmo dire il ritorno perché fu, ma a livello dimostrativo, 92 se non sbaglio.
1: Sì, Albertville.
0: Albertville.
1: Io avevo un anno però, sentito dire. Ma
0: forse non
1: so.
0: Andavi ancora neanche sugli sci, quelli della normale discesa libera. Adesso Alpi Francesi 2030, però io credo che sia il dato definitivo ormai tratto, sì. Non ci sarà l'ingresso olimpico dell'ex chilometro lanciato.
1: Purtroppo no, ci sono stati un po' di problemi, adesso non abbiamo capito bene se con la stazione sciistica al comune, fatto sta che tutte le gare che dovevano essere a Varz, oltre alla nostra, sono state eliminate da Varz, quindi le faranno in altre località. È un peccato anche perché adesso la FIS, poi comunque è cambiato anche il presidente, pare che lo voglia proporre per il 2034, ma dove la troviamo noi una pista? Lo aiuta, insomma.
0: Aiuta anche lì, Olimpiade diffusa, ampia,
1: sì,
0: l'ufficialità
1: però,
0: c'è stata proprio da poco.
1: Potevamo avere la vera occasione, adesso in Francia, sfumata quella, non lo so, la vedo molto
0: Francia
1: dura.
0: Per Francia era il momento giusto. Curiosità, perché anche di questo si parlò poi con Simone, ognuno al suo punto di vista, si respira 248 oltre, o anche arrivandoci,
1: sì.
0: Perché lì può sembrare un'oziosa curiosità mia, in realtà lì, non dico il movimento, l'accenno di un movimento, cambia totalmente tutto, la traiettoria.
1: Sì,
0: no?
1: Sai, è pazzesco perché mentre scendo non mi rendo conto di tante cose, ma perché sono concentrata sulle cose fondamentali. Quando sono in Galleria del Vento, che ho tanto tempo e non mi passa mai il tempo e magari passo mezza giornata a stare in galleria, mi rendo conto di tutto quello che succede intorno a me, che non riesco ad apprezzare quando sono in pista. Effettivamente respirare ti muove e sbagli i dati che produci in Galleria del Vento. Chiaro è che in Galleria del Vento per forza
0: così dire, con
1: respiri.
0: Calma lo capisci, sì, esatto.
1: Allora in Galleria del Vento si respira per forza. Sugli sci secondo me io sono sicura di respirare, non so dirti se già dall'inizio, comunque da metà in poi, quando entro un po' nell'ottica, quando sono un po' più tranquilla, sento che respiro, ma con affanno, è faticoso, cioè non sembra, sono 20 secondi, però 20 secondi
0: belli
1: spremuti.
0: È come se stessi sotto sforzo, e sei sotto sforzo, anche se la figura può apparire, tra virgolette, immobile nel non gesto, ma quello è un gesto,
1: sì,
0: che presume una concentrazione.
1: Sono sempre minime contrazioni e decontrazioni, cioè sembra liscia la pista, lo è magari 80 all'ora, 200-240 non lo è mai, tant'è che addirittura ai mondiali io ho staccato da terra, 200 all'ora c'era un'onda, ho staccato, ma quello non è un problema, però ci sono dei continui movimenti delle gambe, continui a muoverti, devi tenere durissimo con gli addominali, devi cercare di stare in posizione, quindi sì, respiro. E anche affannosamente sicuramente anche il fatto che la posizione aerodinamica così schiacciata col torace sulle gambe non ti permette di respirare proprio agevolmente, quindi magari anche quello che ci manda in affanno.
0: Una super donna, e poi la Valentina Greggio, normalmente nella vita insegnante, maestra di sci, montagna a tutto tondo, appassionata. Un minuto per chiederti qualcosa di te: tu hai resistito molto meglio alla sauna rispetto ai due alfieri d'oro di poco fa.
1: Non lo do vedere
0: con grande fair play, insomma. Esatto. Una vita tra nella normalità e poi un'impresa ultra eccezionale.
1: Sì, sì, noi non essendo in un corpo militare siamo obbligati a fare una vita normale, comunque una vita basata sullo sport che mi piace, non lo ritengo una cosa così faticosa. è difficile incastrare tutto, perché comunque allenarsi, cercare di farlo bene nel migliore dei modi, parlavo prima ricerca e sviluppo, quindi almeno una volta ogni due settimane nel periodo invernale sono in Dall'Ara e mettiamo a punto gli ultimi dettagli. È difficile incastrare tutto, questo sicuramente. Per contro però mi fa anche piacere poter vivere la mia vita in un modo normalissimo, così insomma quando dovrò smettere il distacco è un po' meno forte. Ho già una vita strutturata, so già cosa voglio fare.
0: Perché hai tanti fronti aperti saggiamente. Poi guarda, se parliamo del professionismo facciamo sera, il sole tramonta e non è necessariamente una cattiva notizia, quindi lo rimandiamo. Però l'ultima prova prima di lasciarti all'ombra finalmente non è il 248 km orari, ma di presentare ciò che siamo per ascoltare. Valentina Greggio, campionessa ovviamente dello sci di velocità, detentrice del record mondiale, che annuncia il prossimo brano. Attenzione.
1: Allora, il prossimo brano sarà Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
0: Sei perfetta, sei velocissima. Grazie. Anche in questo. Grazie Valentina.
1: Grazie
0: Greggio, un applauso a te, un abbraccio.
1: Grazie.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, puntualissima nel... tanto quanto riesce a essere veloce, velocissima in pista Valentina Greggio, che è stata con noi in postazione fino a pochi minuti fa, e poi un'altra ora di trasmissione che ci aspetta, anzi in realtà altre tre, perché vi ricordo che saremo in diretta fino alle 19 da Piazza Cesare Battisti a Trento, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport, con tanti ospiti. Prossima ora cosa posso dirvi? Intanto vi ricordo che dopo le 16:30 l'appuntamento con un evento di questo fine settimana, tra oggi e domani, ma in realtà già due giorni alle spalle, l'Eroica. Siamo in provincia di Siena per un appuntamento tradizionale che andremo a rivivere e a raccontare. Poi, a proposito di racconto, nel primo segmento della prossima ora di trasmissione, chi, assieme ad altri, prima due sodali, poi il gruppo si è ristretto a una coppia, insomma, chi ha raccontato lo sport, il calcio soprattutto, in maniera molto ironica, dissacrante in questi anni, cambiando pelle, cambiando volto, ma sempre con la stessa voce assolutamente riconoscibile. Contiamo di avere questa voce tra poco sulle frequenze di Rai Radio 1. Arriva il GR1 delle 16, quindi la linea va ai colleghi a Saxarubra. Qui c'è tutto il sapore adolescenziale in qualche modo in questa wannabe delle Spice Girl, e poi subito dopo il GR1 ripartiamo da Trento, da Sabato Sport. A tra poco.
1: Yeah!

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Ram Sita Ram, Jai Jai Ram Sita Ram. Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone? Lo racconto nel podcast di Radio 1, India IA, il più grande laboratorio del futuro. Tra contadini che parlano con le piante, attori di Bollywood clonati dagli algoritmi e nuove ambizioni globali. Io sono Massimo Cerofolini e vi aspetto su RaiPlay.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Spagna, proseguono i cortei in diverse città del paese il giorno dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez.
3: Lo slogan scandito nelle manifestazioni è verso uno sciopero generale, anche se una data ancora non c'è. In 70.000, secondo le autorità, hanno sfilato per le vie di Madrid, mentre il sindacato degli inquilini che ha organizzato la protesta parla di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano anche le tende piantate 7 giorni fa nella centrale Puerta del Sol, a far esplodere le tensioni lo sfratto la scorsa settimana dell'87enne madrilegna Mari Carmen Abascal dalla sua abitazione. E le mobilitazioni proseguono con maggiore convinzione dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo Sanchez per arginare la crisi abitativa. Cortei si sono svolti in numerose altre città spagnole come Valencia, con scontri tra manifestanti e polizia davanti al Palau de les Arts. Alcuni manifestanti sono riusciti a superare il cordone di agenti e entrare nell'edificio. La polizia ha sparato proiettili di gomma e lanciato fumogeni. Rinviato per il maltempo, il corteo previsto nel pomeriggio a Barcellona, già riprogrammato per lunedì, il giorno in cui il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla decisione di indire o meno le elezioni anticipate. Valentina Isa, GR1.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Sempre nella capitale ucraina, un drone russo ha distrutto un ponte, il cosiddetto ponte Nord, definito strategico per gli approvvigionamenti militari. Si registra inoltre una vittima nella regione di Luhansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. In Italia, con la cronaca, un anarchico di 36 anni, noto come Ivan, arrestato per gli scontri al corteo del 18 aprile a San Lorenzo. Fu lui, ha rivelato l'analisi delle impronte digitali, a lanciare la bottiglia che ferì alla fronte un dirigente della Digos. Nei dispositivi elettronici dell'arrestato ritrovate istruzioni per costruire ordigni esplosivi e sabotare linee ferroviarie ed energetiche. Carceri, continua a crescere il numero dei detenuti in Italia. Al 30 settembre, secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, erano 66.063 contro i 64.741 di fine maggio 2026. Sono numeri comunque di molto superiori ai posti regolamentari, pari a 51.300. Il presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella, parla di situazione fuori controllo. Si chiude a Viterbo la seconda edizione del premio Mattia Torre. A ricordare l'autore sul palco, amici, colleghi, artisti che hanno condiviso con lui un tratto di strada, da Pietro Sermonti a Geppi Cucciari, da Valerio Mastandrea a Sabina Guzzanti. I 7 monologhi finalisti sono stati presentati ieri sera e votati anche dal pubblico. Stasera la premiazione, in giuria tra gli altri c'è Valerio Aprea, alle sue parole.
4: Questo premio cerca di dare possibilità a giovani under 35, che in questo paese under 35 significa ancora no giovani infanti. Cerchiamo di individuare tra coloro che hanno la velleità dello scrivere, ecco, un conto è la velleità, un conto è il talento. L'anno scorso abbiamo avuto prova di riuscire in questo intento, siamo riusciti a individuare quelli che secondo noi hanno le prerogative, avere cose da dire, come saperle dire e con qualche forma di guizzo. Quest'anno tentiamo di bissare, speriamo di poter trissare, quadrissare.
2: Le storiche esecuzioni del pianoforte di maestri come Mahler e Debussy, registrate ben oltre un secolo fa, si possono riascoltare grazie all'intelligenza artificiale e a un dispositivo messo a punto dai conservatori di Gallarate e Modena. Il meccanismo presentato a Cremona Musica è in grado di decodificare i vecchi rulli di carta forati, leggibili soltanto dai pianoforti dell'epoca, che oggi sono spesso inutilizzabili. E grazie all'intelligenza artificiale vengono riprodotti timbri e sonorità. I brani digitalizzati possono così essere riascoltati con tutti i moderni device. E per chiudere lo sport, il tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo di Shanghai, è assente da Wimbledon e ancora non si sa quando rientrerà nel circuito. Intanto a Tokyo, fuori agli ottavi, sia Arnaldi, sconfitto in due set da Carlos Alcaraz, sia Matteo Berrettini, che invece è andato KO sempre in due parziali contro Baglietto. Per ora è tutto, l'informazione del giornale radio torna alle 17.
0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sabato Sport.
11: Sempre in diretta da Trento, 6 minuti dopo le 16 e noi ripartiamo. Sabato Sport, il Festival dello Sport di Trento, l'evento targato Gazzetta. Andremo avanti con voi fino alle 19. Ben trovati sempre da Guido Ardoni al microfono. Doveroso tornare a salutare Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, che sono praticamente alle mie spalle nella postazione in piazza Cesare Battisti a Saxarubra, la torre di controllo a Roma. Dovrebbe sempre esserci Stefano Veglia alla parte tecnica. Lo salutiamo con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistori in redazione. Tante persone che lavorano per far poi arrivare delle voci, e ci sono delle voci alla radio ma poi anche alla televisione che rimangono scolpite praticamente per sempre, sono sempre riconoscibili. Io ne vorrei ascoltare una ancora prima di presentarlo, perché
12: e
11: poi
12: dici che è normale che io non senta nulla,
11: no, adesso dovresti sentire, no, però la mia voce non la senti
12: da qua, non dalla cucina,
11: è molto bello tutto questo,
12: l'importante è che tu senta me, perché io non sento neanche me stesso,
11: no.
12: Però vabbè, a parte
11: adesso
12: questo.
11: Sento te, ma poi vedi che piano piano ci arriviamo.
12: Te e vedo mio figlio, certo, va bene.
11: Leggi il labiale soprattutto.
12: Va bene, quello lo posso
11: ovviamente
12: fare.
11: Per chi non l'avesse riconosciuto, Marco Santin, grazie davvero.
12: Un potente tecnico, sento che con due colpi di zappa, no, niente. Ecco, forse. Dici che cambiamo cuffia? Facciamo sto gesto eroico?
11: Secondo me sì. Allora io mi lancio nella radiocronaca del cambio cuffia di Marco Santin, componente ovviamente della Gialappa, il trittico storico. Adesso la coppia con
12: ovviamente.
11: Giorgio Gherarducci.
12: Almeno mi sento me medesimo stesso, dai.
11: Ed è un bel sentire, dire. Grazie
12: meno,
11: Marco,
12: dai.
11: Siamo contenti che tu sia qui. Sarete ovviamente di qui a un'ora, quindi meno di un'ora, quindi ti teniamo qualche
12: poco
11: minuto.
12: Mi deportano in Piazza del Duomo.
11: Piazza del Duomo, il vostro Gialappa Show.
12: Anzi,
11: Giorgio
12: mi remigrano così stiamo
11: in tema.
12: Tempi.
11: Cominciamo subito alla grande. Giorgio si è perso nei meandri
12: Giorgio
11: di Trento.
12: Sta arrivando, dovrebbe essere qui a minuti.
11: Perché sei più tu quello che tiene un po', come dire, le fila degli impegni
12: e
11: le cose.
12: Film,
11: No, però lo immagino, insomma, la sensazione
12: no,
11: è questa.
12: No, perché io semplicemente sono arrivato ieri sera, invece lui arriva oggi.
11: Diamo il tempo di ambientarsi. Questo. Ovviamente il trio, il signor Carlo, poi coppia consolidata ormai da anni.
12: Certo.
11: State attraversando prima con il racconto calcistico.
12: No,
11: poi
12: hai detto avete, adesso
11: no,
12: te ne assumi
11: mi assumo le mie responsabilità.
12: Hai detto avete. Per morti, va bene.
11: E allora io ribatto dicendo che di qui a pochi giorni inizia l'ottava stagione del vostro Gialappa Show.
12: Da qui a pochi giorni inizia tutto.
11: Sì,
12: è
11: praticamente.
12: Una roba che ormai dovremmo essere in pensione, invece in realtà esce il film nelle sale il 22 di ottobre. Con la regia di Veltroni, dove vedrete tutti quelli che ci hanno accompagnato, della nostra carriera, Cortellesi, Fabio De Luigi, Crozza, Aldo Giovanni e Giacomo, Teo Teocoli e avanti, avanti, avanti. E rinizia il programma il 19 di ottobre, è l'ottava stagione del Jalappa Show.
11: Spalmata in 3 anni e mezzo, 4 anni, perché ne fate un paio all'anno praticamente.
12: Due serie.
11: I conti potrebbero non tornare per questo, ma il motivo è semplice.
12: Tornano, ogni anno ne facciamo due, quindi siamo all'ottava stagione con dei nuovi arrivi belli, ma non anticipiamo nulla, anche perché abbiamo tipo la conferenza stampa fra pochi giorni. E nel frattempo esce anche LOL Halloween, che invece di uscire ad Halloween, perché tu dici si chiama LOL Halloween, e invece no, escono anche loro tipo il 23 di ottobre, quindi tutto insieme, così la gente dirà o che palle oppure non capirà più nulla.
11: Voi puntate questo sull'effetto, diciamo, immersione totale dell'ascoltatore, sì, esatto, spettatore.
12: Uno dice Madonna, no, LOL no, vado al cinema e ci siamo noi, no, no, al cinema no, va a casa.
11: Non vi si può evitare, infatti, esatto, ci sono cascato anche io, però poi la radio è un po' primo amore, questo lo possiamo dire, no?
12: Primo, amore totale, nel senso che per me la radio è meravigliosa, è vera, è la cosa più vera che c'è. Io ho fatto anni di Radio 2, come
11: sì, sì, ne chiacchieravamo fuori onda,
12: anche altre radio che non si possono nominare, no? Quindi sì, DJ siamo, Capital,
11: siamo live,
12: RTL, RDS.
11: Ma io non ho sentito niente, perché in questo momento c'ho io, perché so scherzo che per i nostri amici, certo, tecnici, ovviamente.
12: So che ci teneva il direttore di Radio 1 a farmi dire tutti i nomi.
11: Lo salutiamo, naturalmente, ma noi siamo ecumenici in questo a livello, certo, comunicativo.
12: Certo. E tanto poi, se cacciano qualcuno, stavolta non cacciano me, ma cacciano te.
11: E quindi siamo a posto, quindi, così anche gli ascoltatori si liberano finalmente da questo cruccio a Trento, al Festival dello Sport, perché il calcio, soprattutto, poi voi l'avete, certo, raccontato. Avete aperto una, qui uso il passato, va bene, avete aperto una strada dell'ironia dissacrante, non
12: tanto
11: so se queste parole ti piacciono.
12: Notare che stanno ancora lavorando sulla
11: tutto
12: mia
11: per colpa tua, tra l'altro, cioè hai portato,
12: però l'importante è che mi sentano a casa, quindi
11: un modo di raccontare dicendo, che hai aperto una strada, su questo possiamo,
12: sì,
11: stabilire,
12: beh,
11: un
12: comunque
11: punto.
12: Siamo stati fra i primi, forse i primi a scherzare sul calcio, a cercare di renderlo meno pesante, e ieri per esempio in albergo ho incontrato 1000 ex calciatori e sono ancora tutti legati, perché per loro fu una cosa bella, noi pensavamo ci volessero uccidere, e invece per loro, che erano ragazzi comunque all'interno di questa roba di seriosità eccetera,
11: essere, per così
12: di
11: dire, derisi in qualche modo,
12: i presidenti e gli allenatori un po' meno, ma i giocatori erano molto contenti.
11: Allora qua mi inviti subito, Marco Santini, a nozze con qualcosa che ti avrei voluto chiedere. Il calcio di oggi, di questi ultimi, vogliamo dire 5-10 anni, voi avete un po' cambiato, vi siete evoluti mantenendo ovviamente le vostre radici, le vostre, certo, la vostra cifra, vi occupate di molte altre cose, avete continuato, possiamo dire, ad allevare una generazione di comici. Per me gli anni 90, 80-90, il gruppo Zelig, certo, poi adesso fino a Ubaldo Pantani, in mezzo c'è un mondo intero.
12: Come no?
11: Il calcio di oggi è meno scherzabile, qualcuno mi passi questo termine, più o meno, cioè è troppo sofisticato, per me è materia quotidiana, io sono tifosissimo, però cerchiamo di fare anche un po' autocritica.
12: Un pochino si prende forse un po' più sul serio, ma ci sono due motivi fondamentali per cui è difficile rifare un mai dire gol, come la gente mi chiede sui social o anche incontrando, ma mai dire gol, mai dire gol. Intanto aveva un giorno in cui usciva, che era la domenica sera, e la domenica sera si erano giocate tutte le partite, tutte, perché cioè fra
11: ballo
12: sabato
11: a fare
12: e domenica,
11: con lo spezzatino
12: adesso,
11: ultra allargato,
12: che giorno va in onda, venerdì?
11: No, che giorno,
12: che
11: si
12: ce
11: gioca
12: n'è stata una? Sabato, che ce n'è stata, poi devono giocare domenica, cioè non c'è un giorno dove andare. E l'altra cosa è che ci sono molti più stranieri di prima, quindi allora era più semplice prenderli in giro per come parlavano, prendere in giro uno straniero per come parla male l'italiano non è la stessa cosa.
11: Assolutamente.
12: Non so se sarà d'accordo Vannacci, ma
11: vabbè, lo lasciamo alle sue libere riflessioni, qualora sì, fosse
12: sempre
11: all'ascolto.
12: Sempre che abbia delle riflessioni, cosa di cui non sarei
11: sono,
12: sicuro.
11: Diciamo cose che lasciamo a lui, naturalmente, però molte cose si presterebbero. Ora io non sono tra quelli che insomma vorrebbero riportare quel tipo di medie gol, quel tipo di Jalappa.
12: No,
11: però
12: noi delle cose, cioè l'anno scorso abbiamo fatto Champions Night e quindi c'erano i lisci, le cose particolari sportive,
11: i grandi classici del repertorio,
12: sì, le mettiamo sempre volentieri, ci sono ancora adesso delle cose meravigliose. Allora c'era anche un'altra cosa in più, che quando noi abbiamo iniziato mai dire gol eravamo gli unici a vedere certe cose, adesso i lisci o le cose un po' strane le vedi anche in altri programmi sportivi. Quando noi abbiamo iniziato, se c'era un liscio di, che ne so, Altobelli, o uno era a San Siro a vedere l'Inter, oppure non l'aveva visto.
11: 10.000
12: perché...
11: telecamere, 12.000 piattaforme. Su cui
12: noi allora li vedevamo in bassa frequenza.
11: Il rumorista
12: partite,
11: come si chiamava? Come
12: il
11: si
12: rumorista
11: chiama?
12: Si chiamava Stefano Brambilla ed è... si può dire anche Sky qui, sì, credo di sì.
11: Ormai l'hai detto,
12: è nella postazione di Sky, l'ho intravisto ieri, Stefano Brambilla, sì. Adesso fa il produttore, pensa
11: con quel fischio, con quegli altri rumori tambureggianti, sì, che hanno caratterizzato
12: il pianto del bambino,
11: il vetro rotto, insomma, esatto. L'adolescenza.
12: Poi
11: di tanti,
12: questi rumori io li ho sentiti ovunque, li hanno usati in tutte le trasmissioni, però devo dire che lì siamo stati i primi a usarli.
11: No, poi alla fine, se vai a prendere il calendario asimmetrico, il braccetto di destra e mille altre diavolerie che sono inventati, poi le cose ci sarebbero, certo, state, le, certo, interviste possibili,
12: no, no, ma
11: delle da trascrivere,
12: cose ci sono, anche tu pensa solo a uno, prima c'era, passando visto Orsato, anche solo uno special sul VAR che quest'anno non esiste più, fino all'anno scorso guardavano anche col VAR se uno si era allacciato bene la scarpa, magari una via di mezzo fra il VAR tutto e il VAR nulla ci stava, diciamo.
11: A noi ha detto, perché tu sei seduto al suo posto, certo, e qui ci fermiamo, certo, a noi ha detto in diretta, abbiamo aperto la trasmissione proprio col disegnatore, che alcuni errori, mistakes were made, adesso dicono i giovani sui
12: però
11: social,
12: perdonami, il VAR è stato messo lì apposta per eliminare gli errori, qui vabbè comunque,
11: vabbè, chiaramente qui no, poi parliamo nella tifoseria, sa giustamente di opinione. A proposito di tifoseria, perché io prima fuori onda, diciamo, ti sei sorpreso, perché ovviamente mondo Inter, poi magari ci arriviamo, mondo Crystal Palace, attenzione,
12: mondo Crystal Palace,
11: allora io rifletto su questo, esatto,
12: inglese.
11: Però da quando non vinceva, adesso c'è un piccolo problema, vince, perché ha vinto la Conference, ha vinto, cioè, l'FA Cup,
12: ha vinto
11: la
12: tre titoli,
11: tre trofei in un anno e mezzo,
12: sì,
11: due anni
12: un anno e mezzo, e non aveva mai vinto nulla,
11: e il,
12: cioè,
11: tifoso
12: è
11: abituato a essere deluso, poi che fa quel giro, non mi piace più, basta, me ne cerco un altro.
12: Ma infatti loro hanno già capito e li hanno svenduti tutti quest'estate,
11: che non si ripeta più,
12: non corrono il rischio di vincere qualcos'altro perché non siamo abituati, però devo dire che l'anno scorso è stato meraviglioso, cioè vincere col Palace, incredibile, un po' come quando l'Inter, per me interista ovviamente, è tornata a vincere la Champions, che ricordo a Madrid la gente invece di esultare piangeva, perché
11: l'incredulità che prevale,
12: quando passa
11: di fronte...
12: così tanto tempo diventa un fatto di emozione forte.
11: Allora c'è un problemino, che adesso dopo un paio di tentativi andati a vuoto, anche uno malamente purtroppo, tocca dirlo, questa Champions va rivinta, perché è la dirigenza che lo dice, nel senso, è arrivata la seconda stella, è arrivato un altro titolo, e chiaramente adesso vedremo la Roma quest'anno che intenzioni avrà.
12: Secondo me le italiane e la Champions ormai sono su due rette parallele, cioè secondo me sono talmente troppo forti le altre squadre, almeno 5-6 delle altre squadre, che già essere arrivati in finale in questi anni, c'è arrivata l'Inter, ma avrei detto comunque se fosse arrivata qualsiasi altra squadra è stato un miracolo, però Paris Saint Germain è un altro pianeta, diciamoci la verità, le inglesi no. Adesso il Manchester City riapre un po' le cose,
11: sì, diciamo, hanno qualche
12: che
11: problemino, che
12: però
11: sì,
12: ci sono due o tre squadre, il Bayern, che sono di un altro pianeta, poi a volte il calcio, la palla è rotonda, si dice, succede il miracolo, però deve essere un miracolo, ecco.
11: No, però per esempio, per agganciarmi da giornalista di razza ovviamente alla stretta attualità, doveva esserci un abisso di distanza anche con la Francia e Zidane,
12: no,
11: poi alla,
12: certo,
11: fine ieri sera ci siamo messi lì, abbiamo saputo soffrire, ribattere, abbiamo anche addirittura rischiato di fare qualcosina in più, abbiamo portato un pareggio che ti lascia ora
12: è
11: così
12: è stato là. Bravissimo Mancini, perché ha iniziato con una sconfitta casalinga e tutti, ecco la solita Italia, invece poi abbiamo vinto in Turchia, ce la siamo giocata in Francia, devo dire, meno male, perché abbiamo bisogno anche di una nazionale un po' diversa, perché ormai la gente era depressa sulla nazionale.
11: No, anche perché
12: quanti
11: poi...
12: anni è che non andiamo ai mondiali?
11: Eh beh, dunque, l'ultima partecipazione risale ovviamente al 2014, l'ultimo accesso alla fase a eliminazione all'anno di grazia 2006, fate conti, voi lì facevate ancora le radiocronache, giusto?
12: Ma noi in realtà le cronache dei mondiali fino a questi
11: mondiali
12: le abbiamo
11: europei,
12: fatte tutte, sono 10 edizioni dei mondiali, e quello del 2006 avevamo un canale dedicato a Sky che era solo nostro, Sky Jalappa, se c'erano tutte le abbiamo fatte tutte, siamo arrivati alla fine che eravamo più stanchi noi dei giocatori, perché i giocatori facevano la loro, noi le facevamo tutte, capito? Quindi eravamo stanchi, però sì, 2006 come no, abbiamo vinto il mondiale, come dice Caressa.
11: Io dico che c'è anche tanta Rai, e sottolineo Rai, nella vostra carriera, così pareggiamo i conti.
12: Abbiamo fatto
11: siamo
12: un sacco di cronache per la Rai.
11: Siete
12: per
11: passati per quelli
12: anni
11: che il calcio, parlavi, piattaforma di Radio 2, quindi comunque siete stati parte
12: del momento in cui siamo stati in Rai, siamo stati benissimo, cioè lo dico in tutte le interviste e non è adesso per piaggeria,
11: perché sai
12: che non ne sono capace.
11: Hai una certa schiettezza, quindi voglio dire,
12: non sarei capace di fare quello che deve fare i complimenti. E di cronache dei mondiali ne abbiamo fatte tantissime sulla Rai, come no?
11: E in tutto questo un imitabile, nel senso di imitazione, dell'Inter, un Christian Chivu lo vedresti da proporre? Tu dici, lui parla un ottimo italiano, anche perché ha dei trascorsi importanti.
12: Mi ha stupito anche in quello.
11: Esula da, come dicevi giustamente prima, dai calciatori e allenatori che non possono essere, come dire, messi nel gioco comico, perché sarebbe facile.
12: No, ma lui parla ormai italiano da 30 anni.
11: Un Chivu imitabile,
12: però
11: oppure...
12: non ha ancora le caratteristiche. Normalmente per quando noi facciamo delle parodie riusciamo a capire una cosa di debolezza del personaggio e puntiamo su quella. Ancora devo dire che non ha fatto scivolate, riesce a mantenere. Dovremmo farlo probabilmente quello che arriva tranquillo in conferenza stampa e prima è inferocito e spacca tutto lo spogliatoio. È l'unica cosa che mi viene in mente, perché quando si presenta è posato e invece secondo me prima ha dato i numeri.
11: È un'idea da girare a Ubaldo subito?
12: Beh, Ubaldo
11: lui lavora per conto suo,
12: diventato
11: diciamo.
12: Mostruoso ormai a fare
11: Ubaldo Pantani, ovviamente.
12: Ubaldo
11: insomma
12: Pantani,
11: che
12: certo.
11: Il gruppo storico ancora in contatto? Io poi sono, purtroppo, questo me lo devi concedere, non nostalgico nel senso di legato a quel periodo.
12: Sono nostalgico anch'io, figurati. No, il gruppo storico, figurati, li abbiamo visti tutti, perché per fare questo film li abbiamo visti tutti,
11: ritrovati.
12: Siamo andati a vedere Walter Veltroni quando girava alcune interviste, in alcune siamo stati anche noi a suggerire delle cose, li abbiamo visti tutti, quindi è stato un bel momento e credo che per lanciare questo film faremo anche delle cose all'interno del programma. A parte che in questi anni sono venuti spesso a trovarci al Jalappa Show da Aldo Giovanni e Giacomo, la Cortellesi, cioè molti sono tornati.
11: Quelli di famiglia sono sempre lì.
12: Ma perché in realtà noi abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto con i nostri comici, con i nostri attori, li abbiamo sempre prima di tutto difesi. Perché un comico per rendere bene deve essere difeso, protetto, ma anche nel fatto di evitargli di fare robe magari che siano a rischio, che non facciano ridere. Quindi il fatto che ci abbiano visto così, da una parte ci hanno visto caga cazzi, non so se si può dire caga in radio,
11: ma
12: dall'altra ci hanno
11: effetti.
12: Visto protettivi, quindi, in qualche modo sono ancora affezionati.
11: Io sono contento di aver condiviso con te la mia ultima trasmissione su Radio 1, è stato bello.
12: Vieni a trovarci anche tu, ma scusami.
11: Nel caso mando il curriculum.
12: Apriamo le porte
11: poi...
12: del Jalappa Show.
11: Assolutamente,
12: senza problemi,
11: lancio
12: senza
11: anche problemi. Un appello.
12: Io però farei anche il suo nome, perché lui se la deve cavare?
11: Allora io vi
12: Facciamo
11: spiego ovviamente
12: anche lui,
11: abbiamo al nostro fianco Cristiano Piccinelli, che è la nostra voce tra le mille cose del ciclismo, oltre che del calcio, e poi alle Olimpiadi non vi dico e non
12: e
11: vi
12: non
11: conto.
12: E non vogliamo farlo cacciare anche lui?
11: No, perché lui è pagato per parlare dalle 16:30 in poi, e noi su questo siamo rigorosi, assolutamente.
12: Quindi dirà che non era qui lui?
11: No, lo nega totalmente. Ora è svelato questo gioco e viene giù un altro castello che avevamo costruito clamorosamente. Marco Santini, vai a cercare Giorgio Gherarducci, che il pubblico vi aspetta,
12: sì,
11: ovviamente.
12: Andiamo in Piazza del Duomo
11: alle 17:00, il nostro Jalappa Show. Ci siamo divertiti, grazie.
12: Grazie a te,
11: grazie
12: a tutti.
11: È una bella pagina quella che continuate a scrivere.
12: Fammi sapere poi quando
11: ci sentiamo.
12: Lettura,
11: esatto,
12: no,
11: poi, se
12: sei
11: un buon avvocato me
12: sono
11: lo
12: abituato,
11: consiglio.
12: Sai com'è.
11: Va bene, grazie.
12: Soprattutto su Radio Rai.
11: Grazie a Marco Santini, grazie davvero. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Ciclismo, Piccinelli ha svelato tutto il bluff, il nostro Santini, per fortuna parleremo dell'eroica. Appuntamento storico, tra poco.

0: mille vite per questo brano, evidentemente stai telefonando versione Delta V carica di suoni elettronici, mille vite, mille volti per il ciclismo, e noi cercheremo di metterli un po' insieme nei prossimi minuti. La competizione, l'agonismo, ovviamente i grandi nomi, i grandi campioni, e poi la competizione sì, che però ci porta anche alla storia, alla tradizione, alla partecipazione, all'inclusione, perché in tutto questo in provincia di Siena è il weekend dell'eroica che taglia, è vicino a tagliare il traguardo, il prossimo sarà il 30esimo, la 29esima edizione, con un weekend ricco di iniziative. La nostra postazione qui a Trento è molto animata, ma in collegamento intanto telefonico, e vado a salutare il presidente di Eroica Italia, Franco Rossi. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1.
1: Buon pomeriggio e grazie di averci intercettato.
0: Grazie a lei, naturalmente, ci giunge chiara la sua voce, non potrebbe essere meno chiara. Ho il piacere di avere accanto a me il decano dei dirigenti, se posso definirla così, Beppe Martinelli, benvenuto su Radio 1, ben trovato anzi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Ovviamente direttore sportivo storico della Stana, i grandi italiani arrivati al trionfo nelle grandi corse a tappe, quanto ci mancano un po' quei nomi e quei tempi, e poi ovviamente un presente, un futuro ancora da scrivere, e poi ha svelato tutto Marco Santin, il Gialappa, che era presente qui con noi fino a pochi minuti fa, perché si è unito alla squadra anche Cristiano Piccinelli, voce del ciclismo, assieme a Manuel Codignoni e a tutti gli altri. Cristiano, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Franco Rossi, ovviamente parto da lei, ci dia un po' il polso della situazione, perché tutto è cominciato in realtà già giovedì, naturalmente, con una serie di iniziative, e poi tra oggi e domani le diverse gare che anche quest'anno l'Eroica propone. Poi ricorderemo le peculiarità, perché se io parlavo di storia e tradizione non lo dicevo in maniera ovviamente casuale. Franco Rossi.
1: Sì, intanto vorrei ribadire la provincia di Siena, il posto dove è nato l'Eroica è Gaiole in Chianti, e quindi io sono qua perché l'evento è iniziato praticamente giovedì con il festival. L'Eroica è un'edizione non solo sportiva ma è culturale, di passione, di piacere, e quindi abbiamo iniziato il tutto giovedì, e la giornata di ieri è stata dedicata alla musica, ai sorrisi, e questa mattina è iniziata la parte sportiva, perché da 4 edizioni facciamo l'Eroica in 2 giorni, quindi facciamo i percorsi lunghi nella giornata di sabato e i percorsi medi e quello più corto la giornata della domenica. Abbiamo iniziato stamani mattina proprio sulla piazza di Casoli qui a Gaiole con il percorso lungo con le biciclette antecedenti al 1930, quindi fari davanti, gli eroici più eroici sono partiti per fare questo grande percorso. Successivamente alle ore 5 di mattina invece sono partiti gli altri eroici che stanno percorrendo in questo momento i 209 chilometri, e poi anche il percorso un pochino più diciamo corto, che è il 135 chilometri, che sono partiti fino alle ore 7. Cosa dire? I partenti di oggi sono stati circa 3.500, ancora il numero esatto non lo abbiamo, quello di domani invece è un numero di un po' più alto, perché arriveremo a 4.500.
0: Il sì, dovrebbero essere tutti 9.000 iscritti, è un numero chiuso ovviamente, ma è comunque una manifestazione, un qualcosa che va a coinvolgere circa 30.000 persone. Resta in collegamento con noi naturalmente Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, però vado anche a coinvolgere Beppe Martinelli. Anticipava alcuni elementi che sono ben noti agli appassionati, poi noi ci rivolgiamo sempre al più ampio pubblico, le bici d'epoca, lo spirito di un tempo, le strade bianche, persino l'abbigliamento, no? Come lo si vedeva una volta, una dimensione per chi ha vissuto e vive insomma il più alto livello del professionismo, la dimensione genuina di partecipazione. Poi non è che siano mondi, no Martinelli, così distanti, perché c'è un tratto comune, un denominatore.
2: Sì, sì, guarda, io ho avuto la fortuna di fare la prima eroica coi prof, e subito ho capito che c'era un entusiasmo, una voglia di fare, una voglia di portare avanti questa passione, e poi vedere chi si prepara all'eroica, perché alla fine non è che uno va lì e prende e fa l'eroica, c'è gente che si prepara, c'è gente che compra la bici e la mette in ordine per poter essere competitivo quel giorno lì, perché alla fine c'è anche una competizione, poi alla fine non è solo il fatto di partire. Ho avuto la fortuna anche di farlo quest'anno, per dire, nella competizione vera con gli junior, che già e già lì assapori veramente cosa vuol dire essere nell'eroica, perché vedi proprio i paesi che costruiscono un evento nell'evento. Perciò a me è piaciuto veramente.
0: Cristiano Piccinelli, coinvolgo subito anche te, ed è accanto a noi Beppe Martinelli, Franco Rossi, poi mi suggerivate entrambi, ricordiamo a chi ci ascolta le caratteristiche che deve avere poi la bici, la bicicletta, che sono, io leggevo, anche abbastanza stringenti, no? Per far sì che possa essere ammessa all'eroica, proprio in termini tecnici di materiali, giusto Franco?
1: Sì, esattamente, la bicicletta deve essere antecedente al 1987 e quindi ha tre caratteristiche principali: deve avere le gabbiette sui pedali, quindi non devono esserci attacchi rapidi, poi oltre a questo deve avere i fili esterni dei freni e poi deve avere il cambio sul tubo obliquo del telaio. Per quanto riguarda l'abbigliamento, abbiamo rigorosamente maglie di lana e anche pantaloncini di lana. A proposito di quello che diceva poco fa Beppe, quest'anno abbiamo dedicato un gruppo di 10 juniores che hanno fatto la Siena Montalcino in maglia in maggio, e faremo praticamente fare a questi 10 ragazzi un'eroica con la maglia di lana degli anni 70-80 della nazionale italiana. Proprio per far vivere
0: sorridevano
1: allora
0: con tutti i sognanti Martinelli e Piccinelli accanto a me, devo dire, immaginando, pensando a questi aspetti,
2: no,
0: Rossi.
2: Pensando a questi ragazzi, perché proprio non molto tempo fa ho tirato fuori dalla mia valigia vecchia una maglia che avevo i primi anni da prof, con la Jolly Ceramica, che veramente era diventata lunghissima, e dicevo, oh, non posso essere grande così. Però alla fine, quando tu ce ne avevi due per tutta la stagione, cominciava a diventare sempre più lunga la lana, praticamente, anche i pantaloncini sempre un pochino più grandi.
0: Cristiano Piccinelli, chiacchieriamo, oltre che con Franco Rossi, con un argento olimpico a Montreal, che peraltro è stata la sede degli ultimi mondiali, e poi ovviamente mettiamo insieme anche un mondo apparentemente lontano, come dicevo poco fa, ribadisco anche con te, apparentemente lontano, lontano per alcuni aspetti, che poi si ricollega al grande capitolo, al grande libro delle due ruote.
3: No, l'eroica rappresenta ancora, direi, l'essenza del ciclismo, quel ciclismo, insomma, che fa epica, che fa racconto anche della storia del nostro paese, perché poi su quella storia è nata anche, diciamo così, lo sport in assoluto. Molte innovazioni anche tecnologiche della Rai stessa sono nate con il Giro d'Italia, ad esempio. L'eroica poi ha questa capacità anche organizzativa importante, perché i numeri l'avete fatti, oltre 9.000 spettatori, oltre 9.000 partecipanti. Ma poi ci sono i familiari, certo, i figli, i parenti, c'è chi arriva col camper, chi arriva con la roulotte, c'è anche di appiazzare queste persone, e poi arriva gente da tutto il mondo. Non so, Franco, quest'anno chi c'è? Io insomma, sono stato 2 anni fa all'eroica e ho trovato una persona della Nuova Zelanda e un australiano. Non so adesso se avete avuto modo di capire
0: di
3: qual è il più lontano,
0: l'internazionalità,
3: ecco,
0: dell'evento. Franco Rossi, torniamo da lei.
1: Ma allora, diciamo che quest'anno le nazioni presenti sono 41, ora a memoria non mi ricordo, però abbiamo il grandissimo dato che aumentiamo il numero degli iscritti. Siamo passati dal 39% nell'edizione 2025, del 2025 al 41,7% del 2026, così come un dato in aumento, ci tengo a tenerlo, è il dato delle donne, che sta aumentando ogni anno. E anche in questo anno abbiamo una percentuale molto alta, perché siamo intorno al 13,5% della partecipazione di donne. Così come dato statistico, ma molto interessante, si sta anche abbassando invece l'età dei partecipanti. Questo perché comunque il sapore, il valore che riusciamo a trasmettere, tornando al passato, ci siamo resi conto che siamo molto più attuali di quello che invece magari alcuni ci pensano di essere.
0: Aperti anche alle generazioni naturalmente più fresche, più immediate. Poi c'è lo sguardo al futuro. Franco Rossi, so che può essere, non dico irrituale, ma prematuro parlare di una prossima edizione, quando ancora ci sono una giornata e mezzo, ci sono delle ore da consumare piacevolmente con l'edizione di quest'anno. Sarà la 30ª, e immagino che il lavoro poi cominci, se non prima, un minuto dopo che si sia chiusa questa 29ª edizione.
1: Sì, è un grande record, perché comunque sviluppare per 30 anni e trasformare un'edizione storica di un'idea di Giancarlo Brocci, che al tempo poteva sembrare un'idea pazza e bizzarra, poi come lo è stato successivamente con la prima edizione dei professionisti fatta due giorni dopo l'Eroica, dove io ero presente.

0: junior dei professionisti. Questo a dimostrazione che comunque è stata una grande intuizione, oggi abbracciata da un territorio, voglio dire, l'importanza di Strade Bianche, la conoscete, oggi è un grande, diciamo, evento che tutto il mondo ci guarda e ci invidia.
1: Beppe Martinelli, torno da lei naturalmente, venendo invece a uno sguardo futuro ben più lungo, prima se ne parlava, ovviamente l'annuncio un anno fa, la presentazione ufficiale con tutti i crismi l'altro ieri, il Super Mondiale di ciclismo proprio qui a Trento, tanto per restare sul territorio, magari ci arriviamo, però la prima cosa sulla quale vorrei portarla è come sono queste settimane, questi mesi per il grande ciclismo senza il dominatore, senza il cannibale. Noi, accostando mondi diversi, ma credo in maniera appropriata, ascoltavamo nel GR1 poco fa, ahinoi, ancora non c'è una data per il rientro di Sinner, Alcaraz ha avuto alcuni problemi, quando manca il gatto, i topi devono ballare, quando manca il dominatore o i dominatori, le carte si mescolano e l'abbiamo visto anche ai mondiali in parte.
2: Oh, l'abbiamo proprio visto al mondiale,
1: In pieno.
2: quanta tattica è stata sbagliata negli ultimi 3-4 giri, oppure è stata sbagliata all'inizio, convinto che di essere super. E si è visto proprio al mondiale il fatto che se Sasa mette la squadra a lavorare, convinto che gli ultimi due giri potesse fare la differenza, invece è rimasto senza gambe, così come tanti campioni. Se fosse stato Pogačar avrebbe preso in mano la situazione, a 50 dall'arrivo sarebbe andato per la sua strada e dietro ci sarebbe stato una corsa per il secondo posto o per il
1: Per il primo
2: podio.
1: degli umani, diciamo,
2: Invece
1: volendo
2: così tutti hanno
1: parafrasare.
2: pensato che potesse essere la volta buona per vincere il mondiale e alla fine ha vinto, non dico un outsider, però uno che sicuramente era stato più a ruota degli altri.
1: Cristiano Piccinelli.
3: Sì, un mondiale vinto da un gregario, perché questo bisogna dirlo, senza ovviamente che questa
1: Il suo
3: parola.
1: stupore lo conferma, diciamo, la sua
3: No,
1: incredulità
3: sì,
1: quasi.
3: no, ma sa anche benissimo lui quelle che sono le sue. Comunque, Brandon McNulty, facciamo il nome, è un
1: Certo.
3: corridore che a livello juniores ha vinto dei mondiali a cronometro, perché lui insomma, ha questa specialità, poi è diventato un passista, è l'uomo anche che diciamo spiana la strada alle vittorie di Tadej Pogačar, che non a caso è stato anche uno dei primi a complimentarsi proprio con lo statunitense, però è stato un mondiale in cui la tattica, come giustamente ricordava Martinelli, ma non c'erano dubbi ovviamente sulla sua analisi, è stata sbagliata da molte squadre e da molti corridori, perché anche Van der Poel non mi è sembrato particolarmente lucido nelle sue scelte. Una tattica invece che sta corretta, ma che non ha portato i frutti sperati, è stata quella dell'Italia. Non a caso Ciccone all'arrivo, insomma, era molto deluso perché nono posto vale, sì, perché comunque è un piazzamento importante, però evidentemente c'era coscienza nell'ambito azzurro che si poteva fare anche podio in quel mondiale, no, Beppe?
2: Sì, è arrivato purtroppo con dei corridori troppo veloci e non è riuscito a sprintare facendo, però arrivare davanti per il secondo, cioè lottare per il secondo posto, poi vabbè, è diventato un nono, però quello che poi tu proprio hai rimarcato è il fatto che un Pedersen che non si è mai visto in tutta la gara è arrivato quinto, cioè, quando invece è un Del Toro o un Picco che veramente sono stati sempre nella corsa per poter lottare per vincere, probabilmente sono arrivati senza gambe.
1: In questo ping pong tra i mondiali dei quali parlavate, l'Eroica, Cristiano Piccinelli, se vuoi tornare da Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, poi tra un po'
3: Sì,
1: lo
3: no,
1: saluteremo, restiamo ancora un po' con Beppe Martinelli qui con
3: sì,
1: noi in
3: solamente
1: postazione.
3: perché vorrei che insomma, riuscisse a spiegare quelle che sono le difficoltà, ma anche diciamo, l'orgoglio di organizzare una cosa che strada facendo negli anni è diventata una cosa molto grande, soprattutto insomma, in un momento in cui organizzare, garantire anche sicurezza, perché anche questo è un aspetto importante, a chi partecipa è sempre più difficile perché ci sono norme sicuramente più stringenti, però ecco, gestire proprio un evento di questa portata. Sappiamo, immaginiamo che possa essere difficile, e allora ti chiederei, Franco, insomma, di spiegarlo un po' anche ai nostri ascoltatori.
0: Ma allora, l'Eroica ha di sicuro un popolo affezionato che ci aiuta molto sulla parte organizzativa, perché comunque non è una gara agonistica, tutti arrivano qua con la voglia di fare festa con il sorriso, quindi c'è una positività nell'arrivare e nel preparare l'evento, no? Perché un evento come l'Eroica si prepara per molti giorni, per molto tempo. Ieri sera abbiamo fatto il concorso di eleganza, ci sono persone che preparano la bicicletta per mesi, vanno a cercare i pezzi e diciamo

0: più di tutti i tipi, in tutti i mercati, in tutti i sistemi. Questo chiaramente fa sì che quando iniziamo a fare l'evento, arriviamo nell'evento, siamo aiutati da questo straordinario popolo. È le strade che percorriamo, proprio come è nata l'Eroica, percorriamo strade periferiche, no? Che anche oggi io stesso, che faccio parte della commissione amatoriale di Federazione Ciclistica Italiana, dico: andiamo a scegliere dei percorsi, delle strade periferiche, no? Dove si percorre strade poco trafficate e sono più semplici anche da organizzare. Chiaramente la maggior parte delle strade sono bianche per quanto riguarda la sicurezza, quindi qualche persona in più con le auto va forte, ma sono percorsi, diciamo, abbastanza facili, diciamo, sotto il profilo organizzativo. E poi, come ripeto oggi, stamani mattina sono stato in giro con la macchina, un territorio intero fa una festa, perché comunque abbraccia e accoglie tutti gli eroici che arrivano da tutto il mondo con grande affetto e con grande sorriso, e questo per noi è una grandissima, grandissima risorsa, e quindi pubblicamente li voglio ringraziare.
1: Franco Rossi, prima di salutarla le chiedo di riepilogare, lo ha fatto prima, così per congedarsi ai nostri ascoltatori, quello che sarà poi nelle prossime ore il programma, ovvero ormai della giornata di domani, per questa edizione dell'Eroica.
0: Sì, domani partiremo con i percorsi, diciamo, dei 100 chilometri, dove saranno anche presenti la squadra RAI, no? E quindi faremo, diciamo, il percorso dei 106 chilometri, il percorso di 81 chilometri che sarà interamente nel Chianti e il percorso dei 46. Quindi, come oggi le previsioni danno una giornata baciata dal sole, sul ristoro di Dievole abbiamo previsto 3.500 uova per chi arriverà, diciamo, su questo ristoro, quindi questo è quello che mi sento di dire.
1: Allora, io ricordo ovviamente che noi domani, nel corso di Domenica Sport, trasmissione che rientrerà per così dire, nella sua base naturale a Saxarubra, ma ci sarà un ulteriore approfondimento proprio sull'Eroica, sulla giornata di domani, su questa 29esima edizione, aspettando la 30esima, guardando sempre al futuro, al domani. Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima, buon lavoro naturalmente a lei, grazie.
0: Grazie, e per la 30esima edizione siete tutti invitati.
1: Con molto piacere. Cristiano Piccinelli già sta preparando, è già pronto con la maglia. Beppe Martinelli, insomma, naturalmente l'appuntamento che arriverà nel prossimo anno. Io poi, in questo, torno a ripetere, a usare questa espressione, in questo continuo rimbalzo tra mondi apparentemente distanti, 2016-2026, sono passati 10 anni da quel Nibali, e poi nel frattempo sì, abbiamo visto altre cose, su questo dovrei, cosa che farò tra poco, cedere il microfono al nostro Cristiano, che essendo voce narrante è ben più informato di me, però ai giochi c'eravamo, a Tokyo, a Parigi abbiamo visto magari sulla pista cose egregie, eccezionali. Trento metterà tutto insieme con i super mondiali tra 5 anni. È chiaro che nelle prove in linea, nelle grandi corse a tappe, abbiamo cose buone ma non eccellenti. Sono severo se dico così? Non credo, no?
2: No, dici la verità, dici quello che in questo momento è, cioè abbiamo 4-5 campioni, super campioni che dominano il panorama mondiale, e noi ci siamo qualche volta meno, però sta arrivando qualcosa secondo il mio punto di vista. Il Piganzoli, che oggi vince l'Emilia e che è stato competitivo al Tour e al Giro facendo il gregario, e questo purtroppo è quello che in questo momento qualche volta si tocca, perché non avendo una squadra World Tour in Italia, i nostri spesso e volentieri vanno a lavorare per gli altri, pur essendo dei buoni corridori. Però qualcosa si muove, perché il Finn, che ha vinto il Tour dell'Avenir e il Giro d'Italia quest'anno degli Under 23, l'anno prossimo sarà prof, perciò cominceremo a vedere qualcosa anche noi. Certo, come ho detto prima, ripeto, avendo un McNulty che l'anno prossimo in maglia di campione del mondo lavorerà nei primi 100 km per un Pogacar, sembra quasi che si sia voltato qualcosa al contrario, però
1: mi ridato gregario, però, lo vedremo,
2: sarà
1: così,
2: sarà così
1: con quella splendida maglia,
2: e questo la dice lunga su che campioni ci sono in questo momento.
1: Cristiano Piccinelli, poi ci sono ovviamente, oltre al tuo prezioso contributo su questo punto in particolare, ci sono anche le cose che accadono in questi minuti, tante diverse.
3: Allora, siamo a 12 km dall'esaurirsi della prova in linea elite per quanto riguarda gli europei. 12 km al traguardo, c'è al comando Demi Vollering, che ha vinto il mondiale, con 35 secondi di vantaggio su Puk Peters, Paesi Bassi, anche lei credo che si sfilerà, perché è, diciamo così, colei che ha fatto, diciamo, ha dato il là all'attacco della campionessa del mondo. Poi però c'è anche Lisa Longoborghini, splendido bronzo in quel di Montreal, Nieva Doma, Niedermayer e Reusser, il gota sostanzialmente del ciclismo. Fatta eccezione per le americane, però ecco, Elisa Longoborghini è lì a giocarsi anche una medaglia europea. Tornando sul discorso invece che ha un po', diciamo così, anticipato il nostro ospite Beppe Martinelli, parlava della mancanza di una squadra italiana, è una cosa insomma di cui si parla da tempo, è una cosa di cui si parla anche, diciamo, adesso, non in maniera così precisa, ma dalle proposte che sono arrivate dal presidente UCI Lapertien, perché insomma ci sono all'idea, almeno in divenire, delle possibili cambiamenti sui calendari, addirittura sulla riduzione delle gare a tappe dal punto di vista dei giorni di gara, su anche una sorta di salary cap, un tetto salariale per le squadre. Ecco, di tutte queste novità c'è qualcosa che ti convince, che potrebbe aprire magari la strada, la volontà anche ovviamente imprenditoriale italiana, di costruire di nuovo una squadra tricolore?
2: Ma sai, sì, c'è stato adesso un seminario importante lì a Montreal, dove sono emerse praticamente delle volontà per poter cambiare qualcosa, per fare in modo che i migliori corridori siano nelle migliori gare. Ma è da anni che si dice questo, però dopo ognuno gestisce un po' a casa sua, fa un po' quello che vuole, cioè nelle squadre sono diventate talmente importanti e talmente grandi nelle dimensioni proprio, che fra poco avremo gli under 19 con la maglia della squadra World Tour. Perciò credo che noi abbiamo perso troppi treni, e credo che sarà difficile per noi in Italia che nasca a breve una squadra World Tour.
1: Cristiano, sarebbe già per sì prego no,
2: sarebbe
1: perdoni,
2: già importante se nascessero due o tre squadre professional bene.
3: Allora, a livello, diciamo, magari di quella di Cancellara, per capirsi, la Tudor, che è professional, che però ha un budget importante,
2: che è professional però ha il budget quasi di una World Tour, sarebbe il massimo una cosa del genere, come era l'Alpes in qualche anno fa.
3: Eh sì, anche perché insomma questa necessità, anche perché poi alla fine si rischia e si sta rischiando che due, tre squadre stiano dominando e poi ci siano delle squadre che invece fanno fatica, così per dire, ad arrivare alla fine del mese, perché succede anche questo.
2: No, sicuramente andando avanti così diventeranno sempre più grandi chi ha veramente uno sponsor internazionale o addirittura supersonico, come può essere la UAE o come può essere qualcun altro, e le altre lotteranno per essere della partita. Io mi auguro di no, perché un tetto salariale, secondo il mio punto di vista, dovrebbe esserci almeno a livello delle squadre più importanti, però la vedo difficile davvero che cambi qualcosa a breve.
1: Beppe Martinelli, col suo prezioso contributo, come sempre abbiamo messo insieme tutti i pezzi, dall'eroica poi ai grandi livelli, ai grandi trionfi, ai protagonisti dell'oggi e del domani. Grazie sempre su Rai Radio.
2: Grazie
1: 1, buon festival, è stato un piacere averla con noi. Cristiano Piccinelli, naturalmente una risentirci, perché
3: sì, insomma, ci sarà il Giro di Lombardia la prossima settimana, lo seguiremo ovviamente con la speranza magari che, come è successo per il Giro dell'Emilia, visto che non c'è Pogacar, che ha vinto gli ultimi 5, quest'anno non lo vincerà sicuramente.
1: Siano sparigliate le carte e quindi qualcosa di nuovo succederà. Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie ancora davvero a Beppe Martinelli.
2: Grazie.

0: evocato in qualche modo i good old days, i vecchi giorni di gloria in qualche caso per il ciclismo italiano, che torneranno, che abbiamo continuato ad attraversare, perché parlavamo anche della pista e non solo delle prove su strada in linea. In tutto questo io torno a ringraziare, anche se li ho citati inizio ora, però Massimiliano Malizzi e Mario Leonardi, grazie anche alla nostra squadra romana, però fanno continuamente un gran lavoro qui per sistemare ogni avvicendamento. Sarò rapido perché vorrei proporvi proprio al volo, si avvicina l'appuntamento con l'informazione delle 17, questo è il Festival degli Invincibili, questo è il titolo: si è grandi campioni o campionessi anche quando si è vinti, sconfitti. La nostra nazionale di pallavolo femminile, Julio Velasco, guru del nostro sport, il CT delle Azzurre, è stato intercettato dal nostro Emanuele Granelli, battitore libero qui a Trento, per parlare di diversi temi. Ne abbiamo fatto una piccola sintesi, un minutino, tutto da gustare, proprio per quanto riguarda la sconfitta contro la Turchia. Questo argento europeo è sempre un podio, è sempre una medaglia, poi ci si aspetta sempre il massimo dalle ragazze, ma sentiamo cosa ha detto a Emanuele Granelli Julio Velasco, eccolo qui.
1: Felice non credo, non si è felice quando si perde, però sì, soddisfatti, nel senso che hanno dato il loro massimo, io le ho detto che ero orgoglioso di loro, però nemmeno, secondo me c'è da cercare cose ben concrete, non troppo generali, cioè quali sono le cose, ma quello lo facciamo anche dopo di vincere, anche perché la lettura che si ha delle vittorie e delle sconfitte è sempre molto fuorviante. Noi quando abbiamo vinto con la Turchia ha fatto più punti di noi nel mondiale, e qua noi abbiamo perso, abbiamo fatto più punti della Turchia, perché questo è un sport a set, non è un sport la somma dei punti, e quindi è così semplicemente. Però quando si vince, nessuno ha analizzato i set che abbiamo perso quando abbiamo vinto il mondiale con la Turchia, neanche una parola, peggio di quando abbiamo perso. Per cui la lettura non deve essere così semplice: se vince va tutto bene, se perde va tutto male. Bisogna analizzarle con la mente fredda, non subito, con calma, e poi trovare delle conseguenze per sapere su che cosa lavorare, semplicemente.
0: E unendoci un parere personale, poi le analisi di Velasco sono sempre così sincere e particolareggiate e accurate che andrebbero messe per iscritto e fatte sentire nelle scuole, lette magari anche dove, nei luoghi dove si fa sport. Non abbiamo né vinto né perso, abbiamo pareggiato ieri con la nostra nazionale di calcio a Parigi. Proprio da lì ripartiremo nel prossimo blocco di Sabato Sport in diretta da Trento, anche qui sapore adolescenziale evidentemente, perché era uno dei primi successi dei Blu Vertigo, almeno uno dei successi che contavano davvero con queste altre forme di vita. Poi Saxa Rubra, GR1, quello delle 17, ripartiamo ancora con Sabato Sport in diretta da Trento. A tra poco.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Spagna prosegue la mobilitazione contro la crisi abitativa. Manifestazioni in numerose città, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e il blocco degli sfratti. A Valencia scontri fra polizia e manifestanti, una persona è stata arrestata e 9 agenti sono rimasti feriti. Corteo anche a Madrid, aperto da uno striscione con la scritta "Ora sciopero generale", a scatenare le proteste e lo sfratto di una 87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se andare o meno a elezioni anticipate. Il conflitto tra Russia e Ucraina, nuovo avvertimento da parte di Mosca, i diplomatici e i cittadini stranieri che si trovano a Kiev sono stati invitati a lasciare la città dove un drone russo ha colpito e distrutto un ponte. Il bilancio di oggi è di una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. Terra dei fuochi, la premier Meloni annuncia sui social uno stanziamento di 200 milioni di euro in più per le bonifiche e il risanamento del territorio fra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Parliamo, osserva, di un'area che da troppi anni paga le conseguenze dell'inquinamento e di cittadini che hanno diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro. Inoltre, aggiunge Giorgia Meloni, semplifichiamo e velocizziamo le procedure per risanare anche altri siti contaminati su tutto il territorio nazionale. È stato individuato e arrestato l'uomo accusato di aver ferito un funzionario di polizia lo scorso aprile a Roma durante un corteo in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
3: Appunti e immagini spiegavano come colpire gli obiettivi, linee ferroviarie da mandare in tilt, carceri da sabotare. C'erano anche le regole per fabbricare bombe nel telefono di un 36enne originario della provincia di Napoli, legato ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. Dovrà rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. Per la procura capitolina sarebbe stato lui a lanciare la bottiglia che ha ferito al volto il vice dirigente della Digos di Roma durante la manifestazione del 18 aprile a San Lorenzo, organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico dal 2022 detenuto al 41 bis. Gli agenti hanno individuato il 36enne in carcere a Rebibbia grazie ai filmati acquisiti durante il corteo, ma decisive sono state le perquisizioni che hanno permesso di sequestrare il cellulare. Fabrizia Ralla, GR1.
2: A Messina è stato iscritto nel registro degli negati il fidanzato 29enne della donna di 31 anni specializzata in medicina trovata morta nella sua abitazione a Barcellona a Pozzo di Gotto. Era stato lo stesso giovane convivente con la vittima da alcune settimane a dare l'allarme al 118. La pista privilegiata dagli investigatori resta quella di un'overdose. 13° anniversario del naufragio al largo di Lampedusa in cui morirono 368 migranti sull'isola, la cerimonia in ricordo delle vittime, il servizio di Lucia Basso.
4: È un canto di dolore e una richiesta d'aiuto ad accompagnare la marcia verso la porta d'Europa nella giornata della memoria e dell'accoglienza qui a Lampedusa. 13 anni fa, mezzo miglio dall'isola dei Conigli, il naufragio che provocò 368 vittime e 155 sopravvissuti. Oggi il ricordo si mescola all'emozione dei familiari, come i padri di Céline e Tosmon, 13 e 14 anni, giovani eritrei partiti senza genitori. Kaasa e Michele sono qui per la prima volta.
5: Lei è andata perché andavano le altre persone e poi lei è andata con loro. Non lo sapeva niente di queste cose perché era piccola, bambina a 13 anni.
4: Nel Mediterraneo intanto si continua a morire. Solo 3 giorni fa l'ennesimo naufragio. Prima della marcia in video collegamento il cardinale Matteo Zuppi. Alla commemorazione anche tanti studenti arrivati da tutta Italia.
6: Ricordare tutta questa gente che è morta in mare.
4: Poi con alle spalle il Mediterraneo, la preghiera interreligiosa e la lettura dei nomi delle vittime.
2: Incendi in Sardegna, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme su 3 fronti nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro. Operazioni di spegnimento in corso anche a Genova per un vasto fronte sulle alture del ponente cittadino. In via precauzionale gli abitanti di alcune case sono stati fatti allontanare. La nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 18, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
7: solo parole, proprio così, con Noemi.
8: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
9: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
7: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
9: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
7: Un pezzo fortissimo.
9: Quanto l'amo.
1: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
11: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sabato Sport.
13: Alle 17:06 minuti, di nuovo collegati da Trento, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport, Rai Radio 1, la nostra postazione in piazza Cesare Battisti. Andiamo in onda con Massimiliano Malizzi e Mario Leonardi. Vado a salutare a Roma in questo momento Marco Mascia e poi ovviamente il resto della squadra che non cambia: Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione, Guido Ordoni al microfono. E come probabilmente potrete sentire in sottofondo, la piazza si è ulteriormente animata ora che il sole è un po' calato e la temperatura è scesa. Non siamo soli, ovviamente, con la nostra postazione di Radio Rai, ci sono altri stand, per così dire, con tanti appassionati a caccia di autografi o di gadget in questo preciso momento, ed ecco perché insomma in sottofondo arriva questo po' di entusiasmo, fa parte del racconto dal vivo evidentemente. Poi l'altro tratto distintivo, almeno uno dei tratti distintivi di questo festival, alla sua nona edizione, è che il calcio ha un valore paritario rispetto agli altri. Certo, ci sono tantissimi ospiti calcistici con grandi campioni del passato, del presente, allenatori, però si guarda tutto. Poi sì, certo, c'è anche il calcio ed è proprio di questo che parleremo di qui a poco, perché ieri sera abbiamo conquistato questo ottimo pareggio con la nostra nazionale a Parigi, in casa della Francia di Zidane. Ne parleremo. Io ricordo che ovviamente poi si tornerà in campo per la quarta e ultima partita di questa ampia finestra di Nations League lunedì sera, dopodomani 20:45 dall'ara di Bologna torniamo ad affrontare, ma in casa ovviamente questa volta, la Turchia. E poi ci sono tutte le altre, sembra un po' un mini europeo con partite sempre molto ravvicinati. Allora, per gli appassionati, così anche se in una puntata speciale torniamo un po' alle incombenze quotidiane, oggi c'è il terzo girone della Lega A, della Serie A di Nations League, insomma conoscete ormai da tempo il meccanismo. Questa sera i campioni d'Europa e del mondo in carica della Spagna che ospiteranno la Repubblica Ceca, ma ancor prima alle 18 e dunque tra poco meno di un'ora un comunque molto interessante sulla carta Croazia e Inghilterra, poi le altre leghe, le serie cosiddette minori con i meccanismi di retrocessione e promozione per la Serie B cosiddetta, questa sera Macedonia del Nord, Scozia e Svizzera Slovenia, e poi via via le altre, anche un finale che arriva dalla Lega C con la Finlandia che ha battuto l'Albania 2-1. A proposito di nazionali, come giustamente mi comunica anche a distanza, mi ricorda a distanza la nostra Ombretta Conti, lunedì poi sarà un pomeriggio particolarmente azzurro, non solo la sera la nazionale di Mancini, ma il nostro racconto comincerà già alle 18:25 con un'apertura anticipata di zona Cesarini, perché sarà una giornata importantissima anche per l'Under 21. C'è la Polonia a Pescara, l'ultima gara del girone, bisogna vincere per cercare di agguantare il primo posto di qualificazione nel girone che porterà intanto le prime e poi la migliore delle seconde all'Europeo di categoria del prossimo anno, quindi da non sbagliare assolutamente questa gara per i ragazzi di Baldini. Lunedì giornata azzurra invece questo sabato che va avanti, giornata dai mille volti e dai mille colori, perché più tardi torneremo sulle discipline olimpiche, anche quelle che hanno una storia meno lunga alle spalle ma sono molto interessanti nello specifico. L'ultima ora sarà dedicata praticamente in toto all'atletica, anche all'atletica paralimpica, con diversi grandissimi protagonisti di questi anni. Tra poco il calcio con uno dei nostri inviati, la nazionale al seguito della maglia azzurra. Subito invece gli Uberphonic con questa Anger Never Die.

0: quanto possa essere in qualche modo irrituale, originale, tornare sulle aperture dei quotidiani sportivi, ne dico la già questa mattina a quest'ora del pomeriggio ormai inoltrato, però la media ponderata dei tre principali quotidiani sportivi è di un deciso apprezzamento per quello che abbiamo visto ieri a Parigi, in Italia che forse comincia, anzi continua a conquistare un po' più di entusiasmo dopo i troppi momenti difficili alle spalle, perché uscire certo indenni da Parigi al cospetto di una delle squadre più forti d'Europa e del mondo, che comunque in una fase poi di rilancio, di rinnovamento con la guida di Zidane, parlo ovviamente della Francia, ma anche per l'atteggiamento visto in campo da parte degli azzurri di Roberto Mancini. Insomma, torniamo su questo pari 1-1, siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa nel terzo impegno del girone di Nations League, lo facciamo con uno dei nostri inviati al seguito della nazionale da Trento. Buon pomeriggio a Daniele Fortuna, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori, buon pomeriggio anche a Trento, a chi ci ascolta da lì.
0: Daniele, tu sai meglio di me che la parola forse più abusata in queste settimane, in questi mesi di nuovo corso di Mancini bis è percorso, processo, e allora un po' più processo non in termini ovviamente giudiziari ma in termini di crescita sportiva, e quale gradino, quale tassello anzi è stato aggiunto con la partita di ieri sera che avete raccontato in diretta ovviamente con Francesco Repice, che era forse da considerare una prima ultra parziale piccola prova di maturità, perché ovviamente l'esordio da dimenticare contro il Belgio, l'esploa di Bursa contro una Turchia in oggettiva difficoltà, e lo è stata anche ieri al cospetto del Belgio di De Bruyne, e ieri che cosa ha aggiunto di nuovo di più su questa terza uscita della nazionale di Mancini?
1: Beh, intanto citavi le prime pagine di questa mattina dei giornali, dei quotidiani sportivi, e una settimana fa i titoli erano certamente diversi, eh. Una settimana è cambiato completamente il mondo, anche questo ci fa un po' pensare sul tipo di approccio che dovremmo avere nei giudizi, perché sembrava tutto da buttare via dopo la sconfitta con il Belgio, e in effetti l'Italia aveva fatto un pessimo primo tempo, non sembrava una squadra, giocatori scollegati, squadra lunghissima, poi diciamo una parziale ripresa, qualche bagliore nel secondo tempo, però poi la vittoria ultra meritata per 2-0 del Belgio all'Olimpico, e una settimana dopo stiamo già parlando di una nazionale che ha preso consapevolezza, ha preso coscienza di se stessa, e questo è un passo importante su questa strada che sta percorrendo l'Italia, però siamo veramente all'inizio, lo ripetono tutti, e tre partite sono poche, appunto l'equilibrio dei giudizi da parte di tutti, e deve essere un equilibrio anche da parte del gruppo, della nazionale, a partire da Mancini e dal suo staff, ma poi a finire anche con tutti i giocatori. Certo, l'Italia ieri ha cercato di non farsi schiacciare troppo dalla Francia, è chiaro che doveva restare lì nel primo tempo quando c'era questo possesso palla continuo, incessante, quasi ipnotico, ma poi la Francia si fermava ai 20 metri e poi l'Italia ha avuto le due migliori occasioni per passare anche nel primo tempo, però lì l'Italia doveva cercare di uscire con il pallone tra i piedi, a rasoterra, senza farsi prendere dalle angosce, senza lanciare, buttare via il pallone lì in avanti, e l'ha fatto correndo anche qualche rischio, e nel secondo tempo è andata sotto, ma poi con un grande anticipo di Bastoni è riuscita a recuperare la partita. Un primo passo, direi, però aspettiamo tante riprove, a cominciare dalla partita di lunedì qui a Bologna, dove siamo arrivati con Massimo Vasciaveo che ci sta seguendo e sta garantendo l'assistenza tecnica in tutte queste giornate della nazionale. In questo momento la nazionale si allena sul campo del Bologna a Casteldebole, allenamento per modo di dire, perché scenderanno in campo i giocatori che non sono stati impiegati ieri allo Stade de France, e magari in serata potremo avere qualche novità sulle condizioni fisiche generali del gruppo, che comunque sembrano buone, non ci sono allarmi particolari.
0: Daniele Fortuna, poi tra un po' ci proporrai anche alcune delle voci del dopogara, perché qualcuno l'abbiamo ascoltata più o meno nell'immediato, nei nostri appuntamenti, nei nostri spazi dedicati all'informazione sportiva, poi abbiamo qualche minuto in più per approfondire, ancor prima però ripetiamo un po' il copione del dopo Bursa, perché storia nella storia, per quanto sia il quadro complessivo quello fondamentale, importante, è inevitabilmente ancora quella di Bastoni, perché continua a attraversare un anno tra riscatto, redenzione, come la vogliamo definire, per chi crede a questo tipo di chiave interpretativa, insomma dopo la gara con la Turchia ancora ieri sera.
1: Ah, beh, un gol ancora più significativo, non che non lo sia stato, quello di Bursa, perché ha aperto la partita, l'1-0, però ieri in quel modo lì, perché comunque un difensore che va a pressare con che intelligenza a recuperare un pallone sulla tre quarti e poi se ne va da solo e batte Maignan, beh, insomma, redenzione, sì, bisognerà vedere, ma non c'è nemmeno bisogno poi di redimere. Sì, almeno questo è il mio parere. Certamente l'errore in marcatura a Zenica di Bastoni poi era costato caro all'Italia. Quello lui ha detto che non se lo dimenticherà, però in un certo modo e simbolicamente si è ripreso la maglia della nazionale, lui che è uno dei veterani, gran partita anche in marcatura, questo è un altro argomento, la ricerca di una coppia di difensori centrali che possa assomigliare, possa ricordare magari Chiellini e i Bonucci della prima gestione di Roberto Mancini, ieri con Scalvini, con Mancini, Gianluca in panchina. Insomma, hanno fatto bene tutti e due.
0: E invece arriva Mancini, Roberto, il CT, sentiamo che cosa ti ha detto ieri nella post partita di Francia Italia. Mancini al microfono di Daniele Fortuna, ascoltiamolo.
2: Il rimpianto è quello che quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di vincerla, perché insomma c'erano le possibilità, però va bene, alla fine il punto va bene, nel senso che nel complesso è stata una partita difficile dove abbiamo dovuto comunque soffrire un po' nel primo tempo quando hanno avuto la palla, anche se non avevano creato molto, anzi nel primo tempo abbiamo avuto noi un paio di occasioni clamorose, il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, poi loro chiaro sono una squadra pazzesca, quindi insomma hanno giocatori incredibili, uno contro uno hanno inventato un gol impossibile, però la squadra comunque non voleva perdere, è andata a far pressing, perché il gol viene fuori da un pressing alto di Basto, quindi insomma quella era la voglia e questa è la strada.
1: E alla palleggio, avete risposto al palleggio nel primo tempo, perché magari rischiando qualche cosa provate a uscire con i palloni rasoterra per dare
2: questo, è questo quello che dobbiamo fare, anche nelle difficoltà dobbiamo rischiare e solo così possiamo crescere, quindi nonostante noi comunque avessimo rispetto a loro avessimo cambiato veramente pochi giocatori rispetto alla partita scorsa.
1: Qualche nome glielo devo fare, però è il debutto di Vergara, insomma è già un debutto molto interessante, va a contribuire nell'azione del gol del pareggio. Caiode ha, insomma, non sembra un giocatore della seconda presenza con la maglia della nazionale.
2: No, lui sta facendo bene, credo che l'esperienza in Premier League lo stia migliorando tantissimo, credo di era veramente un bravo giocatore.
1: Di Vergara invece?
2: Vergara ha qualità, è giovane, debutta, non era mica semplice entrare in una partita così, però ha fatto, insomma, ha spinto, ha tentato di andare in attacco, ha fatto delle cose buone, no, è stato bravo anche lui.
1: In conclusione, lo diciamo a bassa voce, ma forse è un po' più avanti l'Italia di quello che si aspettava?
2: No, noi dobbiamo continuare a cercare di migliorarci, non miglioriamo solo attraverso queste partite così difficili.
0: L'inevitabile, condivisibile cautela del Mancio sotto questo aspetto e poi a quell'interessante debutto, come l'ha giustamente definito Daniele Fortuna, ovvero quello di Vergara, su questo debutto torneremo di qui a poco. Il palleggio, la capacità di palleggio, Daniele, la capacità anche, la necessità di osare, di rischiare qualche volta, la capacità di velocizzare, un po' il mini manifesto, ora sto attento ai termini di questa fase un po' più di risalita, credo che sia l'azione fosse il secondo gol di Bursa, quella molto in velocità, poi finalizzata da Frattesi, istantanee, e poi i nomi. Tu parlavi dei centrali di difesa, ti chiedo se quella di ieri può essere ritenuta, insomma, una copia abbastanza conforme dell'11 che potrà avere in futuro in mente Mancini per le sfide che contano, ammesso che poi ci sia la formazione tipo definizione anni 80. Diciamo i titolarissimi, i 14-15 che bene o male devono rappresentare una garanzia, il punto di partenza. Mancini anche a quella quadratura, secondo te?
1: La domanda che ho fatto a Mancini nell'albergo alla Défense ieri a Parigi, cioè poteva essere la Francia anche un'indicazione, una primissima indicazione per avere un'idea sulla formazione titolare, e lui mi ha risposto che è troppo presto perché poi mancano anche dei giocatori, e senza citarli, ma li cito io, per esempio ieri non c'era Raspadori, ma non c'è Di Marco, Cristante, e poi quelli che arriveranno, Palestra, e c'è un si profila un dualismo interessante lì sulla fascia destra tra terzini e giovani e velocissimi come Caiode e come Palestra, e può essere anche un passaggio di consegne con il terzino destro invece degli europei del 2021 con Giovanni Di Lorenzo. Ancora no, direi, perché la sua esperienza potrà tornare utile. Al momento però sì, non è stata una conferma coraggiosa quella di Caiode ieri allo Stade de France, è stata una conferma inevitabile da parte di Mancini. Quindi per la formazione titolare bisognerà veramente aspettare magari le partite di marzo, sperando che l'Italia sia ai quarti di finale di Nations League, cioè che finisca il gruppo a novembre tra le prime due.
0: E poi quello ovviamente ci riporterà ai prossimi appuntamenti, in primis la Turchia bis a Bologna, da dove è collegato il nostro Daniele Fortuna. Potevamo provare a vincerla, a osare quando ci siamo trovati con l'uomo in più, abbiamo rischiato di andare sotto anche in maniera più pesante, poi ci ha messo le mani Gigio Donnarumma. E se siete tutti d'accordo, tra Bologna, Roma e Trento, da dove mi trovo io, andiamo a sentire proprio le parole con Daniele Fortuna del portirone azzurro dopo questo pari di Parigi. Donnarumma.
3: Sì, perché abbiamo dimostrato di avere personalità, venire qui a giocare una partita importante non è da tutte le squadre. La dimostrazione che siamo forti e vogliamo competere contro tutti e che dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo aperto un nuovo percorso, quindi dobbiamo dimostrare che siamo questi sempre e andare avanti così, lavorare.
1: E siccome ci sono giovani interessanti e Caiode sembra già un veterano di questa nazionale, a questo punto ti chiedo, si può pensare al secondo posto ad andare avanti in Nations League?
3: Perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Abbiamo un'altra partita importante da due giorni, bisogna andare lì e cercare di vincere la partita. Poi tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
1: Bisogna crederci
3: sempre.
0: Oh, perdono, ho oscurato le ultime parole di Gigio Donnarumma, però il senso era più che chiaro. Daniele Fortuna, la tua aggiunta su questo, e poi naturalmente, perché abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, se vuoi arrivare al terzo sonoro che ci proporrai, al terzo protagonista, seppur per parte della gara. Intanto Donnarumma, secondo te?
1: Allora, Donnarumma, secondo Donnarumma, rispetto a Mancini, quella di ieri costituisce il pareggio di ieri costituisce un passo in avanti, piccolo passo in avanti in questo percorso di crescita della nazionale italiana. Poi bisogna dire una cosa, non è un portiere sottovalutato, tutt'altro. Anche Mancini ieri ha ribadito che è forse il portiere più forte del mondo, lo sappiamo, però poi questo è l'ingrato destino dei portieri, perché Ulisse è il mago al quale tutti guardano per il suo tocco magico, per quel calcio di punizione, per la capacità di mandare i compagni in profondità con il tacco, e insomma è di un portiere invece che fa quelle magie lì, perché comunque alcuni sono stati veramente interventi clamorosi, quello su Rabiot per esempio, ma poi la respinta sul tiro ravvicinato di Dembélé, insomma ha fatto grandi cose Donnarumma, e ha salvato l'Italia, quindi il fuoriclasse. Quando si dice che l'Italia non ha fuoriclasse, lo ha detto anche Mancini, quindi è il gruppo con la squadra si può vincere, non dimentichiamoci di Donnarumma, non fa 100 e passa gol come Cristiano Ronaldo, però porta tanti punti all'Italia e tanti risultati, tanti pareggi o vittorie, l'abbiamo visto in passato. Ricordo sempre, da giovanissimo è stato premiato come miglior giocatore dell'Europeo del 2021, i rigori parati a Wembley con la Spagna e con l'Inghilterra in finale. Abbiamo visto Antonio Vergara, un debutto molto molto atteso anche da parte del giocatore del Napoli, che non ha troppo spazio nemmeno con il club. Ieri era emozionatissimo alla fine della partita, il suo contributo nell'azione della gol del pareggio, perché lui spinge, poi perde il pallone, Upamecano riesce a rilanciare, però lui è lì a tentare di pressare, poi arriva Bastoni in pressing alto e segna. E dunque ascoltiamo le parole di Antonio Vergara.
4: Diciamo che non è da tutti debuttare in nazionale in Francia, in questo stadio, quindi sì, l'emozione resta, è un giorno da ricordare.
1: Puoi dire anche di aver partecipato al gol del pareggio, perché comunque vai lì, insomma, lotti e perdi il pallone, però poi entri anche tu in quell'azione lì.
4: Diciamo che è stato più bravo Bastoni, quindi merito è suo. Io ho fatto perso palla e ho riaggredito.
5: La cosa più bella dell'Italia oggi? Personalità, riconoscibilità nel gioco?
4: Io penso personalità e voglia di giocarsela a viso aperto con tutti.
5: Per quel che ti riguarda, e l'hai detto e mi ha colpito, non sei giovanissimo, non sei giovane, hai 23 anni, però comunque arrivi in una buona età in nazionale, devi cercare di prenderti spazio con il club e con la nazionale per andare ancora più avanti.
4: Sì, lo so, soprattutto il fatto che non mi rende giovanissimo, devo velocizzare questa cosa e prendere più spazio in entrambi il club e la nazionale. Non è facile perché giocatori forti, giocatori veramente forti avanti, quindi faremo di tutto per prenderci questo spazio.
5: E questa Italia come la vedi?
4: Io la vedo bene, soprattutto il fatto di quanto riguarda la personalità e il fatto di giocarsi al viso aperto.
0: E temi che ci porterebbero molto lontani, anche perché nella prima volta che li affrontiamo non giocano nei club, non è questione di Vergara, di Allegri, per carità, vale per tutti. E poi sì, li consideriamo giovani a 23 anni, magari ad altre latitudini, a quell'età hanno già dei titoli in tasca con le nazionali. Però non abbiamo tempo, il tempo ce l'ho per ricordare e come l'appuntamento intanto domani nel corso di Domenica Sport con Daniele Fortuna in duo ovviamente con Francesco Repici in questi giorni al seguito della maglia azzurra. Ci sarai tu domani, Daniele, in collegamento. Ovviamente lunedì la partita Italia la Turchia alla Dallara di Bologna a precedere l'Under 21, ma per quanto riguarda i ragazzi di Mancini la sfida serale alle 20:45. Daniele Fortuna, grazie e buon lavoro nei prossimi giorni con la nazionale. Un saluto a te.
1: Ciao Guido, un saluto a tutti.
0: Grazie a Daniele Fortuna. Sono i Pinguini Tattici Nucleari ad accompagnarci alla mini pausa dello stacco della mezz'ora, 17:29, previsioni meteo, un po' di pubblicità, sorry, scusa, lo siento, tre lingue per esprimere lo stesso concetto, e poi ripartiamo in diretta da Trento per il Festival dello Sport. A tra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
12: Smettila di prendermi a calcio.
11: Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
15: Iperceramica.
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
18: Sabato Sport.
19: Di nuovo con voi alle 17.36 minuti in punto e con il sole lentamente inizia a calare anche la temperatura qui a Trento in piazza Cesare Battisti, la postazione di Rai Radio 1, il Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport. Non è ancora il momento delle luci della sera perché il nostro pomeriggio va avanti fino alle 19 in vostra compagnia, un pomeriggio alle spalle molto articolato perché abbiamo parlato di tante cose, abbiamo dedicato un bel segmento di trasmissione proprio al ciclismo. Poica nella provincia di Siena a Gaiole in Chianti e le grandi corse internazionali, ovviamente avevamo dato

Peters e poi la Svizzera Reusser ai piedi del podio, quarta. Peccato Elisa Longoborghini, che invece nei recenti mondiali a Montreal in Canada sul podio c'era salita, e come, con la medaglia di bronzo, quanto alla vincitrice, appunto l'olandese Völlering, una stagione, un 2026 da incorniciare, incredibile, con il Tour de France, il Giro d'Italia, il campionato del mondo, come dicevamo, adesso è arrivato anche il titolo europeo a Lubiana in Slovenia. Questo è il verdetto della gara, poi molto altro, torneremo sotto l'ampia e rassicurante ombra dei cinque cerchi con le discipline storiche, va bene, più avanti l'atletica e anche l'atletica paralimpica, invece tra un po', se i tempi sono giusti, perché qui a Trento l'avete capito si costruisce tutto in tempo reale, invece una disciplina che è entrata da poco sotto l'ombra dei cinque cerchi ed è particolarmente appassionante. Accogliamo, anzi io vedo cose buone che succedono in lontananza, quindi anche per i tempi tecnici pochi che saranno, il poco tempo che sarà necessario, il rocchettino frizzante, io almeno così lo ricordo, quello di Avril Lavigne con I'm With You.

0: E poi alla fine sono così le sorprese. Io mi aspettavo un rocchettino frizzante, era più una ballad. È come quando cambia il vento, come quando cambia l'onda. Poi il vento lo hai anche portato. Ci sono arrivato così, con un po' di opportunismo, accanto a me un protagonista, un pioniere, un portabandiera di una disciplina che da un paio di edizioni è entrata nella grande famiglia olimpica, che suscita grande curiosità, grande fascino, che avrà un futuro ancora olimpico davanti. E lui molte cose interessanti le ha fatte. Leonardo Fioravanti, grazie, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie, felicissimo di essere qui a Trento per la prima volta per il Festival dello Sport e qui con voi su Rai Radio, e facciamoci una chiacchierata.
0: Facciamoci una chiacchierata, felici noi intanto, e ti ringraziamo davvero, perché lo spiegavo prima in diretta, non abbiamo misteri, tutto si costruisce all'impronta, ti abbiamo un po' strapazzato e un po' modificato i tuoi programmi. Possiamo ringraziare, credo, anche Silvia, dico bene, la tua manager che ti ha scortato fin qui, giustamente, perché tu fino a pochi minuti fa eri fuori onda, non nel senso radiofonico ma nel senso panel dell'incontro che ti ha visto protagonista qui al Palazzo della Provincia. Io ho tirato fuori questo tema.

0: termine per un surfista pioniere, perché? Perché tu hai tante prime volte all'attivo. Andando a ritroso, la più bella, comunque una delle più belle, la più significativa, è storia recentissima: giugno, primo italiano a vincere una tappa della World Surf League a El Salvador. Nessuno ci era mai riuscito. Peraltro un successo che ti aveva portato, ma adesso mi spieghi tutto tu, così mi aiuti.
1: Certo, certo.
0: In vetta al ranking, ora sei sempre lì nelle prime posizioni sostanzialmente.
1: Certo. È stato un momento incredibile, la mia prima vittoria a quel livello dopo 9 anni nel circuito, dove già avevo fatto delle finali, ma mai ero riuscito a vincere una tappa. Emozionante, e da lì è stato bello, perché la tappa, la settimana dopo siamo andati in Brasile, dove ho fatto un'altra finale, sono arrivato secondo e ho preso per la prima volta la maglia gialla cosiddetta, ovvero il primo posto nel ranking. Da lì sono passate 3 tappe dove adesso sono secondo al mondo, l'ho ripresa, l'ho ripersa, adesso sono secondo, quindi la prossima è in Portogallo. Però al momento è stata una stagione bellissima, è la mia migliore finora, e ne mancano 3 fino alla fine della stagione, quindi ce la metteremo tutta per riprendere questa maglia gialla alla fine.
0: Io poi sono dell'idea che in questo caso si usa il plurale, sei nelle prime posizioni, e già questo insomma è un'attestazione del lavoro che hai fatto agonisticamente in questi anni. Poi, a proposito di plurale, io dicevo le prime volte perché sei stato anche il primo, ormai qualche anno fa, il primo italiano ad avere accesso al circuito della World Surf League. Per non parlare delle 2 apparizioni olimpiche, che poi possono essere andate secondo le tue aspettative in maniera diversa, ma chi fa sport ad altissimo livello sa che il gioco è questo sostanzialmente.
1: 100%.
0: Però Tokyo 2021, ovviamente Tokyo 2020 è l'anno 2021, e Parigi eri un po' lontano da Parigi. Noi eravamo a Parigi, non mi sembra di averti visto.
1: Sì, ero dall'altra parte del mondo.
0: A 8.000 chilometri, ci mal contati, diciamo.
1: Esatto,
0: Polinesia francese.
1: Ovviamente l'esperienza olimpica è stata incredibile. La prima che ho fatto a Tokyo avevo solamente 22 anni, 21-22, quindi è stata veramente una bellissima esperienza, che vincere una medaglia sarebbe stato un sogno, ma non me l'aspettavo, diciamo. Invece Parigi già avevo più esperienza, prima di Parigi avevo fatto una bellissima stagione, quindi avevo delle grandi chance. Le cose non sono andate come volevo, però come hai detto benissimo, quello è lo sport, e diciamo che in quell'anno, nel 2024, ho imparato tantissimo anche nel fatto che le cose succedono con il tempo e bisogna a volte avere pazienza e girare la pagina velocemente, perché quello è lo sport.
0: Atleta già maturo anche mentalmente, come sentite, poi se nella grande famiglia di protagonisti che vivono un obiettivo, poi magari le cose vanno in maniera diversa, poi magari arriva quando non te l'aspetti, perché anche questo, come dire, è il rovescio della medaglia, è proprio il caso di dire. Nativo di Cerveteri, se dico bene,
1: sì,
0: nato
1: sì,
0: letteralmente sulla tavola da surf. Poi un conto è nascere sin da bambino, da piccolino, e un conto arrivare a questi livelli.
1: 100%.
0: In mezzo cosa c'è? Faccio una sintesi.
1: In mezzo, allora, sono stato fortunato di avere una famiglia, soprattutto una mamma che ha lasciato la sua vita per seguirmi, per inseguire questo sogno che già avevo quando ero molto piccolo. Quindi mamma Serena, grazie veramente, sarò per sempre grato di lei. E poi ho viaggiato tantissimo quando ero giovane, ho vissuto uno stile di vita molto diverso per un ragazzo, per un bambino di 12, 13, 14 anni, però quella è stata la mia scuola, viaggiare, imparare lingue diverse, culture diverse e mettermi a confronto con i migliori giovani australiani, americani, brasiliani, che ovviamente vivono di surf tutti i giorni della loro vita. E da lì tante cose sono successe, degli infortuni gravi, dei momenti belli, delle vittorie, delle sconfitte, ma hanno creato, diciamo, non solo il Leonardo surfista, ma il Leonardo di persona, atleta e umana.
0: Poi il viaggiare ti torna utile, perché come avrete intuito dalle tappe della World Surf League praticamente giri il mondo da una settimana all'altra alle varie latitudini, quindi sostanzialmente c'è anche quell'elasticità, quell'apertura mentale.
1: 100%.
0: Che verrebbe facile il paragone con l'apertura del mare sostanzialmente, che poi è l'elemento distintivo. Dal punto di vista tecnico, chi ci segue, mi ascolta un po' più spesso, sa che io sono un grande fan della divulgazione sportiva, e qualche minimo elemento si gareggia in coppie, in batterie, in gruppi, c'è ovviamente una giuria, e questo è un elemento fondamentale perché gli sport a tempo, a misura, hanno il loro bel fattore oggettivo. Qua sì, c'è dell'oggettività, però c'è sempre un qualcuno che poi deve dare un punteggio.
1: 100%.
0: Con tutto ciò che ne consegue, naturalmente si ha un tempo a disposizione, bisogna trovare letteralmente l'onda giusta, è facile 100%. Dire, ma è così.
1: Quando entri in acqua in 30 minuti devi performare contro il tuo avversario, a volte e molto spesso sei tu contro l'oceano, contro il mare, contro le onde e non contro il tuo avversario, e a volte le onde arrivano facilmente, a volte ti senti di stare controcorrente, lo dico sempre perché ti senti che stai sempre controcorrente, che dovunque ti sposti l'onda arriva dalla parte opposta, e quando è così sei fuori ritmo e purtroppo fa parte del surf. Ma quella è una cosa che bisogna imparare, che non c'è un libro che te lo insegna, devi trovare una connessione con l'oceano, con il mare, per leggere l'oceano in un modo intuitivo che non è impossibile da spiegare, ma te lo puoi solo sentire e usare il tuo istinto per capire come funziona l'oceano.
0: No, mi veniva in mente che c'è molto di introspettivo, anzi spendo questa parola, come dire, a cuor leggero, addirittura di filosofico. Io vivo un'altra disciplina acquatica, ben più tranquilla, diciamo, e secondo me già l'acqua è un elemento che ti porta intanto a trovare una concentrazione dentro di te, poi puoi cavalcare l'onda, puoi immergerti, insomma, l'elemento è che può esserci il cloro, il sale, e l'elemento
1: certo,
0: è quello.
1: Certo. Beh, più che altro la cosa bella è stare nelle onde, nel mare. Ieri, tra l'altro, ho surfato 7 ore, ho fatto delle onde incredibili e sono arrivato questa mattina a Milano. E quando sei lì dentro sei nel tuo mondo. Certo, sei molto concentrato, ma sei anche veramente nel tuo mondo, presente in acqua. E pensi solo a quello, non hai telefonino, non hai niente che ti fa perdere concentrazione, o non solo concentrazione, ma te la godi veramente dall'inizio alla fine. E questa è la parte migliore del surf, che secondo me qualsiasi surfista a qualsiasi livello, quando sta in acqua, si diverte.
0: La prima cosa che certo, se ti trovi a mal partito, ma quello è un altro discorso. Mare, elemento straordinario, forza straordinaria, che va rispettato, va 100%. Compreso, va letto e interpretato.
1: No, maggior parte delle volte ti diverti, a volte succede che la corrente vera entra o che il mare cresce dal nulla, e lì devi rispettarlo, devi capire che è il tuo momento di uscire.
0: E fare un passo indietro, ricordandoci che siamo anche qui ora, non voglio andare davvero nel filosofico, siamo sempre piccoli rispetto a, già la parola oceano per me già rappresenta appunto un'immensità.
1: 100%.
0: 2021, però facendo qualche passo indietro ancora, la prima cosa che pensassi quando, ragazzi, il surf è disciplina olimpica. Cioè...
1: Incredibile. Guarda, io sono cresciuto in una famiglia che lo sport è stato sempre essenziale e importante, e soprattutto sul televisore, che se ci sta la Formula 1 ti guardi la Formula 1, la MotoGP, le partite, le Olimpiadi, tutta l'estate, il mese di luglio soprattutto, ogni 4 anni guardavamo tutti gli sport. Quindi quando ho saputo che il surf sarebbe diventato una disciplina olimpica, subito ho avuto un nuovo sogno che si era lì, cioè che è entrato nella mia mente, è un'ossessione per diventare un atleta olimpico. Fortunatamente sono diventato un atleta olimpico 2 volte, adesso l'ossessione rimane la medaglia, che nell'ultima Olimpiade la volevo troppo. La prossima bisogna trovare l'equilibrio giusto e arrivarci in modo giusto per vedere se l'oceano vuole regalarmene una. O no?
0: Il Pacifico, in quel caso, sai, San Clemente è un po' lontana da Los Angeles. Beh, Los Angeles è una megalopoli.
1: Un'oretta,
0: quindi, diciamo,
1: un'oretta e mezza.
0: È un'oretta che per lì è poco. Ovviamente faccio riferimento a quella che sarà la sede delle gare di surf,
1: certo.
0: Giochi tra 2 anni, 2028. Siamo a metà del percorso, a metà del quadriennio olimpico. Poi, andando a scavare un po' di più, perché mi cerco di farmi anche un po' i fatti tuoi,
1: grande,
0: garbatamente, Leonardo Fioravanti porta con sé un po' di cose in giro per il mondo. Uno è un numero particolare, prima hai fatto l'esempio della MotoGP, non casualmente c'è un numero 46 che ovviamente segna la storia di uno dei più grandi protagonisti, uno dei più grandi sportivi di sempre, Valentino Rossi, basta la parola, basta il numero, e poi l'altro lo sveliamo dopo. Vabbè, facciamo così poi arriviamo allo sport che tutto domina e che incombe su tutto.
1: Certo,
0: Valentino
1: certo.
0: Rossi, idolo assoluto, l'hai conosciuto, hai fatto un giretto con
1: lui?
0: Sì,
1: benissimo, un giretto non mi ha mai portato, però mi ha invitato al suo ranch tantissime volte.
0: A Travuglia,
1: purtroppo non riuscito ad andare perché con le tempistiche, però un giorno ci andrò sicuramente. Però il 46 l'ho scelto grazie a Valentino, che è sempre stato il mio idolo e è una leggenda dello sport italiano e lo sport in generale. E gli ho mandato un messaggio prima di scegliere il 46, quando mi sono qualificato nel 2017 al circuito mondiale, che dovevo scegliere un numero perché il 46 è il numero di Valentino. Quindi gli ho scritto un messaggio, mi ha risposto, mi ha detto: per me è un onore vederti indossare il 46. Quindi è stato super carino. e da lì ho sempre cercato di dare il mio meglio per tenere quel numero comunque il più alto possibile.
0: Tenere alta quella bandiera,
1: perché
0: io
1: è un numero spettacolare.
0: Ma segui sempre la MotoGP o dopo di lui ti sei...
1: Guarda, seguo tanto, ma devo dire che dopo Valentino ho perso un pochettino l'ossessione per la MotoGP, però la seguo comunque.
0: Però gli altri ragazzotti, c'è il Bezzi, c'è Andrea Bastianini, certo. Bagnaia, che insomma ha dato tanto qualche anno, qualche
1: Diggia,
0: tempo fa.
1: Diggia, un mio amico, certo.
0: No, c'è una grande scuola di piloti italiani. E poi l'altro simboletto che comunque vuoi onorare è quello che ti porta alla fede calcistica, però questa cosa me la devi spiegare. Cerveteri, famiglia di romanisti, tu vieni fuori nerazzurro, va benissimo, per altre influenze, nerazzurro interista, è chiaro, per altre influenze familiari siamo solo alla quinta, quindi il campionato, per carità, zitti tutti. Però qui c'è un derby familiare alle porte, perché con buona pace della Lazio, che ha fatto un grande avvio, la classifica dice che quest'anno dovreste vedervela un po' voi due, eh?
1: Guarda, secondo me l'Inter in Italia è un passo avanti a tutte le altre squadre, e queste parole sicuramente tanta gente non ne andrà d'accordo.
0: Però
1: l'Inter è una squadra incredibile che seguo da quando ho 6 anni, che sono anche grande amico di Marco Materazzi, che mi ha dato ancora più passione per l'Inter, perché ci ha fatto vivere dei momenti spettacolari. E secondo me sarà una bellissima stagione con Chivu, che ovviamente ha segnato una grandissima storia del calcio dell'Inter, quindi c'è tanta storia, tanta passione, e sarà una bella stagione.
0: Sull'Italia io non ho nulla da eccepire, perché lo dicono i fatti, allora faccio proprio il cattivo, così adesso te ne vai, rabbuia, no scherzo. In Europa però non parlo solo dell'Inter, è tutto il movimento italiano che a livello di Coppa Europea deve crescere.
1: Certo, 100%. Guarda, l'Inter se la può giocare a quel livello, perché l'abbiamo visto negli ultimi anni che ha fatto dei grandissimi risultati ed è andata molto vicina a vincere la Champions 2 anni di fila, quasi 2 anni di fila, 2000.
0: E sì, diciamo a breve distanza,
1: sì, a breve
0: stretto
1: distanza.
0: Giro.
1: Però è ovvio che le altre squadre, quando metti un Real Madrid con Mourinho, che Mourinho è un grande, o guardi come gioca il PSG, che ha vinto la Champions 2 anni di fila, c'è tanto lavoro da fare. Però la cosa bella dello sport è che tutto può succedere.
0: Dobbiamo risalire la corrente in Europa. Prossimi appuntamenti per te con la stagione, come dicevi poco fa, insomma, come accennavi, per riepilogare i prossimi impegni?
1: Certo, mancano 3 tappe alla fine della stagione. La prossima è in Portogallo, a Peniche, il 16 ottobre. È, diciamo, la gara che io mi sento più a casa, perché è l'unica tappa in Europa, e sarà una bellissima tappa con un tifo incredibile, tanti italiani vengono sempre a tifarmi, quindi è un momento spettacolare. Poi Filippine e si finisce tutto alle Hawaii, dove il titolo mondiale si giocherà.
0: E lì sarà decisiva, ma il mare solo per stare un po' a fare, come si dice, fare il morto a galla, te lo godi mai? Oppure se vedi l'acqua devi necessariamente...
1: Di solito se c'è l'acqua ci stanno le onde, se ci stanno le onde...
0: Se c'è una tavola e se c'è Leonardo Fioravanti va a finire in un certo modo. Grazie davvero, pioniere, apripista, portabandiera del nostro sport, del nostro surf. Cammino verso Los Angeles, ma ovviamente tanto ancora deve accadere. Prima un applauso a Leonardo Fioravanti, grazie, lo salutiamo, la postazione di Rai Radio 1, è stato un piacere.
1: Grazie
0: Leo, ci vediamo,
1: grazie,
0: un abbraccio
1: grazie.
0: A te. Siamo arrivati praticamente in coda a questa penultima ora di trasmissione, anche qui torniamo a Roma per il GR1 e poi ripartiamo ancora con voi, ancora con le discipline olimpiche, l'atletica paralimpica, abbiamo grandi protagonisti che verranno a trovarci. E allora JZ con Alicia Keys, Empire State of Mind, e poi il GR1 e ancora noi da Trento con voi fino alle 19, a tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Lunedì 5 ottobre alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Valerio Perna, Spagna. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa del governo Sanchez, proseguono le mobilitazioni in diverse città del paese.
3: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino. Il governo di Kiev fa sapere di voler iniziare dalla prossima settimana la costruzione di collegamenti galleggianti per connettere le due rive della capitale dopo che un drone russo ha distrutto un ponte sul fiume Dnipro. Mosca invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Si registra inoltre una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco stamane l'incontro con la comunità italiana. Nelle dichiarazioni congiunte con il principe Alberto II, il presidente della Repubblica si è soffermato sull'importanza del multilateralismo a fronte di tanti conflitti globali. Ascoltiamo il capo dello Stato.
4: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirata a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: Il caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio prepara una memoria dopo la nuova chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Da Pavia ha trasmessi gli atti alla Procura Generale di Milano per la possibile revisione del processo per Alberto Stasi. La sua legale, Giada Bocellari, ha parlato di un altro elemento che farà particolare scalpore. Dopo la vicenda dei test del DNA della vittima del settembre 2007, non comunicati agli inquirenti di allora. A Roma un esponente anarchico è finito in carcere per i tafferugli a una manifestazione della scorsa primavera.
5: La manifestazione del 18 aprile scorso a San Lorenzo per Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. I momenti di tensione e il lancio di bottiglie, il vice dirigente della Digos che si accascia colpito alla fronte, ferito, hanno accertato le indagini della polizia coordinata dalla procura capitolina proprio dall'arrestato, un 36enne originario della provincia di Napoli, detto Ivan. Le sue impronte digitali trovate sulla bottiglia, gli articoli relativi alle indagini sul dirigente colpito cercati ossessivamente, si legge nelle carte dall'indagato. Corteo 1, Digos 0, abbottigliate quando volete, il titolo di un video pubblicato sui social dopo il corteo indetto dalla galassia insurrezionalista. Spiegazioni, annotazioni, immagini su come preparare ordigni c'erano, riporta l'ordinanza anche nel telefonino del 36enne. Istruzioni sugli esplosivi confezionati all'interno di un pezzo di tubo, sulle mine anticarro per colpire la rete ferroviaria, linee telefoniche, elettriche e gli istituti penitenziari. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Il meteo, fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi fino a 28 gradi. Tennis, Jannik Sinner salterà anche il torneo Masters 1000 di Shanghai in calendario dal 7 al 18 ottobre. L'altoatesino, assente da Wimbledon, vede sempre più a rischio il primato nella classifica ATP. A insediarlo il tedesco Zverev, che oggi negli ottavi a Pechino ha battuto in due set il cinese Zhang. A Tokyo invece eliminati sia Arnaldi, KO in due parziali contro Alcaraz, sia Berrettini. E per questa edizione è tutto, il prossimo GR1 alle 19.
6: Mia
1: avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
7: Sabato Sport.
8: Ancora con voi 5 minuti dopo le 18 e sempre bentrovati su Rai Radio 1 in diretta da Guido Ardoni al microfono. Torniamo a salutare ancora la nostra squadra qui da Trento, Massimiliano Malizia, Mario Leonardi, e torniamo anche a Roma a Saxarubra perché c'è Stefano Velli e gli altri colleghi che ci assistono alla parte tecnica con Retta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione. Il sabato del villaggio, il villaggio dello sport, il festival targato Trento e Gazzetta dello Sport. Noi imbocchiamo il rettilineo finale della nostra lunga diretta, ancora con voi fino alle 19, e di qui in avanti la grande, la grandissima atletica, la regina degli sport, i tanti volti che può esprimere dell'atletica paralimpica, porte girevoli sul nostro palco, nella nostra postazione in piazza Cesare Battisti. Allora ripartiremo tra pochissimo con un campione di peso, poi mi perdonerete perché l'accostamento era fin troppo facile. Intanto andiamo a sentire, al contrario, le cattive abitudini. Lui ha l'ottima abitudine di vincere. Quelle cattive abitudini le lasciamo a Mace con Salmo e con la Pesce.

0: E allora, nel traffico di persone, ovviamente, non di veicoli, nel centro di Trento, alla fine poi si trova sempre la strada per arrivare nella postazione di Rai Radio 1 in piazza Cesare Battisti. La strada per la vittoria la conosce bene uno dei più grandi protagonisti della nostra atletica, ovviamente nel getto del peso, ovviamente perché il mio lavoro è anche ricordare cose scontate, campione europeo due volte, l'ultima a Birmingham è storia di poche settimane fa. Leonardo Fabbri, che bello averti qui, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Naturalmente molti dei protagonisti che sono stati al nostro microfono, nella nostra postazione, sono arrivati dopo l'incontro col pubblico organizzato dalla Gazzetta. Tu invece sarai protagonista questa sera, quindi adesso fai l'antipasto, l'aperitivo, fai un po' tu a seconda dell'orario. L'orario
1: mi
0: è quello giusto.
1: Mi piace molto fare aperitivo, naturalmente, quindi dai.
0: Ovviamente primatista italiano, naturalmente abbiamo ricordato i due titoli europei, ovviamente una stagione che ti ha visto ancora una volta protagonista, e poi stai arrivando sempre di più anche anagraficamente, oltre che tecnicamente, sei stabilmente sopra i 22, a quella maturità che poi nella tua disciplina può essere tanto, perché è una disciplina molto molto particolare.
1: Sì, no, infatti spesso mi fermo a proposito di questa cosa a ragionare sul fatto che comunque ho 29 anni. Però se vai a vedere finali mondiali, europee o anche tutte le varie Diamond League, sono il secondo più giovane. Quindi questa cosa mi dà molta speranza, anche vedere un Joe Kovacs che ha fatto 23 a 34 anni per la prima volta, un Krauser che ancora, a parte per quest'anno che ha avuto problemi, lancia comunque sempre tanto. Quindi dai, la maturità e l'esperienza sono fondamentali. Anche perché noi rispetto magari ad altre discipline patiamo anche il fatto che quando hai 18 anni lanci il 5 kg, poi passi a lanciare il 6 kg a 20 anni, e quindi ci vuole un po', insomma, per metabolizzare il 7 kg, insomma, una bella bestia, una palla da 7 kg da vedere magari sembra una roba leggera, la muoviamo veloce, ma pesa non poco.
0: Tu a quel 7 kg banalmente dai del tu, anzi forse dai addirittura un nome. Ho letto un po' di cose di te che mi hanno molto molto incuriosito, quella sfera ovviamente che poi devi portare, che intanto hai portato, fammi fare sempre, come dire, la parte istituzionale a 22,98. Prima citavi due ragazzotti americani, principali avversari, diciamo rivali, mai nemici di questa fase. Tra due anni loro saranno in casa, non sono proprio californiani però sono statunitensi entrambi. Quel 23 è vicino, è abbastanza vicino, ci arriviamo. E no, mi incuriosiva la storia del nome di quella sfera. Dai, è un dettaglio però.
1: Allora sì, ora detta così sembro stupido.
0: No, ma guarda che invece quella però, è la tua controparte, no? È l'altra metà, sì, della mela,
1: cioè. sì, alla fine è uno strumento, alla fine è il mio strumento con cui lavoro a tutti gli effetti. Ed è bello, vivo, diciamo, ho imparato a vivere un po' tutto con romanticismo, con emozioni, no? E questa cosa, proprio anche nel parlarci, mi dà emozioni. Alla fine penso che tutte le cose che diano emozioni alla fine ti portino un qualcosa in più rispetto a un qualcosa fatto così, giusto perché si deve fare.
0: Può essere unico per tante cose agonisticamente, non sei il solo in questo. Io faccio associazioni di idee strampalate. Qui a Trento c'è tra gli altri Gianrico Carofiglio, uno scrittore, nei suoi romanzi un personaggio da del tu al sacco, da box lo chiama sacco, quindi vedi, alla fine è tutto assolutamente normale e consentito. Le prime e le seconde volte di Leonardo Fabbri, dove arrivo? Roma, il titolo in casa fantastico, Birmingham la conferma ancora più difficile, stupendo, ancora più ravvicinati perché in quel caso non passarono due anni ma credo poche settimane, non vorrei sbagliare, pochi mesi, il primo titolo italiano che andava tolto, che fu tolto poi dopo 37 anni a un altro fiorentino, a un tuo idolo addirittura, e poi poco dopo quegli altri pochi quei centimetri in più che ti portano sempre più verso il 23.
1: Allora, tra le due ti parlo dei titoli europei, Roma è stata una favola, perché
0: è stato
1: comunque
0: un europeo pazzesco,
1: cioè, pazzesco
0: per tutti,
1: comunque vincere a Roma il mio primo titolo, e tanta pressione perché comunque anche lì ero super favorito, potevo solo perdere, ero in casa, quindi
0: l'Olimpico
1: ho vissuto
0: l'Olimpico,
1: proprio, so, io sono sceso dall'autobus, c'era una marea di gente, ho detto porca puttana, oggi c'è da far bene perché se no. Però poi una volta che ho iniziato proprio tutta la mia routine in campo, riscaldamento, lì ero proprio, ho detto ok,
0: quei piccoli gesti che ti dicono adesso è il mio momento, adesso sono pronto.
1: Esatto, alla fine appunto nelle gare penso che, io credo molto nella routine, credo sia una cosa molto importante nel farti centrare, che sia nella vita di tutti i giorni, allenamento, gara, la routine, penso sia una cosa molto importante. È importante non essere troppo rigidi, ma è importante avere delle idee chiare in mente, perché la continuità poi è quella cosa che secondo me fatta bene ti fa fare i risultati. E appunto tutto il pre-Roma è stato strano, perché vai lì, fai la conferenza stampa, fai l'intervista, un sacco di interviste, era la prima volta in vita mia che facevo
0: un grande circo, nel senso
1: tante,
0: più nobile dell'espressione,
1: che
0: dai.
1: Poi per carità mi rendo conto che comunque sono cose anche che servono, però diciamo è stata la mia prima volta e facevo tutte queste cose e magari fino al giorno prima della gara l'ho patita molto. Poi appunto una volta entrati in gara, fai tutta la tua routine, ti metti la musica, ti riscaldi, inizi a visualizzare il lancio.
0: Ci dai un genere, un autore o un qualcosa di musicale così per inquadrare? Cioè si va più sul relax, si va sulla carica,
1: no,
0: sull'adrenalina?
1: Metal. Io non sono un metal rock proprio zero, ma prima delle gare mi gasano da fare schifo, proprio tipo... tipo nei film, proprio quelli di guerra, epici, roba strana, che se ascolto adesso...
0: Adrenalina, insomma,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Riservi solo a quei momenti.
1: Solo a quei momenti là.
0: Guarda, io ripescherei qualcosa dalla nostra scaletta, abbiamo tanti generi un po' diversi ovviamente, poi magari vediamo, allestiamo qualcosa. Poi tutto ha un'origine, ovviamente c'è anche Birmingham, il secondo capitolo, perché abbiamo lasciato in sospeso dopo il primo, la riconferma diciamo sempre più difficile, volevo arrivare a un altro punto. Tutto ha un'origine, è un tratto comune a molti atleti, a molti dei tuoi colleghi delle più svariate discipline che sono stati qui accanto a me oggi. Da dove si arriva? Da una famiglia, da un esempio, da un'origine, da una natura, da un papà velocista, una mamma nuotatrice, esce fuori un pesista, poi questo me lo devi spiegare, però ovviamente io ci scherzo anche un po' su. È la radice dello sport, poi a mille volti però è la stessa.
1: Ma sì, alla fine mi sono sempre sentito destinato, insomma, a diventare un atleta, a fare poi la vita che ho fatto, ma perché io veramente i primi ricordi della televisione, a parte i cartoni animati, sono le Olimpiadi. Quindi ogni occasione era buona per mettersi sul divano e guardare qualsiasi evento sportivo dessero in televisione. E poi mio babbo si allenava con Alessandro Andrei, che aveva il
0: ovvero
1: record,
0: il primatista di qui
1: che
0: sopra,
1: aveva il record italiano,
0: il non
1: mondiale.
0: Più primatista per colpa tua,
1: per colpa mia. Che però è stato il primo a chiamarmi.
0: Grande, questa è una cosa
1: veramente
0: bellissima.
1: È sempre stato il mio idolo, quindi è
0: tuo concittadino,
1: una roba molto bella,
0: no?
1: E insomma mio babbo si allenava con lui, cioè mio babbo velocista, lui pesista, facevano la velocità insieme. Comunque noi, nessuno qua ci crederà, però siamo molto veloci noi nei 30 metri e facevamo
0: perché
1: le prove insieme,
0: l'esplosività del
1: tutta
0: gesto?
1: Forza esplosiva, sì, l'allenamento nostro è principalmente forza esplosiva e tecnica. E insomma mi parlava, cioè lui ha vinto le Olimpiadi, ha fatto il record del mondo, c'è il record italiano che è imbattibile, una roba spaventosa, capite? Quindi
0: 22,91
1: che è stato per tanto tempo il mio PIN sul telefono.
0: Poi penso, hai cambiato telefono, hai cambiato PIN?
1: No, cambiato
0: so.
1: PIN, ecco. Cambiato PIN, quindi ecco appunto... fin da piccino, sempre come se fossi stato ecco, indirizzato in questa strada, ma senza pressioni, proprio voglia mia, ci ho creduto tanto, un'idea che mi piaceva effettivamente, anche perché mio babbo non ha mai fatto le Olimpiadi e spesso ha rimarcato questa cosa, che ha sempre voluto fare le Olimpiadi. Mio babbo è uno da 10 e 9, quindi per carità, niente di eccezionale,
0: allora,
1: da dire faccio le Olimpiadi.
0: Faccio,
1: no,
0: ma
1: neanche
0: dire,
1: io. Però ho capito, non è un tempo da Olimpiadi e quindi anche per questo... coltivato sto sogno e sono grato perché insomma sto facendo una vita bellissima.
0: Allora tu sei il più grande suggeritore di domande in maniera involontaria, caro Leo Fabbri, a proposito di Olimpiadi, a proposito di strada, diciamo alla quale facevi riferimento, ogni strada ha le sue curve, noi poi se facciamo soltanto i trionfi siamo celebrativi, autocelebrativi, e tu le curve le hai avute, le tue due necessarie, voglio dire, no, fisiologiche, le partecipazioni ai giochi a Tokyo, eri non un ragazzino, eri un 24enne se ben ricordo, però la prima edizione particolarissima, un anno dopo tutto chiuso eccetera, Parigi, arriva Leo Fabbri che è il predestinato, è il vincitore sulla carta, poi le cose vanno in maniera di serata assurda, quella serata bagnata, serata sfortunata invece per te. Poi anche quello fa parte di un bagaglio successivamente, è fatale, è così.
1: Ah sì, alla fine nello sport, nella vita è importantissimo sbagliare, cioè io ho tratto questa conclusione da Parigi, È brutto ovviamente sbagliare le Olimpiadi, ora faccio Ambra, purtroppo mi spiace, anche lei sa.
0: Ambra tra poco sarà qui, anzi la saluto, intanto la ringrazio con molto piacere. Perché
1: sa anche lei bene.
0: L'atletica a mille volte, e lei ha regalato momenti, poi ne parleremo, stupendi, e inevitabilmente anche lei ha affrontato momenti, come dire, meno fortunati.
1: Sì.
0: Dai.
1: Però è veramente importante sbagliare per poi diventare più forti dopo, cioè non usarla come scusa, non piangersi addosso, ma penso che sia quella cosa che veramente ti fa fare il salto di qualità. E ci ho messo un po' a sbloccare questo salto di qualità dopo Parigi, è stata una botta particolare, soprattutto per come è andata, appunto, perché sì, qualcosa ho sbagliato io, ma ci sono stati anche eventi esterni, anche se sono stati
0: due... Il disallineamento, a volte... Quello è il disallineamento
1: anche
0: delle
1: se è durata solo due lanci, perché effettivamente poi la pioggia ci ha rovinato solo gli ultimi due lanci, però capite, cioè io entravo in pedana in quegli ultimi due lanci, vedevo la riga dei 22 vicinissima, ci credevo tantissimo, quando sono scivolato lì non si può dire, ma i porchi insomma sono...
0: Oggi ne abbiamo sentite tanti a questi microfoni, quindi voglio dire ormai è tutto sdoganato
1: e poi, quindi insomma, ne sono venute più quelli della pioggia, ecco, quella sera lì
0: una pioggia diciamo di imprecazioni per essere come per trasformare. A Birmingham invece ci sei arrivato alla grande, come piace a te, crescendo pian piano con la misura sempre più giusta.
1: Sì, a Birmingham purtroppo non arrivi mai all'appuntamento importante nelle condizioni ideali, e penso soprattutto noi del lancio del peso maschile e femminile siamo quelli messi peggio, perché fai due gare in un giorno, e anche se a livello fisico comunque non è stancante il lancio del peso, soprattutto io ho fatto un lancio solo, quindi, ma proprio a livello mentale sono dei gesti veramente tanto dinamici ed esplosivi, perché il gesto dura un secondo, che te proprio mentalmente finisci una gara che è come se avessi fatto una maratona. Un lancio
0: perché
1: solo
0: ti svuota tutto in quella rotazione, in quel gesto, in quello slancio.
1: Sì, proprio appunto i tempi di reazione sono talmente dinamici e veloci a livello mentale che ti stancano. E l'orario è stato terribile, perché hanno messo la qualifica a mezzogiorno e 40 e la finale alle 8 e mezza di sera, quindi pochissimo tempo. Io anche se ho fatto un lancio sono tornato in camera d'hotel due ore dopo, certo. E un'ora e mezza dopo sono ripartito. Quindi quello, però nonostante quello sono stato bravo, mi sono piaciuto tanto, fatto una gara in crescendo, poi gli ultimi lanci un po' di stanchezza, però bello aver vinto.
0: Un 22-31 in sana progressione, che voglio dire, che insomma resti sempre... sopra quella linea che ti permette di avere uno standard ormai molto alto, puntando al nuovo PIN del telefonino, poi quello lo aggiorniamo appena possibile. Allora, quando ci incontriamo, incrociamo radiofonicamente, come è capitato più volte con Leo Fabbri, o di persona con mio grande piacere, noi parliamo di misure, di gare, di medaglie, di successi, e poi alla fine... nel momento in cui si parla della Fiorentina, perché è inevitabile, perché è scritto della tua Fiorentina. Tra l'altro a Firenze tu mi insegni, il calcio storico è quasi, non so se posso dire, una religione, e tu sei stato, come dire, hai ricevuto un riconoscimento importantissimo anche lì da dei giovanotti che hanno una fisicità, diciamo, che tu puoi ben comprendere, no? Poi è una disciplina anche quella, uno sport particolarissimo.
1: Particolare,
0: anzi, però mi hai cambiato faccia sulla Fiorentina, di la verità. No,
1: no, ma perché mi hanno fatto arrabbiare, hanno messo la Fiorentina all'8 di sera, io sono alle 8 e mezza, quindi non riesco a vederli.
0: Andiamo subito,
1: non so
0: a chiedere.
1: Chi ho organizzato, ma come direbbe Buffon, c'ha un bidone della spazzatura.
0: Non proprio un cuore tenero. Ecco. Però vedi, un fiorentino che cita un simbolo della Juve, qui siamo proprio al di sopra. Gli idoli sono idoli di tutti. Dai, di
1: Buffon,
0: tutti.
1: Dai. Tra l'altro Buffon, io l'ho conosciuto a Coverciano, mi ha detto, mi conosce, il mio grande fan, perché c'ha mamma ex primatista di lancio del disco e babbo ex lanciatore.
0: E quindi, quindi... anche lì la radice familiare di cui parlavamo. E Vanoli, ritorno
1: Vanoli,
0: grosso, non ha funzionato, dai. Mille ragioni, poi lì c'è stata insomma qualche discussione di troppo, i risultati non arrivavano, quella la situazione. Però è partito molto
1: con
0: bene.
1: Con Vanoli, dai, alla fine... A me piace il calcio, piace vedere le partite, però mi piace, anche se la squadra perde, mi piace vedere che comunque lotta, capito? Cioè, tipo con il Napoli, hanno fatto 1-1, ma finita la partita erano tutti per terra, con i rampi, morti, capito? Cioè, io voglio vedere queste robe qua, non vedere che perdono, testa bassa, escano, che non corri, non combini niente. Quindi dai, Vanoli c'ha quella garra in più, magari...
0: Era finita troppo presto e troppo bruscamente, quell'anno prima, senza nulla togliere a Fabio Grosso, campione del mondo, certo. Quel rigore, quel gol, per carità, la storia
1: certo,
0: resta.
1: Certo. Però sì, non mi è piaciuto tanto come è stato mandato via Vanoli, perché insomma, l'anno scorso ha fatto un miracolo, perché veramente la Fiorentina, io fino a marzo credevo andasse in Serie B, cioè ero lì che dicevo tutti i miei amici, no, io il prossimo anno mi guardo il centenario della Fiorentina in Serie B,
0: lo stadio che finalmente capito. Arriverà a completare, stanno a buon punto, insomma anno importante eppure.
1: E quindi mi è dispiaciuto, comunque anche umanamente è una cosa brutta, fai un miracolo così... ti cacciano via così all'ultimo, ti tengano sul valà, insomma, fino all'ultimo.
0: In sospeso, sì, sulle spine.
1: Non è bello, però dai, il fatto che abbia accettato, insomma, poi mi dessero 1,5 milioni, accetterei anch'io, nonostante tutto.
0: Beh, voi vivete di altre cifre, esatto. Il cuore lo mettete tutto, fino in fondo, sì. Però questa è storia.
1: Però dai, sono fiducioso, speriamo...
0: Ma Stantuono diventerà un campione, secondo te?
1: Secondo me è veramente forte. Io quando è arrivato ho detto sì, dai, bene, però...
0: Eri scettico, no? Chissà, invece a me piaceva molto.
1: Chissà perché... se effettivamente può fare la differenza uno così, no? Perché comunque anche... Poi per carità, quando giochi nel Real Madrid, visto l'anno scorso, ha fatto 1-2 gol, forse uno in campionato e 2 in Coppa.
0: Che non così dico, prolifico.
1: Magari se uno così in Spagna fa fatica, in Serie A, con le difese ci abbiamo noi. E invece fenomeno.
0: Si è sbloccato anche subito.
1: Fenomeno.
0: Insomma.
1: So se c'è qualche tifoso del Venezia qua, ma ha fatto una roba.
0: Beh, potrebbe. Intanto possiamo dire che ci sono tantissime persone che tra un po', anzi adesso, ti riserveranno un grande applauso. Senza Moise Kean, vabbè, pazienza. No, io vorrei parlare tutto il pomeriggio della Viola, però dai, poi dobbiamo. E poi abbiamo tra l'altro una campionessa e anche un campione che dovrebbe essere in zona, ne aspettiamo due per il gran finale.
1: Kean, il primo anno di Palladino, mi svegliavo la mattina e facevo l'esultanza sua, cioè ero veramente gasato. L'anno scorso, so se sono gli infortuni o che,
0: ma... L'anno scorso è andata storta per tutto, dai.
1: Poi, capito, finché le cose vanno bene, anche certi atteggiamenti, che magari non sono proprio atteggiamenti, che piacciono alla gente, ma... L'anno scorso, insomma, non è piaciuto tanto, non è piaciuto tanto come è stato gestito ora prima di partire, che un giorno dicono non lo cediamo assolutamente, poi lo cedi. E dai, spero Beto si sblocchi. Pellegrino, spero di conoscerlo, non lo conosco, ora è qua... Gasa tantissimo, scordinatissimo, ma anche lì lo vedi correre,
0: così,
1: è veramente brutto da vedere, però secondo me diventerà un grande attaccante, speriamo, come qualche altro argentino.
0: Allora,
1: di qualche anno fa.
0: Tra 1,000 anni Leo Fabbri smetterà col getto del peso, è già preso come commentatore sportivo, perché davvero è un pozzo di scienza, non solo sulla Fiorentina, però questi X anni lasciamoli andare,
1: i prossimi due
0: sono importantissimi verso Los Angeles, ma in mezzo molte altre cose, quel numero, il 23, lo teniamo lì, poi la cabala, insomma, ognuno ha la sua ricostruzione, complimenti, campione europeo
1: grazie.
0: Due volte, primatista italiano e tante altre cose, un ragazzone, un grande, davvero grazie a Leo Fabbri, al quale facciamo
1: grazie
0: un grande
1: a tutti.
0: Applauso. Qui in piazza Cesare Battisti, noi ci fermiamo, andiamo allo stacco della mezz'ora, lo facciamo con Kate Bush e Babushka, voi restate con noi, anche voi qui fisicamente, perché le grandi stelle dell'atletica arriveranno tra poco su questo palco e si andrà avanti ancora fino alle 19 su Radio 1, a tra poco, grazie Leo, un abbraccio a te.
1: Grazie a tutti, bravo. Grazie.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati, 18 e 32 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla statale Ionica, un incidente, corsia chiusa 2 chilometri prima di Marina di Davoli. In A4 lavori in corso e code tra Sirmione e Peschiera verso Venezia, poi ci spostiamo in A10, anche qui per un cantiere si viaggia con traffico rallentato tra Finale e Spotorno verso Genova. Lavori anche in A7 e qui troviamo code per 2 chilometri tra Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano. In A14 rallentamenti per lavori tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara. Sul tratto urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est, mentre in A30 il traffico è rallentato a causa di un veicolo in fiamme. Qui siamo tra Palma Campania e allacciamento A16 verso Caserta. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
10: Sabato Sport.
11: Stanno per scoccare le 18 e 34 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1, il rettilineo finale, proprio il caso di dire, della nostra lunga diretta, iniziata qui in piazza Cesare Battisti alle 14. Grande atletica vi avevo promesso e grande atletica sia poco fa. Leo Fabbri, che ha lasciato il posto non a uno ma a due protagonisti della nostra atletica, protagonisti intanto dell'incontro di questo pomeriggio alle 15 qui a Trento a Palazzo Geremia. Figli del vento, io parto da qui perché i due ragazzi mi guardano e sorridono, e figlio del vento è stato l'appellativo di uno dei più grandi di ogni tempo come Carl Lewis, ma io dico che il vento già da diversi anni spinge forte. Da una parte Ambra Sabatini, benvenuta, buon pomeriggio.
12: Grazie,
11: come stai?
12: Buon pomeriggio, è un piacere essere qui con voi.
11: E lo stesso applauso che sentite in sottofondo dal pubblico, devo dire molto numeroso, perché poi quando si parla di atletica siamo tutti con gli occhi ben aperti. Va riservato anche a Max Elmanuamo, benvenuto, ciao.
13: Ciao a tutti.
11: Com'è raccontarsi, vivere questo momento? Io parto sempre un po' da questa prospettiva, perché poi siamo tutti bravi a inseguire gli idoli del pallone, poi però ci sono altre discipline, l'atletica, poi lo dicevamo fuori onda con Ambra, chiacchieravamo un po', la regina degli sport da sempre, sempre più regina però in Italia grazie a voi che fate delle cose incredibili. E allora meglio la pista o un palco, una pedana come la nostra? Insomma, non so, magari c'era ancora più pubblico lì a Palazzo Geremia, però poi ci si parla, ci si mette un po', si svela qualcosa di sé, come ci si trova per te?
12: Beh, per me innanzitutto è un piacere, poi appunto, come ripeto sempre, in queste occasioni siamo spesso molto concentrati in pista, in allenamento, nella nostra routine, siamo immersi, ora ci troviamo in una fase in cui iniziamo la preparazione invernale, quindi siamo molto mentalizzati su questo. E a casa nostra, insomma, entriamo in una routine abbastanza, insomma, automatica. Quindi,
11: automatica, certo.
12: Quindi quando poi usciamo un attimo e, insomma, ci confrontiamo con il pubblico, con gli spettatori, con i fan, è un fuoco che si accende, quindi
11: bello, mi piace come immagine, che si alimenta pian piano. Io poi anche qui sarò ripetitivo, devo fare quello, diciamo, rigoroso, che ricorda le cose anche ultra scontate. Ambra Sabatini, Tokyo, un'Olimpiade fantastica, una Paralimpiade fantastica, due medaglie d'oro, 100 e 200, prima donna al mondo sotto i 14, 13 e 98, quando si è girata hai visto quel numero 13 che non era quello che ti aspettavi, è stato fantastico. Ovviamente porta bandiera a Parigi, eri poco fa in platea quando parlavamo di Leo Fabbri, di quell'Olimpiade, di quella Paralimpiade. Ovviamente le cose a volte vanno in maniera diversa, tu annuivi perché ne sai ben qualcosa, e di Max ovviamente ricordiamo i due record europei, 100 e 200, poi anche per te magari ci si aspetta qualcosa in maniera diversa, tu sei un po' il fratello maggiore del gruppo, atleta già più esperto, anagraficamente formato, lì come se la cava in pubblico? Dimmelo tu perché mi dirà bene tanto, no?
13: No, ma
12: va alla grande, va alla grande, oggi fa tutto il timido, poi oggi ha dato lo spettacolo.
11: Non ci credo proprio a questa timidezza, Max, raccontaci.
13: No, allora io sono me stesso, non è che un po' timido, ma comunque per la mia abitudine mi sciolgo, ecco.

0: siamo anche qui a metà, è giusto ricordarlo per tutte le discipline, di quel percorso, di quel tracciato, di quel quadriennio che poi porterà a Los Angeles. Che cosa ha raccontato per voi? Parto da te, Ambra. Sei senza trecce, perché le trecce le risa, a parte con una un po' più corto,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, sì, sì,
0: perché le trecce vanno per i momenti, è come la barba di Jimbo, dai, la mezza barba,
1: esatto,
0: è solo per i momenti che contano.
1: Sì, sì, sì. Beh, le trecce sono un rito e sì, a volte ogni tanto mi piace cambiare, quindi quest'anno ci ho dato un taglio visto il caldo che faceva. Però ecco, è iniziato, sì, sicuramente il percorso di Los Angeles è iniziato subito dopo Parigi, subito dopo la caduta e diciamo lo shock che c'è stato in quel momento. Poi è arrivata la voglia di ricostruire partendo sempre dalle basi, cambiando in realtà, cambiando tutto. Mi sono trasferita a Livorno, che considero la mia città, e mi alleno con Fabrizio Mori, anche lui un grande campione, quindi un grande stimolo per me, e ho aggiunto una nuova disciplina, il salto in lungo, quindi una nuova sfida, e senz'altro mi sta mettendo alla prova. Sono i primi 2 anni che sto facendo questa nuova disciplina e mi piace tantissimo, perché sto vedendo dei buoni risultati, e adesso si punta ad arrivare a Los Angeles con la doppia disciplina, salto in lungo 100 metri e a provare a fare qualcosa che per adesso nella mia categoria al femminile, diciamo, non è mai stato fatto, sebbene comunque ho avuto come diciamo linea guida Martina Cairone, che è stata una grande, che ha calcato le piste e le pedane, cioè paralimpiche ad altissimi livelli,
0: una
1: però...
0: delle tre Charlie's Angel, la
1: esatto,
0: foto che è rimasta nella storia a Tokyo, quando ci penso ancora davvero ho un brivido, uno scherzo, perché l'Italia fece, per chi non lo sapesse, tripletta sul podio della gara regina, fantastica, e allora quell'esultanza che rimane stampata nella memoria di tutti, tanto per dare un ulteriore elemento. Poi sul lungo ci torniamo, sulla preparazione anche ho letto cose interessanti sulla partenza da modificare, insomma sicuro nei dettagli 100 metri sono quello. Max, il 2026 di costruzione, perché non ci sono stati i principali appuntamenti, i grandi appuntamenti, allora tappa di un percorso.
2: Guarda, io altrimenti sono infortunato, devo dire la verità, però diciamo che tra più o meno 2 settimane dovrebbe finire il percorso di riabilitazione e dovrei tornare in pista, diciamo, entro fine mese, credo, spero. Poi basta, obiettivo Los Angeles, dai tutto.
0: La strada è tracciata anche in quella direzione. Poi per te, diciamo, il cammino verso l'atletica paralimpica è stato diverso. Ambra era nell'atletica sin da bambina praticamente, tu ci sei arrivato nella seconda parte della tua vita, però questo forse ha dato un motivo in più, perché poi hai iniziato a gareggiare con gli atleti ai quali ti ispiravi magari per
2: sì,
0: poter raggiungere un obiettivo, e questo ti ha dato una spinta forse in più.
2: Sì, vero, sì, ho cominciato tardi come dici tu, però sì, mi ha dato una spinta in più, perché sentendomi comunque indietro rispetto a loro, mi ha dato quella, diciamo, fame di volerli raggiungere, che poi alla fine è stato fatto, perché comunque i tempi nostri sono alla fine uguali, ecco.
0: Beh, il record europeo evidentemente è lì nei 100 e nei 200, ovviamente per come dire, i non appassionati esperti di atletica, il 200 cosa c'è? Un piccolo particolare, la curva è proprio quella curva maledetta a Parigi, peccato, però poi si pensa al prossimo obiettivo, alla prossima tappa.
2: Sì, certo, poi non può andare sempre tutto bene in atletica, cioè poi come lo sai anche tu, la gara è una, appena finisce è finita tutta, quindi non puoi piangerti addosso, ti puoi solo dispiacere e poi alzarti e continuare a lavorare.
0: Ed è quello che state facendo, che stai facendo. Ambra, tornando a te, nuova partenza, un dettaglio da limare, da perfezionare, perché appunto la velocità è fatta di quello, magari di quei pochi centesimi che nel tuo caso ti hanno portato sotto quella soglia incredibile dei 14.
1: Sì, ci abbiamo lavorato tanto, in realtà è stato un periodo appunto di sperimentazione, ho provato la partenza con tutti e 4 gli appoggi, quindi tutte e 2 i piedi sul blocco, sia la lamina che la gamba destra, e tutte le braccia e tutte e 2 le braccia a terra, ma insomma mi ha dato delle indicazioni più che altro, quindi il fatto di entrare un po' più infilata e questa, di cercare questa orizzontalità, però diciamo abbiamo scoperto che non è il metodo che mi si addice di più, quindi per adesso ritorno alla mia vecchia partenza, quella di Tokyo, e vedere insomma come va. Per adesso ho fatto un test e prometteva molto bene.
0: Poi la cosa secondo me bella dello sport a altissimi livelli è che c'è il fatto tecnico così specifico e poi c'è tutto il

0: C'è spazio per la ripresa della Miss Verona. Siamo in onda, perfetto, grazie ovviamente alla nostra squadra tecnica qui a Trento e da Roma. Noi siamo andati avanti come se nulla fosse nei pochi secondi in cui non siamo stati collegati, quindi anche Max ci raccontava che poi alla fine la ritualità, quei gesti che precedono il se grande appuntamento, ognuno c'è il suo. Tu raffreddi la tempera, raffreddi i bollori.
1: Sì, perché esatto. Penso troppo e poi mi scappa sempre la pipì, non so perché.
0: Ma guarda, quello è un problema per qualunque lavoro e per qualunque tipo di attività, ovviamente l'emozione, la pressione fanno in ogni caso questo effetto. E nel caso invece, tornando ad Ambra, è chiaro che un momento chiave nella sua recente carriera, anche se lo colleghiamo a un'Olimpiade che ti vedeva strafavorita, campionessa in carica, e poi le cose sono andate in maniera diversa, portabandiera a Parigi. Guarda, io quando guardo la cerimonia di consegna del tricolore dal presidente Mattarella in questa fase storica, da semplice osservatore, tutto al più commentatore, partecipo con i colleghi al racconto, però vivo un'emozione incredibile. Non voglio immaginare voi proprio.
2: No, è stato tra i più emozionanti momenti che abbiamo mai vissuto. Poi soprattutto quando siamo andati al Quirinale a ritirare la bandiera. E c'era da fare questo discorso, veramente avevo il cuore a mille, c'era tutta la delegazione.
0: Io l'ho seguito in diretta, l'ho visto televisivamente, noi lavoriamo in radio, ma c'è anche quello, io l'ho visto e ho condiviso questa emozione. Ma il presidente è un mito, posso usare questa espressione colloquiale, mi permetto, poi con lo sport.
2: No, eppure è anche venuto a trovarci al Villaggio Olimpico, abbiamo pranzato insieme. Io ero accanto al presidente nel villaggio e no, è stata un'esperienza surreale e poi veramente di un cuore gentilissimo, è sempre molto interessato a quello che facciamo.
0: Ma poi è competente, è esperto, fa osservazioni non per sentito dire, ma anche non so, sulla pallavolo, sulle altre discipline, è sempre puntuale, cioè segue e commenta con diciamo dovizia di particolari.
2: È vero, confermo, è stato anche in quell'occasione. Sì.
0: E tu, Max, a Parigi arrivavi da campione del mondo, poi c'è stato l'argento nei 100, quindi comunque a compensare anche, prima parlavamo di quella curva così poco felice, però ovviamente c'è stato anche un lato molto positivo, l'atmosfera, il villaggio, questa esperienza che tu hai vissuto così, che fa parte ora del tuo bagaglio.
1: Sì, molto bello, è stata la mia prima esperienza.
0: Per questo ti
1: quindi
0: chiedevo.
1: Sì, nonostante diciamo la caduta, comunque mi sono portato a casa un argento e amaro, però comunque qualcosa...
0: A parziale compensazione.
1: Sì, dai, diciamo che... Nel male c'è stato comunque un bene, è solo da lezione per la prossima volta, ero troppo comunque ansioso secondo me, non sono riuscito a concentrarmi e rilassarmi per quelle due gare, diciamo.
0: La doccia non ha funzionato, faccio una battuta per così, perché poi bisogna stemperare anche i ricordi negativi nello sport, ma poi più che i ricordi contano i prossimi traguardi, 2027, Uzbekistan, dico
2: esatto,
0: bene? Mai stati in Uzbekistan? Io mai, però tocca andarci.
2: Sono curiosa,
0: qui,
2: siamo curiosi, e sarà sicuramente un'edizione molto importante perché è l'edizione prima delle Paralimpiadi, quindi... Io avrò come obiettivo la doppia disciplina, quindi sia 100 metri che salto in lungo.
0: Quindi li porti già lì ai mondiali, a livello ridato, e poi prima parlavi delle Paralimpiadi, però già il prossimo anno, quindi c'è questa novità importante.
2: Sì, sì, esatto. E lo è stato anche ai mondiali dell'anno scorso, però ecco, ai prossimi mondiali c'è qualche speranza in più, ecco, anche nel salto in lungo.
0: E Max, il 100, 200, immagino...
1: 200 e 200, sì, ho provato a fare anche i salti in lungo, ma si rompono un po' tutti, quindi mi hanno consigliato di... prima finire la carriera da velocista, poi
2: vabbè, non me la tirare però
1: però è vero,
0: vabbè, quasi tutti, poi voglio dire, le statistiche contano
1: almeno una volta, si rompono, te lo posso assicurare.
0: Però sai che ora, al di là di questo, vi lascio discutere in privato di questo, no scherzo, 100 e 200 poi c'è tanta differenza, perché io torno su quel concetto di curva, molti decidono di specializzarsi soltanto su una delle due specialità, sembrano gare affini, non è come magari possono essere più simili nel nuoto per esempio, ma nell'atletica invece c'è un enorme fatto di differenza, lo vedi anche in staffetta quando comunque quello che deve fare il rettilineo e quello della curva sono diversi ovviamente, no?
1: Sì, poi in più noi abbiamo, avendo la protesi, soprattutto io che ce l'ho all'interno, comunque viene un po' più difficile la curva, e infatti con il bagnato è ancora peggio, invece qualcuno che ha la protesi all'esterno ha più, diciamo, è più comodo a fare la curva, diciamo, quindi anche quello non ha aiutato molto a fare la curva.
0: E questo rende appunto naturalmente ancora la difficoltà tecnica sì. ancora maggiore. Ambra Sabatini, visto che tu hai parlato al Quirinale, visto che comunque hai gli ori olimpici alle spalle, fai un po' tra virgolette la commentatrice dell'atletica azzurra, dell'atletica paralimpica, qual è la magia di questi anni? Perché che in questi anni stia accadendo qualcosa di magico, grazie a voi, è innegabile, no? Noi a Tokyo abbiamo iniziato ad assaporare sempre di più un sogno che poi aveva già dato alcuni segnali. Nello sport si va un po' per epoche, si va un po' per ondate, questo vale per tutti, pensiamo al tennis, abbiamo vissuto momenti un po' più tranquilli, adesso invece siamo tutti ultra appassionati. E a voi complessivamente che sta succedendo di così speciale? C'è una bella generazione, c'è il lavoro, ci sono tutte queste cose, c'è un pizzico di fortuna, come metti insieme questi elementi?
2: No, allora stiamo vivendo degli anni d'oro e si vede praticamente in ogni anno c'è un'edizione importante come gli europei normo, che ci hanno regalato delle medaglie bellissime e anche mondiali, e che dire, sembra quasi una magia, ma in realtà parte tutto dalle piccole realtà e devo dire parte tutto dagli allenatori, da chi lo fa per passione. Anche persone che lo fanno solo per passione nei campi, nei campi scuola, e quindi questo, cioè, non è una casualità, questo è sicuro, è tanto lavoro che è stato fatto alle spalle, che sta emergendo piano piano, e a questo insomma si deve aggiungere magari una maggiore attenzione sia mediatica che poi regalano queste medaglie, e un maggiore investimento anche poi
0: naturalmente, perché poi esatto, non bisogna fermarsi, qualcuno alle spalle deve ancora arrivare ovviamente per continuare il lavoro. Maxel, dicevamo del tuo diverso modo di arrivare poi all'atletica come tempistica, quindi tu ti sei trovato intanto campione del mondo nel 23, quindi hai cavalcato, hai vissuto questa fase di grande splendore anche dell'atletica paralimpica, entrando praticamente già con dei risultati alle spalle, però all'apice, alla maturità della tua carriera, perché poi non sembra, ma c'è una bella decina d'anni, l'età delle ragazze e delle signore non si dice, quella c'è una bella decina d'anni che vi separa, anche se Max ha il volto di un ragazzo, beato lui.
1: Sì, ho 34 anni, ma ho tre figli, quindi
0: vedi, voglio dire, anche come vissuto personale. E poi però la longevità in termini agonistici è un grandissimo valore aggiunto, perché ce l'hai tutta qui dentro alla fine, no?
1: Vero, è tutto mentalmente, cioè mentale, poi vabbè, il corpo, perché devi reggere.
0: Certo,
1: se il corpo non regge, la mente non fa niente, quindi sì, fa tanto di più la mente, ecco.
0: Che può aiutare, naturalmente.
1: Sì.
0: Siamo praticamente all'inizio, a metà ottobre quasi, abbiamo detto dei mondiali, ci si arriva con preparazione, percorso di, diciamo, graduale per il prossimo appuntamento iridato?
2: Sì, adesso siamo nella fase di costruzione, anzi stiamo iniziando adesso dalla pausa settembrina, diciamo, e quindi subito preparazione invernale, e poi a giugno ci saranno i mondiali, quindi sarà anche molto presto in previsione della stagione, e quindi bisognerà concentrare un po' tutto.
0: Grande prova generale, per quanto appuntamenti ridato è importantissimo, però ulteriore prova generale per la Paralimpiade che sarà. Tu Bologna, Milano, sei un po' di tutte e due, ti alleni da una parte e dall'altra?
1: Più a Bologna, però anche a Milano ogni tanto, o Roma, dipende, però Bologna è dove abito, quindi più a Bologna.
0: Cittadino prevalentemente da quelle parti, quindi lì continuerà il tuo percorso.
1: Certo.
0: Noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per continuare a tenere alta la nostra atletica paralimpica, per naturalmente nutrire ancora i successi che ci avete regalato in questi anni. Ambra Sabatini e Max Elmanuamo, un grande applauso ovviamente di Piazza Cesare
2: Grazie.
0: Battisti, che ha seguito questa chiacchierata. Complimenti per tutto, in bocca al lupo per ulteriori traguardi.
2: Grazie.
0: E mi raccomando alle trecce, Ambra.
2: Sì, sì, sì.
0: Grazie davvero.
2: Buona serata a tutti.
0: Grazie ragazzi.
1: Ciao, ragazzi.

My Body's Ready, e quante volte abbiamo ribadito questo concetto traslandolo, no? Il corpo dei grandi atleti, delle atlete che deve essere pronto per gli appuntamenti che contano. Ci avviciniamo alla chiusura di questa lunga diretta, poi piacevolmente travolti dalle discipline olimpiche, non olimpiche, più diverse, da medagli, da campioni, da campionesse, ovviamente il calcio, così anche qui, come dicevo prima, torniamo alla ordinaria, per così dire, amministrazione, pure perché il risultato clamoroso, quello che sta maturando nella Serie A della Nations League, in uno dei gironi della Lega A, si gioca a Fiume, la Croazia è sotto di 4 reti contro l'Inghilterra all'intervallo, praticamente scatenati tre leoni con i soliti noti che conoscete perfettamente, Harry Kane, Bellingham, Gordon e Bukayo Saka, per un parziale già molto molto pesante nello stesso girone per gli appassionati. Ricordiamo, questa sera alle 20:45 c'è Spagna Repubblica Ceca. Per chi non l'avesse ancora capito, l'appuntamento con gli azzurri, il quarto e ultimo di questa finestra di Nations League, di questa massima sosta per il campionato. Lunedì sera ci sarà Italia-Turchia a Bologna. Grazie davvero a chi ha lavorato con noi qui da Trento al Festival di Trento e della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Malizia e Mario Leonardi, e poi naturalmente la nostra squadra da Roma in regia Ombretta Conti, e poi Marco Mascia e tutti gli altri colleghi tecnici che si sono alternati alla console di Saxarubra. Grazie davvero Andrea Pistorio per il lavoro sempre preziosissimo in queste circostanze straordinarie, quando siamo al di fuori dei nostri studi e incontriamo la gente, il pubblico e gli ascoltatori, come è accaduto oggi in piazza Cesare Battisti. Da Guidardone grazie per averci seguito. Gli appuntamenti di domani li ho già ricordati, ma lo faccio ancora volentieri, perché ovviamente su Radio 1 con la MotoGP, con il Gran Premio del Giappone alle 7, poi Extra Time 8:55 qui da Trento all'interno Formula 1, Gran Premio del Bahrain ma in Malesia, Domenica Sport da Saxarubra dalle 14 in poi, ovviamente per tutto ciò che c'è da raccontare. Grazie davvero per averci seguito. Alex Warren e questa Fever Dream ci accompagnano al lungo GR1 delle 19, importante appuntamento con l'informazione. Saluti da Trento e restate con noi su Rai Radio 1. Alla prossima.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: La crisi della casa infiamma la Spagna, cortei in oltre 50 città, folla in piazza Madrid, scontri a Valencia, invocato lo sciopero generale. Capitali isolate, infrastrutture essenziali annientate, la strategia di Putin in Ucraina, Mosca colpisce un altro ponte a Kiev e invita diplomatici e stranieri a lasciarla. Zelensky, reagiremo. Manovra e punti fermi del governo, risorse per famiglie e imprese per il caro energia, rapporto deficit-PIL sotto il 3%, la maggioranza con noi conti in ordine, le opposizioni no allo scostamento per il riarmo, nodo leadership nel campo largo. Garlasco ancora un colpo di scena, dopo i test negativi sul DNA, sulla bicicletta di Stasi, la difesa annuncia nuovi elementi, uno farà scalpore. L'intelligenza artificiale mostra il lato più tenero. Da OpenAI a Meta arrivano mascotte da cartone animato per gli agenti capaci di intervenire al posto nostro. Misterioso, carismatico e pericoloso, Mr. Chams ora ha un volto, quello di Alexander Skarsgård. I Rolling Stones lanciano il video di una delle hit di Foreign Tongues. Tennis, allarme Sinner, Yannick salta anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio il suo primato nel ranking. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle manifestazioni in Spagna in migliaia, in piazza in diverse città, il giorno dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa del governo Sanchez.
3: Uno striscione in testa al corteo annuncia l'obiettivo dei manifestanti: organizzare uno sciopero generale di 8 giorni per fare naufragare 8 anni di governo progressista. Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti degli ultimi anni.
4: Spagna tiene un congresso sequestrato.
3: Il congresso spagnolo è stato sequestrato dagli speculatori immobiliari, scandisce un esponente del sindacato degli inquilini, secondo cui oggi sono scese in strada a Madrid 500.000 persone. 70.000 invece la stima delle autorità. Le proteste, iniziate dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, diventata ormai un simbolo della battaglia per il diritto alla casa, si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sánchez per affrontare la crisi abitativa. La mobilitazione ha coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. Lunedì il premier Sánchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra russo-ucraina: non colpiremo obiettivi civili in Russia, ma continueremo ad attaccare gli impianti petroliferi. Così poco fa Zelensky all'agenzia Reuters. Intanto Mosca avverte i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev: lasciate la città, e continua a bersagliare la capitale. La corrispondente. Pezzo di Liana Mistretti. Da Mosca.
5: La conferma arriva da Mosca. L'esercito russo ha colpito uno dei maggiori ponti stradali sul Dnipro a nord di Kiev. Per il terzo giorno consecutivo, nel mirino delle forze russe, i ponti strategici della capitale ucraina. Per Mosca si tratta di infrastrutture utilizzate dall'esercito di Kiev per gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari. Ma sono ponti che ogni giorno permettono a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da una parte all'altra della città, in una quotidianità che con l'avvicinarsi dell'inverno diventa sempre più difficile. Secondo il New York Times, il Cremlino avrebbe ordinato ai suoi vertici militari di abbandonare le regole di guerra per colpire le infrastrutture civili, con l'obiettivo di mettere in ginocchio la rete energetica del paese e lasciare al buio e al freddo gli ucraini il prossimo inverno. Il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, è tornato a chiedere agli stranieri e ai diplomatici che si trovano a Kiev di lasciare la città e di non recarsi nel paese, ma al momento dall'Ucraina non è previsto alcun piano ufficiale di evacuazione. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Non si arrestano i combattimenti nemmeno nello Yemen. Siamo dunque al Medio Oriente. Forti esplosioni nella capitale yemenita Sana'a, mentre i media legati agli Houthi, ribelli filo-iraniani, denunciano un attacco contro la rete di telecomunicazioni nel territorio sotto il loro controllo, attribuendolo all'offensiva aerea delle forze filo-saudite. A Riyadh, invece, un raid degli stessi Houthi avrebbe provocato un incendio in una raffineria. E dunque il Medio Oriente resta al centro dell'agenda di Donald Trump. La guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato, ha detto il presidente americano durante un comizio in Alabama. Da New York il corrispondente.
6: Una riunione non annunciata dei più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vice Vance, si sarebbe tenuta ieri, secondo Axios, nella residenza di Camp David, per esaminare i prossimi passi nella guerra contro l'Iran e il conflitto tra Houthi, filo-iraniani e Arabia Saudita. A colloquio il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Exet, l'inviato speciale Witkoff, il direttore della CIA Ratcliffe e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Kane. L'ultimo incontro del genere, scrive Axios, fu nell'estate dello scorso anno, subito prima della guerra dei 12 giorni di Israele contro Teheran, che si concluse col bombardamento americano dei siti nucleari della Repubblica Islamica. La Casa Bianca non commenta, il presidente però in questi giorni è tornato a ipotizzare nuovi bombardamenti contro l'Iran. E segnali in tal senso non mancano. Una terza portaerei, la Roosevelt, è appena partita in direzione Medio Oriente. Arriverà nelle prossime settimane insieme ad altri 10.000 soldati. Poi ci sono i prezzi del petrolio, ancora alti, anche se il greggio è tornato con l'aiuto americano a transitare in quantità maggiori per lo stretto di Hormuz. È la prova, secondo Bloomberg, che gli investitori si attendono comunque una reazione militare iraniana e una nuova escalation. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella, che in mattinata ha incontrato la comunità italiana. Tutela dell'ambiente e multilateralismo al centro delle dichiarazioni del capo dello Stato insieme al principe Alberto II.
7: I legami storici, la profonda amicizia tra Italia e Principato, ma soprattutto una visione comune su tanti dossier. Il presidente Mattarella chiude la sua visita di Stato ribadendo la vicinanza tra i due paesi. Ultima tappa, il museo oceanografico, eccellenza monegasca in campo di protezione marina. Occasione per tornare insieme al principe Alberto sulla necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
8: Concordemente, il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
7: Bene, la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria, prosegue Mattarella, sottolineando poi la piena condivisione anche sui temi internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
8: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
7: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Rai Radio 1, le 19:07 minuti. Tra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri c'è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi. Lo rivendica sui social Giorgia Meloni, che continua: abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche, semplificando e rendendo più rapide inoltre le procedure per gli altri siti contaminati sul territorio nazionale. E l'esecutivo ha inviato alle Camere il documento di programmazione finanziaria e la relazione per lo scostamento di bilancio da 29 miliardi tra energia e difesa.
9: Sul fronte energetico sono previsti circa 14 miliardi per sostenere famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle aziende energivore, allo sviluppo delle rinnovabili e all'efficientamento energetico di scuole e ospedali. Le risorse destinate alla difesa, invece, andranno a rafforzare capacità operative e tecnologiche militari, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede NATO. Il governo conferma inoltre l'obiettivo di riportare il rapporto deficit PIL sotto il 3%, un passaggio che potrebbe favorire l'uscita del paese dalla procedura europea per deficit eccessivo. Resta però l'incognita dello scenario internazionale. Le tensioni geopolitiche potrebbero mantenere elevati i prezzi di petrolio e gas, con ripercussioni sull'inflazione e sulla crescita. Secondo uno degli scenari ipotizzati dall'esecutivo, un nuovo shock energetico potrebbe costare all'Italia fino a 0,3 punti del PIL nel biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
2: E siamo alla politica, con il centrodestra che dibatte delle misure allo studio in vista della manovra, mentre nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie. E a Firenze, seconda giornata della Leopolda di Matteo Renzi.
10: Continuare a litigare nel centro-sinistra significa regalare il paese e il Quirinale a Giorgia Meloni. Così Matteo Renzi dalla kermesse fiorentina, che poi sul tema alleanze si rivolge direttamente a Giuseppe Conte. Non ho bisogno di dare garanzie, assicura, nel merito noi ci siamo. Conte, che rispondendo ad Elly Schlein, ribadisce il leader venga scelto attraverso le primarie, quindi l'affonda Meloni sulle questioni economiche.
11: Fa uno scostamento e trova 14 miliardi da mettere sulle armi di spesa aggiuntiva. È una follia.
10: Anche la segretaria dei Dem attacca la premier sulle spese militari. Non si era mai visto un aumento così. Noi non ci stiamo, dice, e assicura, con noi al governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia rivendica l'azione del governo per coniugare responsabilità e crescita con i conti in ordine. Marta Schifone.
12: Il governo Meloni continuerà a tagliare le tasse, a sostenere il reddito delle famiglie, la difesa del potere d'acquisto dei cittadini e il sostegno a chi lavora e produce.
10: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa, anche con una tassazione che coinvolga le grandi banche. Forza Italia conferma l'impegno per ridurre le tasse al ceto medio e noi moderati definisce la flessibilità necessaria per contrastare l'inflazione. Alessandro Allegra, GR1.
13: Il cardinale Mauro Gambetti, finora arciprete della Basilica di San Pietro, è stato nominato arcivescovo di Chieti Vasto, posto lasciato libero per raggiunti limiti di età dal teologo Bruno Forte.
14: La curia di Leone XIV prende lentamente forma. Gambetti, francescano conventuale voluto da Francesco, lascia dopo essere stato per 5 anni vicario generale per la città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale e presidente della fabbrica di San Pietro. Succede al teologo e arcivescovo Monsignor Bruno Forte nella diocesi di Chieti Vasto. Il cardinale dovrebbe fare il suo ingresso a fine novembre e comunque dopo le celebrazioni per i 400 anni della Basilica Vaticana. Diverse le iniziative di Gambetti per la Basilica di San Pietro, che negli anni hanno ottimizzato i costi e allo stesso tempo hanno fatto sorgere qualche malumore all'interno del piccolo Stato. Comunque è solo l'ultima delle decisioni del Papa, che dall'inizio del pontificato ha nominato il prefetto del Dicastero della Carità, Monsignor de San Martin, Monsignor Iannone al Dicastero per i Vescovi, Suor Smerilli al Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale, il prefetto della Casa Pontificia, Monsignor Reich, e il sostituto alla Segreteria di Stato, Monsignor Rudelli. Antonio Scoppettuolo, GR1.
13: Lampedusa ricorda la strage del 3 ottobre, 13 anni fa, il naufragio in cui morirono 368 migranti, una delle più gravi tragedie nel Mediterraneo. Oggi, nella giornata della memoria e dell'accoglienza, la marcia con familiari delle vittime, superstiti e studenti. Monito del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, la dignità umana non ha passaporto. La cronaca con il caso Garlasco. Mentre il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, la difesa di Alberto Stasi annuncia altre prove utili a ottenere la revisione del processo.
15: Abbiamo nuovi elementi a nostro favore che non riguardano le indagini svolte nel 2007, subito dopo il delitto, ma che faranno comunque molto scalpore. A dirlo è l'avvocata di Alberto Stasi, Giada Boccellari, che dopo la chiusura delle indagini nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio, lavora alla richiesta di revisione del processo per il suo assistito. Intanto gli ex consulenti di Stasi, Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri, annunciano querela nei confronti del consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra. Secondo quest'ultimo, i due avrebbero saputo delle 2 controanalisi negative che smentivano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi, test effettuati dai RIS ma mai finiti agli atti dell'inchiesta ed emersi soltanto con la chiusura indagini. Mai saputo nulla, ribadiscono Avato e Fabbri, che chiedono di essere ascoltati dagli inquirenti. A non credere alla sussistenza delle prove presentate contro di lui è proprio Andrea Sempio, che in una lunga intervista ribadisce la sua innocenza e spiega: porto scarpe numero 44, oggi come all'epoca del delitto, 2 taglie più grandi dell'impronta lasciata in casa Poggi e ora attribuita proprio a lui. Simone Zazzera, GR1.
13: Arrestato a Roma per terrorismo un 36enne originario della provincia di Napoli, appartenente ad ambienti anarchici. Nel suo telefono la polizia ha scoperto istruzioni per fabbricare esplosivi e sabotare ferrovie e carceri. È accusato anche di aver ferito il vice dirigente della Digos, sempre nella capitale, il 18 aprile scorso, durante un corteo per Alfredo Cospito, militante anarchico dal 2022, sottoposto al regime di carcere duro. Cocaina aromatizzata a vari gusti di frutta. Nel corso di una perquisizione nel Varesotto, la Guardia di Finanza ha sequestrato una partita di droga confezionata per attrarre consumatori giovani.
16: circa 20 kg di cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone e porzionata in panetti con l'effigie di Superman, oltre a marijuana, hashish, ecstasy, eroina ed LSD per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Nel corso di un pattugliamento nei pressi di un bosco in provincia di Varese, la Guardia di Finanza ha fermato 3 persone, 2 cittadini spagnoli e un italiano, che si stavano scambiando una valigia con un cospicuo quantitativo di droga e ha provveduto al trasferimento in carcere. Ma perché aromatizzare la cocaina? Ce lo spiega il colonnello Alessandro Lucchini della Guardia di Finanza di Varese.
17: È quello che noi comunemente chiamiamo il fenomeno del marketing criminale. Questo evidentemente da un lato per renderla più appetibile, più accattivante verso una clientela più giovane, dall'altro più in generale per allontanare dal consumatore lo spettro dei gravi danni, gravissimi danni che la cocaina produce al cervello e al fisico di chi ne fa uso.
16: Giancarlo Rossi, GR1.
13: La nuova tendenza delle big dell'intelligenza artificiale, accompagnare i propri prodotti con mascotte rassicuranti che ammiccano al mondo dei bambini.
18: Prima la presentazione di Jolly, tenero pupazzone in stile Teletubbies, voluto da Meta. Poi i 4 dolcissimi personaggi animati di OpenAI, una nuvola, una rana, un cono e un cuore. Interfaccia carine e coccolose, volute per il lancio dei rispettivi nuovi servizi agentici. Non certo una novità nel settore tecnologico, eppure, in una fase di grande timore, la conferma chiara di una strategia che prova ad umanizzare l'intelligenza artificiale. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
19: Questi strumenti rappresentano la apoteosi dell'ipocrisia di Big Tech, che da una parte gridano allarmi e dall'altra cercando di inserire degli oggetti che possiamo ritenere amichevoli, innocui, all'interno delle nostre case. L'aspetto dei cuccioli serve sia per attirare i bambini, che sono dei driver d'acquisto sempre più importanti, sia per abbattere le difese e la diffidenza da parte degli adulti.
18: A scapito dei nostri dati più intimi.
19: Questi strumenti, per offrire servizi sempre più personalizzati, devono entrare sempre più intimamente nella nostra privacy e di conseguenza consentiranno di costruire profili comportamentali e soprattutto profili di acquisto sempre più specifici.
18: Mauro Zanda, GR1.
13: Il celebre concerto di Colonia di Keith Jarrett torna domani all'alba sulla terrazza del Pincio nella capitale con la pianista siciliana Gilda Butta. Protagonista in serata anche dell'appuntamento conclusivo del festival Piano City Roma in Piazza del Campidoglio. La nostra intervista.
20: La magia dell'alba romana al Pincio si sposa con la meraviglia del concerto di Colonia di Keith Jarrett. Signora Butta, la partitura è scritta, dunque le note ci sono tutte, ma è possibile l'interpretazione di un concerto che fu improvvisato completamente?
21: Assolutamente sì. La modalità di suonare del singolo pianista inevitabilmente cambia, ognuno di noi ha un suono diverso, ha una modalità di fraseggio diversa. Di sicuro sarà nuovo, perché ogni volta è completamente diverso, tutte le volte che l'ho suonato. Secondo me al Pincio sarà bellissimo.
20: Domani sera invece lei sarà impegnata nel concerto conclusivo di Piano City Roma al Campidoglio con un altro repertorio, ovvero le colonne sonore di Ennio Morricone, di cui lei è stata a lungo la pianista di riferimento.
21: Sì, dividerò il palcoscenico con due artiste meravigliose, Leonora Armellini e Rita Marcutulli, tre pianiste completamente differenti. Io suonerò la musica di Ennio, che in questo caso mi dà un'emozione un po' diversa, perché suonare al Campidoglio, quindi vedere la casa dove lui ha vissuto, dove io andavo a prendere le partiture, secondo me sarà ancora più emozionante.
20: Claudia Fayens, GR1.
13: E ora parliamo del nuovo video pubblicato dai Rolling Stones per Mr. Charm, una delle hit dell'ultimo album, Foreign Tongues. Finora del brano, che parla di un pericoloso personaggio capace di ammaliare le persone con il suo carisma, esisteva solo il video della registrazione in studio. Ora invece Mr. Charm ha un volto ed è quello di Alexander Skarsgård, figlio d'arte, noto per serie come Succession e True Blood, e intanto cinema. Per la pagina sportiva c'è in studio Alessio Maldini.
22: Tennis in apertura col forfait di Yannick Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Dunque slitta ancora il ritorno del campione altoatesino, sempre alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Sono dispiaciuto ma non posso giocare, il messaggio di Sinner, che non gioca da Wimbledon e che adesso rischia di perdere la prima posizione del ranking. E su questo ulteriore rinvio sentiamo le parole della sciatrice, campionessa olimpionica Federica Brignone.
0: Ho avuto occasione un po' di conoscerlo un po' meglio lì al J-Medical e è stato molto piacevole. Quello che ho visto è una persona molto quadrata, è anche molto giocosa e mi fa piacere quello che fa ancora, cioè fa tantissime cose per giocare, per divertirsi, oltre che essere molto molto quadrato per quello che è il suo allenamento. Quindi se non sarà questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
22: E a Tokyo ATP 500 finito per Arnaldi e Berrettini sconfitti da Alcaraz e De Vallejo con lo stesso risultato 7-6-6-1. Questo intenso weekend inizio ottobre proseguirà fino a lunedì, giorno d'Italia-Turchia di Nations League. Domani mattina invece scenderanno in pista piloti della MotoGP per il Gran Premio del Giappone e quelli della Formula 1 per il Gran Premio del Bahrain, che si corre in Malesia per la guerra nel Golfo. In prima fila a Sepang ci sarà una Ferrari.
1: Dei 22 piloti in griglia, solo 10 avevano già corso a Sepang e appena 3 ci avevano vinto. E due di questi, Verstappen e Hamilton, sono in prima fila. Il terzo è Alonso, azzoppato da un Aston Martin deprimente. L'uno, l'olandese, è in pole con la Red Bull. L'altro, il baronetto inglese, è pronto ad azzannarlo alla prima curva con la Ferrari. In un mondo di piloti bambini e di baby fenomeni, un riconoscimento al valore dell'esperienza, ma anche all'esperienza del valore di due fenomeni, Max e Lewis, che si detestano cordialmente, pur riconoscendo vicendevolmente il valore dell'altro. Il duello tra le due tigri in Malesia fa da cornice ad un'altra sfida, quella per il titolo, che oramai, salvo cataclismi, si restringe al duo Mercedes, Antonelli e Russell. Kimi, nonostante il pasticcio in Q2, partirà terzo, George scatterà invece settimo. Per il leader del mondiale, l'occasione per provare a riallungare dopo il successo di Russell a Baku, nel contesto però di una gara dove la gestione delle gomme sarà la chiave, oltre al gran caldo, e dove paradossalmente anche la pioggia potrebbe sconvolgere i piani, senza dimenticare poi gli altri protagonisti: Leclerc, quarto con la Ferrari, il duo McLaren in terza fila e perché no Ajar con la Red Bull, partirà ottavo. Vero, ma si era pur sempre qualificato terzo. Manuel Codignoni, GR1.
22: Domani mattina la radiocronaca del Gran Premio di Formula 1 andrà in onda esclusivamente su Radio 1 Sport alle 8.55. Prima alle 7, ma su questa rete la cronaca del Gran Premio del Giappone di MotoGP. Dalla pole scatterà Martin, vicino al pilota dell'Aprilia, la Ducati di Marc Marquez, che oggi ha vinto la Sprint Race.
4: Marc non sbaglia, gli avversari nella lotta mondiale sì, e così Marquez ringrazia e vince. L'iridato di Cervera è ancora una volta iperaggressivo alla prima curva, dove dopo essere scattato dalla seconda posizione in griglia infila il pullman Martin per prendersi la prima posizione. Poco dopo Alex Marquez fa strike e falcia di Gian Antonio Acosta. Restano le Aprilia di Martinetto e Bezzecchi a inseguire Marc, ma il riminese paga l'azzardo sulla gomma media e scivola progressivamente indietro, chiudendo mestamente sesto. Jorge prova a tenere il ritmo di Marc, ma va in difficoltà nel terzo finale di gara quando subisce la rimonta degli arrembanti Bastianini e Moreira. All'ultima tornata combatte con l'italiano della KTM, entrambi superano i limiti della pista e vengono retrocessi. Secondo è così il rookie brasiliano della Honda LCR. In classifica Martino rimane in testa, ma Marca accorcia ed è lontano solo 7 punti, mentre Bezzecchi scivola a meno 45. Luca Cesaretti, GR1.
22: E lunedì, come dicevamo, tornerà in campo la nazionale per la quarta partita di Nations League. Gli azzurri, dopo il convincente pareggio di Parigi contro la Francia, ospiteranno a Bologna la Turchia con l'obiettivo di bissare il successo di Bursa.
23: Senza remore l'Italia non ha rinunciato a se stessa, al suo palleggio rischioso contro quello a volte sovrabbondante della Francia. La coerenza ha pagato con il pareggio di rimonta nel debutto di Zidane nel suo Stade de France. La strada è giusta, ha commentato Roberto Mancini.
24: E questo è quello che dobbiamo fare. Anche nelle difficoltà dobbiamo rischiare, solo così possiamo crescere.
23: L'Italia dei giovani, Caiode, si è confermato nella dedizione e nell'intraprendenza. Due partite in azzurro con il piglio del giocatore esperto, è stato fuori categoria Donnarumma. L'Italia è terza nel gruppo A, a 4 punti, dietro al Belgio 6 e alla Francia 7. Il secondo posto però non è impossibile.
25: Perché no? Sicuramente ce la metteremo tutta, sicuramente possiamo fare ancora passi in avanti. Abbiamo un'altra partita importante da 2 giorni, bisogna andare lì e cercare di vincere la partita, poi tutto può succedere, ma sicuramente ce la metteremo tutta per arrivare il più avanti possibile.
23: Parigi con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
22: E per lo sport è tutto.
13: Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Carlo Boninsegna. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Nel giorno di Simchat Torah, che oggi festeggiamo, il giorno della gioia della Torah, noi ebrei facciamo una cosa che a prima vista sembra un po' strana. Finiamo di leggere il libro, il Pentateuco, la Torah, e lo ricominciamo subito. Si leggono gli ultimi versi del Deuteronomio e immediatamente si riapre il rotolo della Torah per leggere i primi versi della Genesi. La tradizione nota anche in questa continuità un dettaglio nelle lettere. L'ultima parola della Torah, Israel, finisce con la lettera Lamed. La prima Bereshit comincia con la Bet. Se alla fine si fa seguire l'inizio, le due lettere formano la parola Lev, cuore. È come dire che il cuore del libro sta nel punto in cui la fine si congiunge con l'inizio e si sceglie di non smettere. Fra la fine e l'inizio non si lascia nemmeno una pausa. Per questo si balla in cerchio, con i rotoli della Torah in braccio avvolti nei loro mantelli, senza aprirli. Non si festeggia perché si è capito tutto. Il legame con il libro non passa soltanto dalla comprensione. Il 7 ottobre del 2023 era Simchat Torah e la gioia è stata spezzata dal massacro. Il testo che riapriremo è lo stesso, ma noi non lo siamo. Ricominciare non è ripetere e non è dimenticare, è portare sulla stessa pagina anche la strada più dolorosa che abbiamo fatto.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte del paese. Fanno eccezione un po' di nubi ancora sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna meridionale, con rovesci possibili nel Cagliaritano. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per domani. Sarà una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia, in estensione poi anche nella forma di temporale alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. Rai pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
8: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
7: Domani alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Radio 1 Musica.
10: 19:28, buonasera e benvenuti a Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, coordinamento tecnico c'è Stefano Valli, io sono Gabriele Broccari, questa sera fino alle 23:30.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Consiglio dei Ministri.
1: Ore 21.
2: GR1.
3: Buona serata da Massimo Cecchini. Guerra in Ucraina in apertura di giornale. Mosca conferma l'attacco al ponte nord di Kiev sul fiume Dnipro. Era utilizzato, sostiene, per il passaggio delle truppe. Il Cremlino inoltre ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di una nuova strategia contro gli obiettivi civili, dalle strade agli ospedali, per costringere la popolazione ad abbandonare le città, e annuncia: intensificheremo gli attacchi alle raffinerie russe. Nuovi interrogativi sul volo Fly Dubai dopo l'accoltellamento del comandante da parte del copilota. Secondo Arez, Israele aveva ricevuto in anticipo dalla compagnia l'elenco dell'equipaggio. Mossad e Ministero dei Trasporti controllano i nominativi del personale straniero e segnalano eventuali anomalie. Ora resta da capire se l'identità dell'aggressore fosse stata verificata e perché non sia scattato un allarme. In Spagna una marea umana nelle strade, il rumore delle chiavi e la richiesta di sciopero generale. Dopo la bocciatura dei decreti Sanchez sulla casa, la protesta dilaga in decine di città.
4: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Negli Stati Uniti Buffet era sugli spot celebrativi di Donald Trump. Secondo il New York Times sarebbero costati 20 milioni di dollari ai contribuenti con fondi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Democratici e alcuni repubblicani contestano l'operazione. La Casa Bianca replica: nessuna propaganda, sono messaggi di servizio pubblico. In Italia, con la cronaca, caso Garlasco, si accende lo scontro tra le parti. La difesa di Stasi annuncia elementi destinati a fare scalpore. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, ribadisce la sua estraneità ai fatti.
5: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, torna a ribadire la propria innocenza. In una lunga intervista televisiva smonta l'ipotesi del movente, l'odio dopo un rifiuto sessuale da parte della vittima. Ancora, sull'impronta 33, isolata sul muro lungo la scala che porta alla cantina dove fu trovato il corpo della vittima, secondo i magistrati pavesi lasciata dal palmo della sua mano, non è attribuibile a nessuno, sottolinea Sempio, che si dice sollevato dalla chiusura delle indagini nei suoi confronti. Non ci sono elementi per un mio rinvio a giudizio, sostiene il 38enne. La sua vicenda si intreccia inevitabilmente con quella di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto. I difensori dell'ex bocconiano annunciano nuovi clamorosi elementi e si dicono pronti a querelare Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, per aver affermato che periti e legali di Stasi furono informati dal RIS di Parma, già nel 2007, dei due test negativi che riguardavano la traccia di DNA trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, attribuita allora con certezza alla vittima. L'avvocatessa Giada Bocellari ribadisce: non ci sono mai stati consegnati. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
3: Ancora cronaca: grave incidente durante una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino della sala ricevimenti. Il padre è caduto a sua volta nel tentativo di soccorrerlo. Trasportato in elicottero in ospedale in prognosi riservata, il figlio ha riportato la frattura di una gamba. Economia: Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro. Ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. E in chiusura parliamo di libri. Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. 83 voti e una vittoria per un soffio. Al centro del romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita tra successi, legami, segreti e colpe irrisolti. Le parole di Fois.
0: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia e la testa si ferma quando il romanzo finisce.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, la crisi della casa riempie le piazze spagnole. Migliaia di persone protestano dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez. A Madrid decine di migliaia chiedono lo sciopero generale, scontri e arresti a Valencia. Intanto il Premier valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte Nol sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine, e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città, e annuncia una risposta: più attacchi ucraini contro le raffinerie oltre confine. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi contro l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti filo-iraniani annunciano di aver colpito con missili e droni un impianto petrolifero a Riyadh, provocando un incendio. È il secondo attacco di questo tipo in due settimane contro il colosso Saudi Aramco. E le crisi internazionali pesano anche sul prezzo dei carburanti, alimentano le proteste in diverse regioni italiane. In Calabria prosegue la mobilitazione degli agricoltori. Seguiamo Angela Galloro.
3: Dobbiamo vivere, non sopravvivere!
4: Vivere!
5: Vogliamo la dignità! Staremo qua fin quando non vedremo miglioramenti. Non ci muoveremo.
6: I motori accesi fin dal primo mattino. Gli striscioni è un presidio che porta in scena, ormai da 4 giorni, tutta la rabbia del mondo agricolo calabrese.
7: Non ci sta appoggiando proprio nessuno, di nessuna categoria. Di nessuna categoria, ci hanno abbandonato a noi stessi.
6: Gli agricoltori al quadrivio di Spezzano Albanese lamentano l'indifferenza da parte delle associazioni di categoria di fronte alle loro richieste. Un calo necessario del prezzo del gasolio è una garanzia sui prezzi sostenibili delle materie prime. Il via vai di sindaci e amministratori della zona conforta chi da giorni ha lasciato il lavoro e la famiglia per stabilirsi qui in protesta. Lo sciopero degli agricoltori continua a oltranza in attesa.
2: L'economia, intesa a San Paolo, mette sul piatto altri 25 centesimi per ogni azione di Monte dei Paschi e porta così a 31 miliardi e 400 milioni il valore complessivo dell'offerta in caso di adesione totale. Resta però il vincolo sul piano Lovaglio. Se l'assemblea di MPS approverà le operazioni alternative previste dall'amministratore delegato, l'offerta decadrà. Caso Garlasco, la legale di Alberto Stasi, Giada Bucellari, che dopo la chiusura delle indagini nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio lavora alla richiesta di revisione del processo, parla di un nuovo elemento che farà particolarmente scalpore. La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, ha spiegato l'avvocata. Intanto la difesa di Sempio prepara una memoria. E torniamo all'estero, in Brasile, la chiusura della campagna elettorale per le presidenziali. Domani seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, l'inviata.
8: Il presidente in carica Lula ha scelto Sao Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. Sao Paulo è uno stato chiave dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale invece il presidente registrare 5 punti di vantaggio, ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'interno paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Stefania Battistini da San Paolo per il GR1.
2: Il meteo, fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi fino a 28 gradi. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 al 18 ottobre. L'altoatesino, fermo da Wimbledon, vede sempre più a rischio il primato nel ranking ATP. A insediarlo Zverev, che a Pechino ha superato in 2 set il cinese Zhang. A Tokyo invece eliminati Arnaldi, battuto da Alcaraz, e Berrettini. E la linea torna alla musica di Radio 1, prossimo GR1 alle 23.
1: Solo parole, proprio così, con Noemi.
4: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
9: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
1: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, fatti.
10: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Se questa terra chiama l'odio, farò il contrario. Di fronte al giorno del giudizio, sarò in orario. Mi tengo il vizio, carico l'arma, ma non sparo. Non è mai stato un buon inizio, e questo

0: che là fuori non ci aspetta nessuno, perché sta vita non ci ha reso.
1: We are now living the days when you can't trust anybody. You know what I'm saying? You got to get a

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, proteste in diverse città della Spagna dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa del governo Sanchez. A Madrid decine di migliaia chiedono lo sciopero generale, scontri e arresti a Valencia. Intanto il premier valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. La guerra in Ucraina, i russi rivendicano l'attacco al ponte Sieverny sul fiume Dniepr a Kiev. È un passaggio utilizzato dalle truppe e dai rifornimenti militari diretti al fronte. Questa la giustificazione di Mosca. Nuovo avvertimento ai diplomatici e agli stranieri nella capitale ucraina con l'esortazione a lasciare la città. In risposta, il presidente Zelensky annuncia attacchi sempre più intensi contro gli impianti petroliferi russi. In Germania le celebrazioni per il 36esimo anniversario della riunificazione tra Est e Ovest, seguita al crollo del muro di Berlino. Una ricorrenza segnata dalla crisi economica, dalla preoccupazione per l'ascesa dell'estrema destra e dai timori di guerra. L'inviata.
3: 36 anni da quel giorno di ottobre in cui la Germania smise di essere un paese diviso a metà. A Brema si celebra la giornata della riunificazione tedesca, presenti il cancelliere Merz e il presidente Steinmeier, che ha detto: gli estremisti minacciano la libertà, la democrazia e l'unità del paese. Una Germania attraversata da forti contraddizioni, quella che oggi festeggia e quella che scende in piazza. Chi è nato nella Germania Ovest si sente di un'unica nazione, spiega lei, ma all'est non è così per tutti. Ci sono meno prospettive per i giovani, più insoddisfazione. In molti credono alle promesse dell'estrema destra che stravince. A Berlino continuano le proteste contro il riarmo, la leva obbligatoria, i tagli al welfare, le misure contro gli immigrati. Vogliono far sentire la propria voce al governo federale, sindacati, studenti, catene umane di pacifisti in 40 città, dalla capitale a Monaco, da Colonia a Norimberga. I giovani si sentono in pericolo, abbiamo la quarta spesa militare al mondo e si parla di aumentarla. Spero, come giovane e soprattutto come tedesca e donna di colore, che smetteremo di combatterci l'un l'altro, dice la cantante esordiente Scaf Barbie, che si è appena esibita sul palco. Tutti possiamo dare un contributo a questa società. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani per il GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sarebbero intervenute. A Siderno, nella Locride, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi. Le violenze filmate e diffuse sui social.
4: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
5: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
4: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
6: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
4: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
7: Chiele Cardino, GR1.
2: Paradossi dell'era digitale, foto vera di un paesaggio nelle Dolomiti respinta dall'algoritmo perché sentenza generata dall'intelligenza artificiale.
8: Un borgo dolomitico si staglia fiero in una valle avvolta dalla nebbia al tramonto. Sullo sfondo le cime imponenti emergono tra le nuvole. Troppo bella per essere vera, deve aver pensato, si fa per dire, l'algoritmo. Ma lo scatto è autentico al 100%, Colle Santa Lucia nelle Dolomiti bellunesi, immortalato con amore e cura dal fotografo amatoriale Fabrizio Penso, che lo ha inviato ad una piattaforma internazionale di immagini stock, salvo sentirsi spiegare che l'algoritmo l'ha classificato come fake e generato IA. L'autore ha cercato di dimostrare l'autenticità dello scatto inviando altre immagini del paese e riferimenti turistici ufficiali, ma evidentemente senza riuscire a convincere il sistema. Un episodio definito surreale dal fotografo, che svela alcuni paradossi tipici delle intelligenze artificiali e del cattivo uso che ne facciamo, trasferendo compiti mentali a risorse esterne digitali, scambiando una macchina per un essere duttile e senziente, che per eccesso di zelo può persino negare l'esistenza di un luogo reale. Mauro Zanda, GR1.
2: In chiusura ai libri, Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, 83 voti e vittoria per un soffio. Al centro del romanzo, la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte, Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita, tra successi, legami, segreti e colpe irrisolte. È tutto.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: edizione della mezzanotte.
1: Il popolo delle chiavi in piazza in Spagna continua la protesta dopo il no ai decreti casa, cortei in numerose città, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Fino all'ultimo voto, elezioni in Brasile in un clima di incertezza. Secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa tra Lula e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente. Manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega, la legge di bilancio sia coraggiosa. Le opposizioni all'attacco sulle spese per il riarmo, nel campo largo, nodo leadership e primarie. Il suono delle campane ad Assisi e San Francesco torna festa nazionale in occasione dell'ottavo centenario della morte del poverello. Alle cerimonie presente Mattarella. Ottobre a due facce, meteo in Grecia, nel sud dell'Egeo, nubi fragi e allagamenti. In Italia, gente in spiaggia in Sardegna, nel nostro paese ancora un weekend con temperature sopra la media. Il concerto che superò la cortina di ferro, 40 anni dopo quella notte indimenticabile, torna nelle sale Queen Budapest. Storico live, fu l'ultimo tour con un carismatico e sfrontato Freddie Mercury. Aspettando Yannick, Sinner salta anche il Master di Shanghai, è fermo da 3 mesi, Zverev vicino a diventare il numero 1 del ranking. Domenica mattina con i motori, alle 7 il Moto Mondiale in Giappone, alle 9 la Formula 1 in Malesia. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alla crisi abitativa, il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza a Madrid anche decine di esponenti di estrema destra, con alcuni che hanno fatto il saluto nazista e tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sánchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano. Prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
2: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sánchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sánchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Brasile al voto per il primo turno delle presidenziali. La sfida è tra Lula, a caccia della conferma, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex capo di Stato Jair, condannato per il tentato golpe del 2023. L'inviata Stefania Battistini.
3: Il presidente in carica Lula ha scelto Sao Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. Sao Paulo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale invece il presidente registrare 5 punti di vantaggio ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'interno paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, insieme al popolare governatore Tarcísio de Freitas, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Si parla di voto del rifiuto e voto del male minore.
1: La guerra in Ucraina, i russi rivendicano l'attacco al ponte Severny sul fiume Dnipr a Kiev. È un passaggio utilizzato dalle truppe e dai rifornimenti militari diretti al fronte. È la giustificazione di Mosca, che lancia un nuovo avvertimento ai diplomatici e agli stranieri nella capitale ucraina, esortandoli a lasciare la città. In risposta, il presidente Zelensky annuncia attacchi sempre più intensi contro gli impianti petroliferi russi. Medio Oriente, pesante ondata di attacchi sauditi contro la capitale dello Yemen, Sana'a, controllata dai ribelli Houthi, che rivendicano un raid contro una raffineria di petrolio vicino a Riyadh. Negli Stati Uniti crescono le voci su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran. Secondo il sito Axios, si è tenuta una riunione riservata a Camp David con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Hexet e i capi della CIA e delle forze armate, mentre nelle prossime ore il presidente Trump parlerà in un comizio elettorale in Ohio. Conclusa la visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, il capo dello Stato ha incontrato la comunità italiana e poi, nelle dichiarazioni insieme al principe Alberto, ha parlato di ambiente.
4: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del presidente Mattarella nel Principato al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca nel campo della protezione marina. Il capo dello Stato torna a incontrarsi con il principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
5: Concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
4: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato. Bene la cooperazione contro la criminalità economica e finanziaria. Prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
5: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
4: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Governo al lavoro sulla manovra, entro il 20 ottobre previsto l'ok al disegno di legge di bilancio.
6: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio, l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E mentre il centrodestra discute delle misure allo studio in vista della manovra, nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie e a Firenze, seconda giornata della Leopolda di Matteo Renzi.
7: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi al governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice, dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centrosinistra è l'ultimo dei problemi, taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
8: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
7: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e continuo ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi.
9: Più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
7: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
1: Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contante della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Questa è Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti, ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo per l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
6: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
10: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
6: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi. Un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. L'impronta 33, sostiene, non è attribuita a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta taglia 42. Simone Zazzera, GR1.
1: A Roma ha fermato un uomo accusato di aver ferito al volto un poliziotto della Digos durante una manifestazione anarchica del 18 aprile scorso. Nei suoi dispositivi elettronici trovate istruzioni per la preparazione di ordigni e tecniche di sabotaggio. E a Salerno è stato arrestato uno studente universitario di 21 anni e anche nel suo caso sono stati trovati nei suoi dispositivi elettronici documenti con istruzioni per la fabbricazione di ordigni, oltre al possesso di 2 pistole e 2 coltelli. Il ragazzo sarebbe vicino al radicalismo islamico. Le inchieste sulle stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della Procura di Palermo nel biennio 1990-92, in cui furono costretti a lavorare i 2 magistrati uccisi. 4 ottobre, festa nazionale, l'Italia celebra San Francesco. Assisi è pronta per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del poverello.
11: Eccezionali celebrazioni quest'anno ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco, tornata ad essere festa nazionale. Ad 800 anni esatti dalla morte del patrono d'Italia, a rendergli omaggio nella sua basilica arriva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui, per la prima volta, i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni d'Italia. Eccezionalmente, in questo ottocentenario, infatti, non sarà una sola regione ad offrire l'olio per la lampada che arde sulla tomba del santo, ma l'Italia intera. L'accensione avverrà nel corso della cerimonia che sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica officiata alle 9.45 dal presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, e trasmesso in diretta dalla RAI. Poi, alle 11.20, dalla loggia della Basilica, il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso per la festa di San Francesco, così come farà il custode del Sacro Convento Fra Marco Moroni a nome della famiglia francescana. A mezzogiorno verrà trasmesso l'Angelus, in cui Papa Leone farà riferimento all'ottocentenario del transito di San Francesco. Da Assisi, Osvaldo Baldacci per il GR1.
1: Ancora un forfait per Sinner. Il numero uno al mondo ha rinunciato anche al Master 1000 di Shanghai per problemi al ginocchio. Avanza l'ipotesi di un rientro solo il prossimo anno.
12: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio. Ma con il forfait a Shanghai diventano 3 i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente come il suo primo allenatore, Massimo Sartori.
13: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima Slam di Torino.
12: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
14: Il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
12: La missione di Sinner: ripartire dopo l'infortunio, e nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Federica Brignone.
15: Allora, visto il J-Medical, non ha bisogno sicuramente del mio consiglio e ha gente intorno a lui che sa consigliargli meglio di me, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, che se non sarà il questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
12: Emanuele Granelli, GR1.
1: Ora in Grecia, l'isola di Creta da venerdì alle prese con una violenta ondata di maltempo che ha già provocato una vittima, la fuga dei turisti e ingenti danni. L'allerta resta elevata fino alla giornata di oggi per il rischio di nuovi nubifragi e frane.
16: Fino a venerdì scorso i turisti si godevano spiagge da sogno, passeggiate in montagna e rovine millenarie, ma poi Creta, meta tra le più amate del Mediterraneo, colpita da un'ondata di maltempo estremo, ha improvvisamente cambiato volto. Strade trasformate in torrenti furiosi, automobili trascinate fino al mare, detriti ovunque. Un pastore è morto travolto dalle acque in una zona montuosa dell'entroterra. Una donna è stata ricoverata in ospedale e alcuni vacanzieri messi in salvo sulla costa sud-orientale. A Retimno sono caduti 361 mm di pioggia in meno di 24 ore, circa 9 volte la media mensile di ottobre. Un evento decisamente anomalo per l'inizio di ottobre. Luca Mercalli, climatologo.
17: Come sempre, non possiamo mai dare la colpa al 100% al riscaldamento globale, che però ha un'azione di amplificazione. Semplicemente l'aumento della temperatura globale e soprattutto quella del Mediterraneo, molto più caldo della media, rifornisce di vapore acqueo le perturbazioni e può aumentare l'intensità della pioggia.
16: Eleonora Belviso, GR1.
1: In Italia invece l'autunno appena iniziato sembra di fatto il proseguimento della torrida estate, e c'è chi ne approfitta, come in Sardegna, dove la spiaggia del Poetto a Cagliari è tutt'altro che svuotata.
18: Una giornata al mare.
19: 28 gradi e nonostante il vento che rinforza, la spiaggia del Poetto è ancora piena. Sono molti quelli che scelgono di approfittare del mare ancora caldo a fine stagione per un ultimo bagno.
20: Sempre al mare a ottobre, anche novembre se capita.
21: L'acqua è ancora calda, eh.
20: Visto il caldo di quest'estate è molto meglio adesso.
22: Abbiamo dei bambini piccoli e sapevamo che qui il clima sarebbe stato mite, e poi i prezzi non sono quelli di luglio e agosto.
19: C'è chi sceglie la spiaggia libera e chi preferisce lettino e ombrellone, da soli o con la famiglia. Ma attenzione a riservare, perché sempre di più la fine dell'estate diventa attrattiva per i turisti. Secondo i dati dell'Osservatorio regionale e delle associazioni di categoria, le prenotazioni sono aumentate di circa 17 punti percentuali rispetto al settembre scorso e le strutture ricettive sono complete per più della metà dei posti disponibili, dato alto rispetto alla stagione. Anche i turisti stranieri non rinunciano a godersi la spiaggia, magari risparmiando un po'. Da Cagliari, Camilla Pischiutta, GR1.
1: E sentiamo allora cosa aspettarsi sul fronte meteo per i prossimi giorni. Facciamo il punto con Viviana Cretella, tenente dell'Aeronautica Militare.
23: Ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, faranno eccezione rovesci che durante le ore centrali interesseranno le zone alpine centro-occidentali, la Sicilia meridionale e alcune aree tra Toscana centro-meridionale e Lazio. Situazione che a inizio settimana tenderà a peggiorare, specie al nord, temperature ancora superiori alla media del periodo.
1: Ora la musica. Per i suoi 40 anni, l'incredibile concerto dei Queen a Budapest durante il The Magic Tour arriva nelle sale cinematografiche dal 7 all'11 ottobre, completamente restaurato e con un nuovo mixaggio audio.
24: Una data epica, 27 luglio del 1986. I Queen si esibiscono a Budapest, prima rock band a varcare la cortina di ferro quando il rock era un sorvegliato speciale. E basterebbe questo per correre a vedere Queen Budapest in sala. Ma c'è qualcosa che lo rende ancora più prezioso. Sarebbe stato l'ultimo tour della band con Freddie Mercury. Una performance che resta nella storia. I Queen mandano in visibilio il pubblico con una scaletta ricchissima. Freddy è magnifico. Vestito di bianco, con finiture rosse, carismatico, sfrontato, trascinatore di folle. E per chi conosce bene quelle immagini, la novità sta nel loro nuovo splendore. Il film è restaurato in 4K, a partire dalle riprese originali in 35 mm, presso gli studi neozelandesi di Sir Peter Jackson. Con un nuovo missaggio audio, realizzato dalle registrazioni multitracce originali. E per chi volesse ripetere l'esperienza tra le pareti domestiche, il 6 novembre uscirà anche la colonna sonora. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Restate con noi, ora su Radio 1 c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
2: In studio Giuseppe Bisantis, abbiamo sentito poco fa nella prima parte del giornale del nuovo forfè di Jannik Sinner. Niente torneo di Shanghai, i problemi al ginocchio non sono risolti e si parla di un rientro solo nel nuovo anno. Ora ci occupiamo di motori perché fra poco si va in pista. E allora, in ordine cronologico, alle 7 c'è il Moto Mondiale, si corre nel circuito di Motegi in Giappone.
3: Marco Bezzecchi spera che la notte porti consiglio, come spesso accaduto a inizio stagione, dove un sabato deludente ha fatto seguito una domenica vincente. Gli servirà perché ieri la scelta della gomma media al posteriore, unico delle prime quattro file, gli ha compromesso la sprint, dove dopo un buon avvio ha chiuso mestamente sesto, scivolando così a meno 45 in campionato. E punti non vorrà cederne nemmeno Martin, che scatterà dalla pole, ma nella sprint si è fatto infilare da Marc al via per poi alzare bandiera bianca alla distanza, dove anzi è stato risucchiato da Bastianini e Moreira. La lotta con l'italiano poi gli ha fatto perdere un'altra posizione. Secondo al traguardo è stato classificato terzo per aver superato i track limits all'ultima tornata. Così il brasiliano Moreira, la Honda e Lucio Cecchinello hanno festeggiato il primo podio con la seconda posizione, ma Jorge ha lasciato sul piatto altre due lunghezze. Ora ne ha solo 7 di margine sul 9 volte campione del mondo. Luca Cesaretti, GR1.
2: Praticamente subito dopo, alle 9 italiane, scatta la Formula 1, Gran Premio della Bahrain, ma si corre in Malesia, Sepang.
4: Una prima fila rovente e non solo per le torride temperature malesi. Quei due là davanti, Verstappen e Hamilton, si detestano cordialmente, per dirla in modo diplomatico, e pur riconoscendo vicendevolmente il rispettivo valore, alla prima curva se la giocheranno come fosse l'ultimo giro dell'ultima corsa del campionato, cosa peraltro già successa, ricordate, a Abu Dhabi 2021. Ma anche detto che dei 22 piloti in griglia a Sepang, solo 10 ci avevano già corso e appena 3 ci avevano vinto. Due di questi, Verstappen e Hamilton appunto, sono in prima fila, il terzo è Alonso, azzoppato da una Aston Martin deprimente. In un mondo di piloti bambini e di baby fenomeni, un riconoscimento al valore dell'esperienza, ma anche all'esperienza del valore di due fenomeni. Il duello tra le due tigri in Malesia fa poi da cornice ad un'altra sfida, quella per il titolo, che oramai, salvo cataclismi, si restringe al duo Mercedes, Antonelli e Russell. Kimi partirà terzo, George scatterà settimo, per il leader del mondiale dunque occasione per provare a riallungare, nel contesto però di una gara dove la gestione delle gomme sarà la chiave, oltre al gran caldo, e dove paradossalmente pure la pioggia potrebbe sconvolgere i piani, senza dimenticare poi gli altri protagonisti, Leclerc, quarto con la Ferrari, il duo McLaren in terza fila e perché no Ajar, partirà ottavo con la Red Bull, ma si era pur sempre qualificato terzo. Il via alle 9. Manuel Codignoni, GR1.
2: Il calcio, la nazionale è già a Bologna, dove lunedì, sempre per la Nation League, affronterà la Turchia ultima nelle gironi a 0 punti e con la panchina di Montella più che in bilico. Già venduti 25.000 biglietti, ma il Dallara va verso il pienone. Merito della bella prestazione degli azzurri a Parigi, uno dei nostri inviati, Daniele Fortuna, ha sentito il commissario tecnico Roberto Mancini.
5: Alla pari con la Francia, anche qualche cosa di più, e va via da Parigi l'Italia anche con qualche rimpianto, secondo lei?
25: Il rimpianto è quello che quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di vincerla perché insomma c'erano le possibilità, però va bene, alla fine il punto va bene, nel senso che nel complesso è stata una partita difficile dove abbiamo dovuto comunque soffrire un po' nel primo tempo quando hanno avuto la palla, anche se non avevamo creato molto, anzi per il tempo abbiamo avuto noi un paio di occasioni clamorose. Il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, poi loro chiaro sono una squadra pazzesca, però la squadra comunque non voleva perdere, è andata a far pressing perché il gol viene fuori da un pressing alto, quindi quella era la voglia e questa è la strada.
5: In conclusione, lo diciamo a bassa voce, ma forse è un po' più avanti l'Italia di quello che si aspettava?
25: No, noi dobbiamo continuare a cercare di migliorarci, noi miglioriamo solo attraverso queste partite così difficili.
2: Nelle altre partite della Lega A di Nation League, quelle giocate ieri, fa rumore il 7-0 inflitto dall'Inghilterra alla Croazia. Si è giocato a Rijeka con lo stadio aperto a causa squalifica solo per i bambini e per un centinaio di tifosi ospiti. Per gli inglesi, doppietta di Kane e Saka e poi Gordon, Bellingham e Rogers. Nello stesso gruppo, il gruppo 3, in serata la Spagna, campione del mondo, ha vinto in modo meno roboante sulla Repubblica Ceca. 3-1 a Oviedo con reti di Yamal, Rodri nel primo tempo e poi nella ripresa il gol cieco con Slama, l'espulsione di Kreci e nella finale la rete di Merino. Mezzanotte, 24 minuti, 35 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: 25 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale. Vediamo i cantieri attivi questa notte.
6: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Un fiume di persone si è riversato per le strade di Madrid per manifestare per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Migliaia hanno invaso le piazze con striscioni che invocano lo sciopero generale, chiavi in mano, simbolo della protesta. Il premier socialista Sanchez pensa al voto anticipato, ma gli alleati della maggioranza frenano prima le misure sulla casa. La guerra in Ucraina, Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi lanciano un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. La replica di Zelensky: aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe, ha minacciato, sostenendo di avere le prove documentali che la strategia offensiva di Putin miri a colpire i civili. Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega la legge di bilancio sia coraggiosa, le opposizioni all'attacco sulle spese per il riarmo, nel campo largo nodo leadership e primarie. Il caso Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato nuovi elementi che dimostrano l'innocenza del suo assistito. Una prova in grado di incidere in modo determinante che stiamo inserendo nella richiesta di revisione del processo, ha detto Giada Bocellari, anticipando che non ha nulla a che fare con le indagini del 2007. Sport, Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila, MotoGP, Marc Marquez, Ducati vince la sprint in Giappone. Per il tennis, nuovo problema per Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro è fermo da quasi tre mesi, da quando a metà luglio ha trionfato per il secondo anno consecutivo a Wimbledon. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Stereonote Brasil.
3: Qui siamo noi di Stereonote Brasil, con voi Max De Tomassi in questa puntata 1190 di questo programma che va in onda dal 2001 qui su Rai Radio 1. Siamo uno dei programmi più antichi di questa emittente. Ebbene, il primo brano di Stereonote Brasil di questa notte è Maria Gadú con Axé a cappella insieme a Danny Black.
4: Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som.

0: Radio 1 Sport.
1: This generation rules the nation with Russian.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza Madrid anche decine di esponenti di estrema destra, con alcuni che hanno fatto il saluto nazista e tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora